0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Mi chiamo Giovanni Segantini. Sono apolide di natura e di diritto. Nato in una valle assolata del Tirolo meridionale, ho vissuto in città e nelle piane lombarde. Poi sono salito di nuovo ai monti e non ne sono più sceso. Se mi incontrerete lassù, tra i pascoli e le nevi eterne, mi riconoscerete all'istante. Porto una gran barba e capelli scompigliati, come mi ha ritratto Trubetskoj, lo scultore, un giorno che ero ospite a Milano del mio mercante, il barone Grubici. Al barone devo tutto, i soldi, quei pochi che riesco a conservarmi, e il sostegno nel perseguire i miei obiettivi, che sono faticosi e di lunga durata. Nei pascoli, dicevo, se avete gambe e fiato sufficienti per raggiungere il luogo dove lavoro, mi riconoscerete soprattutto per i miei strumenti, il cavalletto, la tela, le tavolozze cariche di colori e un pennello dalla punta finissima, perché io, Segantini, sono pittore. Dipingo en plein air, come dicono i francesi, e se piove mi tocca di ripararmi sotto un'ampia tettoia, perché le mie tele sono grandi, perfino mastodontiche. Cosa dipingo? Fili. Fittissimi filamenti di luce. A quale scopo, mi chiederete? Ma che domande? Per trovare il paradiso? Perché è lassù la luce più tersa e abbagliante. Per avere uno scopo così alto, il mio metodo in realtà è piuttosto semplice. Stabilisco sulla tela le linee generali dell'opera, poi procedo alla colorazione, tempestando la tela di pennellate sottili, secche e grasse, lasciando sempre tra una pennellata e l'altra uno spazio, un interstizio che riempio coi colori complementari, possibilmente quando il colore primario è ancora fresco, così che il dipinto risulti più fuso. La prima tappa del mio viaggio ascensionale è stata Soglio, un misero villaggetto di pastori, perduto tra le alte cime delle Alpi svizzere. Dicono i maligni che vi sia arrivato in fuga dai debiti. Non hanno tutti torti. Ho moglie, la mia bice, e 4 figli, e tanto guadagno quanto più spendo. Ma a Soglio, la soglia del paradiso, io sono giunto attratto dalla luce. Qui, contemplando il cielo, il sole, i prati, ho compreso che il cielo non è blu, il sole non è giallo, i prati non sono verdi, ma che blu e gialli e verdi convivono e si fondono in un'instabile, vibrante armonia, come l'amore convive con la morte e il piacere con il dolore. È sul confine tra luce e oscurità che sorge il colore, come anche ammetteva Goethe. È su questa sottile cresta di confine che, se volete conoscermi, dovrete seguirmi. A Soglio, anzi ancora più in alto, sull'alpeggio di Tombal, ho concepito il mio progetto più grandioso, il trittico della natura. E non poteva che cominciare dalla vita, la vita di tutte le cose che hanno radice nella madre terra. Da essa sorgono i formidabili appicchi di quelle cime che i valligiani chiamano le sciore, stracolme di graniti e di ghiacci. Su di essa si srotola la quotidiana esistenza delle madri eterne, siano esse vacche dalle mammelle rigonfie o contadine che allattano i figlioletti e li trasportano nelle gerde, mentre tutto intorno è il tripudio della germinazione verde e arancione dei prati, delle erbe palustri, degli alberi che si innalzano come colonne e mettono in comunicazione terra e cielo. Vero è che a Soglio ci sono venuto dopo che hanno messo i sigilli alla mia casa del Maloja, maledetti siano i creditori, ma in seguito ho potuto tornarci ai 2000 metri del passo, dove il cielo si fa cristallo, ed è al Maloja che ho dipinto la seconda opera del trittico, che dopo la vita non poteva essere che la morte. Guardate la tela, tutto è immobile nel gelo. Il cavallo con la slitta vuota che attende una bara, le donne coperte di un piumaggio nero come quello dei corvi, le casupole che si piegano sotto il peso della neve. Tutto è neve bianca striata di fili scuri e pare non vi sia redenzione da questa morte, ma guardate meglio, contemplate le quinte vicine dei monti, il Piz Duan, la Margna, che prendono la luce del primo sole, il cielo dall'intenso azzurro intessuto di magenta, quella nuvola che si gonfia ed esplode nello spazio, pura luce gialla e trasparente. Non pare anche a voi di vedere apparire l'angelo della resurrezione? Ma non era abbastanza. Per completare il trittico ho dovuto salire ancora più in alto, perché è nell'ultima tela che volevo raccogliere l'essenza distillata della luce, la luce immacolata che il prisma ricrea al contrario, assorbendo i 7 colori di Newton e restituendoli all'occhio senza compromessi. E sono così giunto a questa capanna dello Schaffberg, altissima sull'Engadina, 2700 metri. Certo, ho dovuto farmi aiutare perché, come vi ho già detto, le mie tele sono giganti. Misurano 4 metri nel senso della lunghezza e oltre 2 metri nell'altezza, il che vuol dire oltre 9 metri quadrati. E vi lascio immaginare la quantità di colori, di pennelli, di pazienza che ci vuole per completarle. Di tutti i carichi trasportati, la pazienza è stato il più pesante. Ma ora sono qui. Milioni e milioni di sottilissime pennellate hanno scandito le settimane, i mesi, e ancora ne ho per poco, e poi potremo riunire il trittico e portarlo all'esposizione universale, dove, grazie a Grubici, ricaverò un bel gruzzolo, e Bici e i ragazzi ne saranno contenti. La mia ultima tela si intitolerà Natura, perché altro non c'è, né Dio né l'uomo, a governare il mondo, ma la sola natura meravigliosa e implacabile. Segnato è il cammino dei miei contadini, coi loro armenti verso le stalle, il capo chino di chi si annulla nell'abbagliante luce del tramonto. Sono stato io, Segantini, a raccogliere l'ultima glush, l'ultimo raggio all'orizzonte delle Alpi dove si elevano il Bernina e i Palù. Laggiù i ghiacci si accendono di un'effimera fiammata e presto calerà la notte. Ma ecco che anche per me, temo, è venuto il momento del passaggio. Il malessere delle ultime settimane è diventato malattia, quindi un dolore terribile, inesplicabile. Tracciavo con disperazione le pennellate finali e non mi reggevo più in piedi. Infine è salito il medico, ma era troppo tardi. Ormai nessuno mi riporterà a valle. L'opera è conclusa e così il mio viaggio. Ho chiesto che accostassero il letto alla finestra. Voglio vedere un'ultima volta le mie montagne, contemplare. E quanto possiamo fare nella nostra breve esistenza? Contemplare e dipingere.

9 di sera. Noi siamo una cosa sola. Io domani vado al lavoro. Questo cielo sembra scuro.

0: Buongiorno Margherita Redaelli.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Tu sei nostra corrispondente da Bruxelles e dal Belgio. Oggi parliamo con te di lotta all'aumento delle temperature. Ecco, sono andati a ruba in due città del Belgio e dei Paesi Bassi, cioè Anvers e Rotterdam, 150 rilevatori di calore messi a disposizione dalle rispettive università per una ricerca sul riscaldamento climatico in ambito urbano e sui possibili rimedi, un tema di cui si parla tantissimo in tutte le città europee, anche qui da noi. La particolarità della ricerca è il coinvolgimento però delle comunità migranti di cui le città cosmopolite del nord Europa sono particolarmente ricche. Allora, Margherita, perché questo coinvolgimento dei migranti?
1: Prima di tutto perché sono tanti, sono due città che hanno dei grandi porti, anzi i più grandi d'Europa, e c'è una migrazione economica molto composita e per dei lavori insomma, che sono spesso semplici, nel senso che le comunità migranti sono anche tendenzialmente le meno abbienti e quelle di più recente arrivo. Una situazione che potrebbe apparire problematica, ma che come in tutti i buoni problemi è anche parte forse della soluzione. Allora, per rispondere bene alla tua domanda, perché i migranti? Perché sono quelli più esposti al problema con questo tipo di migrazione. Sono coloro che o abitano nei grandi palazzi alle periferie della città, costruiti appunto per arrivi massicci in tempi rapidi, oppure che occupano ancora le vecchie case del centro, magari un po' lasciate andare. E allora ecco che questi rilevatori di temperatura rilevano la temperatura là, dove può essere un problema per chi ci vive. Però qui poi c'è anche la parte buona, nel senso che proprio da loro, proprio da queste comunità che arrivano da paesi caldi, Capo Verde, Marocco, Turchia, Iran, Siria, non solo, ma anche, ecco, può venire la soluzione o parte delle soluzioni. Sono popoli che sono abituati a lottare col clima e ad aver stabilito rimedi tradizionali sia da interno che da esterno, o comportamenti che possono insegnare magari un po' a tutti in una società che diventa appunto più ostile dal punto di vista proprio del calore, e spesso sono soluzioni.
0: Pronto? Margherita, ci sei? No, purtroppo abbiamo avuto qualche problema, ma riproviamo a sentire Margherita e vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Eccola,
1: buongiorno.
0: Eccoci.
1: Ci siamo. Più bello, è caduta la linea.
0: Ci stavi raccontando dunque del sapere dei migranti, delle soluzioni che in qualche modo chiediamo a loro anche, no? Per riuscire a resistere all'aumento delle temperature nelle nostre città.
1: È proprio così, ed è un po' l'originalità, il bello di questa ricerca, anche la parte difficile, perché diciamo sono comunità che sono difficili da raggiungere per fare un sondaggio di ricerca universitario. Spesso hanno problemi molto concreti e non sono insomma non sono quelle né che si tengono aggiornate su questo tipo di ricerca, né che spesso si offrono per essere campionati. Allora ecco che viene messo tutta in moto una macchina apposita che coinvolge assistenti sociali, operatori di settore, proprio per mettere in valore queste comunità, sia per il problema che soffrono che per le soluzioni che propongono.
0: E appunto, quali sono le soluzioni proposte fino ad ora che sono emerse da questa ricerca piuttosto interessante, Margherita?
1: Beh, alcune ci riportano proprio all'immaginario di queste società, coprire per esempio con dei shadow blankets, così dicono, insomma con dei tendaggi le strade, le piccole strade di quartiere, per appunto creare un'ombra immediata, tende di tessuto. A me fa pensare a un mercato nel Maghreb, per esempio, a un souk nel Maghreb, e in effetti l'idea è un po' quella. Poi alcune che vengono anche più in mente a noi, coprire avere dei tendaggi esterni e altre che sono proprio connaturate un po' all'impreparatezza di questi paesi del nord Europa nell'affrontare il caldo. Cioè l'orientamento degli edifici, per esempio, i paesi come Rotterdam, come Anversa, queste città combattono con l'assenza di luce permanente e un vento che insomma, è sinonimo anche di freddo. E quindi l'orientamento degli edifici è fatto in modo da proteggersi dal vento, anziché per utilizzarlo per rinfrescare. E così le finestre, anziché essere, diciamo, ridotte o comunque evitare, che, insomma, permettere di evitare un passaggio di calore eccessivo, ecco, invece sono i grandi finestroni per massimizzare la poca luce che c'è nell'anno. E anche, infine, qualcosa che può fare un po' sorridere, ma anche proprio l'educazione nei comportamenti. Ora, io quasi per ridere, però ho scoperto che, parlando con queste ricercatrici dell'Università di Rotterdam, che in realtà ci sono olandesi o belgi che vanno in spiaggia senza acqua nelle ore calde mangiando patatine fritte e basta. Ecco, allora ci vuole un po' di rieducazione qui. E però il progetto poliedrico è interessante, insomma, ha convinto un po' tutti, non solo i migranti, le comunità che insomma sono più coinvolte, senz'altro la ricerca, ma anche l'Unione Europea. Questo progetto, che ha nome ARARA e che ha cominciato nel 2026, ha attirato 2 milioni di fondi. Quindi, insomma, è qualcosa che promette bene.
0: Dunque, diciamo, trovare delle soluzioni dal basso, dall'esperienza di persone che vengono da contesti in cui il rapporto con il caldo intenso è abituale. Ma è davvero, Margherita, può funzionare questa contaminazione fra paesi tanto diversi?
1: Ma dicevo, è partito bene, chissà dove arriverà. Guardando i problemi, insomma, si è detto che si parte da realtà molto diverse, alcune in cui i paesi del nord Europa possono quasi parere sprovveduti. Tuttavia, bisogna ricordare che gli ambienti, le società, appunto, le tradizioni sono diverse e poi che nulla toglierà all'Olanda o ad Anversa il proprio vento gelido d'inverno, almeno finora. E culturalmente ci vogliono anche sicuramente degli adattamenti. Un problema che si riscontra in queste città del nord sono, per esempio, le piste ciclabili. Ora, io non so se a Capoverde ci si muove su pista ciclabile, magari sì, senz'altro in queste due città sì, quindi un problema principale diventa non tanto o non solo le piazze e i quartieri residenziali, ma anche le linee di scorrimento a bassa velocità. Rotterdam ha di per sé già un progetto e quindi anche dei fondi che saranno bene o male concentrati lì di ombreggiare il 40% delle piste ciclabili. È difficile anche modificare in un certo senso i piani urbanistici, sono città comunque ambienti in cui uno sviluppo architettonico, urbano è recente o insomma è già stato fatto, ci sono tanti anche edifici ali nuove, insomma è difficile sia demolirle che riorientarle, che prevedere grandi spazi nuovi e poi soprattutto i materiali. Sarà difficile che ad Anversa costruiremo, che so, condomini di argilla, non fosse che perché poi piove e si danneggia. Sicuramente degli spunti interessanti, importanti ci sono, alla fine siamo sempre comunità residenziali che combattono con questa sfida comune e che hanno tutto da imparare appunto gli uni dagli altri. E forse la cosa più duratura l'effetto più duraturo che però va curato di questa iniziativa è appunto quello di fare un po' più da collante anche sociale. Ed è importante che questo slancio iniziale non venga poi tradito e che da queste comunità migranti alla fine non si finisca che per prendere fossero indicazioni, rilevazioni di temperatura, coinvolgimento in progetti europei, per poi lasciarle forse un po' ai margini dell'attuazione. Quindi forse questa è la sfida principale, e insomma, che l'università e la ricerca ci sorreggano anche su quello.
0: E quindi la sfida del riscaldamento climatico nelle città città e il rapporto con i saperi, le soluzioni dal basso che possono portarci comunità migranti che vengono da paesi caldi, se ne stanno occupando due città del Belgio e dei Paesi Bassi, Anversa e Rotterdam, un tema estremamente interessante, un tema di cui si parla anche qui da noi, nelle nostre città, no? Le famose isole di calore che in estate colpiscono i visitatori e gli abitanti. È quindi una iniziativa interessante da seguire, di cui ci ha parlato Margherita Redaelli. Grazie per essere stata con noi.
1: Un saluto da Bruxelles.

0: Nell'estate di Rete 2, Moby Dick cambia pelle e scende nel ventre della balena. Ogni sabato fino al 29 agosto, i dibattiti più significativi dell'anno. Dalla satira svizzera ai 100 anni dell'Art Deco. Dal gotico letterario alla poesia di Bertolt Brecht. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio di concerto.ch, il percorso quotidiano di Rete 2 attraverso le proposte di musica svizzera selezionate da Alissa Nembrini. Oggi organizzate, secondo la nostra scansione settimanale, come omaggio ad un'orchestra svizzera che, in questo caso, è la Zürcher Kammerorchester. Interprete di un programma di musiche incise in disco o registrate dal vivo dai colleghi di SRF che spazia tra Max Bruch, Otmar Schöck e il divino Mozart. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi il suo divertimento per orchestra d'archi in re maggiore, Kesselverzeichnis 136, con Daniel Hope nel duplice ruolo di primo violino e direttore, naturalmente, della Zürcher Kammerorchester, in una registrazione effettuata presso la Grosse Saal della Tonale di Zurigo il 19 marzo 2024.

Applausi al termine del divertimento per orchestra d'archi in re maggiore, Köchelverzeichnis 136 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Daniel Hope nel duplice ruolo di violino e direttore della Zürcher Kammerorchester, per un concerto registrato il 19 marzo 2024 presso la Grosse Saal della Tonhalle di Zurigo. La Zürcher Kammerorchester, dedicataria del concerto.ch di oggi, fu fondata dal direttore svizzero Edmond de Stutz nel 1945, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nelle intenzioni del maestro, la compagine doveva avere le caratteristiche di un'orchestra domestica ed infatti era composta solo da due dozzine di strumentisti dilettanti, per dare ad ogni musicista la sensazione di essere personalmente indispensabile. In più, per statuto, si decise che l'orchestra sarebbe stata una formazione con una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi e avrebbe garantito massima varietà possibile di categorie di età e provenienza. Edmond de Stutz e il suo direttore amministrativo, Alexander Kasen, che a lungo fu anche responsabile delle tournée dell'orchestra, avevano però un asso nella manica: diversi contatti internazionali e molte relazioni con grandi solisti. L'orchestra iniziò quindi a viaggiare per molti mesi all'anno e la sua buona reputazione superò ben presto di gran lunga i confini nazionali. Le recensioni in patria e all'estero erano colme di elogi per la qualità e la musicalità della formazione e per il suo entusiasmo modestamente sincero. Si provava nelle case parrocchiali e nelle scuole mantenendo grande flessibilità. Le cose andarono avanti così serenamente per una ventina d'anni, durante i quali il nome di De Stutz e della ZKO, come viene oggi chiamata l'orchestra, furono indissolubili. A lui però sarebbero succedute altre figure alla guida dell'orchestra, forse ancor più prestigiose, come quella del violinista Daniel Hope, che ascoltiamo qui ancora una volta alla testa della Zürcher Kammerorchester, affiancato dal violista Jean Sautreau, interpreti del concerto per clarinetto, viola e orchestra in mi minore opera 88 di Max Bruch, in una versione arrangiata per violino e viola da Ettore Causa, ancora nel concerto registrato il 19 marzo 2024 alla Grosse Saal della Tonhalle di Zurigo.

applausi per Daniel Hope al violino, Jean Sautereau alla viola e la Zürcher Kammerorchester, interpreti del concerto per clarinetto, viola e orchestra in Mi minore, opera 88 di Max Bruch, in una versione per violino e viola arrangiata da Ettore Causa, registrata il 19 marzo 2024 presso la Grosse Salle della Tonhalle di Zurigo. Nel 1963 l'avvocato ed editore della NZZ Urs Schwarz, insieme a De Stutz, come abbiamo visto storico direttore della ZKO, diedero vita alla fondazione della Società degli Amici della Zürcher Kammerorchester. Fu questo un passaggio fondamentale, come ricordò il presidente dell'associazione Lorenz Stucchi nella pubblicazione commemorativa per il 25° anniversario dell'orchestra. L'ulteriore sviluppo di questa compagine privata, unica orchestra professionale al mondo priva di un sostegno statale, non era ipotizzabile. La fondazione della nostra società di mecenati è apparsa come un tentativo di prolungare l'esistenza di un'impresa artistica che, nella sua essenza, va contro ogni logica del nostro mondo duramente materialista.

Il rondò concertante per violino e orchestra in si bemolle maggiore, Köchel Verzeichnis 269 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Daniel Hope al violino alla testa della Zürcher Kammerorchester, per un disco pubblicato da Deutsche Grammophon nel 2024 intitolato Dance. E continuiamo a raccontare la storia della ZKO, cui il concerto.ch di oggi è dedicato. Purtroppo si capì ben presto che le generose donazioni dei mecenati a cui l'orchestra fece ricorso per garantire la propria sussistenza a partire dalla metà degli anni 60 non sarebbero bastate a mantenere in vita una formazione composta da 28 membri stabili più innumerevoli aggiunti che vengono impegnati su circa 40 concerti all'anno. Conclusa l'era de Stutz, l'orchestra ha quindi puntato a farsi conoscere fuori dai confini patri, nominando direttori artistici di grande visibilità internazionale come Howard Griffiths, Muhai Tang, Sir Roger Norrington e, nel decennio 1996-2006, Howard Griffiths, che qui ascoltiamo alla testa della Zürcher Kammerorchester con Thomas Müller al corno, interpreti del terzo movimento scherzo dal quartetto per archi numero 2 in Do maggiore opera 37 di Ottmar Schoeck in una elaborazione per orchestra ad archi registrato il 13 aprile del 2000 presso la Kirche St. Peter di Zurigo.

Il terzo movimento scherzo dal quartetto per archi numero 2 in do maggiore opera 37 di Ottmar Schoeck in una elaborazione per orchestra d'archi del 1945 eseguito dalla Zürcher Kammerorchester sotto la direzione di Howard Griffiths con Thomas Müller al corno in un concerto registrato il 13 aprile del 2000 presso la Kirche St. Peter di Zurigo. Dal 2016 l'orchestra ha nominato direttore principale Daniel Hope, che abbiamo ascoltato in apertura del nostro spazio, guadagnando così anche una grande rinomanza discografica grazie alle numerosissime pubblicazioni per Deutsche Grammophon, che da allora sono state realizzate in un repertorio che spazia ormai senza confini dal barocco al jazz e che hanno fatto della ZKO una delle prime orchestre da camera del mondo.

Il primo movimento, Lebhaft, Energisch, Bewegt, dal concerto per corno e orchestra d'archi opera 65 di Ottmar Schoeck, eseguito dalla Zürcher Kammerorchester sotto la direzione di Howard Griffiths con Thomas Müller al corno, sempre in quel concerto del 13 aprile del 2000 registrato presso la Kirche St. Peter di Zurigo. Ci ha portato quasi al termine della nostra trasmissione, resta giusto il tempo di un bis e lo prendiamo da un disco CPO del 2004 in cui Howard Griffiths dirige la Zürcher Kammerorchester in un programma interamente dedicato ad Ottmar Schoeck, tra cui anche questo Vorspiel da Erwin und Elmire, Schauspielmusik in due atti, opera 25 del 1916.

0: Davvero splendido il Vorspiel da Erwin und Elmire di Ottmar Schoeck, Schauspielmusik in due atti, opera 25 del 1916, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Howard Griffiths alla testa della Zürcher Kammerorchester, registrata per un disco CPO del 2004, interamente dedicato alla musica del compositore svizzero. E con questo brano noi siamo arrivati al termine del nostro spazio. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, naturalmente, concerto.ch torna domani, sempre alle 13.30 circa. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

father left us

0: E proprio nel mese di marzo di 50 anni fa, era il 1976, usciva Bar Sport, il libro di esordio di Stefano Benni, diventato negli anni un piccolo grande classico della narrativa italiana. Ambientato in un bar di provincia, il libro costituisce un microcosmo surreale che sembra parlare non solo dei clienti e del personale del bar, ma dell'Italia intera. Stefano Benni, scomparso lo scorso settembre, spesso è ricordato come maestro di ironia ed umorismo, ma più corretto sarebbe forse parlare di satira, perché i suoi paradossi, le sue rappresentazioni grottesche ed enfatiche nascevano proprio dallo sbigottimento di fronte alle ingiustizie del mondo. Intanto do il ben ritrovato a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio. Noi oggi parliamo di Stefano Benni. Che meraviglia, Francesca.
1: Che meraviglia, sì. I 50 anni dall'uscita di Bar Sport sono infatti per noi l'occasione per tornare a interrogarci non solo su questo libro e i suoi personaggi iperbolici, il nonno, il playboy, il tecnico, oppure il tecnico come viene chiamato direttamente nel libro, ma sull'opera tutta di Benni, che comprende anche il teatro, la scrittura giornalistica, naturalmente soprattutto per Il Manifesto, e anche la poesia. I nostri ospiti di oggi sono Michele Serra, giornalista, scrittore e amico di Stefano Benni, che saluto e ringrazio. Benvenuto.
2: Bentrovati, buongiorno.
1: E benvenuto anche a Bruno Pischedda, critico letterario e professore di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, Bruno Pischedda, partiamo proprio dal libro Bar Sport, libro d'esordio di Stefano Benni, che con questo anniversario, 50 anni dall'uscita, ci dà l'occasione per questa mezz'ora di approfondimento. Bar Sport, che è ambientato, lo dicevamo, in uno spazio chiuso, apparentemente marginale. Ecco, come accade questa specie di magia per cui un bar di provincia pieno di figure iperboliche e grottesche diventi il punto d'accesso per comprendere, nelle sue contraddizioni, la società italiana degli anni 70. Partiamo da qua.
3: Sì, grazie. Beh, intanto ricorderei che il volume esce nella biblioteca umoristica Mondadori, dove anche comparirà, non so, Renzo Arbore, Corrado Guzzanti, insomma un contenitore che già deve caratterizzare il testo di Stefano Benni, l'umorismo, però come appunto dicevi, l'umorismo che si scatena a partire da un luogo circoscritto, il bar. Il bar come però luogo di una specifica socialità che nelle rappresentazioni fornite da Benni è una socialità onnicomprensiva, no? Anche il risvolto di presentazione del volume parla di galassia, di cosmo dentro il quale compaiono tanti tipi. E poi la bravura di Benni è divenuta salonata, addirittura di leggenda, insomma l'esordio con il racconto della Luisona, o ancora oggi possiamo comprendere un testo, un piccolo grande mito come Viva Piva, che ovviamente si riferiva alla figura di Gigi Riva, insomma. Ecco, però per chiudere, insomma, mi sembra un esordio, già era stato da te accennato, all'insegna di un umorismo che funziona attraverso l'esagerazione, il grottesco. Qui io vorrei fare appena un minimo lavoro di contestualizzazione. Nel 71 usciva il primo libro di Fantozzi, e chi rilegge oggi Bar Sport di Stefano Benni può coglierne, diciamo, degli accenti abbastanza netti.
1: Il mondo umano che popola Bar Sport direi che è quasi mitologico, cioè il tecnico, il playboy, il nonno, il gestore, personaggi che si muovono tutti tra la maschera e l'archetipo, una specie di commedia umana. L'umorismo di Benni è spesso surreale, paradossale, l'abbiamo detto, ma sotto il riso o il sorriso si percepisce tutta la potenza di una critica feroce, serissima. Qual è il bersaglio, Michele Serra?
2: Il bersaglio di Benni sono gli arroganti, diciamo, sono i troppo forti, sono quelli che hanno troppo potere, L'epica di Bar Sport è un'epica di gente semplice, quella è l'epica del bar. È difficile che al Bar Sport passi un ministro o un miliardario. È un'epica popolare, ecco, della quale naturalmente poi Stefano sapeva cogliere lo straordinario potenziale comico. Ecco, beh, chi frequenta i bar lo sa che i famosi tipi da bar non sono un'invenzione letteraria, ecco, sono materia viva, sono esistenze. Io ho sempre avuto la fortuna, forse anche l'accanimento di frequentare i bar, mi piace. Se la mattina non vado in un bar a prendere un caffè, mi sembra che la mia giornata sia orfana di qualcosa di importante. E nei bar effettivamente ci sono personaggi mirabolanti che raccontano palle incredibili, che simulano di essere ciò che non sono. Con loro però Stefano ha grande solidarietà, cioè si capisce che gli sono simpatici, si capisce che prova empatia con i tipi da bar, persino con lo sventurato, mi sembra, commesso viaggiatore che accidentalmente inghiotte. Inghiotte o inghiottisce? Credo al professor Pischetto se dice inghiotte o inghiottisce.
3: Ma credo equivalente. Comunque si pappa la Luisona.
2: Manda giù, ma...
0: Si pappa la Luisona, mi sembra una bellissima chiosa. Su questo siamo d'accordo.
2: Se la pappa. Ecco, Benny parteggiava per chi non aveva potere. Ecco, era una presa di posizione molto netta, molto precisa, che ha anche segnato molto della sua storia professionale, della sua carriera. Lui ha rifiutato anche dei, diciamo, contratti giornalistici, occasioni professionali, perché gli sembravano, diciamo, non commisurati al suo vivere appartato rispetto a tutto quello che gli sembrava potesse essere rischiosamente troppo vicino al potere. E quindi la bellezza di Bar Sport è che appunto questi sono degli eroi, sono dei picari, non so neanche come definirli, sono degli eroi dei quali capisci che non vinceranno mai nulla, ecco, non vinceranno mai nulla e si ritrovano al bar per condividere forse questa condizione non contrita, tra l'altro, non è vissuta con tristezza, con umiliazione, in fondo è vissuta con una malinconica allegria.
1: Malinconica allegria che ci riporta anche alla figura di Fantozzi, di cui si parlava prima, uscito il suo primo libro nel 71. Diceva un'altra cosa Bruno Pischedda prima, che appunto Bar Sport era uscito nella collana Biblioteca Umoristica e faceva due nomi, Corrado Guzzanti e Arbore, quindi non sono degli scrittori direttamente questi due personaggi, questi due autori, ma sono personaggi del teatro, dello spettacolo. In Italia la linea comico satirica letteraria forse non è mai davvero stata nobilitata per davvero. Gli autori che a me vengono in mente sono sicuramente Landolfi, Flaiano, Campanile. Non so se voi siate d'accordo con questa lettura. Da cosa dipende eventualmente, secondo voi? Magari chiedo a Michele Serra.
2: Paolo Villaggio è stato paragonato a Gogol, quindi a un grandissimo scrittore comico. È vero che il comico, dunque, innanzitutto devo, premessa, è molto complicato fare distinzioni tra comicità, satira, umorismo, non sono neanche generi, sono, diciamo, arnesi, attrezzi che spesso vengono usati contemporaneamente, si sovrappongono, non è facile distinguere, diciamo, per comodità, di cui poi diciamo comico, il comico. Ecco, il comico è un linguaggio altissimo perché contiene anche il tragico, ci sono un sacco di attori comici bravissimi che sanno fare parti tragiche, è molto difficile che voi troviate un grande attore tragico che è in grado di fare ridere. Quindi il comico ha il vantaggio di contenere il tragico, mentre il tragico non contiene il comico, a volte contiene il comico involontario, e questo è non va a suo vantaggio. No, se la domanda è se è stato abbastanza valorizzato il lavoro comico, ma è stato molto premiato comunque dal gradimento del pubblico. Corrado Guzzanti, tra l'altro, è un, per fare il primo nome che mi viene in mente, è raffinato come comico, usa dei registri non sempre facilmente individuabili. Il comico non è facile, bisogna saperlo decriptare, fa dei riferimenti di rimbalzo non diretti, cioè devi capirlo, si deve creare una complicità tra l'autore comico o lo scrittore comico e il suo lettore. Forse il problema riguarda solamente la critica, ecco, è una cosa che è un'imputazione che può essere fatta alla critica o a quello che ne resta, perché tra l'altro la critica è stata lentamente erosa da non so che cosa, insomma, diciamo dalla non critica. Ma dal punto di vista del gradimento del pubblico, io penso che ci sia un pubblico anche colto, cioè Benny aveva un pubblico, non dico aristocratico, ma insomma aveva un pubblico che molto informato, ecco, un pubblico che leggeva i giornali, un pubblico politicizzato, ma parliamo di centinaia di migliaia di persone, quindi non parliamo di una ristretta elite. Quindi io non mi porrei questo problema se sia stato o meno discriminato il comico e gli autori comici in Italia. No, sono stati ampiamente premiati da carriere estremamente fortunate, sono stati capiti dal pubblico, questa è la cosa fondamentale.
0: Io tra l'altro, mentre vi ascoltavo parlare, stavo spulciando in internet per vedere se sia mai stato scritto, pubblicato un libro proprio sul bar come topos nella storia della letteratura italiana. Penso che sarebbe estremamente affascinante. Fra l'altro, oltre al bar, i tipi da bar, ricordiamo che Stefano Benni ci ha regalato almeno un'altra grande perla, che è Il bar sotto il mare. Bruno Pischeda, apriamo anche un capitolo dovuto, no, sulla lingua di Benni. Non si può non menzionare il suo miracolo della lingua, tutta la sperimentazione linguistica partita con Bar Sport, ma poi continuata ed evolutasi a terra, la Compagnia dei Celestini nel 92 fino a Margherita Dolce Vita nel 2005. Ecco, Bruno Pischeda, come è nato e poi come si è trasformato lo stile e la lingua di Benni? Si parla sempre di una forte riconoscibilità della sua scrittura, ma cosa è rimasto e cosa invece poi è anche cambiato nel corso del tempo rispetto all'esordio del Bar Sport?
3: Sì, grazie per una domanda così impegnativa, ma così, così doverosa. Ma io vorrei riprendere proprio quello che ha appena terminato di dire Michele Serra. Cioè, è vero, io distinguerei sulla questione del comico in tutte le sue gradazioni l'elemento del successo. Certamente il comico nelle sue varie manifestazioni ottiene solitamente nei bravi, in quelli che ne sono capaci, larghi successi di pubblico. Altra cosa è la fama, cioè questo genere con i suoi sottogeneri difficilmente ottiene la fama di quelli che sono, diciamo, i responsabili del gusto, i detentori del gusto. Ecco, anche in questo caso, secondo me, Benni ha avuto un largo successo, è meritato successo di pubblico, e ha avuto invece un riconoscimento, una fama letteraria forse minore alle sue aspettative. Però tu anche segnalavi un secondo testo, no? Nell'87 esce Il bar sotto il mare, che sembra una prosecuzione, aggiornamento di questo primo esordio benniano. Qui io ricordo, quando lo leggevo, irresistibile, la trilogia di Son Pazzo o Il porno sabato dello Splendor. Tenete conto che siamo nell'87 e nell'88 uscirà Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, insomma la magia del cinema in un paese anche atipico come quello di Son Pazzo. Però poi Benni torna ulteriormente sul tema del bar nel 97, quindi altri 10 anni trascorrono, e pubblica Bar Sport 2000. E qui sembra compiersi una parabola, perché l'aspetto dell'incupimento, insomma, della visione molto più pessimistica del mondo circostante, ma del modo in cui questo mondo, questa galassia totale, si riflette nel micromondo del bar. Insomma, il Bar Sport inaugurato negli anni 2000, il Bar Sport 2000 è tutt'altra cosa ormai, e questo mi sembra anche caratterizzare un po' la parabola intera di Stefano Benni. Cioè parte con un elemento di vitalità e di fantasmagorica vitalità, di entusiasmo narrativo, e pian piano introduce note invece molto più preoccupate, molto più anche più cupe. È già uno dei romanzi che ebbero anche largo successo, come Comici spaventati guerrieri. Già l'aggettivo spaventati già ci sta indicando qualche cosa che negli anni 80-90. Però vorrei raccogliere un po' la tua invece di esigenze, cioè che lingua è quella di Benny. È una lingua che inizialmente, come dicevo, appoggia molto alla retorica del grottesco, dell'esagerazione, ma che poi rapidamente, e direi soprattutto nei corsivi giornalistici, si affina con una con uno stile che molto deve, da un lato, al gusto surreale, l'avete già detto, direi un po' anche Dada, cioè il modo in cui maneggia le parole, le stravolge e le finalizza a riso, ma ha qualche cosa a che vedere con un clima che poi si respirava nella Bologna di Benny negli anni 70, insomma il ritorno delle avanguardie storiche, in particolare di Dada. Chiudo segnalando però su questo punto un'intervista che anche Michele Serra se certamente ricorderà. Nel 99 Stefano Benny ha una lunga conversazione con Goffredo Fofi, ne nasce un volumetto della Minimum Fax, e in questa lunga conversazione Stefano Benny distingue una prima fase della sua attività da una seconda fase. La prima è quella della comicità battutarda, come la chiama lui, cioè la comicità tutta concentrata sugli effetti esplosivi della lingua e delle battute che di volta in volta possono nascerne. Dall'altra parte invece una scrittura che lui è coltiva con particolare passione e che chiama orchestrale, una scrittura orchestrale, uno stile orchestrale. Cioè uno stile, diciamo, che ambisce a catturare l'insieme delle declinazioni possibili della lingua per dare una rappresentazione più ampia e totale della realtà circostante. A me pare che se noi oggi ci troviamo qui, siamo per celebrare la comicità battutarda. Non so se Michele Serra sarà d'accordo, ma cosa rimane memorabile di Benny? Questa sua scrittura ampia di tipo romanzesco che vuole catturare l'insieme del mondo circostante, o la forza, la fantasmagoria, l'entusiasmo demistificante della sua prima frase? L'altro giorno ero in taxi a Milano e i tassisti talvolta anche sono lettori accaniti di letteratura, e ci siamo incontrati, non so come è venuto fuori il nome di Benny, e c'è stata un'esplosione di entusiasmo da parte del tassista. Se a questo unite anche la notorietà estera di Benny, perché è stato molto tradotto ed è stato conosciuto in paesi che sono anche lontani dai nostri orizzonti, insomma, Benny, di cosa rimane di Benny? La comicità battutarda o la scrittura orchestrale? Vi lascio così.
1: Raccogliamo questo spunto di Pischeda. Michele Serra, lei cosa ne pensa? È la comicità battutarda Dada, legata anche allo sberleffo, alla sperimentazione linguistica, la grande magia di Benny che rimane?
2: Ma l'aspetto Dada effettivamente è straordinario, perché è stato un inventore di parole, un inventore di tutto, anche di animali, penso a Stranalandia. Cioè, la satira è un esercizio di deformazione, devi prendere quello che la realtà ti mostra e poi lo deformi, lo trasfiguri. Naturalmente lo trasfiguri perché pensi che la trasfigurazione che ne fai sia... ti avvicina alla verità, ecco, questo è un po' il punto. Cioè, la satira è morale, il re è nudo è una frase morale e persino forse quasi moralista, no? Cioè, vuol dire: guardate, non credete a tutto questo sfarzo, non credete alla pompa, non credete ai manti d'ermellino, guardate bene, vedrete un uomo nudo esattamente come voi. Questo però secondo me c'è anche, è vero che la seconda fase, diciamo, del lavoro di Stefano è stato, riflessivo, più romanzato, meno alla ricerca, sicuramente meno alla ricerca degli effetti speciali e delle battute, meno scoppiettante, diciamo. Però tutto il suo lavoro si può essere ricondotto a questo tentativo di smascheramento, diciamo. Ecco, io penso che chi fa satira lo fa perché prova con i suoi attrezzi a smascherare ciò che è mascherato. Ecco, e in questo Stefano è stato anche molto, molto coerente. Certo, lo Stefano degli inizi, ma anch'io rileggo, io che ho scritto molta satira, anch'io rileggo con qualche esitazione le mie cose vecchie, perché quello che mi viene da dire è: ma come facevo a essere così brillante da giovane? Non sarei mai capace oggi di avere la stessa energia. Quello fa parte, diciamo, i neuroni si sistemano con gli anni in modo differente rispetto a quando si è giovani, quindi è anche del tutto normale che il Benny giovane avesse in corpo avesse nella testa e nel corpo un'energia che poi si trasforma lungo gli anni in maggiore riflessione.
0: Senta, noi restiamo ancora un attimo su di lei, Michele Serra, perché insomma in questa mezz'ora non possiamo anche non ricordare il Benny uomo e amico che era per lei. Lei l'indomani della scomparsa di Benny scriveva: Benny se ne stava preferibilmente per conto suo e non per snobismo, ma perché cercava dentro di sé e lontano dalle molte scorciatoie che spettano a chi ha successo la sua misura di artista. Ecco, questa auscultazione e autoascultazione, che cosa significa cercare la propria misura d'artista dentro di sé per Benny?
2: Beh, significa, per dirla come se fossimo al bar, appunto, significa che non era facile avere un rapporto di amicizia con Stefano. Era ombroso, era appenninico, uomo dei boschi, era cresciuto, lui diceva, in mezzo ai lupi. Forse era un po' un'esagerazione romanzesca, ma forse non tanto, insomma i lupi li ha visti da bambino, e Lupo era il soprannome con cui gli piaceva essere nominato. Quindi era persona dal carattere non facile, assolutamente non facile. Però ecco, penso che questo dipendesse anche da una ricerca, aveva paura di essere troppo al centro, ecco, questo è un po' il punto. Cercava la periferia, anche umanamente parlando, cercava di non essere troppo mondano, non andava mai manco morto in televisione, mai talk show, per carità, era proprio il contrario di quella cosa lì. Da questo punto di vista era, anche se ha scritto molto sui giornali, sul Manifesto, su Repubblica, era sicuramente scrittore fino al midollo, e molto meno era giornalista. Ecco, l'idea che i giornali uscissero 2 ore dopo che gli chiedevano un articolo lo terrorizzava, cioè non era il suo ritmo. E ce l'ha fatta, nel senso che è riuscito con una certa ostinazione, che a volte non lo ha reso simpatico, non l'ha reso facile, ma è riuscito a vivere alla sua maniera e secondo il suo ritmo, e questo penso che abbia sicuramente protetto la sua scrittura dalle mode, dalla tentazione dell'attualità. Ecco, era inattuale, per questo era scrittore e non giornalista.
1: Bruno Pischedda, abbiamo soltanto ancora un paio di minuti, ma la domanda di rito vogliamo farla. Quando insomma si cerca di mettere in prospettiva uno scrittore, alla fine forse si arriva sempre anche un po' lì. Secondo lei oggi dove possiamo trovare quella carica eversiva, quella voglia, quella necessità di smascherare gli arroganti, il potere di cui si parlava prima, che era il dono di Benny? Ci sono autrici, autori che ricordano, non dico ovviamente lo stile che non può essere replicato, ma l'approccio, questo approccio che aveva Benny?
3: Ma è una domanda a cui non so se sono in grado di rispondere. Io non trovo, insomma, ma la satira mi pare quel po' di satira, perché anche in queste ultime annate mi sembra un po' diradata, al di là di qualche volto televisivo noto, si è più raccolta sul terreno dello spettacolo televisivo o teatrale piuttosto che nell'ambito letterario scritto. l'impressione mia è questa, non riesco a trovare, oppure la troviamo nella rete, la troviamo nei social, non riesco a trovare, siccome c'è questa cappa di tipo ostativo nei confronti dei generi dell'umorismo, non sono molti poi gli scrittori che si impegnano su questo terreno. Io non so se Michele ha da aggiungere qualche nome, a me non me ne vengono immediatamente.
2: Nemmeno a me, devo dire, nemmeno a me. È verissimo che probabilmente quel tipo di energia e anche di innovazione linguistica si trova per esempio nella stand-up comedy, cioè nei monologhi, in quello che banalmente si chiamavano i monologhi, e che adesso è un genere fiorente,
0: certo.
2: E praticato anche da persone giovani, cioè trentenni, anche meno. Ecco, lì sicuramente, adesso non so se esistano trascrizioni, non so se esistano testi scritti, sicuramente esisteranno, perlomeno Canovacci, però lì io mi è capitato di sentire 3 o 4 volte una potenza notevole, anche una potenza comica, perché poi non dimentichiamoci che alla fine di tutto questo deve scaturire, se si parla di comicità, questa misteriosissima contrazione del diaframma che è la risata, che è un fenomeno stupefacente se ci pensate, perché non è molto, è quasi come il singhiozzo, insomma, o altre manifestazioni del corpo meno nobili, cioè non è molto controllabile, non lo è affatto. Sbuca dal profondo del midollo spinale la comicità, no? È per questo che è affascinante anche.
0: Sì, non è molto controllabile, ma è affascinante e complesso sia dal punto di vista fisiologico sia culturale. Beh, noi con questa apertura alle trasformazioni contemporanee della potenza della comicità ci fermiamo per oggi. Che bello aver celebrato la comicità battutarda e questo sguardo marginale di Stefano Benni, che da un bar di periferia, da quel microcosmo surreale e grottesco, riusciva così a ritrarre le contraddizioni e i paradossi di una società tutta. Grazie Bruno Pischeda, grazie Michele Serra per essere stati i nostri ospiti oggi.
2: A voi.
3: Arrivederci.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il giornalista e traduttore Luca Conti. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Inizia la nostra mattina insieme qui su Rete 2. Io sono Mattia Pelli, sono le 6:40 secondi. Inizia dunque la nostra diretta su Rete 2. Tra pochissimo, dopo un primo brano, inizierà anche la nostra rassegna stampa quotidiana, nella prima mezz'ora fino al notiziario, con i temi di attualità che si trovano oggi sui quotidiani. E poi nella seconda parte invece rassegna stampa dedicata ai temi culturali che si trovano sui giornali di oggi. Per la nostra corrispondenza invece andremo a Roma, dove si prepara un festival di teatro alla Garbatella, quartiere popolare della città, un festival che è anche un progetto sociale. Ce ne parla Gianluca Diana alle 7 dunque nella sua corrispondenza. Poi alle 7:20 la nostra agenda degli eventi culturali che si svolgeranno oggi in Svizzera italiana. Poi alle 8:05 vi proporrò invece il nostro articolo del giorno, scelto tra i quotidiani di oggi, ma anche dai siti di riflessione culturale su internet. Dunque ve ne leggerò alcuni estratti. Invece, in altre parole, parleremo di guerra, di come la guerra sia diventata la nostra quotidianità e di come ogni discorso pacifista sembra sia stato di fatto messo da parte anche con la responsabilità dei media. Con Sergio Brancato prendiamo oggi spunto da un saggio di Alessandro Barbero sulla Prima Guerra Mondiale. Sergio Brancato, sociologo, che è nostro ospite, in altre parole, ogni mattina alle 8:18 questa settimana. Infine, per la rivista parliamo di canicola. L'allarme canicola è ancora attivo in Svizzera fino a mercoledì prossimo e sono state registrate temperature da record nel nostro paese e in tutta Europa, e rischia di essere questa l'estate più calda della storia, addirittura più calda di quella del 2003. Ma già dalla fine dell'Ottocento gli scienziati avevano lanciato l'allarme. Ne ha scritto il meteorologo Luca Lombroso sulla rivista Valori.it, che sarà con noi attorno alle 8:45 nel nostro spazio riviste. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Prima di iniziare, vi dicevo dell'allerta a canicola. A partire da ieri fino a mercoledì 5 agosto, le basse quote di tutta la Svizzera saranno interessate da una forte ondata di caldo, dunque attenzione, idratatevi, non fate attività faticose all'esterno, cercate l'ombra, insomma, ecco, attenzione. Per le previsioni invece Meteo Svizzera ci dice che oggi sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli a basse quote, temperatura minima compresa tra 19 gradi nelle zone pianeggianti e 23 in collina nelle zone urbane. Massima è sui 35 gradi, in Alta Engadina 27 gradi. Scriveteci su WhatsApp, mandateci un messaggio, un saluto, una riflessione. Il numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Musica, iniziamo con il Buena Vista Social Club, Amor de Loca Juventud.

Il Buena Vista Social Club con questo brano Amor de Loca Juventud. Inizia la nostra rassegna stampa di oggi. Iniziamo, parlando di guerra, purtroppo, la guerra che riprende dopo un fragile momento di tregua tra Stati Uniti e Iran. Se ne parla sul Corriere della Sera. Furia di Trump su Teheran, colpiremo duro la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il raid a sorpresa compiuto dall'Iran contro le basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Dunque risale rapidamente la tensione in Medio Oriente, il prezzo del petrolio torna a correre, Trump è furioso, colpiremo duramente l'Iran, dice. Andiamo dunque a vedere che cosa è successo negli articoli sulle pagine interne, pagina 2 a pagina 3 del Corriere della Sera. Stati Uniti e Riyadh colpiscono l'Iraq, Trump torna a minacciare Teheran, l'Iran ha lanciato 5 missili contro la base giordana di Muwaffaq Salty che ospita le forze statunitensi, sono stati tutti intercettati e distrutti senza vittime né danni. L'attacco è avvenuto dopo che gli americani insieme ai sauditi hanno colpito le milizie filo-iraniane in Iraq, uccidendo 20 miliziani e ferendone 32. Sono segnali preoccupanti dell'espandersi della guerra nella regione. Parlando ai giornalisti nello studio Ovale, Trump ha detto ieri sera che gli Stati Uniti risponderanno agli ultimi attacchi iraniani. Ha detto "è il nostro turno", ha aggiunto che "si vedrà se c'è un accordo a un certo punto, ma colpiremo molto duramente". L'intervento saudita in Iraq arriva dopo che Riyadh aveva accusato le milizie irachene negli ultimi due giorni di lanciare droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Le milizie colpite, appartenenti alle forze di mobilitazione popolare, hanno negato di aver colpito i sauditi. E della ripresa del conflitto si parla in un'intervista sul quotidiano La Repubblica, una intervista a John Limbert, ex ambasciatore, ex pilastro del Dipartimento di Stato americano per gli affari iraniani, già professore di politica internazionale all'Accademia Navale, autore di numerosi saggi. Nell'autunno del 1979 fu uno dei diplomatici americani prigionieri nell'ambasciata di Teheran per 444 giorni. L'intervista è di Anna Lombardi che gli chiede: gli attacchi sono ripresi, la nuova tregua è già finita? Fin dall'inizio di questa guerra, dice Limbert, si è agito senza riflettere sulle conseguenze. Abbiamo bombardato l'Iran senza pensare a Hormuz, ai paesi del Golfo e alle basi americane. Invece avremmo dovuto avere un piano per ogni possibile risposta iraniana. L'unica strategia che vedo è che prima si bombarda e poi si bombarda ancora. Ma non porta a nulla e ci troviamo senza armi. Che ci piaccia o meno, con l'Iran bisogna parlare, perché la resa unilaterale sognata dal presidente non arriverà. Dice Anna Lombardi, Trump aveva appena detto di voler dare nuovo spazio ai colloqui. Dice Limberg, uno dei principi della diplomazia è capire motivazioni e desideri dell'altra parte, cedere qualcosa per ottenere qualcos'altro. Ebbene, sappiamo che il regime vuol restare al potere e ottenere il sollievo economico di cui ha disperato bisogno, ma noi cosa vogliamo? Trump cambia idea ogni giorno e questo non aiuta i negoziati americani, peraltro inadatti. Dunque parla con questa intervista della guerra di Trump, che non sembra andare da nessuna parte, o almeno così sembrano dire i commentatori. E poi c'è un'altra guerra in corso, quella in Ucraina, se ne parla sul Corriere della Sera. Witkoff e Kushner andranno a Kiev, Zelensky torna al centro del negoziato, il leader prima di lasciare gli USA insiste sui missili Patriot e dice rischiamo un nuovo grosso attacco. Marta Serafini scrive
Dunque, da New York, il risultato forse più importante della visita di Zelensky negli Stati Uniti non riguarda i Patriot, bensì la diplomazia. Zelensky ha incassato la promessa che Steve Witkoff e Jared Kushner andranno a Kiev. Per l'Ucraina significa riportare il negoziato dentro la realtà del paese aggredito e impedire che una possibile trattativa tra Washington e Mosca proceda sopra la testa degli ucraini. E il Corriere della Sera ci parla di un'altra notizia che si trova un po' su tutti i quotidiani. Oggi ha aiutato l'Ucraina con la sua Telegram, ora Mosca accusa Durov di terrorismo. Si parla dell'inventore dell'applicazione Telegram, che è sui cellulari di milioni di persone per la comunicazione. Ci racconta Michela Rovelli. Pavel Durov, fondatore CEO di Telegram, è stato inserito dalla Russia nella lista di ricercati internazionali. L'accusa del Federal Security Service, cioè l'FSB, il servizio di sicurezza federali, è di favoreggiamento del terrorismo. Nel caso di Durov, sotto inchiesta la piattaforma che ha creato, Telegram, che secondo le autorità non ha rimosso numeri canali chat e bot sfruttati dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni estremiste per preparare atti di sabotaggio, attentati e frodi informatiche. L'FSB sostiene che tali attività abbiano provocato vittime, tra cui donne e bambini, ingenti danni materiali. Dopo il mandato di arresto, sul profilo ufficiale dell'app su X è apparsa una foto di Durov con un dito medio in primo piano. Risposta esplicita e sarcastica alle autorità russe. Telegram è tra le poche piattaforme di comunicazione internazionale ancora attive in Russia. Mentre la guerra in Ucraina continua, Putin ha progressivamente disconnesso il suo popolo dal resto del mondo. Servizi come Facebook, Instagram, X e YouTube sono stati bloccati. Altre app di messaggistica come Signal o Viber non sono più accessibili. Telegram e WhatsApp hanno molte restrizioni che i cittadini aggirano sfruttando VPN per proteggere la propria privacy online. Il quotidiano Il Manifesto ci porta invece in America Latina per seguire una tournée, non di musica, ma di un politico. Si tratta di Javier Milei, Milei International, il tour nella Ola Nera dell'America Latina, visite dal Brasile al Perù, dalla Colombia all'Ecuador. In crisi a casa, il leader argentino prova a guidare i MAGA sudamericani. L'articolo di Claudia Fanti, che ci racconta conquistare uno dopo l'altro tutti i paesi governati un tempo da forze progressive non basta più. L'estrema destra latinoamericana guarda lontano, mirando a costituire un solido blocco regionale in grado di isolare i governi non allineati. E chi più di Javier Milei pensa di avere le carte in regola per guidarlo? Sta esattamente qui il senso del tour in quattro tappe del presidente argentino tra i leader della galassia nera latinoamericana. Un tour cominciato in maniera burrascosa in Brasile, dove, partecipando come ospite d'onore alla convention del Partito Liberale, che sabato scorso a Sao Paulo ha ufficializzato la candidatura di Flavio Bolsonaro per le presidenziali del prossimo 4 ottobre, Milei non ha voluto far mancare il suo sostegno al figlio dell'ex presidente, attualmente agli arresti domiciliari. Dopo aver così aperto una delle peggiori crisi diplomatiche degli ultimi anni tra Argentina e Brasile, con il governo Lula che ha richiamato per consultazione a tempo indeterminato il proprio ambasciatore a Buenos Aires, Julio Vitelli, Milei ha preso parte martedì all'insediamento a Lima di Keiko Fujimori, la figlia dell'ex dittatore che, pur essendo stata sconfitta sul territorio nazionale del suo avversario progressista Roberto Sanchez, ha conquistato la presidenza del paese grazie ai voti a sei sospetti presi all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Dunque Javier Milei in tournée tra i suoi amici di destra in America Latina per consolidare una rete di rapporti in tutta la parte sud del continente americano. La NZZ ci riporta invece
in Svizzera con un articolo dedicato al mondo agricolo. Siamo a pagina 9, nella sezione dedicata al nostro paese, alla Svizzera. L'articolo Campi morti e più macellazioni del solito, l'articolo di Mattias Venez, che analizza le gravi conseguenze dell'ondata di caldo e della siccità sull'agricoltura svizzera e le tensioni politiche che ne derivano a causa dei pascoli completamente inariditi. Leggiamo sulla NZZ: gli allevatori faticano a trovare foraggio per il bestiame, le mucche soffrono l'afa, e se il caldo persisterà si prevede che le macellazioni aumenteranno del 30% rispetto all'anno precedente. Mentre il raccolto di grano è stato salvato, le colture a raccolta autunnale come mais, soia e girasoli stanno subendo un massiccio stress da calore. La situazione è particolarmente drammatica per le patate, che hanno smesso di crescere a causa della sensibilità della pianta alla siccità. Niklaus Ramseyer, presidente dell'organizzazione dei produttori, descrive così la situazione: non so più nemmeno quale ondata di calore stiamo vivendo in quest'estate. Molti campi sono ormai morti, le patate sopravvissute saranno più piccole e di qualità inferiore, causando perdite economiche e problemi all'industria di trasformazione. Di fronte a questa emergenza, Werner Salzmann, presidente dei produttori di ortaggi, invoca un adattamento strutturale, sottolineando che mancano però i bacini idrici necessari per l'agricoltura. La Svizzera necessita di sistemi di irrigazione intelligenti che non intacchino le riserve di acqua potabile. Questa crisi, leggiamo sull'NZZ, ha anche innescato uno scontro interno. Alcuni lavoratori del settore hanno pubblicato una lettera aperta contro l'Unione dei contadini svizzeri, il principale sindacato agricolo, accusandola di ignorare l'urgenza della crisi climatica, dichiarando: il nostro sindacato professionale non ci rappresenta più. L'Unione ha respinto fermamente le accuse, ricordando di aver sostenuto misure come la legge sulla CO2, ma ammettendo di non poter appoggiare ogni proposta climatica. Prescindere. Alla luce dei danni ingenti ai raccolti, si prevede che le discussioni politiche proseguiranno in autunno, con la possibilità che il Parlamento svizzero debba stanziare ulteriori fondi di emergenza per sostenere gli agricoltori. Dunque, agricoltura in crisi anche nel nostro paese a causa del caldo, caldo del quale parleremo con un articolo della rivista Valori alle 8:45, un meteorologo, Luca Lombroso, che sarà con noi. Mike Patton, che notte.

fretta quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capo sciabilicar. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo e lei. Ma della nebbia ne spuntra altri sei. Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananina.

Mike Patton, leader dei Faith No More, qui alle prese con Fred Buscaglione, un suo grande successo. Che notte, con la tromba di Roy Epaci. Seconda parte della nostra rassegna stampa, continua dunque la nostra rassegna stampa dedicata ai temi di attualità. È arrivata una prima conclusione alla vicenda che ha visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali, ne parlano tutti i quotidiani. Oggi la regione titola: Zali dà le dimissioni, Carobbio presidente. Il Corriere del Ticino: spalle al muro, Zali se ne va. Dopo due settimane di polemiche il consigliere di Stato leghista si dimette, lo fa con una lettera in cui respinge le accuse e denuncia un linciaggio politico e mediatico. Dopo quasi due settimane di silenzio il consigliere di Stato Claudio Zali ha rassegnato le dimissioni ai colleghi di governo, ha consegnato una breve missiva con cui ha formalizzato la propria uscita dall'esecutivo con effetto dal 30 settembre. Contemporaneamente ha inviato a Radio Ticino una seconda lettera nella quale spiega le ragioni della sua decisione, offrendo la propria versione dei fatti sulle accuse più gravi che lo hanno travolto, a partire dalle registrazioni audio. Ribadisce di non aver mai picchiato nessuno e sostiene che quelle frasi erano lo sfogo di una persona esasperata. Nella stessa lettera denuncia inoltre un linciaggio mediatico e politico senza precedenti. Nel primo pomeriggio il Consiglio di Stato ha informato la popolazione sugli sviluppi della vicenda e sulle discussioni avute in seno al governo con il diretto interessato. La decisione di dimettersi, ha detto il governo, è stata sua, ma il tema della credibilità dell'istituzione e dell'opportunità di restare in Consiglio di Stato è stato affrontato, ha spiegato Marina Carobbio Guscetti, che dopo il passo indietro di Zali ha assunto la presidenza del governo. A cascata, dunque, leggiamo sull'articolo di Francesco Pellegrinelli a pagina 2 del Corriere del Ticino. Il Consiglio di Stato ha quindi formalizzato il nuovo ufficio presidenziale, Marina Carobbio Guscetti ha assunto la presidenza, Raffaele De Rosa la vicepresidenza. La carica di consigliere di Stato sarà ufficialmente vacante dal 1 ottobre 2026. Già nel mese di settembre verrà avviata la procedura di subingresso con la richiesta di accettazione al primo subentrante, cui seguiranno gli accertamenti su eventuali incompatibilità e infine la cerimonia di giuramento con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. Tra i temi affrontati nella conferenza stampa di ieri, il governo si è poi soffermato sulla mail di raccomandazione inviata da Zali all'Leo C con copia al direttore dell'ISS Raffaele De Rosa, il quale ha ammesso, non senza un certo imbarazzo, leggiamo sul Corriere del Ticino, che avrebbe dovuto dare maggior peso ai toni utilizzati. All'epoca, ha spiegato, l'attenzione dell'esecutivo era interamente assorbita dalla gestione della pandemia. Ma resta una domanda, scrive Francesco Pellegrinelli. Quale messaggio passa ai cittadini quando un simile linguaggio viene tollerato? Questo per quanto riguarda la vicenda di Claudio Zali, che dunque ha dato le dimissioni, ma si parlava del subentrante, il subentrante Marchesi ha già accettato, pagina 5 del Corriere del Ticino, il primo subentrante sulla lista Lega UDC ha già comunicato la sua disponibilità alla carica. Piero Marchesi, dunque, con le dimissioni annunciate per fine settembre 2026 di Claudio Zali, l'UDC entra infine in governo con il suo presidente cantonale, consigliere nazionale, primo subentrante della lista Lega UDC del 2023. L'impostazione operativa annunciata è quella che l'UDC porta in campagna da anni, dicono dall'UDC: maggiore sicurezza, meno burocrazia, migliori condizioni quadro per le piccole e medie imprese. Puoi rendere il Ticino, aperte le virgolette, più attrattivo per imprese, investimenti e nuovi contributi, chiuse le virgolette, un richiamo alla proposta democentrista di attrarre contribuenti facoltosi residenti all'estero, che Marchesi difendeva in primavera. Infine, favorire i ticinesi nel mercato del lavoro e valorizzare regioni periferiche, valli e settore primario. Questo dunque il programma di Piero Marchesi, che subentrerà al dimissionario Claudio Zali. Noi ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra rassegna stampa, un brano, il notiziario, e poi seconda parte della nostra rassegna stampa. Fabiano Donascimento, Planalto.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. In Ticino il consigliere di Stato leghista Claudio Zali lascerà il governo a fine settembre, lo ha annunciato lui stesso ieri. A subentrargli sarà il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi. La crisi istituzionale è stata innescata da un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso d'autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, dalla pubblicazione di telefonate in cui incitava alla violenza e affermava di aver picchiato una donna, e dalla divulgazione di un'email in cui il consigliere di Stato uscente raccomandava l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Il servizio è di John Robbiani.
3: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
4: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
3: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
4: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zali ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti. Dice di aver sì strattonato la donna, ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
5: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
4: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
6: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi detto questo però ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
4: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea, dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027, ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
2: Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato di aver colpito nella notte decine di obiettivi militari in Iran, in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese. Secondo il Wall Street Journal, la settimana scorsa il Pentagono ha fornito al presidente Trump un piano per ridurre le capacità missilistiche di Teheran in una decina di giorni. E nelle scorse ore, durante un comizio, Trump ha minacciosamente dichiarato: finiremo l'Iran molto presto. Bombardamenti anche in Ucraina con i missili russi che hanno preso di mira diverse città, tra le quali Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli, almeno 6 morti, tra i quali 2 bambini. Droni ucraini hanno invece distrutto l'ennesimo magazzino di Wildberries, il corrispondente di Amazon in Russia, in una località a sud-est di Mosca. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha dato per imminente un attacco russo su vasta scala, ribadendo l'urgenza per Kiev di ricevere dai partner missili antimissile Patriot. Intanto la Lockheed Martin, che produce circa 600 missili Patriot all'anno, ha ricevuto 59 miliardi dal Pentagono per triplicare la produzione annua entro il 2030. In Brasile una tempesta con raffiche di vento sopra i 100 km all'ora ha investito gli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, causando almeno 5 morti e un disperso, ingenti danni e gravi disagi alla circolazione. È salito a 28 morti invece il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito l'isola di Kyushu nel sud del Giappone, lo rendono noto le autorità locali. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 30 luglio. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali isolati e con temperature comprese tra 23 e 35 gradi al sud e tra 19 e 36 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Vi lascio alla pagina sportiva firmata da Patrick Locatelli.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukagini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik in campo questa sera all'andata 2-0 per gli sloveni. Chi conosce il suo avversario nel Q3 di Europa League è il Thun, che se la vedrà con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere il San Gallo impegnato alle 21 a Lisbona contro il Benfica biancoverdi che difendono il 2-1 dell'andata. Tornando alla Conference, alle 20:15 alla Tourbillon il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz che forte del 4-0 di settimana scorsa nel pomeriggio se la vede con gli andorrani dell'Athletic Escaldes. 6 anni dopo la prima edizione il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 di agosto. Sul Monte Ceneri, 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso il padrone di casa Filippo Colombo, il quale al rientro da una rottura del perone proverà subito ad andare a medaglia davanti al proprio pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17:30 con lo short track femminile, alle 18:15 la gara alla maschile.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

brano Rhythm and Blues con un pizzico di ritmo afro-latino, questo Within This Heart of Mine, con la voce di Camille Howard, un brano del 1959. Continua la nostra rassegna stampa dedicata in questa seconda parte ai temi culturali che si trovano sui quotidiani. Iniziamo con le pagine culturali del Corriere del Ticino, che oggi ci propone un interessante articolo dedicato al film di cui stanno parlando un po' tutti, di Nolan, L'Odissea, però da un altro punto di vista, dal punto di vista tecnico. Con L'Odissea di Nolan nelle sale torna la pellicola. Siamo a pagina 19 del Corriere del Ticino. Ricorderete forse che ieri in rassegna stampa ho letto un articolo dedicato alla critica feroce lanciata al film dalla traduttrice dell'Odissea, traduttrice inglese dell'Odissea, dalla cui traduzione recente Nolan ha preso spunto per il suo film. Ecco, oggi invece approfondiamo l'aspetto tecnico del film. Il regista britannico ha definito con questo film i limiti del grande schermo, seguendo un procedimento volutamente antiquato, di straordinario effetto, ma del quale purtroppo pochi riusciranno a godere. L'articolo è di Sandro Neri. Di che cosa si sta parlando? Racconta Sandro Neri: c'è un momento nelle sale IMAX 70 mm di tutto il mondo in cui lo schermo smette di essere uno schermo, le pareti scompaiono, la luce si fa materia e lo spettatore non guarda più un film, lo abita. È l'effetto che Christopher Nolan cercava quando ha deciso di girare Odissea, il suo 13° lungometraggio, uscito da noi il 16 luglio, interamente in formato IMAX 70 mm, una scelta radicale senza precedenti nella storia del cinema e non priva di conseguenze. Per capire la portata della scelta di Nolan, scrive Sandro Neri, bisogna prima capire di cosa si parla. L'IMAX 70 mm non è semplicemente una pellicola più grande, è una filosofia, un modo di guardare il mondo attraverso un obiettivo che non taglia, non comprime, non rinuncia. La pellicola cinematografica tradizionale ha una larghezza di 35 mm, quella dei formati premium ne ha 70, ma il vero salto quantico operato da IMAX o IMAX sta in una intuizione tanto semplice quanto geniale. E se invece di far scorrere la pellicola verticalmente la facessimo scorrere orizzontalmente, e se invece di 5 perforazioni per fotogramma ne usassimo 15, il risultato è un fotogramma la cui superficie è circa 3 volte più ampia rispetto al 70 mm tradizionale. Ogni singolo frame cattura una quantità di informazione visiva che non ha equivalenti nel mondo digitale. Si parla di una risoluzione analogica equiparabile al 18K, in un'epoca in cui la quasi totalità delle sale proietta in 4K. Dunque, questa è la particolarità tecnica della pellicola utilizzata da Nolan. Il budget complessivo di Odissea ha superato i 250 milioni di dollari, una parte significativa di quella cifra è andata a finanziare una scelta che la maggior parte degli spettatori paradossalmente non potrà sperimentare nella sua forma autentica. Per realizzare il film sono stati impressionati circa 18 km di pellicola. Alcune fasi della lavorazione, come la color correction, sono state eseguite direttamente in analogico sulla pellicola. Gli effetti visivi digitali sono stati stampati sulla pellicola come si faceva negli anni 90, fotogramma per fotogramma. Qui però il racconto

si inceppa e l'amarezza si fa concreta. Nel mondo esistono oggi solo 41 sale cinematografiche attrezzate per proiettare l'autentico IMAX 70 mm su pellicola. 41. In Svizzera la situazione è analoga a quella della maggior parte d'Europa. Non esiste nessuna sala IMAX 70 mm su pellicola. Quindi questo vuol dire che difficilmente si potrà vedere questo film nella sua forma originale, voluta dallo stesso Christopher Nolan. E dal film di Nolan passiamo invece a un reportage, potremmo dire, che ci porta in un luogo dove ancora si stampa in modo analogico e nel quale si stampano libri molto particolari, i libri per non vedenti con l'alfabeto Braille. Ce ne parla oggi il Corriere della Sera nelle sue pagine dedicate a Milano, alla Lombardia. Siamo a pagina 11 del dorso locale. Tra i 96.000 volumi in Braille e gli spartiti chiesti da Boccelli, la Biblioteca Italiana per Ciechi, a Monza l'unica realtà di questo tipo, ne scrive Federico Berni. I loro volumi viaggiano ovunque, in Italia, in Europa, nel mondo, dalla Divina Commedia a Harry Potter, dalla nona di Beethoven al terzo concerto per pianoforte di Rachmaninov, fino alle partiture di brani pop, chilometri di carta, di fogli interamente segnati da sequenze infinite di punti in rilievo, scrittura in Braille, da leggere al tatto. Un archivio da 96.000 opere custodite a Monza, in via Ferrari, sede della Biblioteca Italiana per Ciechi, un fabbricato industriale su due piani e oltre 2.000 metri quadri di superficie, dai locali ordinati e migliorati da recente ristrutturazione. Con un'eccellenza tra le tante rappresentata dal polo musicale che spedisce a chiunque ne faccia richiesta gli spartiti tradotti con l'alfabeto creato ai primi dell'Ottocento dal giovane Louis Braille, inventore francese che perse la vista per un'infezione in età infantile. Un servizio utilizzato da artisti come Andrea Bocelli, Frida Bollani Magoni o da enti quali la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America a Washington, la più grande del mondo, l'Università giapponese di Yokohama e il Centro di Formazione Piano Cantabile fondato nel 2001 a Dobagna in Provenza, e da tanti musicisti ciechi o ipovedenti, sia amatoriali che professionisti, da palcoscenici internazionali. Un bel reportage da questa realtà editoriale molto particolare che si trova dunque a Monza. Trovate l'articolo a pagina 11 del dorso milanese lombardo del Corriere della Sera. Il quotidiano romano 24 Heures ci dà invece la notizia di una scomparsa. Si tratta di Kavinsky, un musicista, il titolo è Kavinsky, figura barocca della French Touch. Il produttore di musica elettronica è stato trovato morto in casa sua. Se ne parla dunque sul 24 Heures. L'articolo riporta dunque la tragica, improvvisa scomparsa di questo artista Kavinsky, all'anagrafe Vincent Belorget, morto a soli 50 anni, figura celebre internazionale della musica elettronica e della cosiddetta French Touch, cioè lo stile francese applicato alla musica elettronica. Il produttore è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento parigino. Le cause del decesso non sono note, ma la Procura di Parigi ha aperto un'indagine per la ricerca delle cause della morte, precisando che non c'è nessun elemento sospetto scoperto sul posto. Cresciuto in banlieue e con un passato da pessimo studente, giocatore di rugby, Kavinsky si avvicinò prima di tutto al cinema, recitando nel primo cortometraggio dell'amico regista Quentin Dupieux, e fu proprio Dupieux nel 2004 a regalargli il primo computer con un software per comporre musica elettronica. Da lì venne notato dal manager dei Daft Punk, che lo portò in tournée mondiale. La svolta per la sua carriera arrivò nel 2010, quando coprodusse il brano Night Call con Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk. Il pezzo divenne un successo planetario grazie all'inserimento nella colonna
colonna sonora del film Drive con Ryan Gosling. Nonostante una carriera discografica breve, composta solo da due album, fortemente influenzati dall'estetica anni Ottanta, Kavinsky è diventato un'icona assoluta. La sua ultima esibizione pubblica, leggiamo sul 24 Heures, è stata di altissimo profilo. Ha suonato proprio Night Call l'11 agosto 2024, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, affiancato da Angèle e dai Phoenix. A testimonianza del segno lasciato nella cultura del paese, il presidente Emmanuel Macron lo ha voluto omaggiare su Instagram, definendo l'artista un orgoglio francese per sempre. E noi ci ascoltiamo un po' di musica con La Metralli, Cesarina l'incendiaria.

Il gruppo modenese La Metralli con questo brano Cesarina l'incendiaria. Ultima finestra della nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato di un luogo di produzione di libri per non vedenti in Braille in Lombardia. Abbiamo parlato di musica e parliamo ora di un tema che riunisce sia la produzione di un supporto analogico, cioè il vinile, e la musica, e che ci riporta in Lombardia. Se ne parla sulle pagine culturali del Corriere della Sera, pagina 13, sempre del dorso milanese del quotidiano. Il regno del vinile è qui. La Fonopress assetta la stampa 700.000 dischi all'anno. Il mito degli 883 rilanciato dalla Europress Vinyl a Paullo. Ne scrive Allegra Ferrante. La tecnica è antica, la domanda nuovissima, non è il ritorno agli anni 70. È quasi il contrario. La musica si ascolta in streaming, ma prende corpo nel 33 giri. Più diventa accessibile, invisibile, più cresce il desiderio di trattenerla. Nel 2025 i ricavi del formato sono aumentati del 24,2%, 2 euro su 3 del mercato fisico arrivano dai vinili. Non soltanto Pink Floyd, ma anche Caparezza, Olly, Salmo, Sfera e Basta, Marrakesh. A Milano il boom ha una filiera visibile, si stampa nell'Interland, si vende nelle botteghe, si cerca nei mercati. Fonopress non è sola, a Paullo la Europress Vinyl, la più grande stamperia d'Italia, ha rilanciato il mito 883, hanno ucciso l'uomo ragno e nord, sud, ovest, est tornano in vinile, cataloghi anni 90, fatti oggetto da collezione. A Novegro il Vinile Expo torna 3 volte l'anno, 140 espositori, 2500 visitatori a edizione. Dalla Ricordi al Progressive fino al Design, diventato lingua internazionale, qui la musica ha sempre cercato una forma, oggi la ritrova nella spirale di PVC, il materiale di cui è fatto il vinile e di cui si parla in questo articolo sul Corriere della Sera. Torniamo invece dalle nostre parti con un articolo del Corriere del Ticino che ci parla di una questione di politica culturale. Siamo a pagina 10 del Corriere del Ticino, nelle pagine dedicate al Luganese. Teatro e danza a Gemmo, questa volta si fa sul serio. Approfondito il progetto per creare spazi di produzione culturale nell'ex sottocentrale di AIL. Si parla di una superficie utilizzabile di 2000 metri quadri con varie sale prove, laboratori, aule, uffici. Tra un mese l'incontro tra la città e l'azienda energetica, rimane il nodo dei costi ingenti di ristrutturazione. Ne scrive Valentina Coda sul Corriere del Ticino. Ci sono due buone notizie. La prima è che il dossier per la realizzazione della Casa del Teatro e della Danza all'interno dell'ex sottocentrale Gemmo non è finito nel dimenticatoio. Anzi, la seconda è che concretizzare questo scenario, così come altri al vaglio sul territorio luganese, significherebbe dare ossigeno al settore culturale indipendente che da tempo immemore si batte per cercare spazi destinati alla creazione e alla produzione. Idealmente le aziende industriali di Lugano si dovrebbero appunto fare carico degli ingenti lavori di restauro, mentre il canone d'affitto verrebbe spartito tra le varie realtà che usufruiranno degli spazi, e vedremo se effettivamente questo progetto andrà avanti. Un po' di musica, poi i titoli e la nostra corrispondenza. Philharmonics, Theme from the Pink Panther.

0: titoli dell'RG delle 7.30, doveva farsi da parte, lo ha fatto. Claudio Zalli lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. La crisi è alle spalle, ma bisogna fare il possibile affinché si volti davvero pagina, l'auspicio dei presidenti di PLR, Centro e PS. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Caldo e secco pesano sul settore idroelettrico, la produzione in calo, ma in Svizzera non c'è un rischio di penuria di elettricità. Vietato sostare sotto gli alberi, cadono rami a causa della siccità e il provvedimento in vigore in alcune città oltre Alpe. Ci si aspettava una chiara vittoria che è arrivata e Lugano cede al terzo turno di qualificazione di Conference League. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli, a basse quote temperatura massima sui 35 gradi, in Alta Engadina 27.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Tutti cominciano a ballare quando sentono le note del patta patta, così cantava Miriam Makeba nel 1957. Effettivamente ancora oggi, ascoltando questo brano, viene voglia di muoversi. Miriam Makeba, dunque, patta patta, ci ha portato alle 7:04. Io sono Mattia Pelli, questa è Verde Aurora, è il momento della nostra corrispondenza. Buongiorno Gianluca Diana.
1: Buongiorno Mattia e a chi ci ascolta.
0: Dal 1 al 7 agosto va in scena a Roma Mi illumino di teatro alla Garbatella, come si evince dal nome. Il luogo d'elezione del festival è il quartiere noto per la sua anima popolare, per essere stato anche negli ultimi anni luogo di una celebrata serie televisiva. Ecco, il festival, che giunge alla quinta edizione, è inserito nel programma culturale dell'estate romana. Ecco, Gianluca, prima di scoprire i contenuti del festival, magari può essere utile saperne un po' di più e perché è stato scelto questo storico quartiere di Roma.
1: La tua domanda c'entra decisamente il punto e la risposta è sì, perché diciamo che conoscere per sommi capi la genesi della Garbatella spiega anche il carattere della rassegna. La costruzione della Garbatella, che fisicamente dobbiamo immaginare nel lato sud della città di Roma, prende il via all'inizio degli anni 20 e poi si sviluppa pian piano durante gli anni del fascismo. L'idea di base è quella di edificare delle abitazioni popolari che al loro interno hanno dei cortili e dei giardini. Ecco perché poi dai romani con il tempo verrà soprannominata per l'appunto città giardino. Se vogliamo dare un'immagine chiara a chi ci ascolta, bisogna dire che le abitazioni in questione sono di altezza ridotta, quelle originarie ad esempio non superano mai 4 piani, e che i cortili e i giardini sono comunicanti l'uno con l'altro. Significa che luce e spazio di certo non mancano, e nei cortili le persone hanno l'opportunità di incontrarsi e di socializzare. Diciamo che per certi versi Garbatella somiglia ad un borgo di provincia in alcuni passaggi. Da questo punto di vista bisogna poi aggiungere che proprio per i motivi suddetti lo rimane in parte fino ai giorni nostri un quartiere ancora con una forte identità popolare. Va detto per carità che nel corso del tempo, negli anni, sono arrivati in visita per vari motivi, dalla principessa Giovanna di Savoia al Mahatma Gandhi fino a religiosi e politici di varia estrazione. Col tempo di Garbatella in realtà se ne innamora anche il cinema, tra le tante presenze che ci sono state, oltre a quella, la serie TV dei Cesaroni alla quale tu accennavi, possiamo rammentare film come quelli di Bianca e Caro Diario, che sappiamo essere stati firmati da Nanni Moretti. Ma prima e dopo di questo, Garbatella rimane per i residenti ed anche per la città uno dei punti fermi della resistenza durante la seconda guerra mondiale. Questo soprattutto per la forte presenza di operai edili in lotta che lì a Garbatella avevano la loro sede. Quello spirito, chiaramente trasformato con il tempo, è ancora presente, e se lo sommiamo alla topografia e all'architettura del quartiere si capisce come ancora oggi stimoli una socialità che viene aperta e partecipata.
0: Dunque una storia complessa, molto interessante quella di questo quartiere. Noi stiamo parlando di un festival, Mi illumino di teatro a Garbatella. Ecco, dal nome di questa rassegna si capisce che c'è un legame importante con il quartiere. Di che tipo di festival stiamo parlando e come e perché si relaziona con il territorio?
1: Si incrociano varie arti. In primis, come si capisce da subito, il teatro contemporaneo è il protagonista principale, però poi si sommano le arti circensi, si sommano i concerti e la partecipazione attiva del pubblico. A proposito della relazione con il quartiere di cui parlavamo poco fa, va sottolineato che i luoghi sono importanti, anzi il luogo per eccellenza. Fai conto che la rassegna si tiene quasi per intero in una piazza chiamata Domenico Saudi, la quale, con il suo posizionamento, è di fatto uno dei centri nevralgici di Garbatella, se non il principale centro nevralgico. Il festival invita chiunque voglia partecipare, in modo abbastanza palese, a essere protagonista di quelli che vengono chiamati i picnic teatrali, ovvero a vivere la piazza in questione, ognuno a proprio modo, portando da casa sedie, teli o cuscini, con i quali trasformare la piazza in questione in un ambiente che sia confortevole e totalmente personale, esattamente come se si trattasse di un picnic all'aria aperta. L'intera rassegna è pensata come un incontro di natura sociale e culturale per l'intera comunità ed è rivolto ad ogni fascia di età. L'intento di base è quello di far riflettere sull'identità sia personale che collettiva, valorizzando quelle che sono le politiche dell'abitare locale. E questo dobbiamo sottolineare che ha un peso notevole se consideriamo che anche Garbatella, pur se in maniera decisamente ridotta rispetto a tante altre zone della città di Roma, rischia di essere toccata dalla gentrificazione. Certo, la bellezza del quartiere, che include anche pellegrinaggi di natura cinematografica, come ad esempio quelli diretti verso il bar dei Cesaroni a cui accennavamo poco fa, di certo non cessa di esistere, quindi quotidianamente il quartiere è visitato da curiosi di ogni tipo. Ma ciò non toglie che il festival voglia preservare l'anima del quartiere e a tal proposito l'accessibilità, che è completamente gratuita, è uno dei cardini dell'intera rassegna.
0: Quindi preservare l'identità di un quartiere, c'è anche questo nella rassegna di cui ci stai parlando, Gianluca Diana. Ecco, allora, qual è il programma del festival? Quali sono i momenti di maggior interesse?
1: Tutti gli spettacoli, sempre nella suddetta piazza Domenico Sauri, prendono il via la sera alle ore 20. Si parte sabato 1 agosto con un titolo che da subito fa comprendere di cosa si tratti, anche della quantità di ironia che include, ovvero Nessun Morda, arie d'opera anche per chi non le ha mai capite, che è firmato da Gioia Salvatori, che ricordiamo essere un'attrice e drammaturga per il teatro, tra le tante esperienze di lavoro, ricordiamo ad esempio quella con Giordano, e poi è autrice e conduttrice per programmi radiofonici di Radio Rai 3. Sarà sul palco assieme a Maurizio Rippa e gli artisti di Fabrica, Young Artist, che è un programma giovanile del Teatro dell'Opera di Roma che cerca di valorizzare per l'appunto i giovani talenti. Si tratta di uno spettacolo che ha la lirica al centro e viene realizzato per avvicinare il pubblico all'opera in modo leggero, coinvolgente e accessibile. Assai valido è anche Saga Salsa, che sarà in scena domenica 2 agosto, e si tratta di uno spettacolo teatrale che ha al contempo anche una cena per 70 spettatori che vengono selezionati dal pubblico. A tavola quindi con l'idea del convivio, teniamo conto che ci sono tre generazioni centrali, tutte di donne, nonna, madre, figlia, che attraverso un'esplorazione del cibo in realtà vanno indietro nel tempo cercando i luoghi della memoria, della cura, di una modalità familiare forse per certi versi quasi scomparsa, ma non per questo desueta, e ancora l'idea dell'identità alla quale accennavamo poco fa. Va segnalato anche lo spettacolo di lunedì 3 agosto, che a proposito di ironia porta il titolo di Solo quando lavoro sono felice. Si tratta di due lavoratori, senza un normale contratto lavorativo, che si confrontano in modo abbastanza allegro ed agrodolce, aggiungerei anche attraverso la musica, con i propri capi. Alla fine, svegliamo l'arcano, si scoprirà che sono loro stessi i propri capi, considerato le forme contrattuali con le quali vivono, ma come dire, è un altro modo per gettare luce su degli argomenti che hanno comunque un peso e che vale la pena assolutamente di valorizzare. Tra i vari spettacoli che andranno in scena fino al termine della settimana di cui stiamo parlando, credo che sia opportuno segnalare anche ZTL, Zona a Traffico Limitato. Il protagonista è Andrea Rampazzo, che mette al centro uno spettacolo, anche in questa circostanza, particolarmente partecipato, che ha come obiettivo quello di includere l'intero pubblico, parlando di convivenza, di spazi condivisi riguardo alle politiche dell'abitare e mettendo al centro anche le conversazioni sulle migrazioni e quindi su quelli che sono potenzialmente i cittadini del futuro dello stesso quartiere.
0: Tanti momenti estremamente interessanti, mi sembra la questione dell'identità che torna spesso, ma anche quella dell'abitare. Gianluca Diana, concludiamo magari con le ultime segnalazioni che stavi facendo?
1: Sì, ve n'è una in particolare che credo valga la pena di rammentare, perché oltre alla settimana di agosto ci sarà in realtà una coda il 7 di settembre, che è forse l'elemento portabandiera dell'intera rassegna. Si intitola L'estate è stata, mettere a dimora le parole dell'estate. È infatti un laboratorio di scrittura e di poesia che è dedicato al mondo bambino, compreso nella fascia anagrafica ben precisa tra gli 8 e gli 11 anni, che è pensato per raccogliere, prendere, trasformare, mutare forma alle parole, agli aneddoti, alle emozioni, ai ricordi dell'estate che per l'appunto va quasi a terminare. Chiaramente è facile immaginare che oltre al coinvolgimento dei piccoli, di riflesso vengono incluse anche le loro famiglie, perseguendo quindi da questo punto di vista le linee guida di inclusività e di identità delle quali abbiamo parlato in precedenza.
0: Le parole dell'estate che se ne va, dunque una delle iniziative di cui ci hai parlato, Gianluca Diana, all'interno della rassegna Millumino di teatro a Garbatella. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buon ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il collettivo vocale Room Full of Thieves, interprete di canzoni del compositore e cantante Gabriel Kahan, qui la parte solista in questo brano è stata affidata a Elisa Bagg e Marta Clouve. Il brano si intitolava Sophomore Record Room 1211. Sono le 7:18, tra poco appuntamento con la nostra agenda, ma prima un altro brano, Nicola Piovani, Il grillo parlante.

0: L'agenda.
1: All'interno del Ticino Musica Festival sono proposti tre appuntamenti. Il primo, intitolato Mezzogiorno in Musica, si svolge dalle 12:15 alle 13:15 presso la Hall dell'H a Lugano. L'esibizione vede come protagonisti giovani musicisti iscritti ai corsi di alto perfezionamento del festival, impegnati nell'esecuzione di un programma concertistico. Nel tardo pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:00, la rassegna prosegue all'Aula Magna del Conservatorio di Lugano con l'iniziativa intitolata I giovani maestri si presentano. Il concerto è tenuto ancora dai giovani partecipanti ai corsi di perfezionamento musicale. In serata, dalle 20:00 alle 22:00, il Palazzo dei Congressi di Lugano ospita il concerto sinfonico della Ticino Musica Festival Orchestra. Il programma musicale prevede brani dei compositori Gioacchino Rossini, Dieter Ammann e Johannes Brahms. La direzione è affidata al direttore d'orchestra Lu Jia, con la partecipazione del musicista solista alla viola Di Yang Mei. Per il cartellone del Valle Maggia Magic Blues, alle 21:00 la piazza di Avegno fa da cornice una serata che unisce i generi blues e soul. Si esibiscono sul palco i musicisti britannici Paul Jones e John Etheridge. L'apertura del concerto invece è affidata alla Delta Groove Band, una formazione ticinese che segue un repertorio legato alla tradizione del Delta Blues. Il Montebello Festival presenta alle 20:30 un concerto presso il castello di Montebello a Bellinzona, con un programma focalizzato su Parigi come centro multiculturale. I protagonisti dell'esecuzione sono il violinista Riccardo Zamuner, la violoncellista Raffaella Cardaropoli e il pianista Roberto Arosio. Il Locarno Film Festival organizza due eventi nello spazio della Rotonda Locarno. Alle 20:00 il collettivo artistico svizzero The Flat Flamingos propone un'installazione visiva che esplora suggestioni legate al design e ad atmosfere tropicali. A seguire, alle 21:30, lo stesso luogo ospita l'esibizione del pianista e cantante Matthew Lee, che presenta un repertorio basato sui classici del rock and roll. Alle 11:00 il Teatro Dimitri Verso ospita lo spettacolo intitolato Es Traumli, ovvero Un Sogno. Sulla scena si esibiscono 38 giovani artiste del Robinson Ensemble di età compresa tra i 7 e i 16 anni, che fanno parte della scuola di circo Kinder Circus Robinson. La rappresentazione è incentrata su figure di acrobatica e movimento corporeo. Dalle 21 alle 22 al Teatro Paravento di Locarno va in scena la rappresentazione intitolata I fiori nella ghisa. Il testo affronta l'evoluzione del mondo del lavoro, il passaggio dalla realtà industriale a quella contemporanea attraverso le memorie di un anziano operaio e le vicende del nipote. I ruoli sono interpretati dagli attori Enzo Biscardi, Marco Bossi, Giorgio Branca, Loredana Troschel e Dario Villa.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Mauro Ermanno Giovannardi, cantautore, bassista, produttore discografico italiano, conosciuto per la sua carriera solistica naturalmente, ma perché ha cofondato la Cruz, il gruppo musicale che ha combinato sonorità della musica alternativa, campionamenti elettronici e la tradizione della canzone d'autore italiana. Ha iniziato una carriera solista a partire dal 2007 con l'album Cuore a Nudo. Ha ottenuto vari riconoscimenti e qui lo abbiamo sentito in un brano intitolato Anni Zero, un singolo rilasciato nell'aprile 2026 che poi è stato inserito nel suo nuovo album che si intitola E poi scegliere con cura le parole. È il momento delle regie delle 7:30.
1: Sergio Brancato è sociologo, scrittore, sceneggiatore e docente universitario di sociologia della comunicazione. Da oltre 20 anni si occupa di media, società e cultura di massa, dedicando una particolare attenzione al fumetto. È stato giornalista per vari quotidiani nazionali italiani, autore e sceneggiatore radiotelevisivo. Ha scritto per riviste di fumetto come Corto Maltese e Cyborg e ha collaborato con editori specializzati nel campo dei comics. È inoltre sceneggiatore e autore delle serie a fumetti tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sergio Brancato commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, alla fine lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. La crisi è alle spalle, ma bisogna fare il possibile affinché si volti davvero pagina, è l'auspicio dei presidenti di PLR, Centro e PS. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Caldo e secco pesano sul settore idroelettrico, la produzione in calo, ma in Svizzera non c'è un rischio di penuria di elettricità. Vietato sostare sotto gli alberi, cadono rami a causa della siccità, è il provvedimento in vigore in alcune città oltralpe. Ci si aspettava una chiara vittoria che è arrivata, il Lugano accede al terzo turno di qualificazione di Conference League. E dunque torniamo sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti. L'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava d'aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'UDC Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il contributo di John Robbiani.
5: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
6: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
5: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
6: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zali ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti. Dice di aver sì strattonato la donna, ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
7: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
6: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
8: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità. Quindi, detto questo, però, ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
6: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea. Dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027, ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
4: Le dimissioni di Claudio Zali porteranno dunque importanti cambiamenti a più livelli. Ci sarà, come detto, un nuovo consigliere di Stato, sarà Piero Marchesi dell'UDC dal 1 ottobre, poi ci sarà una nuova consigliera nazionale, probabilmente Roberta Soldati, e si dovrà pure nominare un nuovo sindaco per il comune di Tresa. Ma soprattutto si vuole guardare avanti e chiudere questa parentesi politica che, ed è opinione piuttosto diffusa, opinione piuttosto comune, non ha fatto certamente bene al Ticino. Marcello Ierace.
9: C'è una serenità da ritrovare, ci sono delle istituzioni che devono tornare ad essere credibili. Questi gli obiettivi il giorno dopo le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Un terremoto politico da cui bisogna ricostruire e ripartire. Perché Zali non è certo il primo politico a lasciare il governo ticinese, ma le modalità e il contesto sono sicuramente qualcosa di mai visto. Lo conferma Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR.
10: Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni. Ci sono dei temi che rappresentano delle linee rosse, ci sono degli atteggiamenti che rappresentano evidentemente delle linee rosse. Penso che l'unico modo per ristabilire la fiducia o comunque tornare a conquistare la fiducia sia quello di essere fondamentalmente all'altezza dei principi che si vogliono rappresentare.
9: Fabrizio Sirica, copresidente del PS ticinese, punta invece il dito sugli atteggiamenti di Claudio Zali, che li sono alla fine costati cari.
11: Il personalismo di verosimilmente voler spingere una conoscente, il personalismo di trattare in maniera diversa un conoscente 14enne rispetto ad altri detenuti, il personalismo di pensare di potersi fare giustizia da solo se quegli audio effettivamente poi dimostreranno questo. Il personalismo di dire io non rispondo agli atti parlamentari nonostante la legge, fino a che voi non evadete i messaggi. Ecco, questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezione.
9: Ma che impatto ha avuto questa storia, questa brutta storia sull'immagine del Ticino? Lo chiediamo al vicepresidente del centro, Giorgio Fonio, che è anche consigliere nazionale.
12: Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo, però ci sono gli episodi, ci sono queste situazioni che fanno male alle istituzioni, però poi c'è anche altro, c'è anche la volontà di continuare a lavorare per il nostro cantone, c'è la volontà di continuare a dare anche credito e valore alle istituzioni, perché sostanzialmente noi siamo al servizio del paese e i politici non prendono possesso di qualcosa, i politici devono operare, lavorare, fare in modo che quello che i cittadini gli hanno affidato venga fatto nel migliore dei modi.
9: E adesso non resta che aspettare che si passi dalle parole ai fatti.
4: E io segnalo ancora che delle dimissioni di Claudio Zali parleremo anche a Modem, una seconda edizione straordinaria estiva, fra non molto dalle 8.30 nella diretta di Rete 1. Saranno ospiti Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato e presidente del governo ticinese, poi Daniele Piccaluga, gran consigliere e coordinatore della Lega dei Ticinesi, ed Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reato. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
13: Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti di Antenna Mayday.
14: È sicuramente un successo.

0: Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
1: In Svizzera caldo e siccità non mettono in pericolo l'approvvigionamento elettrico. Lo conferma la Commissione federale dell'elettricità, secondo cui, nonostante un'erogazione ridotta, la capacità produttiva è garantita anche per coprire i picchi di domanda. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Gran caldo e siccità, combinazione nefasta per la produzione idroelettrica, bacini con livelli di riempimento inferiori alla media e conseguente erogazione inferiore da parte delle centrali. Nulla di allarmante però secondo la ELCOM, Commissione federale dell'elettricità, la sicurezza dell'approvvigionamento nel paese è infatti garantita. Inoltre, aggiunge la ELCOM, tempo secco e soleggiato favoriscono una maggiore produzione da parte degli impianti fotovoltaici. Secondo l'Ufficio federale dell'energia, nel periodo da maggio a luglio di quest'anno, le centrali idroelettriche svizzere hanno prodotto circa il 25% in meno rispetto alla media degli ultimi 10 anni, mentre i minori apporti idrici influiscono anche sui bacini di accumulo, fondamentali per l'approvvigionamento invernale, la cui sicurezza dipende però anche dalle disponibilità delle centrali nucleari in Svizzera e in Francia. Al momento, sottolinea l'Ufficio federale dell'energia, non vi sono segnali che indichino una ridotta disponibilità nel prossimo inverno. Incertezze regnano invece sull'apporto energetico da parte delle centrali a gas europee, vista l'attuale situazione nello stretto di Hormuz, che influenza riserve e prezzi. Se uno scenario di carenza non è prevedibile, non può comunque essere escluso, fanno sapere alla ELCOM, per cui in considerazione vengono prese anche le centrali elettriche di riserva e la scorta idroelettrica per eventuali imprevisti alla fine dell'inverno.
1: L'ombra di un albero in un parco è un rifugio invitante dove trascorrere qualche momento di sollievo, soprattutto in questi giorni segnati da temperature torride, ma bisogna fare attenzione. In alcuni casi gli alberi, stressati dalla siccità e dalle alte temperature, stanno perdendo rami, una situazione che ha spinto diverse città per ragioni di sicurezza a vietare di sostare sotto le piante. Emanuele Ferrari.
3: Il grande faggio piangente nel parco del Casino di Arau è circondato da transenne. Le foglie sono ancora verdi, ma negli scorsi giorni da questa pianta si sono staccati rami anche di grosse dimensioni. La situazione è eterogenea, spiega Dominik Staub, responsabile di Stadtgrün Arau, l'ufficio comunale responsabile della manutenzione degli spazi verdi di Arau. Abbiamo sia alberi che sembrano in salute, sia che appaiono quasi completamente secchi, con tutte le variazioni possibili sul tema. Quanto l'attuale siccità avrà influito sulla salute delle piante lo si vedrà però solo tra 2 o 3 anni. Innaffiamo quanto possiamo, ma siamo consci che non siamo in grado di dare acqua a sufficienza a piante di grandi dimensioni. E anche se si riuscisse a farlo, ha sottolineato il responsabile del vivaio comunale di Baden, Dario Schoch, ai microfoni di SRF. Ci vogliono almeno 4-5 settimane prima che l'acqua immessa nel terreno abbia l'effetto sperato. Baden, come Arau, ha dovuto chiudere alcune zone per garantire la sicurezza di chi si reca nei parchi. Parliamo di rami che possono avere anche un diametro di 20-30 cm e una fronda simile può ferire seriamente se colpisce una persona. In generale Dominik Staub invita alla prudenza e sconsiglia almeno per il momento di fare lunghe pause sotto un albero. Già la scorsa settimana a Basilea era stato temporaneamente chiuso un parco per il pericolo caduta rami.
1: 3 persone sono morte in una nuova serie di attacchi statunitensi contro l'Iran in risposta ad un'attentata offensiva con raid iraniani contro forze americane in Giordania e nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal riferisce che Donald Trump starebbe valutando il piano di un comandante statunitense per una campagna aerea punitiva contro l'Iran che potrebbe durare fino a 2 settimane. E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi particolarmente intensi sull'Ucraina. Si parla di 6 morti, inclusi dei bambini, nella cittadina di Kryvyi Rih e di almeno 15 feriti a Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia. L'intelligenza artificiale che prende il sopravvento su quella umana, un'ipotesi paventata dai più critici che nel caso che vi stiamo ora per raccontare sembra quasi essersi avverata. Recentemente

0: due modelli di intelligenza artificiale dell'azienda OpenAI sono usciti dagli ambienti in cui erano confinati per attaccare un sito e introdursi su altre piattaforme. Ci dice di più Sofia Stroppini.
1: Durante un test interno sulla sicurezza informatica, due modelli di intelligenza artificiale hanno attaccato i sistemi di un'altra piattaforma. Sono quindi usciti dall'ambiente isolato in cui avrebbero dovuto muoversi. Uno scenario che sembra rendere concreti i timori che l'intelligenza artificiale possa agire con intenzione, disobbedendo all'essere umano, ma che il giornalista esperto di tecnologia Andrea Signorelli si affretta a smentire.
2: No, fortunatamente non è ancora così. Quello che è successo è qualcosa di molto più simile a usare una pentola a pressione, rifiutandosi di stare attenti per l'appunto alla pressione e poi lamentarsi che le cose sono andate storte, senza sminuire quello che è successo, perché comunque è stato qualcosa di impressionante, un'intelligenza artificiale che da sola trova un collegamento a internet e hackera un sistema per trovare le soluzioni al test a cui doveva essere sottoposta, non è qualcosa che ci lascia indifferente.
1: L'esperto mette in luce un aspetto importante. L'intelligenza artificiale ha fatto esattamente ciò che le era stato chiesto, ovvero fare il possibile per superare il test.
2: E ha fatto esattamente quello che i ricercatori gli avevano chiesto di fare, cioè trovare in qualunque modo possibile, abolendo le protezioni, una via d'uscita e un modo per conquistare queste soluzioni. Ha letteralmente obbedito ai comandi degli esseri umani.
1: Andrea Signorelli inoltre sottolinea che i ricercatori avevano abbassato le soglie di protezione in fase di test e questo, fa notare, fa sorgere semmai altre preoccupazioni.
2: Queste intelligenze artificiali, se togliamo le protezioni, possono trovare modi molto strani di obbedire ai nostri comandi, ma questo non è la storia di un'intelligenza artificiale che si ribella all'essere umano, semmai è una storia che ricorda all'essere umano quanto è importante tenere le protezioni che sono state sviluppate apposta per questa ragione.
0: Andrea Signorelli, giornalista, esperto di innovazione digitale e del suo impatto sulla società, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto, buona giornata.
3: Lo sport.
4: Bene ritrovati, il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukagini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik in campo questa sera all'andata 2-0 per gli sloveni. Chi conosce il suo avversario nel Q3 di Europa League è il Thun, che se la vedrà con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere il Sangar impegnato alle 21 a Lisbona contro il Benfica biancoverdi che difendono il 2-1 dell'andata. Tornando alla conference, alle 20:15 alla Tourbillon il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz che, forte del 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio se la vede con gli andorrani dell'Athletic Escaldes. 6 anni dopo la prima edizione il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 di agosto. Sul Monte Ceneri, 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso il padrone di casa Filippo Colombo, il quale al rientro da una rottura delle perone proverà subito ad andare a medaglia davanti al proprio pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17:30 con lo short track femminile, alle 18:15 la gara alla maschile.
5: La meteo.
6: Il tempo per oggi sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio in montagna, sviluppo di cumuli a basse quote e temperatura massima sui 35 gradi, in Alta Engadina 27.

Aziza Brahim, cantante, compositrice, attrice sahrawi, che è nata in un campo profughi in Algeria in seguito all'occupazione marocchina del Sahara occidentale, che provocò l'esodo dei sahrawi. Il suo stile musicale si fonda sulle tradizioni del suo popolo, ovviamente, ma poi ci sono tante altre influenze: i ritmi senegalesi, il blues, il folk, il rock spagnolo. Lei vive in Spagna e influenze cubane, dove ha studiato un mix che è stato definito Afro Blues. Abbiamo sentito Aziza Brahim in un brano intitolato Bubisher. Ed è il momento di darvi qualche anticipazione dei temi di cui vi parleremo oggi su Rete 2, in particolare ad Alphaville. Parliamo di pesci e di lift, di ascensori per pesci, perché la creazione di dighe idroelettriche, soprattutto nel secolo scorso, ha modificato in maniera importante il territorio di molte valli del Canton Ticino, e oltre alle modifiche al paesaggio ci sono state conseguenze importanti anche per la vita nei fiumi. La diga, non dimentichiamolo, è anche una barriera per molte specie. Per questo negli anni sono stati fatti diversi interventi per rendere le dighe ostacoli meno insormontabili, permettere ai pesci di attraversarle, e è stato appena inaugurato ad Airolo un ascensore ittico che ha l'obiettivo di ripristinare le naturali migrazioni ittiche tra la Leventina e la Val Bedretto, garantendo continuità biologica al fiume Ticino. Un intervento che è costato 5 milioni di franchi, e oggi ne parliamo ad Alphaville attorno alle 11:05 con Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del cantone, che ci spiegherà questo progetto molto interessante. Invece alle 11:45 parleremo della Biennale di letteratura giapponese. Il Giappone spesso, soprattutto dal punto di vista letterario, risente delle semplificazioni dovute alla lontananza e alla diversità culturale. È di recente uscito un libro per Einaudi che cerca di risolvere questo problema. Si tratta di Storia della letteratura giapponese, dalle riforme Meiji all'era digitale, un lavoro collettivo che raccoglie le riflessioni più aggiornate sul vasto mondo letterario di questo paese stratificato, multiforme. A curarlo è Luisa Bienati, docente di letteratura moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, traduttrice e specialista in letteratura giapponese e coreana. Sentiremo l'intervista che le ha fatto Marco Pagani. Questo per quanto riguarda i temi di oggi. Noi continuiamo in musica con Nancy Harrow, Putting on Airs.

0: She got it.
1: Nancy Harrow, Putting on Airs, ancora un brano e poi i titoli del flash informativo delle 8:30. Nino Rota, 8:30.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. Doveva farsi da parte, lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran nelle scorse ore. Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime 2 settimane. Il tempo per oggi: al sud in prevalenza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna. Al nord è generalmente soleggiato, nonostante qualche annuvolamento. Verso sera alcuni temporali lungo il Giura, nel pomeriggio probabili forti raffiche sull'altopiano. Temperatura massima sui 35 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Mambo Sudando, una delle tipiche allitterazioni che si trovano nelle canzoni di Vinicio Capossela, anche qui ne fa largo uso in questa canzone intitolata E allora Mambo, che ci ha portato alle 8:04, quasi 5, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, è il momento del nostro articolo del giorno. Stiamo parlando, come naturale, in questi giorni di caldo. Ieri abbiamo affrontato il tema del cambiamento climatico e dell'aumento delle temperature da un punto di vista antropologico, cioè sulle conseguenze che ha sul nostro modo di percepire la realtà questo cambiamento. Lo abbiamo fatto nel nostro spazio riviste con un lungo articolo apparso sulla rivista L'Indiscreto, e sempre nello spazio riviste lo faremo ancora oggi con un meteorologo, Luca Lombroso, che ha scritto su valori.it e che ci spiega di come in realtà c'erano già tutti gli strumenti, tutte le informazioni per capire quello a cui si sarebbe andati incontro già a fine 800 dal punto di vista scientifico. Ma per l'articolo del giorno vi propongo di leggere un tema che torna, un articolo che torna sul tema della canicola, ma da un altro punto di vista. L'articolo è tratto dal quotidiano 24 Heures e si intitola «Le centrali nucleari sono in grado di resistere alle forti ondate di calore». L'articolo è di Delphine Gash, che analizza la vulnerabilità delle centrali nucleari svizzere di fronte all'aumento delle temperature e alle sempre più frequenti canicole. Il caldo influisce in due modi: innanzitutto, se l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento supera i 25 gradi, le centrali devono ridurre o interrompere la produzione. Questo è già accaduto durante la prima ondata di calore dell'anno a Betznau, dove il reattore numero 1 è stato fermato per un mese. In secondo luogo c'è il problema della temperatura atmosferica. Ecco, l'Ispettorato Federale della Sicurezza Nucleare, IFSN, richiede che le centrali resistano a temperature estreme che si verificano una volta ogni 10.000 anni, fissando il limite a 43,1 gradi per Betznau e a 43,7 gradi per Leibstadt e Gösgen. Tuttavia Florian Kasser, specialista nucleare dell'associazione Greenpeace, avverte: vista l'accelerazione del riscaldamento globale, questi valori saranno verosimilmente raggiunti nei prossimi 10 o 20 anni. E se pensiamo che in Italia erano state previste temperature che potevano arrivare fino ai 46 gradi e che effettivamente sono state raggiunte in Sardegna, beh, insomma, il fatto che possano arrivare queste temperature anche in Svizzera effettivamente non è inverosimile. Kasser, Florian Kasser dunque di Greenpeace, si dice preoccupato per la sicurezza dei cittadini e critica le autorità, affermando che l'IFSN, l'Ispettorato Federale della Sicurezza Nucleare, ha previsioni molto conservatrici e in qualche modo lontane dalla realtà. In risposta, questo ente statale cerca di rassicurare la popolazione. Grazie agli ampi margini di sicurezza adottati durante la costruzione, l'ente sottolinea che in caso di superamento teorico dei limiti di progettazione non c'è motivo di temere un pericolo immediato. Gli unici effetti si vedrebbero a medio termine con un'usura più rapida dei sistemi. Ecco, leggiamo sul 24 Heures che, nonostante le rassicurazioni, gli esperti di Meteo Suisse confermano che in uno scenario peggiore, caratterizzato da aria sahariana e siccità prolungata, temperature di 43-44 gradi in Argovia sono tecnicamente già possibili oggi. Il meteorologo Lionel Perrot conclude con un monito per il domani: si tratta di uno scenario estremo, ma non escluso, bisognerà tenerne conto in futuro. Dunque, l'articolo sul 24 Heures intitolato «Le centrali nucleari sono in grado di resistere alle forti ondate di calore» ci parla delle conseguenze delle ondate di calore della canicola sulle centrali nucleari. Noi continuiamo in musica con Rocío Márquez, Destino Buleras.

Rocío Márquez con un brano che fa riferimento al mondo del flamenco. Lei è una cantante spagnola e questo brano si intitolava Destino Buleras. Sono le 8:12 e tra pochissimo sarà con noi il nostro ospite di In Altre Parole, Sergio Brancato. Con lui abbiamo discusso questa settimana di videogiochi, ma anche di proibizionismo sui social, e oggi parliamo invece di guerra, dell'ondata di bellicismo che sembra aver influenzato le nostre società negli ultimi anni, con la guerra che ritorna in Europa e la guerra onnipresente in Medio Oriente. Sembra che le riflessioni attorno alla possibilità del pacifismo e del porre fine alle guerre, l'idea che era nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro con la costruzione dell'ONU, ecco, sembra che questa idea sia in qualche modo stata messa all'angolo anche a causa dei media e di una certa retorica bellicista che sembra ritornare in auge. Ne parliamo dunque tra pochissimo con il sociologo Sergio Brancato a In Altre Parole, ma prima Milim con Ted Reichman.

0: In altre parole.
1: Oggi a In altre parole parliamo di guerra, una realtà che l'Europa non conosceva entro i suoi confini fino a soltanto pochi anni fa, prima dell'invasione dell'Ucraina, eccettuata naturalmente la guerra civile nell'ex Jugoslavia. E poi ci sono la Palestina, il Libano, l'Iran. La guerra è sempre più presente nella nostra quotidianità e nello stesso tempo facciamo finta di abituarci a questa realtà inquietante. Di guerra parla un saggio di Alessandro Barbero, lo storico, sulle origini del primo conflitto mondiale, intitolato Isteria bellicista, come l'Europa è arrivata alla prima guerra mondiale, un libro apparso quest'anno per la Terza, e in esso ci sono riflessioni che forse possono essere applicate anche all'oggi. Buongiorno Sergio Brancato.
2: Buongiorno.
1: Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. I suoi studi accademici si concentrano sulla sociologia dell'immaginario, sull'industria culturale, sul cinema, sulla serialità televisiva e sui fumetti. Il suo ultimo libro, che uscirà a settembre, è Fantasmi del futuro, il secolo della fantascienza tra utopia e apocalisse, per Luca Sossella, editore. La guerra in Europa dunque non è più fantascienza. Qual è la tesi del volume di Barbero che più l'ha interrogata, Sergio Brancato?
2: In effetti negli ultimi 70 anni è stata proprio la fantascienza a ipotizzare distopie, ucronie, in cui il vecchio continente tornava a politiche di belligeranza tra i propri membri. E questo perché nella realtà fino a pochi anni fa sembrava impensabile, dopo la catastrofe delle due guerre del Novecento, con i loro 60 milioni di morti complessivi, no? Che si potesse tornare a quell'isteria bellicista di cui parla Barbero nel suo libro. In quel libro la tesi centrale è che la Grande Guerra non fu un evento inevitabile della storia, non fu, come dire, un destino, ma fu invece il risultato di un'escalation causata dalla debolezza della classe politica del tempo, dalla recrudescenza delle ideologie nazionaliste e anche da un ceto culturale che era incapace di farsi guida morale per la società e che influenzò l'opinione pubblica attraverso narrazioni che invece glorificavano la guerra.
1: La narrazione, ha detto lei, che glorifica in qualche modo l'evento bellico, ci viene in mente ovviamente alcuni letterati italiani che hanno preso parte a questo fenomeno, a questa ondata letteraria che celebrava il nazionalismo. Quindi in qualche modo la tesi di Alessandro Barbero in questo volume è che la guerra è stata un evento preparato, stiamo parlando della guerra del 14-18, è così? E poi quale ruolo ebbe la letteratura allora?
2: Beh, all'epoca ebbe un ruolo importante, soprattutto se consideriamo che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il sistema della comunicazione era ancora fortemente incardinato intorno alla centralità dei media tipografici, no? I quotidiani, le riviste e soprattutto i libri registravano un forte impatto sull'opinione pubblica.
1: La poesia anche, no?
2: Certo, bravo, esattamente anche questo. Uno dei generi letterari di maggior successo di quel periodo, come ci dice anche Barbero, fu il cosiddetto romanzo d'invasione, che erano racconti in cui scrittori di tutta Europa si cimentavano a immaginare che cosa sarebbe accaduto se una nazione confinante avesse deciso di invadere il paese dell'autore. Per capirci, nel 1871 esce il primo romanzo di questo filone, La battaglia di Dorking, ed era stato scritto da un militare inglese che ipotizzava l'invasione dell'Inghilterra da parte dei tedeschi, e più o meno tutti gli altri paesi cominciarono a giocare su questo meccanismo dell'invasione, ed ebbe questo filone un grande successo perché furono pubblicati fino all'inizio della Grande Guerra, furono pubblicati circa 400 romanzi in tutto il mondo, anche in America. e per Barbero, e non solo per lui, questi romanzi furono molto efficaci, ebbero una funzione in chiave propagandistica, no? Per accendere gli animi e preparare emotivamente le popolazioni alla guerra. E la storia ci insegna sempre qualcosa, io trovo che le similitudini tra quell'epoca e il nostro presente siano abbastanza inquietanti.
1: Ecco, appunto, gli storici non amano gli anacronismi, ma lo stesso Barbero spesso nelle sue conferenze ama creare dei paralleli, no? Tra il passato e il presente. Allora lo facciamo anche noi, Sergio Brancato. Quali sono, secondo lei, le similitudini tra quel momento storico e la retorica bellicista di quel momento storico e il presente, il nostro oggi, il nostro, la nostra quotidianità?
2: Beh, continuando, diciamo, in questa sorta di gioco inquietante, io direi soprattutto le similitudini sono la debolezza delle culture politiche. Allora come oggi, no? È una debolezza che si evince soprattutto dal ritorno prepotente sulla scena delle retoriche nazionaliste e dall'attacco dei sovranismi contro i principi della democrazia moderna, che registriamo peraltro ovviamente non solo in Europa, questo è sotto gli occhi di tutti. In questo senso ci sono filosofi della politica come viene in mente Massimo De Carolis che giungono a parlare di rifeudalizzazione della società, quindi è un concetto forte, no? Un concetto che mette in crisi i principi e i valori della modernità. E a favorire questo clima oggi c'è anche, secondo me, il fatto che gli intellettuali, cioè chi detiene la conoscenza e produce la conoscenza, per una complessa serie di motivi non viene più riconosciuto dalla società o da ampie parti della società come un punto di riferimento per orientare le proprie scelte di vita. Questa la mancanza di grandi maître pensée, di grandi maestri del pensiero è un tema molto dolente, secondo me.
1: E poi c'è il ruolo dei media, noi dicevamo che, insomma, sulla scorta di Barbero, che la guerra, la prima guerra mondiale, è stata preparata dalla letteratura. Ecco, che ruolo ha invece oggi non tanto la letteratura, perché non è più quello lo strumento essenziale di passaggio di informazioni, di idee, ma qual è il ruolo dei media oggi in questa retorica bellicista di cui parla Barbero?
2: Beh, insomma, potremmo dire che i romanzi di invasione di quel tempo siano stati sostituiti da altre narrazioni, da altri media, che ad esempio appunto i social media di cui abbiamo parlato ieri, che svolgono una funzione, spesso una funzione di quel tipo, anche se hanno caratteri totalmente differenti dal passato. Però pensiamo anche ai videogame di stampo militarista che tendono a esaltare il bellicismo come strumento di affermazione di questa o di quella nazione, insomma, o comunque la logica della guerra. In questa categoria dei videogame potremmo inserire i videogiochi a tematica militare che comprendono simulazioni di combattimento, no? Sono degli sparatutto tattici e giochi di strategia come Squad o Heart of Iron 4, tutti titoli di successo, insomma, che replicano le dinamiche belliche con diversi livelli di realismo e coinvolgimento strategico, sono di grande successo proprio per questa loro verosimiglianza bellicista. Però attenzione, evitiamo di confondere i giochi di guerra e i loro effetti sostanzialmente catartici con invece l'irresponsabilità politica di chi oggi, come ieri, incendia gli animi prospettando soluzioni politiche fondate sulla violenza e usando i media come tribuna.
1: Sì, tra l'altro sembra che l'idea stessa di pacifismo, di un mondo liberato dalla guerra, che era un'idea che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia in realtà stata messa nell'angolo e che chi vi fa riferimento sia considerato in fondo un ingenuo. Ecco, l'idea di un mondo senza guerre è definitivamente tramontata o addirittura è stata fatta tramontare o messa nell'angolo per prepararci alla guerra o assuefarci ad essa, Sergio Brancato?
2: Farei una premessa breve, e cioè le narrazioni che hanno successo non perché vengono propinate dall'alto verso il basso, diciamo verso i consumatori di immaginario, ma sono le narrazioni di successo sono quelle che raccolgono, intercettano il sentimento collettivo che c'è nel corpo complesso della società. E quindi al momento noi possiamo dire che, vista la crisi delle narrazioni pacifiste, potrebbe sembrare che ci sia, anche dal punto di vista della produzione di immaginario, il ritorno a un sentimento guerresco, eh? Potrebbe sembrare che sia così. E da questo punto di vista io penso che possiamo soltanto sperare che la storia ci abbia insegnato qualcosa. Anche perché, a differenza della prima metà del Novecento, oggi disponiamo di tecnologie belliche talmente potenti da poter rendere, lo diceva Albert Einstein, un terzo conflitto mondiale l'ultima guerra dell'uomo. E questa è una prospettiva veramente terrificante, che dovrebbe spingerci a ritornare a frequentare le idee della pace.
1: Eh sì, le idee della pace da riprendere, da valorizzare, sicuramente questa è una cosa da fare. Noi abbiamo sempre cercato di farlo qui su Rete 2 nel nostro piccolo Sergio Brancato. Noi ci fermiamo qui per oggi e grazie per essere stato con noi. A domani.
2: Grazie a voi.
0: Rete 2.

0: Le protagoniste di questa settimana sono donne, scrittrici, libraie, regine della notte, sorelle, coraggiose e golose, come Emily Dickinson, che amava scrivere poesie in cucina, ma anche preparare torta al cocco. Di lei e di altri scrittori ci parlerà il francesista Giuseppe Scarafia, a proposito del libro A tavola con gli scrittori. Regina della notte è il libro di Lucas Berfus, ospite degli eventi letterari Monte Verità. Le libraie Andina e Stella sono invece le protagoniste di La luce del primo mattino, ritorno in libreria dello scrittore e giornalista Franco Faggiani. Di torte, cocktail, regine e libraie, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato ticinese con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran nelle scorse ore. Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime due settimane. Torniamo dunque sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti: l'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava d'aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'esponente dell'Unione Democratica di Centro, Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il servizio di John Robbiani.
3: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
4: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
3: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
4: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zali ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti. Dice di aver sì strattonato la donna, ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
5: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
4: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
6: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità. Quindi, detto questo, però, ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
4: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea. Dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027. Ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
2: Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reati. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
7: Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti, di Antenna Mayday.
8: È sicuramente un successo, c'è stato un grosso lavoro soprattutto per mettere la potenziale vittima in una situazione di fiducia, in modo tale che decida di collaborare con le autorità e che possa anche lungo tutto questo percorso mantenere la sua decisione.
7: Il profilo delle vittime resta più o meno lo stesso, principalmente sono donne con passato migratorio provenienti da paesi del Sud America o dall'Africa. L'articolo che vieta la tratta di esseri umani in Svizzera è stato introdotto 20 anni fa e da allora ogni anno sono emesse in media 10 sentenze. Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
2: Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, attacchi che per Washington sono la risposta al lancio di missili da parte di Teheran contro sue basi nel Golfo. Intanto, Camilla Camponovo, si teme un allargamento ad altri della guerra contro l'Iran.
9: Sì, si teme che gli attacchi congiunti condotti dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti contro le milizie filo-iraniane in Iraq aprano un altro fronte di guerra e coinvolgano altri paesi nel conflitto. E lo temono in particolar modo gli stessi sauditi che, a seguito dell'attacco in risposta ai droni diretti verso le proprie petroliere, ora si trovano in una situazione complessa e vogliono una de-escalation del conflitto. Arabia Saudita che inoltre si trova assediata su tre fronti, dall'Iran, dagli Houthi dello Yemen, con i quali stanno cercando di negoziare, e dalle milizie vicine all'Iran in Iraq. E se da un lato Donald Trump, secondo fonti del Wall Street Journal, starebbe valutando un piano per una campagna di 2 settimane, una campagna aerea punitiva contro l'Iran, dall'altro l'Arabia Saudita è molto più cauta, non vuole una guerra più ampia, ma è pronta a dimostrare che si sa difendere se necessario. Mentre sugli attacchi statunitensi della notte, è la prima volta da sabato che gli Stati Uniti tornano ad attaccare il territorio iraniano, e questo da quando erano stati sospesi gli attacchi dopo 2 settimane di attacchi consecutivi. Finora il bilancio è di 3 morti a Qassem in Iran. Washington parla di attacchi di ritorsione ai missili balistici lanciati contro una base americana in Giordania. I nuovi bombardamenti erano stati prospettati dal presidente Donald Trump, che aveva affermato: li colpiremo molto duramente perché è il nostro turno.
2: E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi particolarmente intensi sull'Ucraina. Si parla di 6 morti, inclusi 2 bambini, nella cittadina di Kryvyi Rih, e di almeno 15 feriti a Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia.
1: La meteo.
10: Il tempo fino a questa sera al sud in prevalenza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna, al nord generalmente soleggiato nonostante qualche annuvolamento, verso sera alcuni temporali lungo il Giura, nel pomeriggio probabili forti raffiche sull'altopiano, temperatura massima sui 35 gradi.

Se almeno potesse assomigliare all'Italia, cantava Léo Ferré in questa Rotterdam registrata nel 1970. Tra poco per la rivista parleremo di caldo e di canicola con Luca Lombroso, meteorologo che ne ha scritto sulla testata online valori.it, ma prima Terez Montcalm, Sweet Dreams.

0: La rivista.
1: Ieri nel nostro paese è stata una giornata caldissima. I dati reali registrati dalle stazioni meteorologiche svizzere mostrano il superamento di record termici storici in diverse località. La stazione di Engelberg nel cantone Obwaldo ha registrato un valore di 29,1 gradi, superando di oltre 2 gradi il precedente record storico per il 29 luglio. Questa nuova ondata di calore segue un mese di luglio eccezionalmente caldo per la Svizzera. A livello nazionale le temperature sono state mediamente di 4,4 gradi superiori alla media registrata tra il 91 e il 2020, rendendo questo il luglio più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1864. A fine giugno 2026 la stazione di Basilea aveva già raggiunto punte estreme di 39 gradi. Ma è tutta l'Europa che brucia letteralmente con gli incendi in Spagna e Francia, ma anche per il grande caldo che forse farà di questa estate la più calda della storia, superando quella del 2003. Buongiorno Luca Lombroso.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei è meteorologo, fa parte dell'Associazione Meteo Professionisti Italiana e collabora con l'Osservatorio Geofisico di Modena, è anche divulgatore. Nel 2022 ha scritto Attenti al meteo, tornado, alluvioni, grandine e saette per Arte Stampa. Sulla rivista online valori.it ha scritto un articolo intitolato Caldo estremo, l'estate del 2023 ci aveva già avvertiti, perché non abbiamo ascoltato. Allora, Luca Lombroso, siamo nel pieno di una nuova ondata di caldo che in Svizzera durerà probabilmente fino al prossimo mercoledì, ma che coinvolge tutta l'Europa. Che cosa sta succedendo?
2: Ma sta succedendo che stanno ripetendo le situazioni che sono ormai in realtà ricorrenti negli ultimi anni. Quest'anno si sono presentate, non solo si sono ripresentate, ma in modo anche non solo più intenso ma anche anticipato addirittura da inizio maggio. Diciamo, non è legato al famoso questione del Niño, ma si inquadra certamente in un clima in cambiamento che sostanzialmente ci sta spostando la distribuzione degli eventi, diciamo, non solo fa mediamente più caldo ma aumenta la probabilità di avere degli eventi estremi caldi. È un po' come se giocassimo a dadi con i dadi toccati o a poker con barando, cioè trovando, mettendo nel mazzo due assi in più, per esempio. Allora ovviamente la probabilità di fare poker aumenta. Per noi la probabilità di fare poker in meteorologia è la probabilità di avere degli episodi come quello in corso, che si configurerà sicuramente come fra quelli storici, soprattutto come durata, perché siamo solo all'inizio, ne avremo fino verso almeno il 6-8 agosto, secondo le zone, forse insisterà un po' prima perché arriveranno le prime trasformazioni già verso il 4-5, già anzi anche domani, ma il prezzo poi in queste situazioni è anche quello di temporali di forte intensità, perché trovano, diciamo, un ambiente favorevole a sviluppare delle nubi particolarmente cariche di energia e di vaporacqueo.
1: Ecco, questo per quanto riguarda l'oggi, eppure, come lei spiega nell'articolo, era, potremmo dire, tutto previsto, addirittura dalla fine dell'Ottocento avevamo tutte le carte già in mano per capire quello che avrebbe potuto succedere.
2: Sì, a me piace ripercorrere queste cose, appunto perché, come appunto in questo articolo sul sito Valori, perché diciamo ricostruiscono la storia non vuol dire l'avevamo detto, vuole cercare di capire se è un problema che sappiamo da oggi, se sappiamo da vent'anni. In questi giorni sto preparando una mostra che terremo in Italia, a Campogalliano, al Museo della Bilancia, che ritroveremo con del materiale che ho raccolto anche solo in 20-30 anni, fra cui peraltro in Svizzera nel 90 alla conferenza di meteorologia alpina a Engelberg, e anche un orateo che ho, per esempio, che troverai proprio in Svizzera perché in Italia non si trovavano, è l'orologio Swatch del vertice sul clima del 1992 dell'Earth Summit, quando fu istituita la Convenzione sui cambiamenti climatici. Fu celebrata con un orologio.
1: Curioso.
2: È incredibile che questo curioso pezzo dentro ha scritto delle cose che sembrano scritte oggi. Ma andando più indietro, Le troviamo addirittura i primi, un filmato del 1958 di Frank Capra, bellissimo, si trova in YouTube, sembra fatto oggi, e poi andando più indietro ancora una rivista che parlava degli effetti del carbone nel 1910-12, o ancora più indietro, beh, lì siamo nella storia della scienza, Svante Arrhenius che trovò il ruolo della CO2. Perché non abbiamo agito? Beh, qui c'è del lavoro per sociologi, scienze politiche, psicologi, ci sono tante questioni che esulano dalla parte strettamente scientifica, ecco. Però ci dice che è ora che ci muoviamo. Ecco.
1: Ma i meteorologi, i meteorolo, non riuscirò mai a dirlo, non so, non so per quale motivo, forse perché ha parlato di orologi e di suoce, mi viene meteorologi, ma è un momento, deve essere anche un momento abbastanza frustrante per chi si occupa di lavorare sulla, sul meteo. C'è da una parte la previsione, il fatto che si sapesse, ma il fatto che la progressione del cambiamento climatico di fatto non è lineare, è esponenziale, quindi tante cose sono imprevedibili.
2: Non è lineare perché è l'atmosfera che non è lineare ed è, per così dire, caotica, sia nella questione clima che nella questione meteo, che non vuol dire caotico, il caos è diverso per noi da quello che è per un filosofo, un tema che tratteremo anche in questo modo, non mi permetto il festival della filosofia. Nella previsione meteo entra in pieno e lo sfruttiamo, anche in questa ondata di caldo abbiamo visto che l'ondata di caldo era sostanzialmente certa già da diversi giorni, che sarebbe stata lunga e lo sarà, poi ci sono delle incertezze che poi magari vengono usate per dire ma avete sbagliato, ma non è che cambierà se adesso siamo nello scenario leggermente meno estremo, cioè forse anziché 7 giorni 40 avremmo 7 giorni 38, 39, ma solo perché c'è la cifra tonda, perché se usassimo i gradi Fahrenheit useremmo i 100 Fahrenheit, quindi e anche nel clima il problema è che ci sono... sappiamo cosa succede ad aggiungere gas serra in atmosfera, sappiamo che aumentano le temperature, sappiamo che un'atmosfera più carica di acqua può portare dei fenomeni più intensi, non possiamo sapere, ma non è neanche poi questo lo scopo, che cosa succederà veramente. L'estate 2003 fu una sorpresa, fu allora colse tutto il mondo di sorpresa. Non a caso uno studio principale, proprio autori anche duramente, perché ho spesso contatti con la Svizzera, scienziati svizzeri, Christopher Sharp, individuò che quell'estate era un segnale che l'effetto della CO2 appunto non era lineare, che c'era questo cambiamento di distribuzione, e infatti quel punto, anche nelle serie storiche dei dati, si vedeva come un punto fuori dalla distribuzione normale. In un'analisi matematica normale verrebbe scartato come stato sbagliato. Ecco, i cambiamenti climatici hanno causato anche questo. Abbiamo dovuto cambiare i metodi di validazione dei dati, perché dei dati che precedentemente venivano individuati come dati sbagliati in realtà avvengono.
1: Anche questo è un aspetto interessante. Tra l'altro noi nei giorni scorsi abbiamo avuto una corrispondenza dal Belgio in cui la nostra corrispondente Margherita Redaeli ci ha raccontato di come alcune università del paese abbiano coinvolto i cittadini nel cercare di trovare delle soluzioni, in particolare i migranti che vengono da paesi caldi, che magari potevano dare qualche soluzione per il riscaldamento delle città vista la loro esperienza. Allora, Luca Lombroso, quali sono le soluzioni possibili, le cose verso le quali bisogna andare, progredire?
2: Ecco, adesso qui dovremmo dividere sostanzialmente in tre soluzioni, alcune che hanno un effetto immediato, ma che è solo quello di difenderci, non di evitare il fenomeno. Quindi diciamo si agisce sui sintomi, e quindi sono azioni individuali, ovviamente durante l'ondata di caldo evitare di andare a fare footing alle 2 del pomeriggio, una delle cose più ovvie, però giova ricordarlo perché succede. Ecco. E questa è una a livello individuale, quindi autoproteggersi, per esempio che semplicemente mi adattazione. Già a quest'ora nella parete che è esposta al sole abbasso i serramenti in modo che entra meno sole, alla sera appena va via nel lato che entra un po' di aria li apro, si sfruttano anche cose naturali. Il condizionatore ce l'ho, ma funziona a pannelli fotovoltaici e quindi non contribuisco diciamo all'uso di fonti fossili, e questo siamo nell'ambito personale, che si fa quello che si può. C'è un'azione in ambito città che sicuramente sia in genere sui cambiamenti climatici che sulle ondate di caldo può agire riducendo gli effetti dell'isola di calore, quindi quelli che si sanno piantare alberi. Una cosa un po' spesso dimenticata sarebbe avere più superfici di acqua anche nelle città, anche semplicemente laghetti, grandi fontane, portano veramente tanto refrigerio perché l'acqua evaporando rinfresca, quindi anche solo in una strada rurale passando vicino a un canale si nota con uno strumento che utilizza. Però dobbiamo evitare che questa situazione cambi in peggio. Ovviamente questo non avviene dall'oggi al domani, perché quelli che abbiamo oggi sono effetti delle emissioni di gas serra ancora provenienti dai combustibili fossili, e il problema è che ci arriviamo, quindi all'uso di petrolio, gas e carbone principalmente, certo, ma anche altre cose. Questi di oggi sono gli effetti delle azioni di 20, 30 o anche 40 anni fa, perché c'è un effetto ritardato. Quindi le azioni di oggi in questo campo avranno un beneficio, ma sarà sfumato e fra 30-40 anni non eviteremo un'ondata di caldo l'anno prossimo.
1: Luca Lombroso, sì, questa è una prospettiva lunga, però bisogna iniziare adesso, esatto, bisogna farlo. Come dice lei, perché sennò ci ritroveremo tra 40 anni in una situazione ancora peggiore rispetto a quella di oggi. Luca Lombroso, io ricordo che lei ha scritto un articolo proprio sulla questione del caldo, il caldo estremo, su valori.it. Io la ringrazio per essere stato con noi. Arrivederci.
2: È stato un piacere, vi ringrazio e vi auguro buona ondata di caldo, diciamo così, per quanto si può. Cercare di conviverci, di non avere ecoansia, perché non aiuta, ecco, si prende un po' quel che viene, sia che si sia giovani che meno giovani.
1: E si resiste, diciamo,
2: conviviamo aiutandoci tutti, soprattutto non bisogna tanto aiuto e solidarietà in questo momento.
1: Certo, questa è una bella idea, solidarietà anche nel caldo. Grazie mille, arrivederci.
2: Grazie a lei.

Il trio del pianista catalano Bernat Font, con questo Entering a Dream, ci ha portato alle 9, passate da 40 secondi. È il momento del nostro laser di oggi, che ci porta sulla Langstrasse di Zurigo, la strada in cui a volte ci sono eccessi, violenza, ma nella quale si respira anche un'aria di libertà, a volte anarchia. E in particolare sulla Langstrasse andiamo a curiosare in una panetteria. Si tratta dell'Happy Bake, che produce probabilmente i migliori cornetti a Zurigo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, ed è anche una lente per osservare e cogliere lo spirito della Langstrasse. E dunque il laser di oggi, a cura di Mauro Frigerio, è un ritratto senza filtri di una strada che sfugge a ogni dimensione. Il cornetto di mezzanotte, la panetteria della Langstrasse. Con il laser di oggi concludiamo la nostra Verde Aurora. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Zurigo, città più grande della Svizzera. Come ogni città importante, ha le sue chiese, le sue strade e le sue piazze iconiche, quelle che la contraddistinguono e a volte la rendono famosa. Qui sono la Bahnhofstrasse, con le boutique di lusso, il Paradeplatz con le sue banche, oppure l'Europa Allee, creata quasi dal nulla pochi anni fa e oggi una delle zone più in di Zurigo. E poi? Poi c'è la Langstrasse. Urla, grida, divertimento e a volte qualche scazzottata. La Langstrasse è la strada festaiola per eccellenza a Zurigo, con ristoranti e club aperti fino al mattino. Ma la Langstrasse è anche hotspot di prostituzione, spaccio di droga e, ahimè, violenza. La Langstrasse è un po' il retro della medaglia della Zurigo di successo, l'angolo malfamato di cui gli uni si vergognano e gli altri vanno in qualche modo fieri. Certo, è uno degli angoli più vibranti di questa città. E in mezzo al normalissimo caos di questa strada, su pochi metri quadrati, una panetteria, un'isola di pace e di umanità che tra l'altro produce a getto continuo i migliori cornetti, dicono, di Zurigo. È l'Happy Back, commercio probabilmente unico in Svizzera anche per il fatto di essere aperto sempre, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
1: Gipfeli, Chlibrot, Grossbrot, Patisserie, also Süßes sicher, Sandwich, Snacks für zwischendurch, Kaffee vor allem, so Birchermüsli.
2: Abbiamo cornetti, panini, diversi tipi di pane, pasticceria, dolci, vari snack, birr, müsli, caffè e da qualche tempo anche pizzette fresche che facciamo noi. Sì, mi piace lavorare qua, soprattutto mi piace il contatto con i clienti. Qua poi vedi un sacco di persone molto diverse e per me personalmente è importante trattare tutti allo stesso modo. Ognuno ha la sua storia e ognuno va rispettato per quello che è. Lavorare qui è una buona occasione per allenare questo. Certo, quando hai di fronte qualcuno che si comporta in malo modo, è normale che hai un po' di paura e per un attimo ti chiedi, oddio, adesso cosa può succedere? Ma poi ti rendi conto che non è tanto la persona in sé che ti fa paura, quanto più la maniera in cui si comporta e quello che ha consumato. Poco importa che sia alcol o droga. È l'effetto di queste sostanze che li rende, come dire, interessanti. Ricordo una volta, poco dopo aver iniziato a lavorare qui, un cliente che senza chiedere aveva preso una bottiglia dal frigo delle bevande. Quando voleva andarsene gli dissi che doveva ancora pagare. Si inalberò e iniziò a gridare fortissimo: maledetta Langstrasse, tutti bastardi! E altre cose del genere. Di fuori poi scaraventò la bottiglia per terra e se ne andò barcollando, ecco. È quel gridare spropositato e aggressivo che mi ha fatto paura.
1: Fucked up Straße, mega anfangen umfluchen, ist rausgegangen, hat dann die Cola auf den Boden gerührt und ist dann auch einfach weggerannt. Ja, also er ist mega laut geworden, das hat mir vor allem Angst gemacht. Aggressiv, also in der Stimme her, ja.
3: Ah, und die ganze Langstrasse.
4: Legendär. Ich bin Nachbar, ja. Ich bin in super.
5: Ah, la panetteria, leggendaria, geniale. Sì, abito vicino e vengo qui quasi ogni mattina a bere il caffè. A quest'ora c'è sempre un po' di movimento. Ti capita di vedere quelli che sono ancora svegli dalla notte prima e quelli che sono già svegli. Incontri persone davvero di tutti i tipi e tutte le razze, il che è tipico per la Langstrasse. Ho scelto di vivere qui di proposito, proprio perché mi piace stare dove c'è un po' di vita. Meglio qua che vivere in un posto in cui non succede mai nulla e dove i negozi tengono chiuso al fine settimana. E l'Happy Back con i suoi orari continuati è perfetto.
4: Genau, der Happy Back ist ja das Zeichen, wie gut das ist. Oh, ich habe 3 Minuten Bus.
6: Ich habe nur eine Strecke, Schlafzimmer und Bäckerei. Schlafzimmer, Bäckerei, ich habe keine andere Strecke.
5: Guardi, ogni giorno ho un solo percorso. Camera da letto, panetteria,
7: panetteria, camera da letto. Fare i cornetti è semplicemente il mio mestiere. Me ne occupo da anni. Quello che mi piace del mio mestiere è che ogni giorno è diverso e non sai mai che cosa succede. Ogni momento c'è qualcosa di nuovo, di inaspettato, anche divertente. Quelli che vedi a mezzogiorno sono diversi da quelli della notte diversi da quelli del mattino. Il momento più intenso per noi comunque restano i fine settimana, dalle 10 di sera fino al mattino, fino alle 6. Lì devi dare tutto e devi avere pazienza, prenderti il tempo per ogni cliente, anche perché, sai, i clienti qui vengono con l'idea che insomma sono sulla Langstrasse e quindi possono fare tutto, tutto è permesso. È così, dobbiamo farci i conti.
0: Mentre oggi si muove a metà tra Bohème, Bronx e Movida, una volta la Langstrasse era una tipica strada del quartiere operaio di Ausersiel, affollatissima di italiani arrivati in Svizzera negli anni 60. Una storia sfaccettata che nessuno probabilmente conosce meglio di Coco Petit, che con Zurich Tour offre persino visite guidate in questo angolo così speciale di Zurigo.
8: Die Leute wollten ausbrechen. Sie wollten nicht mehr nur noch bis um 12 Uhr ausgehen. Sie wollten nicht an den Ostern zu Hause sitzen, wenn man endlich mal Zeit hatte. Hat es ja früher ein Tanzverbot gegeben an der Heiligen Viertig.
9: A un certo punto chi abitava qui ha semplicemente iniziato a trasgredire le regole. Non accettava più che i locali chiudessero a mezzanotte e a Pasqua. Quando finalmente avevano un po' di tempo, non volevano restarsene a casa a non fare niente. E questo verso gli anni 80-90. Si ricordi che a quel tempo vigeva ancora il divieto di ballo durante le festività religiose. Così sono apparsi i primi club, bar e ristoranti illegali che si sono insediati nelle fabbriche abbandonate. A poco questo ha fatto emergere una sorta di sottocultura che a sua volta ha ispirato e attratto gente da fuori. D'un tratto non era più proibito venire a Zurich West. Anzi, faceva chic venire qui. La birra qui si gustava di più, proprio per quel fascino tutto suo di consumarla in un bar illegale. Ecco perché questa sottocultura è molto importante ed è anzi una parte integrante di questo quartiere.
10: Langstrasse, la calle del pecado, signore, Langstrasse, qui in Zurich. Aquí solamente lo que se ve, gozadera, bebedera, marimba, putina y todo lo que una persona busca a las 2 de la mañana, señores. Esto es la Langstrasse, aquí en Zurich. Aquí las mujeres con dos meñaditas te quitan 100 francos. Me acabaron porque dije la ciudad del pecado, pero es la calle del maldito pecado, señores, aquí. Aquí no se juega, señores. Ni la policía por aquí entra, señores. Solamente lo que pasa por aquí, pero no se mete con nadie porque sabe a lo que la gente viene por aquí.
8: Ja, ich bin natürlich totaler Fan von der Langstrasse, gell? Und für mich ist das irgendwie der Ort, wo ich
9: Guardi, io adoro la Langstrasse. Per me è il posto oltre cui non devo neanche andare quando vado in città. Vivo nel quartiere della parte di Zurich West, quello che oggi è il Kreis 5. Una volta però, prima che la ferrovia separasse brutalmente il quartiere, Kreis 4 e Kreis 5 erano un tutt'uno e formavano il quartiere di Ausersiel. Da allora le due parti della Langstrasse si sono evolute in modo abbastanza diverso. Inizialmente nel Kreis 5 aveva preso piede lo spaccio di droga, mentre nel Kreis 4 si era insediata la prostituzione che c'è fino ad oggi. Il Kreis 5 della Langstrasse invece è stato gentrificato molto più in fretta.
8: Il Kreis 4 è quello che si è più con la Langstrasse associato, se si parla in senso di Rotlichtviertel. Der Kreis 5 ist viel schneller schon gentrifiziert worden.
11: Hilfe! Sie schleppen zusammen! Sie schleppen zusammen! Hilfe! Hilfe! Hilfe!
12: Ah, das ist jetzt noch eine gefährliche Situation. Deine Kurschütze.
6: Langstrasse heißt nicht unbedingt eine Straße, wo kriminelle Straßen sind. Doch sind anders gegenüber die anderen Straßen.
7: La Langstrasse non è una via di criminali. Certo, è una strada diversa dalle altre, ma questo non vuol dire che sia una strada di delinquenti e che ci siano accoltellamenti o si faccia botte tutte le ore. In fin dei conti, la Langstrasse è una strada in cui vivono famiglie con bambini e ci vivono normalmente, come in altre parti della città. Qui c'è del movimento e molti vengono, chiamano proprio questo. Dire quindi che la Langstrasse sia esclusivamente violenta è un pregiudizio, anche perché, guardi, siamo molto ben protetti dalla polizia, che fa davvero un ottimo lavoro. Io vivo e lavoro qui da 22 anni e sono ancora vivo. Questo non è un quartiere di Londra o di Hong Kong. Alla fine questo è un quartiere della città di Zurigo ed è il nostro quartiere.
6: Ich bin seit 20 Jahren in der Langstrasse und ich lebe immer noch. Das ist nicht von Quartier von London oder von Hong Kong oder weiß ich nicht was abhängt. Das ist ein Quartier von der Stadt Zürich. Das ist auch unsere Quartier.

0: Daily Beats.
1: Die kennen es ja nicht anders. Es ist ja, ich meine, ich stelle es mir sehr hart vor, wenn ich jetzt auf der Straße wäre und würde konsumieren und dann schauen mich die Leute an und sind mich schon am verurteilen, einfach nur, weil ich halt ein bisschen anders aussehe durch das, was ich konsumiert habe.
2: Loro non conoscono altro. Io me li immagino parecchio difficile vivere per strada, fare uso di droghe, sentirsi guardati in modo strano e giudicati dalla gente solo perché appaio diverso sotto l'effetto di sostanze. Penso sia davvero dura e forse anch'io reagirei aggressivamente se mi trovassi in una situazione simile. Pensano che sei aggressivo dove in realtà non lo sei per niente. Credo che davvero molti qui lottano per sopravvivere e alla fine devono anche difendersi da sguardi o peggio insulti che si sentono dire da persone cosiddette normali. Lo trovo davvero triste, soprattutto chi consuma stupefacenti è molto grato quando qua e là gli regaliamo un cornetto. Fa una grande differenza. Molti dei nostri clienti li conosciamo e vediamo subito come stanno.
3: La Langstrasse, microcosmo di drammi e divertimenti, ha le sue regole, scritte e non scritte, fra cui un giornalista con microfono in mano non è esattamente ben visto da tutti. Ben disposto a parlare, invece, è stato un attempato e tranquillo signore, così credevo, abitante del quartiere. Portava a spasso il suo cagnolino una domenica mattina alle 6:30. Scena quasi idilliaca, se non che sulla Langstrasse anche un signore di mezza età con cagnolino può rivelarsi ben altro. In questo caso, manco farlo apposta, proprietario di un'agenzia di escort.
4: Di qui escort service.
5: Escort service.
4: Escort service.
5: Ok. Ah, lei parla italiano? Benissimo.
4: Era meglio solo con la prostituzione.
6: Oggi cosa c'è oltre alla prostituzione?
4: Schifo. Junkies.
6: E cosa succede qua con queste persone?
4: Venerdì sabato c'è sempre casino, venerdì e sabato notte, e se no ci sono le drogate, pieno di rifugiati, pieno di spacciatori. La polizia fa quello che può. Fai attenzione, dici 15 anni fa, com'era 15 anni fa? Come te la ricordi 15 anni fa? C'era meno gente, no? Però c'erano più prostitute.
6: Ok.
4: Prostitute sudamericane. Era meglio prima, adesso è diventato. Dopo Corona poi è andato giù.
6: E perché secondo lei?
4: Hanno voluto chiudere certi locali, hanno aperto più locali e viene più gente qua, attira più gente qua.
6: Perché c'era il divieto di incontrarsi, allora venivano qua.
4: No, prima era solo prostituzione, adesso anche bar, disco, bar, club, così. E viene tanta gente per uscire. Durante la settimana è più tranquillo.
7: Since we all came from a woman, got a name from our woman and our game from our woman.
8: Made that bitch famous.
6: A che ora è la rush hour, diciamo, in cui...
4: No, guarda, la polizia la senti tutte le ore. L'altra volta c'era casino, domenica pomeriggio alle 3. Davanti a casa proprio dal balcone.
6: Il casino cosa vuol noi dire
4: diciamo
6: per lei?
4: Così, noi diciamo così, se vuoi Netflix vieni a Langstrasse, che c'hai Netflix gratis, vedi sempre qualcosa. E Zurigo è pieno di prostituzione, non solo Langstrasse, Zurigo ci saranno solo 10.000 ragazze che lavorano.
6: Ma in altre forme comunque?
4: Sì, dalla strada fino al escort high class c'è di tutto. Io c'ho una site internet dove c'ho le ragazze.
6: Okay.
4: Non ho ragazze di qua, le ragazze vivono in tutta la città.
6: Senta, ma anche lei è un magnaccia praticamente.
4: Magnaccia?
6: No.
4: Manager.
6: Manager.
4: Magnaccio, che brutta parola.
9: Yeah. Cypher 828 2024. Pisco. To represent Kreis 4.
10: Kipter.
6: Posso chiederle qualche episodio che lei ha vissuto?
4: Io personalmente mai, perché se mi so proteggere tutto quanto. Anche giro così.
6: Wow, un coltello?
4: E qua devi fare attenzione.
6: Capperi?
4: Poi la droga si è spostata adesso qua dietro al parco. C'è un parco qua. E c'è più drogati.
6: E comunque è un quartiere molto vivace, questo anche piacevole,
4: sì,
6: no?
4: Sì, quello sì, va bene, io guarda, alle 2 di notte voglio uscire, esco, vuoi mangiare qualcosa, trovi.
6: Ecco, lei va mai all'Happy Back?
4: Sì, anche, sì.
6: È un'istituzione a Zurigo.
4: La fa almeno meglio che Tangshen. Con l'auto hanno fatto questo bloccaggio che non si capisce niente, è tutta opera di Verdi socialisti.
6: Non le sono simpatici,
4: no,
6: Verdi.
4: Se mi dispiace, ma tu va bene, ma aspetta, a Zurigo sono un po'.
6: Mandare in un altro quartiere?
4: Ma no, se sto a Zurigo sto a Langstrasse.
0: Also ich würde mal sagen, Gewalt ist sehr nah verbunden mit dem Milieu. Und das Milieu ist da, das ist so. Und darum kann man auch solche Szenen mitverfolgen.
10: È vero, la violenza è strettamente legata a questo ambiente. Ecco perché si possono osservare scene anche forti. Ma io dico sempre che per qualcuno come me, che non è parte di questo ambiente e che non ha collegamenti con il mondo della droga, non è pericoloso. Io non ho paura ad andare alla Langstrasse.
0: Also man kann sich sehr gut raushalten. Aber dass es da ist, das ist so.
10: Guardi, se uno vuole, può tenersi tranquillamente alla larga dai problemi. Però sì, è innegabile, di violenza qui ce n'è. Quanto alla prostituzione, è in mano al racket, alla tratta di queste ragazze che una volta venivano da tutto il mondo. Oggi vengono soprattutto dall'Africa e dall'Europa dell'Est, paesi come la Romania o la Bulgaria. Ricevono un permesso di lavoro di 3 mesi, dopodiché devono lasciare la Svizzera. Sì, ho sentito anch'io che alcune sono qui con il marito o comunque qualcuno che le protegge. Queste donne sovente mantengono intere famiglie, vengono vendute o, non so come dire, prestate ad altri, da padri, mariti, zii o quant'altro. Sì, è una realtà triste.
0: Oder vermietet, oder ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, von ihren Vätern, von ihren Männern, von ihren Onkels, von ihren... Ja, also das ist schon so.
4: Allora, guarda, romene, bulgare, c'hanno i loro magnacci che sono di famiglia. Quello è proprio un fenomeno che non ho mai potuto capire. Le nigeriane sono qua praticamente illegali.
6: E sono per sé praticamente senza magnaccia.
4: Sì. No, ce l'hanno
6: pure loro.
4: Nascosto. Invece le romene vengono proprio con i loro mariti. Pure.
6: Cioè i mariti sono i magnaccia?
4: Praticamente. Mai visto un fenomeno? Io che già lavoro 20 anni con questo e praticavo anche prima come cliente. Non ho mai visto un fenomeno del genere.
3: E così è capitato che la Langstrasse per me è diventato il luogo di un involontario corso accelerato sui vari tipi di prostituzione qui. Ma, grande ma, Zurigo non sarebbe Zurigo se mondi aspramente diversi non coesistessero più o meno pacificamente. E la Langstrasse in particolare è un caleidoscopio di storie umane. Fra il grottesco e il drammatico, tutto è normale qui, tutto si mischia, si contraddice e sopra ogni cosa, come per miracolo, alla fine, su tutto prevale un senso di tolleranza, inaspettato quanto reale. Bell'esempio è Andrew, un giovane padre di famiglia che dalla lontana Scozia, chissà come, è finito a vivere proprio qui, sulla Langstrasse.
11: We've been there for 13 years, a long time. Yeah, it's an active neighborhood, there's lots lively, lots going on. Some interesting characters in the area.
12: Viviamo qui da 13 anni, un lungo periodo. È un quartiere vivace dove c'è sempre qualcosa da fare e con alcuni personaggi interessanti che in fondo fanno del quartiere quello che è. D'accordo, a volte questi caratteri non sono esattamente le persone che vorresti incontrare con le tue figlie alle 8 del mattino quando le porti a scuola. Però no, a parte questo ci sentiamo sicuri, siamo a 2 passi dalla stazione e stiamo bene qua.
11: Langstrasse things, but we still feel safe in the ghoul, so.
6: You enjoy living here, all in
11: yes, house. Yeah. The location is very central and easy for the Hauptbahnhof. And
6: do you like it here?
13: Mm-hmm. Yeah.
6: What's the best around here?
13: School.
6: There,
13: right there.
6: In which class are you?
13: Second.
6: And the teacher, is she good?
11: Yeah.
13: But I know what the name is called. I guess the same teacher that I have.
6: That's great.
11: Yeah. And then we'll see bye bye to the next man.
13: Bye bye.
6: Bye.
0: Ja, also was ich noch will sagen, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Die Langstrasse, das ist überhaupt nicht das Problemquartier, sondern es ist ganz ein lebenswertes Quartier.
10: C'è una cosa che tenevo ancora a dire. Ed è che la Langstrasse non è affatto una zona problematica. È un quartiere vivibile, affascinante. Ci sono tantissime persone. E pensi che ha uno dei tassi di crescita della popolazione più alti di tutta la città. E c'è ancora spazio per la creatività, spazio che altrove è andato perso da tempo. Per me la Langstrasse è incredibilmente importante e fa semplicemente parte del DNA di questa città. Qui ci sono ancora alloggi a prezzi accessibili che permettono alle persone di avviare nuovi progetti. Se non avessimo la Langstrasse, saremmo un noioso paesello di periferia, come ce ne sono tanti in Svizzera. D'altro canto, è la Langstrasse che fa di Zurigo una grande città. Non è bella, d'accordo, ma è accogliente e ci si può vivere. Vivere e lasciare vivere. Questo è incredibilmente importante qui.
14: Ich bin mir sicher, dass der Blocher meine Stimme kennt. Rap für alle, für die Schweizer, die nicht viel haben. Wer soll ich wählen, Bruder? Niemandem kannst trauen. Komm aus deiner Villa.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, lo ha fatto. Claudio Zari lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran nelle scorse ore. Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime 2 settimane. Dunque torniamo sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zari, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti. L'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava di aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'UDC Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il contributo è di John Robbiani.
4: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
5: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
4: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
5: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zari ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti. Dice di aver sì strattonato la donna, ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
6: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
5: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
7: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità. Quindi, detto questo, però, ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
5: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea. Dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027. Ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
3: Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reati. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
8: Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti di Antenna Mayday.
9: È sicuramente un successo, c'è stato un grosso lavoro soprattutto per mettere la potenziale vittima in una situazione di fiducia, in modo tale che decida di collaborare con le autorità e che possa anche lungo tutto questo percorso mantenere la sua decisione.
8: Il profilo delle vittime resta più o meno lo stesso, principalmente sono donne con passato migratorio provenienti da paesi del Sud America o dall'Africa. L'articolo che vieta la tratta di esseri umani in Svizzera è stato introdotto 20 anni fa e da allora ogni anno sono emesse in media 10 sentenze. Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
3: Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran che hanno preso di mira diversi obiettivi nella regione. Attacchi che per Washington sono la risposta al lancio di missili da parte di Teheran contro sue basi nel Golfo. Intanto Camilla Camponovo si teme un allargamento ad altri della guerra contro l'Iran.
10: Sì, si teme che gli attacchi congiunti condotti dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti contro le milizie filo-iraniane in Iraq aprano un altro fronte di guerra e coinvolgano altri paesi nel conflitto. E lo temono in particolar modo gli stessi sauditi che a seguito dell'attacco in risposta ai droni diretti verso le proprie petroliere ora si trovano in una situazione complessa e vogliono una de-escalation del conflitto. Arabia Saudita che inoltre si trova assediata su tre fronti, dall'Iran, dagli Houthi dello Yemen con i quali stanno cercando di negoziare e dalle milizie vicine all'Iran in Iraq. E se da un lato Donald Trump, secondo fonti del Wall Street Journal, starebbe valutando un piano per una campagna di 2 settimane, una campagna aerea punitiva contro l'Iran, dall'altro l'Arabia Saudita è molto più cauta, non vuole una guerra più ampia, ma è pronta a dimostrare che si sa difendere se necessario. Mentre sugli attacchi statunitensi della notte, è la prima volta da sabato che gli Stati Uniti tornano ad attaccare il territorio iraniano e questo da quando erano stati sospesi gli attacchi dopo 2 settimane di attacchi consecutivi. Finora il bilancio è di 3 morti a Qasem in Iran. Washington parla di attacchi di ritorsione ai missili balistici lanciati contro una base americana in Giordania. I nuovi bombardamenti erano stati prospettati dal presidente Donald Trump che aveva affermato li colpiremo molto duramente perché è il nostro turno.
3: E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto.
11: Lo sport.
12: Il Lugano veleggia in Europa, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, lo ricordo in Conference 5-1 ieri a Pristina contro il Dukažini per un passaggio di turno decisamente tranquillo. Omar Gargantini.
13: È stato poco più di un allenamento a ribadire in fondo quel che il match dell'andata aveva solo accennato, e cioè che l'ostacolo Dukažini non poteva creare problemi. Quasi certamente contro gli sloveni del Capodistria, che stasera in casa ripartono da un robusto 2-0, il Q3 dovrebbe essere un po' più impegnativo, ma di certo altrettanto fattibile, anche perché un po' tutti stanno mettendo minuti e benzina nelle gambe. La trasferta in Kosovo ha peraltro confermato come Lucas Mai sia nettamente il difensore più indietro di condizione e non va quindi escluso che domenica Zurigo possa esserci l'atteso esordio stagionale di Delcroix, ieri tornato anche se solo in panchina. Si è finalmente visto per la prima volta Beckham Castro, il colombiano che nelle prime 2 uscite era stato punito sia chiaro tra molte virgolette, per un atteggiamento un po' troppo pigro, ma è impossibile valutarlo perché è entrato a partita edulcorata e c'è stato spazio anche per il giovane Aydin, nella speranza che non si tratti di un'eccezione dettata dalle contingenze, bensì di una precisa volontà di coinvolgere anche i più talentuosi della Under 21, non ancora pronti per una maglia da titolare, ma di certo in grado di garantire qualche spezzone. Null'altro da aggiungere, per ora siamo a 3-3 e in casa del Grasshopper, una squadra che non nasconde le proprie ambizioni come questo Lugano, domenica avrai il dovere di vincere ancora.

0: Del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz, che forte della 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio gioca contro gli andorrani dell'Athletic Escalade. 6 anni dopo la prima edizione vanno in scena la Monteceneri, i campionati europei di mountain bike, oggi e fino a domenica 2 agosto, sul difficile percorso alle pendici appunto della Monte Tamaro saranno 350 gli atleti provenienti da 33 paesi che si sfideranno nello short track, in programma quest'oggi, e nel cross country. Ci sarà nello short track anche Filippo Colombo al rientro da una rottura del perone e proverà proprio quest'oggi a cacciare o a trovare o a conquistare meglio una medaglia davanti al proprio pubblico. La gara di short track al maschile è prevista alle 18:15, quella femminile scatterà alle 17:30, poi le gare di cross country andranno in scena domenica prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di questa puntata di Parade, benvenuti da Barbara Tartari. Saremo insieme come sempre fino alle 11, tanta musica, alcuni approfondimenti, perché no, soprattutto quello di musica di carta, ma andremo oggi anche a parlare con Andrea Ottonello degli ultimi impegni di Riccardo Muti, che sono stati come sempre molto intensi dal punto di vista sia musicale che sociale, per così dire, perché naturalmente Riccardo Muti è sempre molto interessato a portare il significato del fare musica al pubblico, con dei toni che vanno sempre dalla scherzosità invece all'impegno e alle serietà. E andremo a capire con Andrea Ottonello, che lo ha seguito in questi ultimi appuntamenti musicali, quali sono stati le ispirazioni principali con l'Ensemble Cherubini, con il suo progetto Cantare Amanti Sesta. Insomma, andremo a scoprirlo alle ore 10. Poi vedremo che cosa accade nel nostro territorio. Ci sono alcuni eventi importanti, la chiusura di Montebello Festival, uno degli appuntamenti principali di Ticino Musica, con la Ticino Music Festival Orchestra. Arriveremo poi in chiusura di Parade con un percorso musicale dedicato ad Alphonse Roy, e anche, siamo in tema di Festival del Cinema di Locarno, anche di compositori svizzeri che hanno portato il loro apporto al cinema.

E apriamo Musica di Carta con questo ascolto. Si tratta del secondo movimento dalla sonata per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 15 di Mozart, ma non il Wolfgang Amadeus che noi ben conosciamo, bensì il figlio Franz Xaver, che è assolutamente più sconosciuto, ma che in realtà fu un valente musicista, naturalmente non geniale quanto il padre, ma molto importante per la cultura del tempo. Abbiamo ascoltato al violino Muriel Cantoreggi e al fortepiano Hans Jakob Stemmie. Partiamo con questo racconto di questo personaggio che davvero ha vissuto all'ombra di un padre gigantesco, come spesso accade ai figli dei grandi artisti ancora oggi, attraverso le pagine della rivista Musica, in questo articolo di Olga Zdorenko. Olga Zdorenko, che si è dedicata alla musica di Franz Xaver Mozart, lei è pianista, ha pubblicato qualche anno fa un disco con i concerti per pianoforte, ma la cosa molto interessante è che Franz Xaver Wolfgang Mozart, appunto il figlio minore di Wolfgang Amadeus, fu davvero una figura significativa per la costruzione della vita musicale leopolitana tra primo 800 ed età romana. Leopoli, sì, perché la sua, diciamo, lunga permanenza nella regione storica della Galizia, appunto a Leopoli, non è un episodio marginale della sua biografia, ma il contesto principale entro cui si definiscono sia il suo profilo professionale che la sua produzione. In un luogo alla periferia dell'impero asburgico, ma attraverso il peso di questa eredità straordinaria che aveva avuto da parte del padre. Sua madre Constance svolse un ruolo decisivo nello sviluppo del talento di questo musicista, nonostante l'estrema povertà, diciamo, che continuava ad affliggere la moglie di Mozart dopo la morte del marito, cercò i migliori insegnanti viennesi per impartire le lezioni al figlio e organizzare regolarmente dei concerti. Questo lo portò, appunto, attraverso l'eredità, diciamo, e la tradizione viennese post-mozartiana, a confrontarsi con la figura paterna, sicuramente ingombrante, ma ebbe modo, appunto, di frequentare l'Accademia Musicale di Leopoli con una formazione articolata che gli consentì di affermarsi come pianista, direttore, insegnante, organizzatore culturale, anche testimonianza di una personalità musicale autonoma attiva in quella fase di transizione tra classicismo e primo romanticismo.

E questo forse è il Franz Xaver Mozart più ucraino, perché si trattava appunto delle variazioni a re minore su un tema di canto popolare ucraino che è stato poi rivisitato naturalmente da Franz Xaver Mozart nel suo soggiorno a Leopoli. Era il 5 dicembre del 1826, davanti ad una folla immensa per la prima volta nella storia della cattedrale, siamo a Leopoli, l'ultima opera del grande Wolfgang Amadeus Mozart. La messa funebre da Requiem fu eseguita sotto le sue volte. Così solennemente e gioiosamente la comunità di Leopoli celebrò il 35esimo anniversario dalla morte del brillante compositore. Si scoprì che l'organizzatore del coro e il direttore della messa era il figlio minore di Mozart, Franz Xaver. Ebbene, questo è riportato in una critica appunto dell'epoca, a testimoniare quanto la figura di Franz Xaver fosse importante dal punto di vista culturale, un caso di diciamo mediazione culturale tra centro e periferia dell'impero asburgico, e ebbe modo questa figura di trovare un suo posto nel mondo. In ambito locale fu talvolta chiamato come il Mozart ucraino.

E ritroviamo ancora il Mozart ucraino, cioè Franz Xaver Mozart, attraverso ancora una volta queste variazioni su una canzone popolare ucraina, in questo caso un tema dal canto Il vicino aveva una casa. Abbiamo ascoltato queste variazioni attraverso il pianista Andriy Dragan in un recente disco dedicato alla musica di Franz Xaver Mozart, pubblicato per Claves. Stavamo parlando della relazione tra il figlio giovane di Mozart e la città di Leopoli, la cultura di questa area geografica e di questa città, la riscoperta moderna di Franz Xaver Wolfgang Mozart è davvero strettamente legata all'attività di studiosi ed istituzioni leopolitane. Per esempio Dimitri Kolbin ha avuto un ruolo molto importante, musicologo, attraverso le sue ricerche, tra cui composizioni conservate presso il Museo Centrale della Cultura Musicale Glinka, la Mozart Society di Leopoli, fondata insomma negli ultimi decenni, che prosegue questo lavoro prezioso. E molti ensemble sono proprio nati per consacrare questo repertorio, per esempio l'Orchestra della Camera Virtuosi di Leopoli. Certo, il profilo del padre è stato un profilo ingombrante, importante. Presso la cattedrale di San Iuri, per esempio, è presente un rilievo commemorativo che ricorda l'attività di Franz Xaver a Leopoli. Il suo epitaffio a Karlsbad recita: possa il nome di suo padre essere il suo epitaffio, poiché la venerazione per lui fu l'essenza della sua vita.

0: E questo era il movimento lento, largo, dal concerto, anzi andante, dal secondo concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Xaver Mozart. Abbiamo ascoltato ancora Andrei Dragan al pianoforte con il Musikollegium Winterthur diretto da Bogdan Bozovic. Abbiamo parlato della figura di questo compositore, primo figlio giovane di Wolfgang Amadeus Mozart, attraverso questo articolo comparso sulla rivista Musica di questo mese, curato da Olga Zdorenko. Ora voltiamo pagina per andare, come dicevo, a parlare di Riccardo Muti, degli ultimi appuntamenti molto interessanti, sempre dal punto di vista musicale, ma non solo, e ne parliamo tra poco con Andrea Ottonello.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Teniamo in sottofondo questa suite dal Gattopardo. Naturalmente pensiamo subito al film di Luchino Visconti, ma anche alla musica di Nino Rota che qui stiamo ascoltando con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti, che ha inciso appunto questa composizione. Musica di Nino Rota che è stata la conclusione anche di alcuni concerti diretti dal maestro Riccardo Muti e eseguiti dall'orchestra Cherubini, l'orchestra da lui fondata, che è stato un progetto molto interessante, innanzitutto perché è stata l'occasione per far, come dire, suonare insieme all'orchestra Cherubini, che ormai ha una valente attività alle spalle, anche molti studenti dei conservatori italiani, ma soprattutto pugliesi. Una delle tappe era proprio in Puglia, nella città di Ostuni, e Andrea Ottonello ha seguito per noi questo appuntamento musicale, ha seguito Riccardo Muti, che è sempre, insomma, un bel personaggio da seguire, vero Andrea? Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buon ascolto a tutti. Sì, io ero a Ostuni, quella che chiamano la città bianca, no? Che
0: Sì.
1: non è solo quella del Signore degli Anelli, anche a Ostuni per l'appunto, che è su questa splendida rocca al centro appunto della Puglia, in un certo senso del Tavoliere, e che si eleva proprio, no? Da Ostuni si vede il mare, c'è cioè la marina di Ostuni, ma Ostuni è a tutti gli effetti, tra virgolette, in campagna, quindi è circondata da questa piana di ulivi secolari meravigliosa, e c'è un'arena, diciamo, proprio per gli spettacoli, per le grandi folle, il cosiddetto Foro Boario, che è appena fuori dalla città, ma con questo panorama che si staglia sullo sfondo e che è assolutamente magnifico. Io devo dire che prima di addentrarci un po' nei dettagli di questo progetto, perché Muti appunto nella prima metà di questo mese Muti fondamentalmente alterna ormai nella sua lunga vita di artista dei momenti in cui vive davvero la musica come una missione e come un messaggio da tramandare alle giovani generazioni, a momenti in cui, come dire, si gode i meritati trionfi. Adesso sarà a Salisburgo, poi andrà di nuovo a Vienna, è il direttore che ha diretto di più i Wiener Philharmoniker, quindi insomma, poi sarà di nuovo a Chicago, dove è stato direttore musicale per tanti anni, adesso è direttore musicale a vita, insomma, dove torna sempre, viene accolto da ovazioni. Quindi alterna un po' queste due fasi, no? Io devo dire che sono arrivato a Ostuni un po' in anticipo rispetto al concerto, e quello che mi ha colpito di più, che mi ha quasi un po' commosso in un certo senso, è vedere quest'uomo che va fiero e porta benissimo i suoi 85 anni che ha compiuto, rilasciando anche varie interviste in questo periodo, che ha compiuto 2 giorni
0: Due
1: fa,
0: giorni fa, esatto.
1: sì, provare, fare le prove, cioè provare con questi ragazzi, perché lui ha unito in buona sostanza, cioè cosa ha fatto? Ha portato un programma molto popolare, molto, no, non facile, ma popolare, insomma, per tutti, in alcuni luoghi simbolo della storia della cultura italiana. Il 18 luglio è stato agli scavi di Pompei, all'Anfiteatro, il 20 luglio a Lucca, in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival, e a Ostuni ha chiuso a casa, perché Muti è nato a Molfetta e ha da tempo preso dimora, una dimora tra virgolette segreta, dove non entra mai nessuno, sotto, proprio poco sotto Castel del Monte. Quindi ha ritrovato le sue radici, ha detto più volte che le radici sono importanti. È nato a Napoli, ma perché, come racconta sempre, la mamma era andata apposta a Napoli dalle Puglie per partorire, perché gli diceva: guarda, poi quando se diventerai una persona famosa, se diventerai qualcuno nella vita, quando ti chiederanno dove sei nato, tu risponderai a Napoli, ti rispetteranno. Quindi è nato a Napoli per questo motivo, lui lo dice spesso, ne va molto fiero. È tornato a casa, e insieme alla Cherubini, che ormai ha 20 anni di vita, che è questa orchestra giovanile che quindi si rinnova continuamente di anno in anno, lui ha fatto suonare, si vedeva perché alla fine di ogni brano musicale entravano e uscivano dal palcoscenico un totale di 150 strumentisti, di allievi dei conservatori delle regioni che ha visitato. Quindi c'erano, lui li ha elencati con molta fierezza, perché ha fatto un discorso introduttivo molto ampio e un discorso di chiusura a margine appunto del concerto, in parte serio, serioso, In parte anche da grande intrattenitore, ma nel senso, devo dire, più nobile del termine, perché Muti è un grandissimo affabulatore, lo fa quando prova, quando è sulle orchestre, lo fa anche con il pubblico, ecco, parla, dialoga con il pubblico, quindi ha alternato momenti più difficili, momenti in cui ha spiegato determinate criticità che conosciamo bene, ma che qualcuno poi fa finta di ignorare, a momenti invece poi di larità un po' generale. E al concerto hanno partecipato, come dicevo, i suoi giovani dell'orchestra Cherubini, che erano un po' la sua certezza, ma anche questi 150 ragazzi che provenivano dai conservatori che lui ha elencato all'inizio, che erano i conservatori di Bari, i conservatori di Monopoli, di Foggia, di Taranto, di Lecce, quindi i conservatori di tutta la Puglia. Ha dato la possibilità, il più giovane aveva 14 anni, ha dato la possibilità in pratica a dei giovanissimi di affiancare dei giovani già affermati e di suonare con lui, provare con lui. E devo dire che, arrivando un po' in anticipo al concerto, io e diverse altre persone, per la verità, perché ovviamente in Puglia, estate, turismo, insomma, c'era una quantità di persone spaventosa poi alla fine al concerto in giro per Ostuni. La cosa più bella, devo dire, è stata vederlo provare, sentirlo provare, ma proprio fino all'ultimo minuto. La gente che premeva i cancelli e lui che non faceva entrare il pubblico, tra virgolette, perché voleva ritoccare, trovare, dava dei suggerimenti, insomma, ed è incredibile perché alla fine, io parliamoci molto francamente, non è da tutti i grandi musicisti, i grandi direttori d'orchestra essere anche dei grandi preparatori e soprattutto averne voglia a 85 anni.
0: Ecco, è quello che stupisce.
1: Uno può dirigere tranquillamente la Filarmonica di Vienna, la Chicago Symphony e godersi un meritato riposo. Invece Muti ha proprio nel sangue questa missione di trasmettere, sente proprio con il passare degli anni e si vede, si sente, non c'è bisogno che lo dica nelle interviste, proprio un messaggio importante, cioè quello della grande cultura musicale che sta scomparendo e che rischia di perdersi. Cioè è più un preparatore lui di tanti giovani direttori d'orchestra. Questa è la cosa straordinaria, cioè lui è riuscito a far suonare perfettamente dei giovani studenti di conservatorio che, con tutto il rispetto, ma non sono i Wiener Philharmoniker. E non è che tutti i direttori sono capaci di far suonare, perché i Wiener Philharmoniker a un certo livello sono capaci a farli suonare tutti, ecco, anche se metti Topolino, qualche cosa Topolino riesce a tirar fuori dalla Filarmonica, ma non chiaramente gli stessi risultati che raggiungono i grandi maestri, però qualcosa sì, perché i Wiener, come molte altre orchestre blasonate, suonano anche da sole. La Cherubini e soprattutto i ragazzi di conservatorio no, hanno bisogno di un maestro che conosca la musica, che la ami e che sappia trasmetterla. Certo. È questo che ha fatto Muti, con un programma anche, ripeto, molto nazional popolare, perché poi alla fine il programma era molto molto molto appetibile, molto, ha cominciato con l'Overture del Nabucco, poi ha alternato gli intermedi dalla Manon Lescaut, Mascagni, Cavalleria Rusticana, Pagliacci di Leon Cavallo e poi Verdi, naturalmente oltre a Nabucco anche la Forza del Destino, il Guglielmo Tell di Rossini con uno splendido assolo del suo primo violoncello, insomma, e poi ha chiuso, appunto, come dicevi tu, con la suite del Gattopardo. Io sono arrivato che stava provando la suite del Gattopardo e devo dire che vedere il sole diventare quasi rosso dietro le colline con questi ulivi secolari, Muti che provava la musica del Gattopardo, le immagini del film di Visconti, le tende appena mosse dal vento, dal caldo torrido all'inizio del film, devo dire che era stata una sinestesia notevole, sembrava proprio di essere in un film, di essere tornati indietro, insomma. Poi Ostuni con questa rocca, poi tutte le case bianche, cioè devo dire una sinestesia non da poco.
0: Immagino, meraviglioso. Dunque, Andrea Ottonello, tu hai carpito, per così dire, questi discorsi introduttivo e, diciamo, a termine del concerto di Riccardo Muti, e quindi vorrei proporre dei piccoli estratti proprio da questo suo racconto, per così dire, per certi versi, perché racconta anche della cultura, della musica, tra serio e faceto, come dicevi tu. E allora ascoltiamo una piccola parte dal suo discorso introduttivo di presentazione di questo appuntamento musicale.
2: Come ho detto nelle altre due sedi dove abbiamo fatto concerti, cioè a Lucca e a Pompei, questi concerti hanno un significato particolare perché ho invitato a partecipare all'esecuzione ragazzi e ragazze dei conservatori delle varie regioni che abbiamo visitato. Sono molto felice di constatare che il numero dei ragazzi del conservatorio pugliese è tra quelli più numerosi. Ho sempre fatto delle polemiche nella mia vita di musicista per il fatto che la musica non è abbastanza considerata nel nostro paese come dovrebbe, considerando poi l'importanza della storia della musica. L'Italia ha insegnato al mondo nei secoli e adesso invece sia le persone che dovrebbero interessarsi di più alla cultura in genere del nostro paese, sia i media, che sono ancora più colpevoli, danno pochissima o quasi nulla attenzione alla musica cosiddetta seria. Non è che esiste musica seria o non seria, ma esiste musica che arricchisce e musica che intrattiene. Questi ragazzi hanno studiato e studiano musica per arricchire chi ascolta. Poi, se uno poi vuole divertirsi, può sentire tutti i generi di musica che fa. È molto importante anche quello. Io non sono un quaresimale, anche se faccio parte dell'Arciconfraternita di Santo Stefano a Molfetta. E volevo sottolineare proprio per l'importanza di questa terra. Tutti i conservatori portano il nome di musicisti pugliesi, che insieme ai musicisti campani, ma soprattutto i musicisti pugliesi, hanno contribuito alla formazione della grande scuola napoletana. Quando io dico Paisiello, Piccinni, per esempio, non c'è un conservatorio a Bitonto, ma a Bitonto c'è, chi c'è? Bravo! Oh! Pensi che io una volta ho anche litigato perché anni fa mi avevano detto che volevano intitolare il teatro di Bitonto a Garibaldi. Non so che strumento suonasse Garibaldi con il fucile. Vabbè, comunque adesso credo che si chiami Tommaso Traetta.
0: Andrea Fontonello, insomma, è un grande intrattenitore, Riccardo Muti.
1: Dice con grande leggerezza, ma sono cose sacrosante.
0: Pensare
1: di titolare un teatro a Garibaldi, cioè, con tutta la questione, tra l'altro, meridionale, con tutto quello che si dice adesso, il revisionismo che si sta facendo sul rapporto effettivo tra, voglio dire, i Savoia, il Sud, tutto, cioè, come si può pensare di titolare a Garibaldi? E poi appunto non risulta che fosse musicista. E poi sì, è un vecchio, questa è una vecchio, insomma, poi è un vecchio tasso su cui batte spesso Muti. E il discorso della scuola napoletana ha formato, effettivamente, ha fatto scuola letteralmente in tutta Europa, ma è vero, perché poi c'è Porpora, napoletano di nascita, Nicola Porpora, è stato il maestro di Haydn. Haydn, in una lettera molto famosa, dice: io non componevo in maniera, come dire, conforme, propria, finché non conobbi Nicola Porpora, che all'epoca era a Vienna, e lui diventa suo, addirittura gli puliva anche le scarpe, cioè pur di avere lezioni gratuite, perché Haydn è nato poverissimo, ecco.
0: Certo.
1: È quello che noi chiameremmo oggi un musicista di strada all'inizio della sua carriera, cioè poi è diventato più famoso compositore vivente, ma non è sempre stato così.
0: Certo.
1: È da Porpora c'è questa lettera in cui lui dice che gli dava dell'asino, anche del coglione, ecco, in italiano, nella lettera a questo suo amico, e dice: ma io non me la prendevo, perché da lui ho imparato l'italiano, il canto, il contrappunto, cioè ho imparato tutto.
0: Certo.
1: E lo dice Haydn, è scritto, non è che ce lo siamo inventato. Quindi ha ragione Muti a dire che la Puglia effettivamente è un vivaio, è stato un vivaio di compositori. Farinelli, voglio dire, la voce per eccellenza del barocco era di Andria, insomma, sotto Castel del Monte, l'appunto.
0: Ecco,
1: quindi,
0: la cosa...
1: Insomma,
0: Sì, interessante è proprio questa. Riccardo Muti, nonostante, come dici tu, potrebbe sedersi sugli allori, godersi un po' la vita, all'età di 85 anni, continua a diffondere cultura, un messaggio con un'energia incredibile che non hanno spesso i giovani, e a fare un discorso sempre etico. C'è un punto di questo discorso, Andrea Ottonello, che vorrei proporre al nostro pubblico, che partendo da Rota, l'importanza appunto di questa figura, arriva alle bande. Anche noi qui in Svizzera portiamo avanti una grande cultura bandistica, e fa un discorso molto interessante sulla cultura alta e bassa, che in realtà è qualcosa che va in qualche modo superato e va sostenuto per quanto riguarda appunto soprattutto i giovani e i ragazzi. Allora ascoltiamo tra

0: Ho voluto terminare con Nino Rota non solamente per una questione anagrafica, perché ovviamente è contemporaneo a noi, ma per l'importanza che lui ha avuto per la storia della musica del Novecento in Italia e non solo in Italia. Lui ha amato moltissimo la Puglia, come voi sapete, è stato direttore del Conservatorio di Bari e ha scritto tanta musica proprio riferendosi all'atmosfera e ai suggerimenti e alle ispirazioni che venivano da questa terra. Tutti i cornisti conoscono il concerto di Nino Rota per corno e pianoforte o corno e orchestra, che è intitolato, è ispirato e dedicato a Castel del Monte, si chiama proprio così, è vero. Io l'ho conosciuto, Nino Rota è stato un personaggio importante nella mia vita, anzi se io sono qui è proprio devo al fatto che l'incontro casuale con lui quando ho fatto l'esame come privatista al Conservatorio di Bari, io studiavo al liceo, quindi mio padre non avrebbe mai permesso, data la famiglia, mio padre medico, i figli, a quell'epoca si pensava uno doveva fare l'architetto, l'altro deve fare l'avvocato, l'altro deve fare il medico, eccetera, eccetera, quindi maestri di musica. Al massimo, diceva mio padre, se riesci bene, tu finirai col fare un maestro da band, il maestro da banda. Sì. Vabbè. Bande molto importanti, molto importanti. Ogni tanto le fanno soffrire, non le pagano, fanno fatica a sopravvivere. Non si rendono conto di quanto le bande, soprattutto in queste regioni del sud, hanno contribuito alla conoscenza della musica, non solo operistica, ma anche della musica sinfonica. Io, per esempio, la prima volta che ho sentito la marcia funebre dell'Eroica di Beethoven, cioè della terza sinfonia di Beethoven, l'ho sentita seguendo un morto al cimitero. Sì, vabbè, certo. E io dico sempre, anche alle orchestre importanti come l'Orchestra di Vienna, quest'anno sono 56 anni continui che io dirigo la Filarmonica di Vienna, però 56 continui. Ho visto generazioni di filarmonici di Vienna, ragazzi. E adesso mi appresto fra poche settimane ad andare a Salisburgo a dirigere il Requiem, ma questa volta, capito, lo dirigo facendo un po' con la, non, con la destra dirigo e con la sinistra.
1: Andrea Ottonello, non vediamo la mimica, la gestualità, ma insomma forse intuiamo a cosa si riferisce Riccardo Muti in questo caso.
2: No, devo dire che ma è veramente un gran signore anche quando fa queste battute.
1: Sì.
2: Cioè, proprio come il classico gran signore napoletano, no? Che poi dicono che i veri signori Napoli, questo misto di miseria e nobiltà, no? Cioè, lui proprio rappresenta, secondo me, proprio il proprio. Poi si è lasciato molto, dopo tanti anni in cui, ripeto, insomma, poi vivere e dirigere a Milano sembra una bella sfida, eh? E quindi lui,
1: Certo.
2: voglio dire, ha dovuto affrontare, ha dovuto fare la persona seria per molti anni, tra virgolette. Ecco. Adesso giustamente dice cose grandi, a volte anche nella maniera più semplice e colorita, però manda un messaggio molto importante, insomma, quello delle bande che portavano in giro la musica è la
1: Sì.
2: verità, ma succede ancora adesso, voglio dire, nelle feste patronali, nella famosa cassa armonica, no? Che tanti hanno dimenticato che cos'è la cassa armonica. Io voglio dire che frequento un po' il Sud Italia, quando posso, insomma, è sempre in questi meravigliosi paeselli, a partire da Ostuni, voglio dire, no? Questa struttura dove la banda sale, dove è visibile da tutti, dove suona, fa voglio dire, ci sono proprio tutti gli adattamenti delle grandi opere liriche, ad esempio, no? E una
1: Certo.
2: volta non c'era niente, non c'era neanche il disco, pure i dischi erano i vinili che si potevano permettere pochissime persone, quindi È importante, insomma, tutto quello che ha detto Muti, secondo me è rilevante. Ripeto, lui ha ormai ci sono due Muti, ecco, c'è quello che continua ad andare, io sono sicuro che a Salisburgo, come sempre, a Ferragosto, tra l'altro, proprio il giorno di Ferragosto, è il primo appuntamento del Requiem, lo dirige 3 volte, ovviamente i biglietti sono esauriti da mesi, insomma, c'è Muti che sarà assolutamente, come dire, impeccabile e sono sicuro che dirigerà con entrambe le mani, poi naturalmente, ma c'è Muti, tra virgolette, missionario, cioè Muti che ha proprio, sente questo bisogno interiore, no?
1: Sì.
2: Spirituale quasi, di passare il testimone, ma se pensiamo che ad esempio, ora i tempi sono sempre un po' tirannici alla radio, però io vorrei almeno citare e ricordare quello che lui ha fatto a Ravenna poche
1: Esatto, ti stavo
2: settimane prima
1: chiedendo proprio questo, velocemente, perché siamo in chiusura prima del
2: No, lui
1: notiziario.
2: ha messo insieme
1: Sì.
2: i cori, perché poi l'altra cosa importante cos'è? Il canto, i cori, no? Le bande da un lato e i cori. Lui ha messo insieme 3.800 persone che fanno parte di cori per lo più di dilettanti, tra virgolette, d'Italia al Pala de André. E li ha fatti cantare. Il progetto si chiama Cantare Amantis Est da Sant'Agostino, no? E li ha fatti cantare. Ci sono dei video, basta andare un po' in rete. Questi cantano, e cantano bene.
1: Sì.
2: Non è uno scherzo, cioè si ride, si scherza, ma poi si fa musica. E io trovo che farla con leggerezza sia la sfida più grande, poi un po' per chiunque.
1: Sì,
2: Ecco,
1: bisogna andare a vedere
2: e
1: questi video, come
2: Muti ci sta
1: dicevi tu.
2: riuscendo.
1: Sì, perché capiamo molte cose della figura di Riccardo Muti, perché appunto riesce ad avere l'attenzione di 3.500 persone che sanno benissimo chi stanno guardando, ovviamente, nonostante siano dei dilettanti, e riesce con una grande ironia e nello stesso tempo serietà, come dicevi tu, a farli cantare. Cantano bene, come dici tu. È
2: No,
1: incredibile.
2: io ricordo sempre una frase di una lettera famosa di Carlos Kleiber che diceva che la cosa più difficile per i direttori è essere contemporaneamente dei buoni meccanici. Kleiber amava le auto veloci, e diceva che la cosa più difficile è essere dei bravi meccanici, cioè preparare la macchina, e anche poi dei bravi piloti. E diceva che questo succedeva in pochissimi casi, e aveva ragione. E Muti è uno straordinario preparatore. Non è da, ripeto, non è da tutti. Se noi mettiamo un giovane trentenne che non ha, come lui, fatto tutto il suo cursus studiorum, voglio dire, che si è studiato armonia, contrappunto, composizione, direzione d'orchestra, pianoforte, chi è che ha tutti questi titoli oggi, che ha 25-30 anni e sbacchetta sul podio? Muti spesso lo dice in maniera un po' polemica, voglio dire. Se non hai una preparazione, come fai a preparare gli altri? Se non hai studiato, come fai a insegnare? Questo è il grande punto interrogativo. E lui a 85 anni ne ha ancora una voglia straordinaria. I risultati ovviamente poi ci sono, insomma.
1: Incredibile. Dunque, Andrea, grazie di questo racconto così vivo, visto che sei stato proprio ad ascoltarlo, ad ascoltare questi giovani. Grazie mille. Naturalmente torneremo a chiacchierare con te di altri argomenti. Noi chiudiamo ancora brevemente con un ascolto dal Gattopardo di Nino Rota. Andrea Ottonello, grazie, a presto.
2: Grazie a voi, buon ascolto, a presto, ciao Barbara.

0: dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival, ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival, ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo, ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi, ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: In studio Federico Talarico. Sarà Piero Marchesi dai primi di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, accuse respinte da Zali. Dall'estero, il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente ha annunciato di aver bombardato decine di obiettivi militari in Iran, in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro le loro basi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese e tre morti, tra cui un bambino di 2 anni, sull'isola iraniana di Qasem. Sempre dal Medio Oriente, le forze israeliane hanno ucciso 3 persone in diversi attacchi contro Gaza durante la notte. Delle 3 vittime, 2 erano bambini, lo scrive Al Jazeera, precisando che l'attacco ha preso di mira una tenda che ospitava sfollati nella zona sud di Khan Yunis. Attacchi di droni israeliani hanno poi colpito anche un appartamento nella Gaza occidentale, ferendo altre 10 persone, la maggior parte delle quali sempre bambini. Intanto Tel Aviv comunica che le forze israeliane sono riuscite a uccidere lunedì 2 comandanti di Hamas. Sale a 30 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che martedì ha colpito il sud del Giappone. Lo rende noto la premier Sanae Takaichi. Incendi in Europa, evacuate nella notte 8.000 persone da Agia Galini, sull'isola di Creta, minacciata dalle fiamme alimentate dai forti venti. Forti venti che impediscono l'uso di aerei per spegnere il fuoco. La protezione civile locale aggiunge che sempre per le intense raffiche il fronte rimane attivo e molto esteso. Notizie più incoraggianti dalla Gironda, in Francia, dove il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari, dopo una notte relativamente tranquilla, questa mattina è ancora sotto controllo. A dare speranza sono le condizioni meteorologiche abbastanza favorevoli. Oggi sono previsti alcuni rovesci sulla costa e un calo della temperatura, ieri sui 41 gradi. L'aumento delle temperature e della siccità, fenomeni legati al riscaldamento globale, aumentano il rischio di incendi. Ricordiamo che vige il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche annuvolamento e possibili temporali verso sera.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E qui eravamo il 14 di luglio del 2022 al castello di Montebello. Si trattava di Notte trasfigurata, composizione di Arnold Schoenberg nella sua versione per trio con pianoforte. Al violino era Riccardo Zamunar, alla viola Bruno Giuranna, Raffaella Cardaropoli al violoncello e Roberto Arosio al pianoforte. Ebbene, il Festival di Montebello sta per concludersi, una bella edizione anche quella di quest'anno, la cornice magnifica dei castelli, patrimonio dell'UNESCO, naturalmente è sempre stata una presenza costante. Anche questa sera, per l'ultimo concerto al castello di Montebello, si annuncia una serata magnifica alle ore 20:30. Saranno gli stessi interpreti, cioè Riccardo Zamunar al violino, Raffaella Cardaropoli al violoncello e Roberto Arosio al pianoforte, un trio in questo caso che presenta un programma dal titolo Parigi, capitale multiculturale. Questo è avvenuto nel periodo sicuramente dei primi del Novecento, di pieno Novecento, con alcune figure musicali che saranno portate sul palco questa sera, con la suite italiana per violino e pianoforte con degli estratti di Igor Stravinsky, per violoncello e pianoforte invece alcuni estratti dalla composizione di Manuel de Falla e L'amor brujo, e poi ci saranno composizioni di Fauré, Serenada, Presa en rêve, Romance, e per chiudere il meraviglioso trio di Maurice Ravel. Questa sera una serata SSR Corsi sarà in diretta tra l'altro su Rete 2, quindi potrete seguirla anche se

Teniamo in sottofondo questa complessa, nonché piuttosto lunga, composizione di Dieter Ammann, No Templates, concerto per viola e orchestra, che sarà il concerto, diciamo, finale, anche qui un po' di conclusione di Ticino Musica, che in realtà si concluderà ufficialmente domani, ma questa sera a Palazzo dei Congressi di Lugano alle 20, questo grande concerto sinfonico con la Ticino Musica Festival Orchestra e lui già direttore, tra l'altro lo abbiamo intervistato, potrete andare a recuperare l'intervista realizzata da Lara Bergliaffa, questo direttore, sul nostro sito. E sarà eseguita proprio questa pagina di Dieter Ammann da Diang Mei, violista, e questo concerto porta in scena appunto la Ticino Musica Festival Orchestra, un progetto orchestrale internazionale che porta in Ticino giovani musicisti da tutto il mondo per vivere queste due settimane intense di musica, formazione, condivisione. E da quest'anno la presenza di Dieter Ammann come compositore in residence ha ovviamente aggiunto ancora più importanza e un lavoro ancora più approfondito con i giovani musicisti. Tra l'altro Dieter Ammann appunto è un tra i più importanti oggi compositori svizzero, ha lavorato con moltissime scuole universitarie di musica, quella di Lucerna, ha insegnato a Berna per esempio, è stato invitato come compositore residente in molti festival, tra cui il Davos Festival, il Festival di Lucerna, il Wittener Tage, Fornoi Kammermusik, insomma molte realtà. Personaggio molto importante, in questo caso abbiamo ascoltato questo piccolo estratto proprio di questa composizione, No Templates, con la Lucerne Festival Contemporary Orchestra e con Tabia Zimmermann nella Festival di Lucerna del 2025, che tra l'altro appunto inizierà tra poco. Naturalmente noi saremo sempre presenti al Festival di Lucerna, ci sarà con noi sempre Luisa Sclocchis che ci riporterà nel vivo di questo festival sempre atteso e interessante.

Questo è il trittico sinfonico di Alphonse Roy, compositore svizzero, che oggi sarà ampiamente celebrato nel nostro concerto.ch a partire dalle 13.30. Una puntata interamente dedicata a questo compositore, anche attraverso alcune pubblicazioni discografiche piuttosto recenti, come questa di Vidi e Gallo. Avremo modo di ascoltare il secondo e il terzo movimento del suo trittico sinfonico. E in questo caso invece in sottofondo teniamo il suo primo movimento, il Largo. Ebbene, fu una figura molto importante della composizione della Svizzera, e una figura che partecipò anche a quella che fu una generazione di compositori che scrissero musica per il cinema. Tra l'altro esiste una pubblicazione in disco della Suiza, una pubblicazione del 2015, che raccoglie tutti coloro che in Svizzera, compositori svizzeri che hanno composto per il cinema a partire dal 1923 e il 2012, e all'interno troviamo proprio una piccola pagina di Alphonse Roy, cioè L'Inconnu de Chandigore.

L'inconnu de Chandigarh, un film di spionaggio, una sorta di fiction scientifica, film svizzero del 1967, una specie di parodia in realtà di questo genere, e realizzato da Jean-Louis Roy. Che tra l'altro è stato appunto è proprio nato a Lugano, quindi luganese, ha lavorato molto anche per la televisione. Ecco, in questo film le musiche sono di Serge Gainsbourg e di Alphonse Roy. Abbiamo ascoltato proprio un piccolo estratto. E allora lì vi voglio parlare in tempo di cinema. Siamo appunto nel vivo appunto del Festival di Locarno, e quindi noi ci lasciamo con questa composizione di Arthur Honegger, cioè Pacific 231, movimento sinfonico per orchestra, che appunto scritto nel 1923, che è dedicato in qualche modo all'invenzione della locomotiva. Ho sempre amato le locomotive con passione, disse il musicista, e quindi nel Pacific quello che ha cercato di fare non è tanto l'imitazione dei rumori di questa locomotiva, ma la traduzione di un'impressione visiva, quasi anche un godimento fisico di questa costruzione musicale, che è diventato appunto un movimento sinfonico di grande forza espressiva. E noi ci salutiamo proprio con la composizione di questo compositore, che molta sua scrittura ha dedicato alla musica da film. Quindi ci salutiamo, grazie per essere stati con noi, ci ritroveremo poi per concerto.ch alle 13:35, e tra poco con noi Mario Fabio. Ascoltiamo Pacific 231, movimento sinfonico di Arthur Honegger.

0: Alphaville.
1: Eccoci qui, penultima puntata della settimana, sono le 11:11, un cordiale benvenuto a chi ci sta ascoltando, bentrovate e bentrovati, io sono Mario Fabio e con me oggi in redazione c'è Marco Pagani. Il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo, è lo 079 382 67 65. Apriremo Alphaville raccontandovi di un ascensore, ma non per le persone come voi e me, quanto piuttosto per i pesci. Proprio così, ad Airolo è stato inaugurato un impianto che permette alla fauna ittica di superare la diga e tornare a migrare liberamente fra la Leventina e la Val Bedretto, un intervento che restituisce continuità biologica al fiume Ticino, di cui ci dirà di più Tiziano Putelli, a capo dell'ufficio caccia e pesca del Cantone. Alle 11:30 ci aspetta invece la quarta tappa del viaggio che stiamo facendo in compagnia di Paolo Paci, che oggi ci parlerà, diciamo così, di stelle. Lo scrittore di montagna, alpinista e direttore di Meridiani Alpi ci svelerà come e quando è nata la sua passione per la montagna. Per il nostro tema del giorno alle 11:45 ci occuperemo di un volume dal titolo Storia della letteratura giapponese dalle riforme Meiji all'era digitale, un lavoro collettivo appena pubblicato da Einaudi che ripercorre 150 anni di storia letteraria giapponese e delle tante voci che fra tradizione, traumi storici e sperimentazioni contemporanee hanno raccontato e continuano a raccontarci il paese del sollevante. Ne parliamo con la curatrice del volume, Luisa Bienati, ordinaria di letteratura moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia. Sentiremo l'intervista realizzata alla professoressa Bienati dal collega Marco Pagani. E poi ancora verso mezzogiorno, nella nostra mezz'ora d'approfondimento a due voci, vi proporremo la replica di una puntata andata in onda lo scorso mese di marzo. Quale futuro per gli studi classici è l'interrogativo da cui siamo partiti. In altre parole, ci siamo chiesti che ruolo possono avere le lingue antiche in un mondo sempre più tecnologico e proiettato sul futuro. Dobbiamo salvaguardare gli studi umanistici dalla loro scomparsa, o forse saranno proprio loro a salvare noi? Beh, Marco Pagani ne aveva discusso con Benedino Gemelli, presidente della delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, e Maurizio Bettini, fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena. E infine, attorno alle 12:35, dopo i titoli del radiogiornale, ritroveremo Tommaso Giacopini con un'altra delle sue cartoline sonore.

0: Ed eravamo in Brasile con il gruppo Ayomo, con questo canto ginegro. La creazione di dighe idroelettriche, soprattutto nel corso del Novecento, ha ridisegnato il nostro territorio, lasciando un segno indelebile in molte valli del Canton Ticino. Ma oltre alle modifiche del paesaggio, ci sono state conseguenze profonde anche per la vita, per esempio, dei fiumi, visto che una diga è anche una barriera per molte specie che vivono nei nostri corsi d'acqua. Per questo motivo, negli anni si sono cercate delle soluzioni per rendere le dighe ostacoli quelli meno insormontabili e permettere quindi ai pesci di attraversarle. Un passo importante in questo senso è appena stato fatto ad Airolo, dove si è inaugurato, pensate un po', un ascensore che ha l'obiettivo di ripristinare le naturali migrazioni ittiche tra la Leventina e la Val Bedretto, garantendo quindi una continuità biologica al fiume Ticino tra Airolo e Piotta. Di questo intervento, costato 5 milioni di franchi, che è parte di un più ampio progetto per la salute dell'ecosistema fluviale, vogliamo parlare oggi con Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del cantone, già responsabile per i temi legati alla tutela e al recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno.
0: Putelli, comincerei dalla componente, diciamo così, tecnico-costruttiva. L'impianto sfrutta un sistema idraulico che unisce una scala di rimonta, poi magari appunto ci spiegherà che cos'è una scala di rimonta, un pozzo verticale e un canale di collegamento al bacino. Come funziona nel dettaglio e soprattutto come si convincono i pesci a nuotare fin dentro questo ascensore?
1: Allora, la costruzione realizzata all'altezza di Airolo e il bacino di compenso appunto è una combinazione di due tipologie di passaggio per pesci. Appunto, una è più classica, che è la parte iniziale, che è quella a bacini successivi. Sono delle sorte di piccoli bacini con dei piccoli dislivelli collegati uno con l'altro. E poi c'è l'ascensore, che è una scelta tecnica, diciamo, obbligata dalle caratteristiche del posto, in particolare la difficoltà per realizzare un impianto per garantire la mobilità dei pesci in risalita e in discesa erano le grosse escursioni di livello che il bacino registra giornalmente. Giornalmente i livelli del lago variano di circa fino a 15 metri e questo non impediva praticamente la realizzazione, diciamo, che poteva essere un classico collegamento a bacini successivi da valle fino al livello a monte. Quindi l'ascensore permette di ovviare a questa difficoltà tecnica. Nel concreto, magari se posso spiegare, i pesci in questo caso non hanno false vie di soprattutto per la rimonta, false vie o correnti di richiamo, perché il rilascio sarà solo dal passaggio per pesci. Quindi il pesce quando arriva lì troverà la via, che sono i bacini successivi, poi arriverà nell'ascensore, poi nell'ascensore regolarmente c'è una saracinesca che si chiude e poi l'ascensore, diciamo questo cestello all'interno di un cilindro con l'acqua, raggiunge la quota minima dell'invaso del lago, poi si apre l'apertura verso monte, il pesce poi risalendo la corrente può risalire verso il bacino e poi da lì verso la Valle Bedretto.
0: Lei parlava di 15 metri di dislivello che sono causati da che cosa?
1: Ma praticamente il laghetto che si vede accanto all'autostrada di Airolo è un bacino di compenso, è una struttura legata all'impianto idroelettrico.
0: Quindi è la diga
1: serve per accumulare l'acqua e poi l'acqua quando c'è bisogno viene utilizzata nella centrale
0: fluviale
1: ed è un bacino abbastanza piccolo, per quello che le variazioni sono molto importanti.
0: E parliamo, lo ricordavo all'inizio, di un investimento di circa 5 milioni di franchi, in parte coperto da indennizzi federali. E quali benefici concreti porterà all'ecosistema, pensando alla salute e anche alla riproduzione dei pesci presenti nelle acque tra la Valle Leventina e la Val Bedretto?
1: Allora, qui si può fare un discorso sia locale ma anche più in generale. Allora, il progetto rientra in una pianificazione strategica che ha definito quali ostacoli sono presenti sui fiumi e che è necessario risanare per ripristinare appunto la mobilità dei pesci, in quanto diciamo la possibilità sia di rimonta che di discesa nei pesci nei fiumi è necessaria sia a scopo riproduttivo, quindi anche a scambio genetico tra le popolazioni, o anche per permettere ai pesci di muoversi per far fronte ai fabbisogni propri alimentari oppure al sopraggiungere magari di condizioni non favorevoli alla sopravvivenza, se pensiamo adesso in questo periodo al caldo, ecco che magari i pesci vanno a cercare delle zone magari con delle maggiori profondità d'acqua, quindi la mobilità o il ripristino, la garanzia della mobilità dei pesci nei fiumi in generale e diciamo a livello mondiale è una strategia per la conservazione dell'abbondanza degli stock ittici. Una precisazione è addirittura dal 2011, questo è un obbligo di legge dove i cantoni sono stati chiamati a pianificare le strutture dove era necessario predisporre un risanamento, e la modifica di legge aveva anche previsto un finanziamento completo soprattutto per tutte quelle opere inerenti agli impianti idroelettrici, quelli ritenuti necessari di risanamento beneficiano di un contributo federale del 100%.
0: E di quali specie ittiche stiamo parlando? Quali sono in particolare quelle che beneficeranno significativamente di questo ripristino della continuità biologica lungo il fiume Ticino?
1: Allora, sul fiume Ticino qua essenzialmente la specie target è la trota fario. Ogni volta che si realizza un passaggio per pesci, la prima indagine che viene fatta si guarda il popolamento ittico presente o potenzialmente presente e poi si prende la specie diciamo meno performante, quella più debole, il passaggio per pesci viene dimensionato per quella. Quindi non si può generalizzare, in questo caso qui siamo in Alto Ticino, essenzialmente la trota, la specie presente e che necessita mobilità, quindi in questo caso qui è questa qui la specie. In altri potrebbero essere altre specie, magari quelle un po' più performanti che vengono utilizzate per dimensionare il passaggio.
0: E tra l'altro lo sbarramento di Airolo blocca il fiume dal 1968, quindi stiamo parlando di quasi 60 anni di interruzione. I pesci di oggi probabilmente, ma insomma questa è una domanda, una supposizione, probabilmente non hanno più memoria di quei percorsi migratori. Cosa ci dice la scienza sulla loro capacità di ritrovare queste vie grazie al proprio istinto e grazie a questo ascensore ittico?
1: Allora, va riconosciuto che in effetti i pesci hanno una memoria, dopo dipende da specie a specie, no? Hanno una certa memoria su quello che è la migrazione. È chiaro che comunque è innato l'istinto nel pesce, soprattutto durante gli eventi di piena o nei momenti di riproduzione, di risalire le correnti. Quindi anche se, perché dobbiamo riconoscere anche che effettivamente è una sessantina d'anni che c'è questo sbarramento, quindi abbiamo soprattutto la Valle Bedretto non ha mai ricevuto pesci in rimonta dalla parte della Leventina, se non attraverso dei ripopolamenti fatti delle acque pubbliche
0: dall'uomo, certo.
1: Allora, da un lato bisogna riconoscere questo innato istinto di pesce di rimontare, soprattutto nel ricercare o zone idonee per la riproduzione o per scopi di sopravvivenza. Bisogna riconoscere che appunto per la conservazione, ma anche per gli scambi biologici e genetici. Allora, in discesa, durante gli eventi di piena, lo sbarramento viene aperto nella parte bassa, quindi i pesci della Valle Bedretto avevano comunque la possibilità già di scendere, però solo in determinati momenti. Per la rimonta la diga chiaramente preclude la risalita. Quello che ci si aspetta è che con una maggiore percorribilità di questi due tratti, alla fine il tratto a valle che viene connesso a monte è di 11 km e quello della Valle Bedretto sono 7 km, quindi abbiamo 18 km di fiume che viene riunito, ed è chiaro che in una visione a medio-lungo termine di conservazione dell'abbondanza della specie, questo gioca a favore di questo tratto. Altri due interventi sono programmati più a valle, sempre con questa finalità, sugli sbarramenti di Rodi e di Lavorgo. L'obiettivo finale è quello di un ripristino della mobilità dei pesci sull'intera asta del fiume Ticino, diciamo dalla Valle Bedretto fino al Lago Maggiore, attraverso questi interventi, chiaramente riconoscendo che abbiamo queste poi due discontinuità naturali che sono il Piottino e il Dazio Grande, però quelli ormai sono degli elementi naturali.
0: Lo dicevamo all'inizio, non è bastata una delle cosiddette scale di rimonta, in questo caso, ovvero quelle vasche collegate una all'altra, già usate altrove per far risalire i pesci lungo il dislivello. La struttura creata, questo ascensore, quanto è all'avanguardia?
1: Allora, questo tipo di struttura è il primo che viene realizzato in Svizzera. È già stato fatto, mi sembra, in Austria e in Germania, e per noi sarà interessante il monitoraggio. Allora, il termine dell'esecuzione di un passaggio per pesci per noi diventa quasi non un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché deve partire il monitoraggio sulla sua efficacia, sul suo funzionamento. Viene fatto attraverso la telemetria attiva, sono dei piccoli chip che vengono messi nei pesci con delle antenne che rilevano il loro passaggio. Qui dovremo capire come i pesci arrivano e come utilizzano questo ascensore, se funziona, sulla carta l'impianto funziona, il sistema ha la sua logica, però bisognerà testarlo uno a uno sul terreno se effettivamente funziona. E sull'impianto qui di Airolo la grossa ancora incognita che esiste è la discesa. Allora, il pesce per discendere verso valle percepisce la corrente, quindi la segue e va verso valle. È chiaro che la corrente principale che percepisce all'interno del bacino è la presa verso le turbine, verso la centrale elettrica, non tanto verso il passaggio per pesce, il deflusso minimo, perché sono portate minori. Qui dovremo verificare se l'attuale griglia che c'è all'entrata del canale che porta le acque alla centrale è sufficiente per fermare i pesci e fermarli e sperare che poi li porti dalla parte verso il deflusso minimo. Qua è un aspetto che il monitoraggio dovrà verificare.
0: E devo dire che è davvero interessante questo aspetto, ovvero quello del monitoraggio dell'impianto, cercando di capire cosa faranno poi davvero i pesci, e quindi chissà, magari torneremo a parlarne proprio sulla scorta di quelli che sono poi i risultati di questo studio. Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del Cantone, lo ricordo, già responsabile per i temi legati alla tutela e al recupero degli ecosistemi terrestri acquatici. Grazie davvero per essere stato con noi e per averci raccontato di questa primizia, di questa iniziativa che è stata inaugurata ad Airolo e che è una prima svizzera. Grazie
1: a voi dell'invito, buona giornata.

0: con questo secondo brano di oggi ci siamo spostati dal Brasile all'Africa. Ve lo ricordo, la scelta musicale è del collega Corrado Antonini, dal disco Small Small del 2022, ed erano lo xilofonista nigeriano Isaac Birituro accompagnato dalla band The Rail Abandon. Ed ora una notizia: è morto a 56 anni Glenn Hansard, cantautore, chitarrista e attore irlandese, premio Oscar nel 2008 per la canzone Falling Slowly. L'artista ha perso la vita in un incidente stradale ieri mattina in un sobborgo a ovest di Dublino. Nato proprio a Dublino nel 1970, Hansard aveva lasciato la scuola a 13 anni per suonare in strada, esperienza che restò centrale in tutta la sua carriera. Nel 1990 fondò i The Frames, band folk rock diventata una delle realtà più importanti della scena irlandese, e il pubblico di tutto il mondo lo aveva conosciuto e apprezzato, ed era diventato un personaggio noto grazie al film di Alan Parker The Commitments, un film del 1991, commedia musicale su di una band soul composta da ragazzi e ragazze di Dublino, dove Glenn Hansard interpretava il chitarrista. Il film fu un grande successo, ma non c'entra l'Oscar, perché l'Oscar, la statuetta, arrivò infatti nel 2008 grazie a Once, un'altra pellicola importante, una pellicola indipendente a bassissimo budget diretta da John Carney, in cui Hansard interpretava un musicista di strada che incontra una giovane pianista che era Marketa Irglova. E insieme i due scrissero proprio la canzone Falling Slowly, vincitrice dell'Oscar per la miglior canzone originale, insomma una delle vittorie più sorprendenti nella storia recente dell'Academy.
1: Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin und seh ich auch in Frankfurt.

Ed era un omaggio all'attrice, scrittrice, cantante Hildegard Knef. Qui un omaggio di Meta Hüpfer di Hannover, cantante di Hannover. A proposito di omaggi, proseguiamo con Save the Children di Marvin Gaye nella versione di Orrin Evans, Bilal Oliver e Captain Blake Big Band.

0: Come alpinista e arrampicatore ha ripercorso molti itinerari classici delle Alpi, lo ha fatto su roccia e su ghiaccio, ha compiuto salite sull'Hoggar e sulle Ande ed è il protagonista di questa settimana della serie Le architetture del suono, una serie curata da Enrico Bianda, una settimana tutta dedicata alla montagna. Paolo Paci oggi ci racconta di quando e dove è nata la sua passione per la montagna. Tutto inizia, ve lo anticipo, da un pallone e un campo da calcio.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
2: Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa. Il campo da calcio è deserto, solo due ragazzini scorrazzano attorno alla porta sbilenca e senza rete, sollevando sbuffi grigi. I calzoni corti, le calze scese sulle caviglie magre e scoriazioni alle ginocchia, le scarpe della domenica impolverate. Io non mi avvicino, temo che mi passino il pallone, o forse temo che non me lo passino. Ciò che mi incuriosisce di più dell'oratorio sono i preti. Ne vedo due da lontano, tremolanti nella calura estiva, con la camicia bianca e le maniche arrotolate, i pantaloni neri che hanno perso la forma, se mai l'hanno avuta. Preti giovani, quasi bambini. Da vicino sono magri e somigliano stranamente alla statua di Don Leonardo Murialdo, il santo degli operai, posta sul sagrato. Mi agganciano, mi portano a spasso lungo il muro di cinta, vogliono sapere chi sono, dove abito, cosa penso. Mi parlano del Murialdo. «Aprire un oratorio è chiudere una prigione», così diceva. «Non è una bella frase?» «Bella, sì, anche se non sono tanto sicuro del significato. Anche il nonno ce l'ha su con le prigioni, che quelle fasciste, dice, le ha viste da dentro, per cui ogni sabato va alla casa del popolo, 100 metri in linea d'aria dalla chiesa. Nemmeno della differenza tra la chiesa e la casa del popolo sono sicuro, ma ormai sono qui, in questo oratorio». Ed è bello camminare coi preti nell'ombra dei platani. «E in montagna ci sei mai andato?» «No, la montagna non è una cosa della mia famiglia. D'estate andiamo in Versilia, sabbia, sole, le onde.» «No», gli rispondo, «e quasi mi aspetto che me la indicano con un dito dove si trova questa montagna. La città è piatta, più piatta della banchisa al Polo Nord quando si vede nei documentari e la televisione. L'orizzonte della città è piatto e si chiama pianura. Si coltivano il riso, il grano turco, il foraggio per le mucche, i pioppi per le cartiere, così almeno spiegava il maestro nelle lezioni di geografia. L'orizzonte poi è difficile vederlo, si sta sempre in mezzo alle case e anche se si sale in alto, come quando mi hanno portato sulle terrazze del Duomo, è saturo di una foschia giallastra che pare crema. Quella si chiama nebbia. Pianura e nebbia sono tutto ciò che conosco. Così, quando i due preti mi propongono «ti portiamo noi in montagna», suona come la promessa di un salto nell'ignoto, un ignoto pieno di luce. «Sai, anche il Murialdo andava in montagna, lui è di Ciamarella, le Levanne, il Monviso, e giù una sfilza di cime che non ho mai sentito nominare. La montagna, dicono, è una cattedrale a cielo aperto. Allora, ci vieni?» È un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, abbigliato per la prima gita dell'oratorio. Ho le scarpe scamosciate con la suola di para, i jeans, una borsa a tracolla, la giacca a vento color mostarda. Il nostro mezzo di locomozione è un pulmino Volkswagen dagli spigoli arrotondati e i fanali tondi come occhiali ciechi, riverniciato alla meglio, scarburato. Ci stipiamo dentro tutti quanti, come acciughe in una scatoletta. Eccoci alla casa di Giuseppini, all'inizio della valle. Ceniamo con pasta al sugo rosso e vino. Ne prendo anch'io mezzo bicchiere. Al piano di sopra c'è la camerata con i letti di ferro e i cotoni ruvidi, dove andremo a dormire. Dormire? I due preti si danno di gomito, ridono, e nessuno capisce perché. 2 ore di sonno. Poi qualcuno mi punta una torcia negli occhi. «Sveglia!» «È ora di partire, a mezzanotte. Ecco cosa tramavano quei due. Il pulmino scarica le sue acciughine presso il cimitero. Da lì parte il sentiero. Notte fonda. Sembra tanto strano non essere nel mio letto, a una parete di distanza dal papà e dalla mamma. Ma tutti si mettono in cammino, intontiti, in fila indiana, e anch'io mi accodo. Un passo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Il sentiero scorre sotto le scarpe come una stella filante che si srotola e ipnotizza. Inseguo il cono di luce della torcia mentre i miei piedi imparano nuove asperità, una radice, una pietra liscia, il fruscio delle foglie e delle erbe. Qualcuno dei compagni cerca lo schiamazzo, imita il lupo e il leone, ma presto si lascia sopraffare dal bosco, trasognato, e tutto torna silenzio. Respiro, affanno, cuori leggeri su ginocchia molli di sonno. C'è una radura, il roccolo pare lo scheletro sbiancato di un gigante. «Qui si cacciano gli uccelli», ci dice uno dei preti. «Una montagna di ramaglie e tronchi odorosi di taglio fresco. Qui hanno fatto legna, una cascina abbandonata. Qui non vive più nessuno». Mezz'ora, un'ora e mezza, la salita sembra non finire mai. Ma finalmente il bosco si apre e arriviamo a un'altissima croce di ferro, un Golgota vuoto rivelato a sprazzi dai coni di luce delle torce. È la mia prima cima, si chiama Canto Alto e sta sopra i 1000 metri. Senti che fresco. Ci sparpagliamo sul prato sottostante. Una a una si spengono le torce, si zittiscono le voci. Il buio è così buio che pare una melassa di catrame da affondarci le mani e il viso. Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, un adolescente sdraiato sul prato con la testa appoggiata sulla borsa. Spalanco gli occhi e vedo quello che non ho mai visto in vita mia. Le stelle. Miliardi di miliardi di miliardi, il cielo è tutto uno sciame di api elettriche che si impenne e si attorciglia in ondate di energia, possenti onde marine, appese al firmamento come nel quadro di Van Gogh. Hanno tutte un nome, davvero. Dove sono Vega e Aldebaran? Dove sono il cigno e il grande carro? Lo sciame è il luogo dell'indistinto, dove si fondono il tempo e lo spazio, dove un ragazzo che ha appena aperto gli occhi può smettere di essere se stesso e abbandonarsi alla paura del vuoto, alla follia dell'infinito. Quasi dimentico di respirare. Non ho mai visto niente di più nuovo e di più inesprimibile. «Hai visto quante?» sussurra uno dei preti che mi si è sdraiato accanto. Murialdo diceva che la bellezza delle stelle è un velo dello splendore divino. «Non è vero», penso tra me e me. «Nulla, nemmeno Dio, può essere più bello di tutto questo».
3: Rete 2.
0: Il potere evocativo di un cielo stellato. Anche oggi lo scrittore, alpinista e direttore di Meridiani Alpi, Paolo Paci, ci ha guidato tra le vette, restituendoci di nuovo quella magia fatta di silenzio e di pace che solo la montagna ci sa regalare. Le puntate, vi ricordo che le puntate fin qui andate in onda, le trovate online alla pagina delle serie di Alphaville.

0: Canzone registrata nel 2020 è subito diventata l'inno delle proteste di piazza contro il femminicidio nei paesi latinoamericani. La voce era quella della cantante messicana Vivir Quintana. E beh, quando ci si accosta, quando la nostra attenzione si rivolge a una cultura profondamente distante, non solo dal punto di vista geografico, è facile che lo sguardo d'insieme semplifichi e riduca aspetti che, visti più da vicino, risultano enormemente più complessi e sfaccettati. Il Giappone spesso, ma soprattutto dal punto di vista letterario, risente proprio di questa semplificazione, ed è forse proprio per questa ragione che di recente è uscito un libro, è uscito per Einaudi, che va nella direzione opposta. Si tratta di Storia della letteratura giapponese dalle riforme Meiji all'era digitale, un lavoro che raccoglie le riflessioni più aggiornate fin qui fatte sul vasto mondo letterario di un paese multiforme e in continua trasformazione. A curarlo è Luisa Bienati, docente di letteratura moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, traduttrice e specialista. La sua specialità riguarda la letteratura giapponese e coreana. Luisa Bienati, che è stata intervistata da Marco Pagani. Sentiamo.
1: Professoressa Bienati, il libro di cui parliamo, da lei curato, è un lavoro collettivo, un'opera collettiva che copre circa un secolo e mezzo di letteratura giapponese. È un periodo in cui il Giappone attraversa trasformazioni molto rapide e spesso anche molto violente e passa dallo stato feudale alla potenza industriale moderna. Che approccio avete seguito per organizzare i contenuti del libro?
2: Allora, grazie della domanda e di aver sottolineato che è un volume collettivo. Questo penso sia uno degli elementi più significativi dell'opera, perché grazie al numero anche di specialisti

0: materia che oggi ci sono, è stato possibile affidare a colleghi che hanno fatto ricerca e che hanno studiato questi temi delle parti che riguardano proprio autori o movimenti letterari o periodi di cui loro sono specialisti. E questo lo voglio sottolineare perché rispetto anche alle storie della letteratura precedenti, tra l'altro un paio le avevo anche curate io, la novità di questo volume sta proprio nel fatto che ci sono, grazie a queste nuove competenze acquisite, ci sono dei capitoli, delle parti che non avevano mai avuto prima un grande rilievo. Le faccio degli esempi. Chiaramente il periodo Meiji, quello che appunto lei ha citato come il periodo di grande cambiamento, è sempre entrato in qualsiasi storia della letteratura, come anche autori riconosciuti, non so, Mishima, Tanizaki, Natsume Soseki, sono tutti autori che sicuramente non si possono omettere. Però c'è una parte interessante, ad esempio, sul periodo Taisho, sulle avanguardie, sul teatro, sulla letteratura e sulla cultura di massa, e una delle parti, secondo me, più nuove è quello che riguarda la letteratura del periodo bellico. Di solito il periodo della guerra è stato studiato, sì, però è un po' una cesura, diciamo, no, tra un prima e un dopo. Qui nel volume c'è invece una parte importante che racconta sia cosa è successo nel periodo cosiddetto della Valle Oscura, cioè quando c'era una politica di repressione anche della letteratura, di censura, e poi cosa è successo nel dopoguerra. Quindi non solo la letteratura della bomba atomica, di cui mi sono sempre occupata, ma anche proprio di quali sono state le diverse reazioni letterarie dopo la sconfitta del Giappone. Sempre rimanendo in questo ambito, abbiamo dato un notevole spazio alla letteratura contemporanea. Chiaramente parlare del contemporaneo è sempre difficile, però è quello che chiedono i lettori, che chiedono i miei studenti. Effettivamente noi volevamo dare una mappa anche del contemporaneo, perché sappiamo che ci sono tantissime traduzioni adesso di letteratura contemporanea, ed è un po' anche quello che dico sempre agli studenti. Vi può capitare in mano un testo che magari non è un testo importante o fondamentale o particolarmente significativo, e quel testo può aprirvi nuovi orizzonti o può chiuderveli perché magari non vi è piaciuto e dite vabbè, allora questo autore io non lo studio più, no? E quindi la mappa mi dà proprio questa idea, no? È quello che appunto anch'io cerco di fare, di dire almeno cercate di capire anche dal punto di vista cronologico dove inserire e in quale contesto inserire i libri che potete leggere, che appunto oggi sul mercato sono tantissimi.
1: Com'è cambiato negli anni il pubblico potenziale di una storia della letteratura moderna giapponese?
0: Allora, è molto cambiato, come sono cambiati anche i nostri studenti, nel senso che prima era un pubblico molto accademico o pochi amanti, diciamo, della letteratura. Adesso abbiamo un pubblico molto molto ampio di lettori, appunto, non specialisti che cercano appunto una mappa, o anche di giovani che magari si sono avvicinati al Giappone attraverso manga, attraverso la cultura popolare, o anche giovani liceali che adesso studiano giapponese a scuola e che vengono introdotti in questo mondo che sicuramente è affascinante, quindi appunto dargli degli strumenti per noi è molto molto importante. Questo è un libro, è nato anche dal confronto con dei colleghi stranieri che hanno scritto in altre lingue storie della letteratura. Abbiamo fatto un workshop insieme a Berlino mentre questo volume era in gestazione. E quello che abbiamo notato, la differenza anche nei vari paesi di queste storie della letteratura, perché seguono molto anche le scelte editoriali di cosa tradurre. E quindi quando noi vogliamo, chiaramente, come le dicevo prima, ci sono autori che non si possono omettere. Però altre scelte sono fatte anche per venire incontro ai nostri lettori, perché sappiamo che magari ci sono scrittori o scrittrici che hanno avuto molto successo in Italia e quindi il lettore si può ritrovare. In questo senso le scelte sono state un po' orientate anche a questo. Io curo per Marsilio da tanti anni la letteratura universale Marsilio nella sezione Giappone. E tutti gli anni pubblichiamo 2 o 3 volumi. Quello che uscirà tra pochi mesi è il secondo volume di un progetto sulla poesia, quindi un'antologia di poesia tra il XII e il XIV secolo. E mi dicevano che non è ancora in stampa, ma è già prenotato
1: Ah, che
0: oltre
1: bello.
0: ogni. Quindi, no, per dire, anche la poesia medievale che. Se me l'avessero chiesto, anch'io avrei detto, ma forse solo amanti, specialisti o... E invece no, c'è un pubblico ormai che è anche molto preparato, devo dire. Ci sono, ho conosciuto gruppi di lettura, circoli letterari che propongono proprio un approccio, se vogliamo, diretto alla letteratura, quindi magari non mediato da studi critici, non mediato da uno studio della lingua o della cultura, però c'è un interesse effettivamente grande nei confronti di questi testi.
1: Lei citava la letteratura della bomba, che è uno dei suoi ambiti di ricerca. C'è un filo,
0: Sì.
1: secondo lei, che lega la letteratura della bomba alla letteratura del dopo Fukushima? O meglio, in altre parole, c'è una maniera peculiare in cui la cultura giapponese, attraverso la sua letteratura, reagisce e metabolizza ed elabora le grandi tragedie collettive?
0: La letteratura della bomba atomica e la cosiddetta letteratura post-Fukushima sono ovviamente molto legate, come sono legate anche ad altre letterature di altri disastri avvenuti in Giappone, c'è cioè proprio una letteratura, diciamo, della catastrofe. E la cosa che mi piace sempre sottolineare di questi testi è che quasi sempre sono testi di rinascita, cioè sono testi che ti fanno vedere come attraverso i piccoli gesti quotidiani, attraverso le relazioni, attraverso la cura, si cerca di riportare a una normalità una situazione che è stata devastante. E questo è, come dire, un messaggio anche molto rassicurante in una letteratura che è veramente difficile da affrontare. Cioè io ho tradotto anche vari testi di letteratura della bomba atomica, però capisco che il lettore sia un po' refrattario, no? Cioè preferisce non pensare a queste cose e magari leggere della cerimonia del tè o dei fiori di ciliegio. Però purtroppo questo fa parte della storia e anche della storia letteraria del Giappone. Quindi, secondo me, la cosa da sottolineare è che in entrambi i casi, anche da parte degli scrittori contemporanei, c'è stata una grande presa di coscienza e una grande assunzione di responsabilità anche di autori che magari non si erano mai impegnati nel sociale o in lotte contro il nucleare o cose di questo genere. E quindi sono momenti sicuramente importanti, tant'è che la letteratura post-Fukushima vuol dire tutto quello che è stato scritto dopo,
1: Beh,
0: cioè
1: sì.
0: mentre la letteratura della bomba atomica è proprio circoscritta, no? La letteratura post-Fukushima è molto più ampia, perché devo dire che quasi tutti gli autori, direttamente o indirettamente, hanno narrato questi eventi. E a differenza della letteratura della bomba atomica, che è in certi testi molto realistica, perché doveva proprio raccontare cosa avevano visto, cosa avevano vissuto, quella di Fukushima usa molto testi più astratti, usa molto anche l'omissione spesso, perché le immagini ormai arrivano dappertutto e la novità di questa letteratura è che è stata molto molto spesso trasmessa senza mediazioni, cioè c'è ad esempio un poeta che ha lanciato, dice, come pietre le sue poesie utilizzando Twitter. Quindi testi immediatamente letti in tutto il mondo, quindi c'è proprio anche un diverso modo di produzione e di fruizione di questa scrittura.
1: Ecco, rimaniamo su questo elemento. Sappiamo come in Giappone sia arrivata prima in maniera anche più pervasiva, più intensificata la rivoluzione digitale rispetto all'Europa. È un paese molto digitale. Questo che conseguenze ha avuto sul modo in cui si scrive e si legge?
0: Allora, io vedrei una fase in cui c'è stato forse un po' un ritardo, nel senso che io ricordo tanti anni fa, quando c'erano i primi portatili, era difficile col giapponese riuscire a scrivere. Io ricordo aver visto un aneddoto di aver visitato un grande quotidiano giapponese dove lavoravano proprio con i timbrini carattere per carattere, no? Digitalizzare questo è stato ovviamente possibile, adesso si scrive con il cellulare, si scrive in ogni modo ed è stato un grandissimo passo avanti. Quando è stato superato lo scoglio della scrittura, allora a quel punto sono veramente esplosi, nel senso che ad esempio hanno inventato i cosiddetti Keitai Shosetsu, i romanzi scritti al cellulare, che per un certo periodo hanno avuto grandissima diffusione, con queste
1: Scritti al
0: forme
1: cellulare per
0: poetiche.
1: il cellulare,
0: Sì.
1: quindi?
0: Eh sì, certo, sì, proprio brevi e con una tipologia particolare, appunto, legata proprio alla scrittura. Anche prodotti letterari molto immediati, molto veloci, facilmente fruibili, superando quello che è sempre stato un grande scoglio tradizionalmente, cioè la differenza, diciamo, tra una letteratura alta e una letteratura popolare, che è arrivata fino quasi ai giorni nostri. Adesso è impossibile fare questa distinzione, cioè è una letteratura molto dinamica, in continua trasformazione. La difficoltà forse è proprio capire quando si parla del contemporaneo, cosa entrerà nel canone, cioè cosa resterà di questa letteratura, però non c'è dubbio che è estremamente originale.
1: Prima di salutarci, così in 30 secondi, cosa secondo lei non abbiamo capito ancora della letteratura giapponese? Qual è, secondo lei, un pregiudizio, magari una cristallizzazione che più di altre fatica a essere superata in Occidente?
0: L'esotismo. Meno di 30 secondi.
1: Professoressa, grazie.
0: Grazie a
1: Grazie
0: lei.
1: mille. Ed era Luisa Bienati, ordinaria di letteratura moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, intervistata da Marco Pagani. Luisa Bienati, curatrice del volume Storia della letteratura giapponese, dalle riforme Meiji all'era digitale, che è stato da poco pubblicato per Einaudi.

0: Alessia Tondo, una delle voci più interessanti della musica popolare contemporanea italiana, salentina d'origine ed entrata giovanissima nell'orchestra della Notte della Taranta, collaborando negli anni con artisti come Ludovico Einaudi, Mauro Pagani, Goran Bregovic e Carmen Consoli. L'abbiamo sentita in questa bella, bellissima canzone di cui mi sfugge il titolo in questo momento, ma ve lo dico subito, Caccia là fuori. Qual è il peso delle lingue antiche, degli studi classici in un mondo sempre più proiettato verso il futuro? Un mondo in cui la tecnologia la fa sempre più da padrone ed evolve con una rapidità mai vista prima? È, diciamo, questo il punto di partenza del nostro approfondimento di oggi, un approfondimento che risale a marzo di quest'anno, quando il Manifesto per la Formazione Umanistica nelle scuole si interrogava proprio sull'importanza delle lingue antiche nella scuola. Con questo documento la delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica sottolineava i benefici intellettuali e civici per chi studia greco antico e latino, formulando in quell'occasione diverse richieste per la tutela di queste materie nella scuola pubblica ticinese. Come detto, ad Alphaville ne avevamo discusso. Lo avevamo fatto a marzo, nello specifico lo aveva fatto il collega Marco Pagani con Benedino Gemelli e Maurizio Bettini. Sentiamoli.
1: Il primo approfondimento della nuova settimana di Alphaville è dedicato, potremmo dire con un gioco di parole, al futuro del passato, ovvero che ruolo svolgano gli studi delle lingue antiche in un mondo sempre più tecnologico, veloce, complesso, per certi aspetti anche minaccioso. Gli studi classici sembrano vivere un declino inesorabile, ma ora c'è chi prova a risvegliare le coscienze per salvaguardarli. È quanto si propone di fare il Manifesto per la Formazione Umanistica nelle nostre scuole, pubblicato la settimana scorsa dalla delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Manifesto che sottolinea i benefici intellettuali ma anche civici per chi studia greco antico e latino e formula diverse richieste per tutelare queste materie nella scuola pubblica in Cantone Ticino. Allora, partiremo da qui, poi ragioneremo più ad ampio spettro sull'importanza e il ruolo di questo tipo di insegnamenti nelle scuole, e lo facciamo con due ospiti. Qui in studio, qui con me, di fronte a me, lo ringrazio per questo, c'è già Benedino Gemelli. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Gemelli è presidente della delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, saggista, è stato docente di latino e greco al liceo di Bellinzona e ricercatore per il Fondo Nazionale Svizzero. Poi al telefono saluto anche Maurizio Bettini, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Bettini è fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, scrittore, filologo, docente universitario. Allora, io partirei con Benedino Gemelli, prima di arrivare al manifesto da cui siamo partiti. Di che salute intanto gode oggi la cultura umanistica, gli studi classici in particolare nella scuola ticinese?
2: Allora, nella scuola ticinese gli studi classici sono ancora ben rappresentati, quindi abbiamo motivo di sperare che la situazione continuerà e evolverà in meglio. Ci siamo comunque accorti, ed è palpabile, che da qualche anno a questa parte c'è stata una certa erosione nelle iscrizioni a latino e greco nelle prime liceo, cioè c'è un momento topico, un momento, diciamo così, focale, che è quello della transizione dalla scuola media al liceo, dove l'allievo di scuola media prende le sue decisioni per iscriversi al liceo, e lì negli ultimi tempi si è constatato un certo calo, ecco, che potrebbe diventare preoccupante se permane questa situazione.
1: se diventa una tendenza,
2: se diventa una tendenza consolidata, sì.
1: Stessa domanda anche per allargare lo sguardo all'Italia, per capire come stanno gli studi classici nella penisola. A Bettini, dal suo osservatorio, che situazione si vede?
3: Ma dunque, una situazione in parte simile a quella che è stata descritta appena adesso nel Canton Ticino, e in parte diversa, perché in certe regioni italiane, effettivamente più nel nord direi, c'è una erosione, come diceva Gemelli adesso, mentre nel sud, in Sicilia per esempio, in certe zone della Campania, i licei classici sono abbastanza fiorenti. Cioè, queste sono un po' le contraddizioni dell'Italia. Resiste di più la tradizione classica nel sud che non nel nord e anche nel centro. E penso che a voi interessi anche sapere cosa si potrebbe fare, no? Ecco, perché me lo chiedono sempre. Allora, c'è una cosa da non fare, poi sentiamo se Gemelli è d'accordo. Contrapporre gli studi umanistici in genere, e il latino e il greco in particolare, alla cultura tecnologica e scientifica. Questo è un errore gravissimo. Fu già un conflitto degli anni 60, che poi fu ampiamente smentito nel dibattito filosofico posteriore, perché la cultura umanistica non è che è l'antidoto per la cultura tecnologica, come ha scritto qualche tempo fa una sciagurata studiosa abbastanza nota che pubblica anche molti libri. Non è l'antidoto dell'intelligenza artificiale, al contrario, è l'integrazione umana e umanistica di questa cultura. Cioè, non bisogna assolutamente negare che il nostro mondo abbia una deriva tecnologica, però sia i tecnologi sia coloro che della tecnologia usufruiscono sono poi gli stessi che devono avere la possibilità di andare in un museo e capire dove sono, di vedere a teatro una delle tante riprese della tragedia greca e capire di cosa si sta trattando, e soprattutto se si parla italiano, come appunto avviene anche nel Canton Ticino, avere la consapevolezza che l'italiano è una forma del latino, cioè in parole povere una specie di latino parlato male, ma quello è, la struttura è quella. Allora, condividere una lingua con una cultura significa condividere anche le forme mentali, i modelli culturali, eccetera. Questo è l'insegnamento degli antropologi, degli etnolinguisti. Quindi, dimenticandosi completamente la nostra antichità, quella latina ma anche quella greca che nella latina è poi confluita, ecco, noi poi in qualche modo dimentichiamo noi stessi e non va bene.
1: È uno strumento di... Voleva aggiungere qualcosa Gemelli?
2: No, volevo dire che sono completamente d'accordo con il professor Maurizio Bettini, approfitto per salutare.
3: Mi fa piacere, anch'io la saluto.
2: Direi che sostanzialmente ha sintetizzato direi una buona parte del nostro manifesto di rilancio per la cultura umanistica e, diciamo, in particolare per le lingue classiche. Direi che ha toccato effettivamente i punti fondamentali.
1: Restiamo allora sul manifesto, Gemelli, perché le volevo proprio chiedere, è uscito la scorsa settimana questo manifesto, può essere letto e firmato sul vostro sito. Gli obiettivi sono abbastanza chiari, stavamo parlando anche di questa forma mentis che viene resa più, che si apre per chi studia anche studi classici, per leggere poi la realtà anche del presente e probabilmente anche del futuro. E quanto alle scadenze, il 2029 è l'anno in cui è prevista una riforma liceale federale. È anche in vista di quella riforma che siete usciti con questo manifesto?
2: Sì, qualche timore c'è. C'è qualche timore, anche se le linee precise, precisissime della riforma non sono ancora state rese note. Però provenendo noi da una riforma del 1994-95 che ha impresso un certo orientamento agli studi liceali, c'è il timore che se continua questa tendenza, se questa tendenza si consolida, cioè la tendenza a rendere il liceo quasi una scuola pre-professionale e non invece una scuola di cultura ad ampio raggio, c'è il timore che gli spazi per la cultura classica ulteriormente si restringano.
1: Io torno allora da Maurizio Bettini, perché nel frattempo stavo ascoltando le sue parole intorno all'importanza per la formazione della propria mente, della propria capacità di lettura del presente, dell'importanza degli studi classici. Ricordo un dato uscito qualche settimana fa, in base al quale in Europa, dati europei, circa il 18% delle persone laureate, neolaureate, non sono in grado di leggere un testo e di interpretarlo, un testo di media complessità. Allora, quali sono i presupposti a questo punto, quello che uno studente deve già avere per potersi avvicinare agli studi classici, e come è legato il fatto che si stia depauperando la cultura generale, in generale, non solo quella classica, come influisce questo con la possibilità concreta di andare a studiare latino e greco se non riesco neanche a capire un testo in italiano?
3: Certo, lei tocca un punto delicatissimo, è il fatto che in generale la nostra cultura tutta, che è in decadenza perché i giovani non leggono più e anche gli adulti non leggono quasi niente, e più che altro usano il meccanismo dei social, cioè, in altre parole, l'informazione, la cultura, quella che si acquisisce con il contatto, un tempo con il contatto con i libri, no? Io da ragazzo leggevo moltissimo, per forza, per passare il tempo. Oggi questa comunicazione avviene solo in modo orizzontale e avviene con i propri pari, cioè con quelli che condividono quello stesso orizzonte di social network, diciamo. E questo fa sì che si abbia magari la discreta informazione sul presente, perché le notizie circolano in considerazione, anche se in pillole, però non si sviluppa più una capacità logico-argomentativa, una capacità di flessibilità nel pensiero, che si può raggiungere solo attraverso lo studio e la conoscenza del libro, con la lettura. Ecco, questo è chiaro che è un requisito di base. Se i ragazzi arrivano al momento di scegliere un percorso superiore, che non sono in grado, come dice lei, di capire un testo nella loro lingua, è chiaro che è fatta, cioè a quel punto lì, ma non è solo il latino e il greco che ci rimettono. Beh, sì. Ci rimette tutto, perché è inutile illudersi che poi invece riescano a studiare meravigliosamente la fisica o le discipline dell'elettronica, eccetera, se non sono in grado di capire. Non capiscono, il discorso è semplice, poi prima o poi sbattono su queste scoglie. Il mio timore è che si vada verso una società non sempre più fortemente tecnologica, ma sempre più dominata da un'elite che ha avuto quella formazione molto buona e quindi riesce a emergere, e poi una platea di persone che, non avendo cultura, sono destinate a svolgere lavori di carattere più meccanici, o meglio, nessun lavoro, come sta avvenendo oggi. Questa è la mia paura, cioè che paradossalmente si vada verso una elite culturale, che non ha fatto una bella cosa.
1: Non so se Gemelli voleva aggiungere qualcosa su questo.
2: No, il professor Bettini ha sintetizzato ancora una volta benissimo la situazione, e credo che l'apporto che le lingue classiche possono fornire allo studente è proprio questo, che attraverso l'apprendimento delle lingue classiche, sia come meccanismo linguistico, sia anche come apertura culturale su due millenni che altrimenti ci mancherebbero, attraverso questo apprendimento, ecco, la persona sarà sicuramente più pronta, la sua coscienza, autocoscienza, sarà sicuramente più vigile, più attenta, proprio in quel mondo che si sta profilando come tutto sommato non davvero felice. Quindi per muoversi con spirito di giudizio, con spirito critico, con indipendenza, ecco, l'apporto delle lingue classiche, assieme a altre ovviamente discipline, non da sola, ma può imprimere davvero un carattere che poi permane per tutta la vita.
1: Da un punto di vista, io penso, rifletto quando vi ascolto e mi viene da dire che la persona poco istruita che ha ricevuto un'informazione, un'istruzione scarsa è la persona facilmente manipolabile. Non è un caso che quando si instaura una dittatura le prime categorie che vengono eliminate, falciate, sono gli intellettuali, i giornalisti, i poeti, i filosofi, coloro che ragionano, che sì, ragionano sulle idee, che sviluppano le idee. Da questo punto di vista, quali attrezzi intellettuali forniscono il greco e il latino? Quali sono quegli strumenti propedeutici alla lettura del mondo che ci possono dare? Gemelli, e poi chiediamo anche a Bettini.
2: Beh, greco e latino di per sé attivano dei meccanismi intellettuali che altrimenti noi possederemmo, ma che giacerebbero comunque, diciamo così, un po' dormienti, no? Quindi il confronto con la traduzione, smontare un testo, entrare in un testo, mettersi di fronte alla persona che ha elaborato questo testo, capire che cosa valga ancora di questo testo ai giorni nostri.
1: Il greco sviluppa
2: delle competenze che a volte non sono diverse da operazioni di matematica complessa.
1: E anche di educazione fisica, mi permetto una battuta, perché trasportare i rocci nel proprio zaino che era un'esperienza che rinforzava anche i muscoli della schiena.
2: Ecco, il discorso del vocabolario è importante, perché comunque nella scuola, perlomeno ticinese, c'è un dibattito con o senza vocabolario. Mm-hmm. Quindi il vocabolario rimane a casa, quando si viene a scuola si lavora senza vocabolario, per lo più almeno finora, compiti in classe almeno finora, si svolge per lo più senza vocabolario, con testi annotati, opportunamente annotati, e poi il docente su domanda, su richiesta dell'allievo, può fornire ancora qualche ausilio, ecco.
1: Bettini, stessa domanda anche a lei: quali sono gli strumenti proprio tecnici, neurali, potremmo dire, che lo studio delle lingue classiche, della cultura classica in generale, perché poi attraverso la lingua si studia anche la letteratura, il pensiero filosofico, che strumenti forniscono e perché sono indispensabili questi strumenti allo studente moderno?
3: Sì, e stavolta è Gemelli, il professor Gemelli, che ha preceduto me, perché stavo per dire la stessa cosa sulla traduzione, che è un evento fondamentale. E proprio il fatto che si traduca da cosiddette lingue morte, che poi sono morte fino a un certo punto, fa sì che ci si debba concentrare sulla comprensione di testi che rimandano a una cultura diversa. Quindi non è semplicemente tradurre una lingua, come se fosse tradurre dall'inglese, è tradurre da una cultura, e questo fa la grande differenza. Perché non bisogna dimenticare che la cultura romana e la cultura greca sono le uniche culture altre che uno dei nostri studenti incontra in tutta la sua carriera. Perché non si studiano le altre culture, si studia al massimo un po' di cultura italiana, storia poi quasi sempre concentrata sulla storia nazionale, intendiamoci, massima europea ogni tanto, e quindi non si ha questa esperienza di andare a incontrare gli altri. Mentre se lo si fa per bene, a Roma e in Grecia si incontrano veramente delle culture altre, che sono le uniche che si incontrano a scuola. E questo, come dire, mette lo studente di fronte alla necessità di misurarsi con una cultura che lì per lì non capisce. Per esempio, la religione, il fatto che romani e greci hanno una religione politeista radicalmente diversa da quelle che sono venute dopo, che non ha mai prodotto conflitti religiosi, perché si afferma la verità di un vero Dio, ma si dice che anche gli dei e gli altri sono buoni, eccetera, funzionano anche loro, insomma, gli si riconosce una legittimità, una dignità. Ecco, questa è un'enorme differenza culturale che, se li si fa ragionare in classe su un testo che parla di questo, si capiscono tante cose. Ecco, è così per la famiglia, per l'amore, per la politica, per tutto, per la filosofia, come diceva lei. Certo, se questo noi lo perdiamo, non li facciamo più tradurre nella nostra modernità la cultura greca e romana, certo è una perdita enorme, perché si studierà solo la cultura che uno in qualche modo sa già, no? Che è quella del suo paese, e questo è un impoverimento grandissimo.
1: Si rischia di pensare che la nostra cultura sia l'unica e la migliore di tutte semplicemente perché non conosciamo le altre. E torno dal professor Gemelli, perché difendere la cultura classica, lei ricordava il dibattito in corso, per certi aspetti anche già risolto, sull'opportunità o meno di portare fisicamente il dizionario, io dicevo il Rocci, ma c'era anche il Castiglioni Mariotti di latino, sì. di portarli direttamente a scuola e usarli nel lavoro scolastico. In generale, c'è una necessità di ripensare il modo in cui si insegnano le culture classiche a queste nuove generazioni, ed è una necessità fondamentale per salvare lo studio della cultura classica, o no? O va bene anche come abbiamo fatto noi?
2: No, direi che c'è stata, adesso io è da un po' di anni che non insegno più, quindi non ho l'esperienza diretta, ultimissima, no, delle aule scolastiche, però posso assicurare che in generale c'è stata un'evoluzione della didattica del latino e del greco, ecco. Cioè non la grammatica non è mai stata, non è più un fenomeno fine a se stesso, per cui l'allievo si chiede: mi devi dire qual è l'imperfetto congiuntivo del tale verbo, altrimenti non passi la classe. No, si è cercato di rendere essenziale e il più chiaro possibile il percorso grammaticale, senza che questo occupi la maggior parte del tempo a disposizione. Per cui direi che c'è stato effettivamente un'evoluzione didattica in generale anche nelle nostre lingue, sì.
1: E la valutate, mi pare di capire, in maniera positiva questa evoluzione?
2: Assolutamente sì.
1: Bettini, ha qualcosa da aggiungere sul tema? Che ne pensa?
3: Che sono assolutamente d'accordo con Gemelli, effettivamente è avvenuto anche in Italia questo, benché ci siano isole di resistenza ancora, cioè alcuni insegnanti ancora non si rassegnano all'idea che appunto i tempi sono cambiati e che bisogna dare un nuovo volto all'insegnamento delle materie classiche, però c'è stato uno sviluppo, anche nelle stesse indicazioni ministeriali si bada anche molto di più alla cultura adesso. Non c'è più soltanto la lingua e la letteratura, c'è anche la cultura. Questo, come dire, metterla nell'intitolatura stessa è fondamentale. Anche noi qui abbiamo fatto delle letterature latine che si chiamavano letteratura e antropologia, cioè in cui abbiamo cercato di aprire la mente degli studenti anche alla dimensione più vastamente culturale, che è quella che cercavo di evocare prima. Quindi non si può dire che ci sia solo resistenza, c'è anche resistenza, però io ho incontrato tantissimi docenti della scuola che sono giovani e meno giovani, diciamo, molto motivati, molto interessati a quello che fanno e molto decisi a mantenere in vita queste discipline, in un certo senso, come dire, la riduzione di queste discipline nella scuola ha anche fatto sì che rimanessero a galla i migliori, cioè che rimanessero quegli istituti, diciamo, più vivi, no? Quelli più capaci di offrire una formazione nuova, moderna, anche dal punto di vista delle lingue classiche. Quindi ritengo che, come dire, ci siano delle buone possibilità, e accolgo con grande piacere, grande favore, il fatto che il professor Gemelli abbia lanciato questo manifesto. Spero che sia firmato da molti.
1: Beh, magari qualche firma in più arriverà anche dopo questa trasmissione, lo speriamo.
2: Speriamo,
1: è il nostro auspicio.
2: Allora dobbiamo dire manifesto 26.ch.
1: Non siamo ancora ai saluti, però c'è anche spazio per un'altra domanda, e sì, torno dal professor Gemelli, perché la società contemporanea, secondo lei, che rapporto intrattiene con la classicità?
2: Beh, è molto interessante la domanda, ed è uno anche dei motivi per cui abbiamo pensato di emanare un manifesto. Allora, quando noi facciamo una conferenza da noi organizzata, il pubblico c'è. Il pubblico arriva, c'è una domanda di cultura classica all'interno della società, anche nostra, ticinese. Vado al fenomeno macroscopico. Mi trovavo in novembre sul Partenone, sulla collina del Partenone ad Atene, non ci si poteva muovere. Decine di lingue da tutto il mondo. E lì mi interrogavo, ma come mai non riusciamo invece a tradurre in pratica a livello di iscrizioni alle nostre materie, al liceo, questa domanda che comunque persiste di cultura classica? Ecco, quindi abbiamo inteso sensibilizzare sia, diciamo, il versante scolastico a livello anche dei responsabili della scuola, che già comunque fanno, non si deve pensare che non ci siano delle azioni per comunque promuovere le lingue classiche al liceo. No, certamente la scuola si dà da fare, ma abbiamo inteso anche, diciamo così, lanciare un messaggio a una società un po' più vasta, ecco, fuori proprio dall'ambiente scolastico in senso stretto, in modo che da lì si crei un discorso, un moto, un'onda che può produrre qualche cosa di positivo, ecco.
1: È una sorta di alfabeto aggiuntivo che si sovrappone all'alfabeto che impariamo da piccoli, quello dello studio delle grandi culture classiche,
2: certo.
1: E come un altro alfabeto ci permette di leggere e di scrivere con più consapevolezza la realtà. Io ringrazio i nostri ospiti, abbiamo avuto il piacere di ospitare Benedino Gemelli, presidente delegazione della Svizzera Italiana e dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, da cui è partito questo appello che con piacere rilanciamo. Grazie professore.
2: Grazie a voi.
1: E ringrazio anche Maurizio Bettini, fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, che sicuramente tornerà a trovarci qui a Rete2, non è la prima volta che lo abbiamo come ospite. È sempre un piacere professore, grazie anche a lei.
2: Posso salutare
3: mio, grazie a lei e a tutti.
2: Certo. Professor Bettini, la saluto cordialmente.
3: Professor Gemelli, saluto io e le faccio i migliori auguri per il suo manifesto.
2: Grazie, grazie.
4: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale in onda su Rete 2 alle 13. In Ticino, dopo le dimissioni di Claudio Zali e l'arrivo in governo di Piero Marchesi, lo sguardo va alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Difficile che UDC e Lega presentino una lista unica. Nella radiogiornale le posizioni del coordinatore della Lega dei Ticinesi Piccaluga e del capogruppo UDC in Gran Consiglio Bühler. Lo sguardo dei politici ticinesi è anche rivolto alle elezioni federali del 2027. Uno studio nazionale analizza le ultime elezioni federali del 2023 e emerge che gli allora candidati non conoscevano bene il proprio elettorato. Guerra in Ucraina, diverse le città colpite dai missili russi, sterminata un'intera famiglia di 13 persone nel crollo della loro casa nella città natale del presidente Zelensky. In Italia approvata la legge sulla detenzione domiciliare per tossico e alcol dipendenti, i detenuti potranno scontare la pena fuori dal carcere e se aderiranno a un programma di recupero.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Clara del gruppo francese Zufris Maracas. Sono le 12:34 minuti, prosegue il nostro viaggio poetico attraverso la Svizzera italiana grazie alle cartoline sonore di Tommaso Giacopini, autore e drammaturgo che per Rete 2 ha confezionato 7 cartoline da 7 luoghi diversi che possiamo così anche visitare anche noi con le orecchie, grazie alla registrazione binaurale, una tecnologia che permette un ascolto immersivo. Oggi facciamo tappa alla rotonda di Chiasso tra il caos del traffico e l'inevitabile desiderio di silenzio. Un viaggio fatto di immagini sonore e poesia, anche stavolta al confine tra spazio reale e spazio interiore.
1: Cartoline sonore. Un viaggio poetico di Tommaso Giacopini. Chiasso, rotonda tra via dei Pedroni e via Alessandro Volta, traffico, motori, nausea. Costante, continuo, perenne, incessante, interminabile, frastuono, a cui siamo, a cui sono assuefatto. Asfalto, attrito di gomme, motori, passano, orecchie sorde ai suoni che tanto non raccontano nulla se non storie di strade, di stridii, di stordimenti, di disturbi, che neanche disturbano più poi così tanto. Sì, che tanto ormai. No, ma che tanto ormai cosa? Che tanto ormai ovunque si vada si sente l'autostrada? Che tanto ormai ovunque si vada si sente l'autostrada? Che tanto ormai gli aerei, gli elicotteri, i droni sono padroni del cielo? Che tanto ormai chi li sente più l'upupa e il cuculo e chi sa riconoscere il canto dell'allodola? Che tanto ormai chi si ferma ad ascoltare l'inascoltato e a vedere l'invisibile? Che tanto ormai chi ha l'orecchio e chi ha gli occhi che hanno spazio per quei pigoli rimasti lì, calpestati e sperduti e impauriti tra l'automobile e il treno merci, tra la motocicletta e l'autocarro, tra la rotonda, il semaforo, il sottopassaggio e il passaggio a livello, che tanto ormai cosa? Sì, cosa, come? Come può il silenzio vincere il rumore? Come può il camminare vincere la corsa? Come può l'invisibile vincere il visibile? Io, seduto mentre tutto corre, silenzioso mentre tutto stride, perso mentre tutto trova, muto mentre tutto parla, ignorante mentre tutto sa. E che cosa sa? Non saprei dire, ma crede di sapere. E coglie ogni occasione per dimostrarlo, come ora, in cui seduto in mezzo alla rotonda ascolto e tutto mi dice: ascolta me, ascolta me. E io non riesco più ad ascoltarmi. E intanto girano le auto, le moto, gli autobus e gli autocarri. Gira tutto, tutto, attorno a tutto. Con un senso di nausea a cui sono abituato, con un senso di vago soffocamento, come se fosse davvero normale, come se fosse sempre stato così. Chi nasce oggi non sa cosa c'era prima. Conosciamo solo ciò che conosciamo e lo riteniamo normale, anche quando non è normale per niente. C'è una traccia silenziosa che ci portiamo dentro tutti, come un disco inceppato, ma che non fa rumore, che non ascoltiamo perché non si può più ascoltare, che sentiamo solo nella notte, quando le auto tacciono o comunque sono più taciturne, e allora, nell'abisso tra un'auto e l'altra, cadiamo in caduta libera, e mentre noi cadiamo risale un magone, una malinconia, un'indefinibile tristezza di cui si vorrebbe tanto parlare, di cui non si hanno più le parole per parlare. Poi, fortunatamente, ripartono le automobili, puntuali come galli. E chi se lo ricorda più il canto del gallo? E ci riportano a ciò che siamo abituati, quel vago senso di nausea e soffocamento quando gira tutto, tutto attorno a tutto, e possiamo tornare a dormire.

Musical Genocide, canzone tratta da Liquid Spirits, il terzo album in studio del cantante jazz Gregory Porter, un album pubblicato il 2 settembre del 2013 che ha segnato di fatto il suo debutto con la storica etichetta Blue Note Records. L'opera, ha consacrato l'artista americano a livello internazionale, dato che Gregory Porter, grazie a quest'album, ha vinto il Grammy Award come miglior album jazz vocale nel 2014, vendendo ben oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

0: Dal grande ritorno dello scorso anno, mi riferisco all'album Amori Luci, era la cantante Carmen Consoli qui in Mamma Tedesca. Nella replica del nostro approfondimento di oggi parlavamo dell'importanza della cultura classica e allora voglio tornare a una delle polemiche che sta animando da qualche giorno il dibattito attorno a The Odyssey, il film di Christopher Nolan, che aveva citato Nolan la traduzione dell'Odissea di Emily Wilson come fonte di ispirazione per il suo ultimo film, riprendendo in particolare l'incipit Tell Me About a Complicated Man, che potremmo tradurre con Raccontami di un uomo complicato, per costruire il suo Ulisse o Odisseo, che dir si voglia, interpretato da Matt Damon. Ma la Wilson non ha, insomma, ricambiato il favore. In un lungo articolo per la London Review of Books intitolato An Uncomplicated Man, è diventato immediatamente virale, la classicista ha criticato l'adattamento non solo nella resa del protagonista ma anche nella visione di Nolan. E nonostante le critiche, va detto che la Wilson ha però riconosciuto che il successo del film sta facendo letteralmente volare via dagli scaffali le traduzioni dell'Odissea, inclusa la sua, e ha espresso la speranza che il film convinca qualche amministratore universitario a non tagliare i dipartimenti di lettere e lingue antiche. Perché la traduzione di Emily Wilson, pubblicata nel 2017, è così importante? Beh, perché quella della Wilson fu la prima traduzione inglese a restituire una certa ambiguità morale al protagonista della storia di Omero, la giusta dignità alle donne schiavizzate, e Penelope, da moglie silenziosa e paziente, all'astuta stratega quale è stata appunto nella storia raccontata nell'Odissea. Rileggendo quindi il testo greco senza filtri e gli adattamenti accumulati in secoli di tradizioni maschili, proprio questa fedeltà al testo originale, più che un intento modernizzante, resta al centro dell'autorità come interlocutrice di Emily Wilson, anche quando è lei a giudicare con severità chi da quella traduzione ha detto di essersi ispirato, proprio come nel caso recente del film di Nolan, ovvero proprio lui, Christopher Nolan, il regista.
1: The law forbids it, but let's do it all the same. Darling, let's make love on this.

E con Let's Make Love on This Plane di Rachel Price e Bill Ray siamo ormai quasi giunti al capolinea di questa puntata, la penultima della settimana, una settimana in cui, ahimè, è tornata la canicola. L'appuntamento con Alphaville, è per domani dalle 11 in avanti. Mancano davvero pochi minuti alle notizie del radiogiornale delle 13. Da Mario Fabio e dalla redazione dell'Attualità Culturale l'augurio di trascorrere piacevolmente ciò che resta di questo giovedì 30 luglio. Vi ricordo che l'attualità torna comunque con K e con Natascia Fioretti dalle 17 in avanti. Un caro saluto, state bene e a presto.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michelle Volonté. In Ticino, dopo le dimissioni di Claudio Zali e l'arrivo in governo di Piero Marchesi, lo sguardo va alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Difficile che UDC e Lega presentino una lista unica. Le posizioni del coordinatore della Lega dei Ticinesi Piccaluga e del capogruppo UDC in Gran Consiglio Bühler. Lo sguardo dei politici ticinesi è anche rivolto alle federali del 2027, uno studio nazionale analizza le ultime elezioni federali del 2023, emerge che gli allora candidati non conoscevano bene il proprio elettorato. Guerra in Ucraina, diverse le città colpite dai missili russi, sterminata un'intera famiglia di 13 persone nel crollo della loro casa nella città natale del presidente Zelensky. In Italia approvata la legge sulla detenzione domiciliare per tossico e alcol dipendenti, i detenuti potranno scontare la pena fuori dal carcere se aderiranno a un programma di recupero. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la voce di questa mattina della presidente del governo ticinese, la neopresidente Marina Carobbio Guscetti, che è intervenuta a Modem. Il nostro programma di approfondimento informativo ha dedicato una puntata speciale alle dimissioni dal governo ticinese del leghista Claudio Zali. La consigliera di Stato Carobbio Guscetti ha difeso la metodologia del governo ticinese nella crisi scaturita dalla vicenda Zali e ha difeso soprattutto l'idea di una politica non urlata.
4: L'uomo forte che decide senza farsi domande, senza approfondire. E io mi chiedo, è questo quello che ha bisogno il cantone? Ha bisogno di una politica gridata o ha bisogno delle risposte concrete? Certo, io ammetto, si poteva fare tutto più rapidamente, si potevano prendere decisioni più rapide, si poteva prendere altre decisioni. Io lo ammetto, non dico che è andato tutto come doveva andare o che non si dovevano fare altre cose.
3: Queste alcune delle frasi della presidente del governo ticinese Marina Carobbio Guscetti. Ecco, nell'edizione di Modem si sono poi confrontati il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, e Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Una puntata in cui si è affrontato anche il tema delle relazioni tra Lega e UDC alla luce dell'uscita di scena di Claudio Zali, l'ostacolo alla base dei disaccordi emersi di recente tra queste due forze politiche. Al centro la questione delle liste in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera, una sfida elettorale che a questo punto difficilmente vedrà un riavvicinamento tra UDC e Lega. Ma sentiamo Roberto Porta.
5: Da cugini con di tanto in tanto qualche mal di pancia a ex cugini dopo la recente decisione dell'UDC di voler correre da sola in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera. Le dimissioni di Zali non cambiano le carte in tavola, a meno di colpi di scena al momento piuttosto difficili da immaginare. Alain Bühler, capogruppo UDC in Gran Consiglio.
6: Zali ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. Io non mi sento comunque di pronunciare sentenze.
5: Di verdetti scolpiti nella pietra non ce ne sono, anche se la corsa separata appare cosa ormai certa, con Gobbi e Marchesi a sfidarsi, ognuno con la casacca del proprio partito, uno schema sulla destra dello scacchiere politico ticinese, confermato anche dal coordinatore leghista Daniele Piccaluga.
7: non ne abbiamo mai messo alcun veto, quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola.
5: Certo, a livello di temi Lega e UDC si troveranno molto spesso sullo stesso fronte: neutralità, accordi con l'UE o ancora iniziativa per frenare l'aumento dei dipendenti pubblici, per fare solo alcuni esempi, senza dimenticare che all'orizzonte autunno 2027 ci sono anche le elezioni federali e poi a seguire le comunali del 2028.
6: Ovviamente io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali, dove è noto a tutti il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli stati, che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi.
5: In attesa di sapere come Lega e UDC si muoveranno in vista perlomeno delle elezioni federali del 2027, Piccaluga mette per ora l'accento anche sui numeri del Gran Consiglio.
7: La maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio. Essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, però poi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
5: Il dopo Zali presenta dunque una sfida a destra su più fronti, con gli altri partiti, anche quelli più piccoli, che non staranno di certo a guardare. Il Ticino si appresta a vivere così una ventina di mesi di costante sfida elettorale.
8: Sono state citate le federali del 2027, ne parliamo ancora, facendo però un passo indietro alle ultime elezioni, quelle del 2023. Il sito di studi politici De Facto, utilizzando proprio i dati di 3 anni fa, ha voluto analizzare quanto bene i candidati conoscano il proprio elettorato. Fra percezione e realtà, il distacco è per certi versi sorprendente. Partiamo da qui con Alessio Veronelli da Berna.
9: Sì, i politici sanno davvero cosa vuole il proprio elettorato? Questa la domanda di fondo dello studio, limitato ai 4 partiti di governo. I risultati sono interessanti e per arrivarci sono stati presi in considerazione 4 temi. Introduzione del salario minimo, innalzamento dell'età pensionabile, parità di diritti per le coppie dello stesso sesso e diritto di voto per gli stranieri. E per i candidati di tutti i partiti è emersa una stima esagerata delle tendenze conservatrici della propria base elettorale. Andiamo però per partito, iniziamo in casa PS, dove ad esempio c'è uno scollamento molto marcato riguardo l'aumento dell'età pensionabile, ovvero i candidati pensano che i propri elettori lo sosterranno in misura maggiore di quanto invece la base lo voglia. Al contrario, viene invece sottovalutato il sostegno a un salario minimo. Per il centro troviamo invece un elettorato molto più progressista di quanto ipotizzato dai candidati, e questo emerge da tutti e 4 i temi considerati. Sull'introduzione del salario minimo e sui diritti delle coppie dello stesso sesso la percezione è particolarmente sbagliata.
8: Ecco, dal centro andiamo a destra, liberali, radicali e UDC.
9: Allora, per il PLR le principali divergenze candidati base elettorale sono sui temi forti del partito, quelli economici. I candidati sottovalutano sia il sostegno al salario minimo sia l'opposizione all'innalzamento dell'età pensionabile. Qui dunque c'è del lavoro da fare, lavoro che non manca però nemmeno per il primo partito del paese, l'UDC. Sull'aumento dell'età pensionabile, ad esempio, la base è molto più scettica di quanto ipotizzato dai politici. Unico tema, infine, e unico partito, sempre l'UDC, con l'elettorato meno progressista rispetto ai candidati, il diritto di voto per gli stranieri.
8: Tutto questo, Alessio, che impatto ha sul risultato alle urne?
9: Beh, impatto relativo. I fattori determinanti per il successo elettorale sono infatti altri, la posizione sulla lista, ad esempio, ma soprattutto l'esperienza politica e professionale. Un pregiudizio conservatore sulle basi, però, può portare a ipotizzare una maggiore resistenza alle riforme progressiste, inducendo i politici a calibrare diversamente ritmi e contenuti delle riforme proposte. Questo conclude lo studio, creando una forma di cautela politica intrinseca, una distorsione ingiustificata. Il paradosso finale è però che, nonostante una valutazione sistematicamente errata del grado di conservatorismo del proprio elettorato, non ci sono grandi ripercussioni elettorali, forse perché questa discrepanza è presente in tutti i partiti di governo.
8: E questo era Alessio Veronelli da Berna. Da Berna andiamo all'estero. 8 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in un pesante attacco russo contro l'Ucraina nella notte. Il bilancio più grave si registra vicino a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, dove un missile ha distrutto un'abitazione. Colpite anche Kiev, Leopoli, Poltava. Ad Odessa c'è il nostro collaboratore Davide Maria De Luca con gli ultimi aggiornamenti.
10: Sì, era un attacco che ci aspettavamo ormai da oltre 2 settimane, era questo il tempo da cui non arrivava un attacco sistematico di massa, come chiamano gli ucraini questi grandi attacchi a cui partecipano droni, missili balistici, missili da crociera. Probabilmente i russi hanno ritardato questa operazione perché gli ucraini negli ultimi giorni avevano colpito con successo alcuni bombardieri russi ancora sulle piste di decollo, e questo li ha costretti a riaggiustare i loro piani. Ma l'attacco è comunque arrivato, anche se un po' in ritardo, ha inflitto danni molto gravi, come continuiamo a vedere in questa continua escalation della guerra aerea qui in Ucraina. Ma gli ucraini stanno naturalmente continuando a rispondere, abbiamo visto anche attacchi ucraini partire proprio nelle ultime ore, proprio questa notte, e il presidente Zelensky da parte sua ha già promesso che questi attacchi avranno ulteriori risposte da parte dell'aviazione e dei droni ucraini.
8: Davide, tu invece non ti trovi a Kiev, sei nella regione di Odessa, nel sud del paese, lungo la costa del Mar Nero. Com'è stata lì la notte?
10: La notte è stata particolare, sì, in effetti, perché Odessa è stata risparmiata durante la notte, ma viene sistematicamente attaccata tutti i giorni, praticamente ogni mattina, il pomeriggio, Odessa viene continuamente colpita, e soprattutto viene colpita l'area intorno alla città di Odessa, dove si trovano i principali porti ucraini, che al momento sono tutti completamente bloccati. Questo è un problema enorme per l'Ucraina, perché i russi hanno iniziato ad attaccare le navi cargo che approcciano i porti ucraini per consentire al paese di esportare grano, metalli ferrosi e altri materiali che sono fondamentali per la sua economia, ma al momento queste rotte sono completamente bloccate, e gli ucraini dovranno presto trovare un modo di affrontare questo ennesimo problema strategico che i russi gli hanno inflitto.
8: Davide Maria De Luca da Odessa. E nell'attacco della notte le sirene hanno suonato anche in Polonia, dove è stato anche violato lo spazio aereo. Veniamo ora all'emergenza incendi in Europa, nel dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna. La situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi. Chiara Savi.
11: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, 2 pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano, e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme, che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia, invece, si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid. Gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una quindicina di comuni a sollare.
8: In Italia la detenzione domiciliare per tossicodipendenti e alcoldipendenti è legge. La Camera ha approvato ieri in via definitiva il provvedimento che consente a questa tipologia di carcerati di scontare la pena fuori dai penitenziari a patto che aderiscano ad un programma di recupero. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
12: La convergenza è sul punto di partenza del disegno di legge votato ieri, cioè sul fatto che chi ha commesso reati legati alla tossicodipendenza deve essere curato fuori dal carcere. La misura è rivolta a coloro che stanno scontando pene residue non superiori agli 8 anni. Per loro si potrebbero appunto aprire le porte del carcere.
13: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
12: Così il ministro della giustizia Carlo Nordio, ma l'associazione Antigone, che si occupa dei detenuti e delle detenute, ha messo avanti qualche riserva a partire dalla stima dei 10.000 che non si sa come sia stata fatta e poi sui fondi stanziati dal governo, 20 milioni di euro, che potrebbero non bastare. Alessio Scandurra di Antigone.
14: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone.
12: 1.000 sulle 10.000 citate dal ministro Nordio. Ricordiamo che il provvedimento riguarda le persone con dipendenze che accettano l'adesione a programmi di cura. San Patrignano ha applaudito, il Forum Droghe ha parlato di comunità trasformate in carceri sociali. Insomma, una misura che trova accordi sul principio ma che pone dubbi sull'attuazione.
8: La Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha lasciato invariati i tassi di interesse per la quinta volta consecutiva, una decisione attesa ma che non ha fatto l'unanimità all'interno del comitato della Fed, tassi di interesse che nonostante la Fed stanno salendo e preoccupano i cittadini. Per entrare nei dettagli qui in studio con me c'è Marzio Minoli della redazione economica.
9: Sì, buongiorno. Allora partiamo dalla decisione della banca centrale statunitense. Il voto è stato di 9-3 a favore del mantenimento dei tassi al 3,75%. A prima vista potrebbe sembrare un voto chiaro, ma non per i parametri della Fed. Avere 3 membri di comitato che si sono espressi a favore di un rialzo dei tassi è un segnale importante sulle preoccupazioni legate all'inflazione. Inflazione che oggi è al 3,5%, quindi piuttosto elevata se si pensa che l'obiettivo dichiarato della Fed, come delle altre banche centrali, è quello di contenere l'aumento dei prezzi entro il 2%. Dunque, lasciando i tassi invariati, si preferisce non penalizzare l'economia mettendo in secondo piano l'aumento dei prezzi. Allora, il governatore Kevin Warsh, che da 2 mesi ha sostituito Jay Powell, alla domanda sul perché non si sono alzati i tassi di interesse ha dato risposte che alcuni analisti hanno interpretato come lasciamo che i mercati facciano il nostro lavoro.
8: Ecco, questo cosa vuol dire, Marzio? I mercati cosa stanno facendo?
9: Sì, ecco, qui arriviamo al secondo punto, quello che preoccupa i cittadini. Dunque, nonostante la Fed abbia lasciato i tassi invariati, i mercati già da qualche mese, da fine febbraio almeno, mostrano interessi in rialzo. Il titolo di Stato decennale, quello che poi fa da riferimento per calcolare quanto i cittadini pagheranno per ipoteche, carte di credito, credito al consumo, è al 4,7%, raggiungendo i massimi degli ultimi 2 anni. Poi ci sono le obbligazioni statali a 30 anni, queste sono al 5,23%, il livello più alto degli ultimi 20 anni. E una delle conseguenze di tutto ciò è che un'ipoteca a 30 anni, la più richiesta negli Stati Uniti, oggi costa il 6,80%, e il massimo da un anno a questa parte. Allora, questi sono tutti segnali anche per Donald Trump. Ricordiamo che l'ultima volta che i tassi di interesse sono saliti in modo così sensibile fu quando furono annunciati i dazi nell'aprile del 2025. Ci fu un'impennata del costo del denaro che portò Trump a fare un mezzo passo indietro. Allora, il mercato obbligazionario degli Stati Uniti, dunque l'evoluzione dei tassi di interesse, viene seguito con grandissima attenzione dalla politica. Questo perché negli Stati Uniti, più che altrove, gli acquisti tramite carte di credito sono fortemente incentivati. È proprio la cultura dell'acquisto facendo debiti che è molto diffusa. E siccome sulle carte di credito si pagano gli interessi, dunque, per chi cerca il consenso politico, i livelli attuali dei tassi devono preoccupare.
8: Marzio Minoli, in diretta della redazione economica, chiudiamo questa edizione con la giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. È l'occasione per stilare un bilancio per la piattaforma svizzera attiva per combattere questo reato. La novità dell'ultimo anno è stata quella di monitorare anche le denunce depositate. 87 procedimenti penali erano in corso nel 2025, passi importanti, un numero che si può definire un successo per le associazioni, come conferma Monica Marcionetti dell'associazione Mayday attiva in Ticino. Sentiamo.
15: Questo è veramente il frutto di quel lavoro, dove esistono dei dispositivi di presa carico globali con un percorso lungo, dura diversi anni e va da fornire il semplice alloggio a tutta la copertura dei bisogni che la vittima può manifestare nel suo percorso, che va appunto fino all'integrazione e il fatto di poter rimanere poi in Svizzera se lo desidera e ricostruirsi una vita.
16: E come mai il 2025 è il primo anno in cui fate questo monitoraggio? Prima non era possibile o qual è la ragione?
15: Anche noi come piattaforma ogni anno cerchiamo di migliorare e di comunicare al meglio le informazioni. L'altro dato che riguarda le denunce, che però poi le condanne sono nella misura molto limitata di 10 condanne, qui forse era anche per passare il messaggio che deve essere fatto di più, rafforzare la protezione delle vittime in modo che si possano fidare. La raccolta prove è l'altro elemento che ci permette poi di migliorare anche e di elevare il numero di sentenze per tratta di esseri umani, perché le prove sono fondamentali e chi ce le può fornire? La vittima.
16: Quali sono le sfide principali oggi nella lotta alla tratta di esseri umani?
15: Se pensiamo alla situazione svizzera, è quello di non creare delle disparità di trattamento legate al cantone dove viene commesso il reato o dove la persona viene identificata. Purtroppo oggi ci sono dei cantoni dove vi è una presa carico molto ben organizzata, una protezione d'esempio per tutti, e altri cantoni come il Ticino che si continua a far fronte a questi bisogni rispondendo coi servizi che hanno ricevuto mandato cantonale, che sono generalmente servizi di aiuto alle vittime, servizi generalistici, e che purtroppo non dispongono di una competenza specifica per prendere in carica queste vittime che sono diverse e hanno dei bisogni particolari.
8: Con Monica Marcionetti dell'associazione Mayday al microfono di Elisa Fraccaroli si chiude questa edizione. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
17: Buongiorno da Diego Medolago. Dopo il successo per 5-1 ottenuto ieri pomeriggio contro il Duca Gini, il Lugano attende ora di conoscere il proprio avversario nel terzo turno di qualificazione alla Conference League, che lo ricordo sarà uno tra il Capodistria e il Runavik, che si affronteranno questa sera alle 20:45. Sloveni avanti 2-0 dopo i primi 90 minuti. Devono strappare il passaggio al Q3 di Conference League anche il Vaduz, impegnato in casa dell'Athletic Escalade Blades ad Andorra, ma forte del 4-0 ottenuto all'andata, e il Sion che alle 20:15 ospiterà il Bate Borisov, con cui i vallesani avevano pareggiato 1-1 sette giorni fa. In Europa League invece alle 21 il San Gallo cerca l'impresa allo stadio Dalus di Lisbona contro il Benfica, biancoverdi che avevano vinto 2-1 la partita del Sitter Stadion, match che potrete seguire in diretta su RSI La 2 e in streaming. Lasciamo il calcio e passiamo alla mountain bike, perché scattano oggi gli europei sul Monte Ceneri alle 17:30 il Via le Danze con lo short track femminile, mentre alle 18:15 sarà il turno degli uomini e di Filippo Colombo, che rientra dopo l'infortunio al perone che l'ha fermato negli scorsi mesi, per provare a vendicare il 27° posto del 2020 ottenuto sullo stesso percorso.
18: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi confermo che trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato su tutto il territorio, con qualche temporale isolato in montagna, più probabile lungo il Giura. Sull'altopiano soffieranno forti raffiche di vento, le temperature massime risaliranno attorno ai 35 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 31 luglio. Trascorrerà una mattinata ancora soleggiata, poi aumenterà la nuvolosità, seguito da alcuni rovesci o temporali sparsi. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, le massime attorno ai 34 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovati da Barbara Tartari, buongiorno, benvenuti a concerto.ch, che oggi dedichiamo alla figura di un compositore svizzero, naturalmente, dal nome Alphonse Roy. Nasceva il 14 di novembre del 1906. Fu flautista, frequentò il conservatorio di Neuchâtel, ma anche di Zurigo e di Ginevra, fu flautista dell'orchestra cittadina di Winterthur e frequentò anche Parigi, che naturalmente dal punto di vista strumentale per il flauto era davvero il centro forse principale dove imparare questo strumento, con la rinomata tecnica francese di Marcel Moïse, e infatti frequentò proprio i suoi corsi. Fece poi parte dell'orchestra della Svizzera Romanda sotto la direzione di Ernest Ansermé e approdò anche qui a Lugano, ebbene sì, all'orchestra della radio della Svizzera Italiana, soprattutto per l'interpretazione del repertorio contemporaneo. In realtà poi si dedicò molto alla composizione. Il diploma di composizione arrivò nel 1941 e la sua formazione fu a Ginevra. Compose moltissima musica da camera, brani però anche sinfonici, musica per il cinema e per la televisione, e nel 1972 fu insignito del premio musicale della città di Berna. Andiamo ad una delle sue prime composizioni. Forse il primo saggio di composizione di Alphonse Roy fu una marcia per fanfara che dedicò alla fanfara del suo paese, Brûlé. Qui ascoltiamo invece un breve pezzo per tromba e pianoforte. Helmut Hunger alla tromba insieme a Günther Krieger al pianoforte.

Helmut Hunger alla tromba, Günther Krieger al pianoforte per questo pezzo breve di Alphonse Roy. Tra l'altro si trattava proprio di una produzione che si svolgeva nel 1980 proprio qui all'auditorio RSI di Lugano. Siamo nel 1949. Alphonse Roy scrive una serenata per clarinetto e pianoforte in occasione del concorso di esecuzione musicale di Ginevra, concorso importantissimo, e molto spesso accade questo, cioè che le composizioni vengano scritte per delle occasioni simili. Qui ascoltiamo questa bella serenata con Robert Kemblinsky al clarinetto insieme a Raffaele D'Alessandro al pianoforte.

Robert Kemblinsky, al clarinetto Raffaele D'Alessandro al pianoforte. Alphonse Roy, questa era la sua serenade per clarinetto e pianoforte. Si trattava di una produzione RTS del 1955 alla radio di Lausanne. Stiamo ascoltando delle registrazioni storiche, quindi una bella testimonianza anche delle esecuzioni che all'epoca si facevano della musica contemporanea. Robert Kemblinsky infatti fu un clarinettista solista all'Orchestra della Camera di Losanna fin dal 1949 e venne nominato decano delle classi degli strumenti a fiato negli anni 80 del Novecento. Passiamo ora ad una composizione per flauto. Sappiamo che Alphonse Roy è stato un flautista anche davvero valente e molte delle sue composizioni sono dedicate al suo strumento, come è normale che sia. Ascoltiamo il suo divertimento per flauto e pianoforte, pezzo imposto anche qui al concorso di esecuzione musicale di Ginevra nel 1958. Un divertimento che esiste anche nella sua versione orchestrale, ma qui lo ascoltiamo nell'originale versione per flauto e pianoforte con il flautista Maurice Huygen insieme a Marianne Boer al pianoforte.

Maurice Hoigen, primo flauto dell'Opera di Zurigo dal 1993, qui insieme alla pianista Marianne Boer in questo divertimento per flauto e pianoforte di Alphonse Roy. Nel 1986 il compositore svizzero completò l'ultima revisione del suo manoscritto del Triptych per grande orchestra sinfonica, opera importante che fu eseguita dall'orchestra della Suisse Romande nel 1990. Qui ascoltiamo invece la Sofia Symphony Orchestra, diretta da Emmanuel Siffert, trittico sinfonico nei due movimenti di Allegro moderato, Andante largo.

Alphonse Roy dal trittico sinfonico Allegro moderato e Andante largo. Abbiamo ascoltato parte di questa produzione Vidi e Gallo del 2023 con la Sofia Symphony Orchestra diretta da Emmanuel Siffert. Kaleidoscope è invece una composizione sinfonica scritta per l'Orchestra della Camera di Losanna sotto la direzione di Samuel Bovy. Qui siamo invece a Basilea nel 1977 con la Radio Symphonie Orchestre Basel diretta da Jean-Marie Oberson. Kaleidoscope per orchestra di Alphonse Roy.

Ancora la musica di Alphonse Roy con il suo Kaleidoscope per orchestra. Abbiamo ascoltato la Radio Sinfonia Orchester Basel diretta da Jean-Marie Auberson. Chiudiamo il nostro concerto.ch con una produzione invece del 1975 allo studio M3 di Basilea con il Quatuor de Genève. È stata forse la prima registrazione di questa pagina, il quartetto per archi di Alphonse Roy, scritto nel 1943. Quindi una preziosità all'ascolto che stiamo per fare, cioè il movimento finale dal quartetto d'archi in La minore.

0: Movimento finale del quartetto d'archi in La minore di Alphonse Roy, che abbiamo ascoltato con il Quatuor de Genève. Come dicevo, registrazione del 1975, a testimonianza del lavoro compositivo del compositore svizzero a cui abbiamo dedicato questa puntata. Grazie ancora ad Alissa Nembrini per la sua produzione, grazie a voi e a prestissimo. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

bentrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno questa stagione in un viaggio nel continente latinoamericano per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica di queste culture. Ci sono parole che attraversano i millenni senza invecchiare. Penelope è una di queste. Nell'Odissea di Omero aspetta Ulisse per 20 anni. Di giorno tesse, di notte disfa il lavoro per guadagnare tempo, per non cedere, per tenere vivo un marito che forse non tornerà. Ma la storia che vi racconto oggi non è solo quella greca. È la storia di tutte le donne latinoamericane che hanno aspettato uomini partiti per scelta, per guerra, per decreto.

Diego Torres, cantante argentino, Penélope. Lui registra il suo disco Luna Nueva nel 1996 a Bologna. E Penélope non è solo un nome, nella lingua spagnola latinoamericana è quasi un aggettivo. Si dice di una donna che aspetta, che resiste, che non smette di credere. Da cui partiamo per chiederci chi ha deciso che tocca alle donne aspettare e cosa cantano le voci di questo continente immenso quando parlano di lontananza. La sociologa argentina Rita Segato ha scritto che nella cultura latinoamericana la fedeltà femminile è diventata norma sociale. L'ideale della donna paziente è bello come mito, ma pericoloso come aspettativa, perché nessuno racconta le avventure di Ulisse nel frattempo. E sta a pennello ricordare la frase di Rita Segato che dice: «La fedeltà è una virtù quando è scelta, non quando è imposta dalla geografia o dalla guerra».

0: Contigo en la distancia, César Portillo de la Luz, che scrisse questa canzone nel 1946. E subito entra nel patrimonio permanente della musica come uno dei boleros fondamentali del repertorio latinoamericano, brano che sancì, tra l'altro, in quegli anni, la nascita del genere musicale feeling. Il bolero cubano è uno degli archivi più ricchi che descrivono emozioni ed intimità del Novecento. Ogni bolero è una lettera d'amore mai spedita. Contigo in la distanza, con te nella distanza, non nega l'amore, ma lo misura. Ma ascoltiamo un altro classico, Lágrimas Negras.
1: Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú

Lágrimas Negras, un brano originale di Miguel Matamoros. Miguel scrive questa canzone nel 1930 a Cuba, 70 anni dopo, il pianista Bebo Valdés e il cantor gitano Diego El Cigala la includono insieme nel 2003 nel loro disco L'incontro di due culture nel dolore, quella afrocubana e quella andalusa, che riconoscono pienamente. Non è un album programmato. Si ritrovano, improvvisano e nasce una confessione reciproca. Le lacrime nere sono quelle che si piangono quando l'attesa è durata troppo, quando l'assenza è diventata più reale della presenza stessa.

La última noche, Omar Aportuondo con l'orchestra Todos Estrellas, Rubén González al piano, Richard Ewes flauto, Amadito Valdés alle percussioni, Orlando Cachaito López contrabbasso, Manuel Mirabal el guajiro alla tromba. L'ultima noche, quella prima della partenza definitiva, questa generazione di musicisti cubani ha vissuto l'attesa sulla propria pelle, non solo nelle canzoni ma nelle proprie vite. Ed è qui che la musica si incrocia con la storia. Siamo a metà degli anni 70 in Angola, appena liberata dal colonialismo portoghese. È in corso una guerra civile feroce. Fidel Castro guarda l'Africa come un fronte ideologico. Nel 1975 lancia quella che chiamerà l'Operazione Carlota, un nome che evoca una schiava africana che guidò una grande ribellione di schiavi e fu uccisa nel 1843 a Cuba. Una scelta simbolica non casuale. Tra il 1975 e il 1991 oltre 350.000 cubani attraversarono l'oceano per combattere in Angola, un paese 11 volte più grande di Cuba e a 11.000 chilometri di distanza. Un'operazione militare senza precedente per un paese del terzo mondo. Ma la parola ufficiale non era soldati, era cooperantes internacionalistas, cooperanti internazionali. Eufemismo per uomini che non potevano dire di no. Vi riporto in prima persona l'esperienza di mio padre a Cuba alla fine degli anni 70. Camminando per strada viene fermato da militari e fatto salire su un camion insieme ad altri uomini raccolti anche loro lungo le strade. Li avrebbero portati in una stazione di polizia per controllo di routine. Morale della favola, si risvegliò in Angola sdraiato a terra con un fucile accanto, il compagno vicino che gli urlava «alzati e spara se non vuoi morire». Le donne spesso non sapevano dove fossero finiti gli uomini e per quelle che sapevano della loro partenza non sapevano dove andassero esattamente. Aspettavano il ritorno senza una data, senza una garanzia, a volte senza lettere, perché le lettere erano censurate e non arrivavano.

E questa canzone si intitola Sin Ti, de Los Panchos, un trio storico messicano e portoricano. E per continuare il filo del discorso, queste donne erano Penelope, a cui era stato tolto anche il permesso di sapere. Non aspettavano un Ulisse navigante, aspettavano un uomo mandato a combattere in una guerra che non aveva scelto, in un paese che forse non aveva nemmeno mai sentito nominare. Molti di loro non tornarono. Ci sono 2107 nomi di soldati cubani caduti in Angola, incisi su un muro di quasi 700 metri nel Parco della Libertà di Pretoria, dove Nelson Mandela si recò più volte a rendergli omaggio. La storia di queste Penelope cubane è quasi invisibile nella cultura popolare, ma la musica, quella grande musica che avete appena ascoltato e che ascolterete ancora, era la stessa che suonava nelle case mentre gli uomini erano via. Era il filo che teneva tutto insieme. Ma l'Angola non è l'unica storia. Le dittature argentine e cilena avevano le loro forme di abbandono forzato. Uomini che sparivano, desaparecidos, senza lasciare traccia. Le Madres de Plaza de Mayo a Buenos Aires sono la versione collettiva e straziante di Penelope. Donne che non aspettavano il ritorno, ma almeno una verità. Ancora oggi, 2026, dal 1977, nonostante l'età molto avanzata, queste madri marciano ogni giovedì con le fotografie dei loro figli scomparsi. Queste madri hanno trasformato l'attesa privata in azione pubblica e in questo senso sono forse le Penelope più radicali di tutta la storia latinoamericana.

La grande Mercedes Sosa, che interpreta Las Simples Cosas, una canzone che parla del desiderio di ritornare in quei posti dove si è imparato ad amare la vita. Fa parte del repertorio di Sosa durante il suo esilio dalla sua amata terra. La musica composta da César Isella e il testo è frutto del poeta Armando Tejada. Ma fermiamoci un attimo alle lettere d'amore. Prima del telefono, prima di internet, c'erano le lettere. E nella tradizione latinoamericana la lettera d'amore è quasi un genere letterario a sé. Gabriela Mistral, poetessa cilena, Nobel del 1945, le sue poesie sono, nella sostanza, lettere tra le testimonianze più potenti dell'amore come forma di sopravvivenza. Pablo Neruda, nei 20 poemas de amor y una canción desesperada, mette insieme amore e disperazione come fossero inseparabili. In Argentina, durante la dittatura, i familiari dei desaparecidos scrivevano a persone probabilmente già morte. Le scrivevano lo stesso perché scrivere era l'unico modo per tenere viva la speranza. In Cile, le detenute nel campo di Villa Grimaldi cucivano messaggi nel tessuto degli abiti, ma al contrario di Penelope, non disfacevano, nascondevano nel tessuto le parole che non potevano dire ad alta voce. Questo è l'inizio di una lettera di una moglie argentina nel 1978. Ti scrivo senza sapere dove sei, ti scrivo perché è l'unica cosa che mi fa sentire che sei ancora da qualche parte.

Ausencia, una poesia musicata di Miriam Ramos, in duetto con Aide Milanés. Ma c'è una donna nella storia della musica latinoamericana che non ha mai aspettato nessuno. Chavela Vargas, nata in Costa Rica nel 1919, morta in Messico nel 2012. Fumatrice, bevitrice, amante delle donne in un'epoca che non lo permetteva. Chavela non aspettava, partiva, arrivava, se ne andava, eppure cantava le stesse canzoni dell'attesa. La differenza era nella voce, rauca, senza ornamenti. Trasformava ogni canzone d'amore in una confessione brutale. Era il modo più libero di incarnare Penelope, non subendo il ruolo, ma scegliendo consapevolmente di cantarlo.

Se me olvidó otra vez, cantato da Chavela Vargas. La canzone la scrisse Juan Gabriel, ma nella voce di Chavela diventa un'altra cosa, non una storia d'amore finito, ma una dichiarazione di dignità ferita. Dimenticare di dimenticarti, la memoria come tradimento involontario, non riesco a smettere di ricordarti, anche se ho deciso di farlo, forse la trappola più sottile del mito di Penelope. Non la fedeltà scelta, ma l'incapacità di smettere. Ed è arrivata anche questa volta la fine di questa puntata e chiudiamo con Natalia Lafourcade, messicana cantautrice, figlia della tradizione folk latinoamericana e al tempo stesso voce contemporanea che guarda avanti. Hasta la raíz, fino alla radice, nasce da 3 anni di viaggi attraverso il continente latinoamericano, alla ricerca di se stessa. Non è una canzone d'attesa, è una canzone di radicamento. Lafourcade lo ha detto con parole semplici, è l'inno della mia vita, una canzone sull'origine, sulle esperienze che ti formano e ti permettono di essere chi sei. Non aspetta nessuno, cammina attraverso i fiumi, percorre selve, ama il sole e toglie le spine dal cuore. Questa è la Penelope che vogliamo lasciare nell'aria alla fine di questa puntata. Quella che ha trovato le radici proprie, profonde, inestirpabili. E da lì, da quel terreno solido, sceglie la sua strada. Una donna che cammina, che porta con sé la propria storia e non ha bisogno di qualcuno che torni per sentirsi intera. Sigo così.

È Franco Battiato a raccogliere il testimone della contaminazione e del richiamo nei confronti del grande patrimonio della matrice musicale asiatica e medio orientale sul suolo italico. Grazie all'Era del Cinghiale Bianco del 1979, al contempo svolta pop e sguardo su altri mondi, in cui sono le opere del filosofo francese convertito all'Islam René Guénon e del mistico armeno Gurdjieff a suggerire le coordinate. Pur viaggiando su binari diversi, la New Wave italiana di Battiato diventa quindi in realtà una perfetta trasposizione tricolore di quello che accade nel resto del mondo occidentale e impiega qualche anno per venire assimilata a livello concettuale dai conterranei, quasi fosse una novità proveniente dall'estero. Nel 1979 Franco Battiato, che è un cantautore dallo spiccato gusto per l'esoterismo e la cultura orientale, era reduce da quella fase della sua carriera spesso definita sperimentale, degni di nota album davvero validi come Fetus o Sulle corde di Aries, che viene spesso fatta coincidere con il periodo compreso tra il 1971, anno della pubblicazione di Fetus, e il 1978, anno in cui l'Egitto prima delle sabbie vede la luce. Gli album di questo periodo incontrano talvolta pareri contrastanti della critica del tempo e scarsa eco commerciale, per usare sicuramente un eufemismo. Nel 1978, in seguito alla pubblicazione dell'Egitto prima delle sabbie, Battiato cambia etichetta, passa alla EMI italiana, evento che segna il ritorno di Battiato a una forma musicale più accessibile, ma senza dimenticare gli echi orientali che costelleranno sempre ogni suo lavoro. Nemmeno l'Era del Cinghiale Bianco costituisce un'eccezione, essendo un lavoro pieno di riferimenti alla filosofia di René Guénon, come dicevamo, e ricco di scenari asiatici tanto cari all'autore. Registrato nello studio Radius di Milano, ci sono tra gli altri anche grandi strumentisti del tempo, Tullio De Pisco, poi tamburi, Alberto Radius, che era il proprietario dello studio, ma anche un mitico chitarrista prog, il fedelissimo Giusto Pio, eccezionale violinista e raffinatissimo braccio destro di Battiato negli arrangiamenti. Da quell'album noi ascoltiamo Luna Indiana, una traccia semi-strumentale, a parte qualche frase sospesa. Pirata, diciamo così, uno struggente notturno per pianoforte accompagnato da archi sapientemente arrangiati, fino all'esplosione quasi elettronica di una tastiera che affianca il piano, un intermezzo davvero godibile e piacevolissimo.

La canzone Orient Effects, strumentale, si trova nell'album Mademoiselle Gladiator, uscito nel 1974 per Ricordi. Uno dei dischi più ostici dell'intera carriera di Franco Battiato, assieme a Jukebox del 77. Sono gli anni in cui Battiato si dedica alle letture degli insegnamenti dell'armeno Gurdjieff, dove si fondono coscienza, realtà e personalità. Tre soli brani compongono la tracklist dell'album: Goûter et comparer, 13 minuti di collage, Canto fermo, dedicato a Riccardo Mondadori, a lui la vita non è stata tolta ma solo trasformata, e appunto Orient Effects, 12 minuti di, chiamiamola così, esasperazione organistica, con riferimenti più o meno espliciti alla musicalità industana e carnatica, registrati dal vivo nella cattedrale di Monreale a Palermo. Battiato quasi logora l'ascoltatore, portandolo ad interrogarsi sulla genuinità della sua opera. In realtà egli vuole portare l'avanguardia al massimo livello. Si congeda dall'ascoltatore con la certezza che, quando vuole, sa essere trasgressivo e incomprensibile come quelli che suonano nelle università occupate.

Genesi è un'opera di Franco Battiato pubblicata nel 1987. Contiene anche gli adattamenti in lingua moderna di alcuni testi antichi dal sanscrito, antica lingua indiana, persiano, greco e turco, poi ci sono, raccolti e adattati dall'artista siciliano. La trama e l'impianto dell'opera è piuttosto, diciamo, complessa. Da una parte gli dei assistono con grande preoccupazione alla decadenza quasi irreversibile del genere umano e sono sul punto di provocare un ennesimo diluvio universale. Ci sono degli arcangeli che si avvicinano a uomini illuminati e decidono quindi di costruire un'astronave in grado di far loro compiere un viaggio metascientifico. Al ritorno si dedicano a profonda lezione sulle origini dell'universo e il cantore, in segno di gratitudine, canta loro dei passi del Bhagavad Gita, ovvero quella parte dell'importante contenuto religioso di circa 700 versi del grande poema epico Mahabharata. Noi con il nostro ultimo ascolto ci colleghiamo proprio a questo passaggio. La prima dell'opera si tenne al Teatro Farnese per il Teatro Regio di Parma il 26 aprile 1987. Dunque Genesi, atto secondo, Sri Bhagavan, voce recitante, ad eseguirla l'Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, diretta da Alessandro Nidi, e il coro del Teatro Regio di Parma, diretto da Adolfo Tanzi. Il tutto naturalmente da Genesi di Franco Battiato.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamoner, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Roberto Arosio, pianoforte. Musiche di Igor Stravinsky, Manuel De Falla, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, questa sera alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Oggi è l'Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Lo ha comunicato il WWF ricordando che da domani vivremo in debito ecologico. Secondo il Global Footprint Network, un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbe far slittare la data di 29 giorni. Anche la riduzione dello spreco alimentare, una dieta più ricca di alimenti vegetali e pratiche agricole più sostenibili consentirebbero di guadagnare circa un mese. E sempre in ambito ambientale e di cambiamenti climatici, parliamo ora dell'emergenza incendi in Europa. Nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna la situazione viene definita sotto controllo e quindi c'è un prudente ottimismo. Ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi. Ci dice di più Chiara Savi.
3: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una quindicina di comuni a sollare.
2: Previsioni per oggi e domani, tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 36 gradi con punte locali di ben 38 gradi al nord. Ricordiamo che in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Vige inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Sono le 15:33 minuti e 34 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Partiamo con un altro pomeriggio di musica. Come prima cosa voglio ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci, che è come sempre lo 079-382-6765. Ripeto, 079-382-6765. Oggi per gli incontri d'estate, in onda come sempre alle ore 16, avremo con noi Dieter Ammann. Si tratta di un importante compositore svizzero, recentemente è stato insignito del premio Opus Classics 2026 come compositore dell'anno, un musicista che, di cui ascolteremo la musica stasera al Palazzo dei Congressi di Lugano. Infatti sarà eseguito un suo lavoro per viola e orchestra dal titolo Noten Plates e sarà eseguito da Diang Mei allo strumento solista della Ticino Musica Festival Orchestra, che sarà diretta da Lu Ya a conclusione, diciamo, di questa importante serie di concerti, di workshop, di corsi di perfezionamento che si tiene appunto in Ticino. E così Dieter Ammann ci raggiungerà per raccontarci della sua opera, della sua residenza appunto a Ticino Musica e anche della sua concezione della musica e della composizione. Concluderemo poi con la serie in onda questa settimana e la prossima, che si chiama Gli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione. Ho avuto il grande piacere di curare questa serie, che vede ospiti 5 luminari del suono. Si tratta di Maurizio Biancani, abbiamo già ascoltato le sue 2 puntate, ognuno degli ospiti è protagonista appunto di un paio di puntate. Oggi ci sarà la seconda puntata con Marty J. Robertson, americana di Seattle, che ha lavorato in alcuni degli studi più importanti al mondo. Penso per esempio all'Avatar, quello che si chiamava una volta Power Station di New York, dove sono stati realizzati dischi memorabili. E poi nei prossimi giorni e per la prossima settimana avremo Pino Pischetola, che è un notevolissimo tecnico del suono italiano, tecnico di mastering, che è quell'operazione, diciamo, finale di rifinitura dei dischi. Lui ha un bellissimo studio che si dedica proprio a questo a Milano, il Pinaxa Studio. Ancora Renato Cantele, un altro dei luminari, esperienza pluridecennale internazionale sia in studio che live per lui. E poi concluderemo con una figura un po' diversa, pianista, compositore, arrangiatore e produttore, il varesino Vittorio Cosma, che ha creato a Milano una vera e propria bottega artigianale del suono, ovvero la Music Production. Quindi tutto questo alle 16:30 oggi, seconda puntata con Marty J. Robertson. E dedichiamo invece questa prima mezz'ora a un grande musicista popolare che purtroppo è stato vittima di un grave incidente stradale ieri mattina in moto alle 4:30 e purtroppo ha perso la vita, e dedichiamo appunto questa mezz'ora a questo straordinario talento lirico e poetico della musica.

0: E forse ricorderete questa bellissima canzone che era la traccia principale di un film dal titolo Once del 2007, dove Glenn Hansard appunto cantava questa bellissima lirica con la cantante polacca Markéta Irglova. E purtroppo Glenn Hansard, in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina, è scomparso. Aveva solamente 56 anni ed è stato un duro colpo per il mondo musicale, legato appunto a questo tipo di espressione. È davvero insomma un dolore per tanti che hanno testimoniato il proprio grande dispiacere e lo scoramento per la scomparsa di un musicista notevolissimo che se ne va. Avevano vinto insieme un Oscar appunto insieme a Markéta Irglova come migliore canzone nel 2008, e poi questo bellissimo film ha ricevuto un sacco di premi, ma soprattutto era stato veramente un bellissimo film, è fatto con grande parsimonia e delicatezza, peraltro con un budget veramente limitato, è girato con pochissimi mezzi, è la dimostrazione che è l'idea che conta e non sono i grandi capitali. E continuiamo ad ascoltarlo per questa prima mezz'ora di Montmartre attraverso uno dei tre dischi che poi ha pubblicato insieme a Markéta Irglova, ovvero The Swell Season. Questo era il nome, diciamo così, del loro progetto e anche di questo primo disco fatto insieme nel 2007. Da questo, oltre a Falling Slowly, che è appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato, ne ascoltiamo un'altra che si chiama This Low.
1: We made a plan that was subject to change.

This Low è il titolo di questa canzone, estratta dall'album The Swell Season del 2007, appunto anno in cui uscì anche Falling Slowly, che abbiamo appena ascoltato, che vinse appunto il premio Oscar l'anno successivo come migliore canzone. Era Glenn Hansard, che, come ripeto, purtroppo è scomparso ieri mattina in seguito a un incidente motociclistico all'età di solo 56 anni, peraltro lasciando anche la moglie, che è una poetessa finlandese, anche un bimbo piccolo di 4 anni, insomma, circa. Quindi, insomma, davvero una grande perdita per il mondo della musica, soprattutto in maniera, insomma, così brutta e così tragica. Lui aveva cominciato proprio come busker, ovvero come musicista da strada. Aveva abbandonato gli studi per girare nelle strade di Dublino, dove è nato, e appunto ha cominciato poi a farsi notare. Ha formato una band rock irlandese che si chiamava The Frames, e poi, insomma, da lì è cominciata la sua carriera fino appunto al film Once, di cui vi ho parlato prima, dove ha poi

0: arrivato a una carriera internazionale e insomma dopo si è sviluppata tutta la sua carriera notevole. Ve lo faccio ascoltare ancora in un altro brano, questa volta estratto dal suo ultimo album.
1: Reckless Heart.

0: Gareth Quinn Redmond on the violin, Ruth O'Mahony Brady on the piano and keyboards, Roland Dooney on the trumpet, Michael Buckley on saxophone, Joe Doyle from the Frames on the bass guitar, Graham Hopkins from the Frames on the drums, Rob Botnick from the Frames on the guitar. Thank you everybody, it was a wonderful night.
1: Reckless Heart, questo è una traccia dall'ultimo disco di Glenn Hansard, che è stato registrato allo studio Funk House di Berlino, chiaramente dal vivo come potete sentire. E Glenn Hansard scriveva di questo lavoro, ma più in generale della sua concezione musicale: sono sempre stato più a mio agio sul palco che in studio, adoro fare dischi, adoro il processo, ma la canzone vive davanti al pubblico, una canzone ha bisogno di testimoni, è lì che sento di poterla davvero afferrare e conoscerlo come dovrebbe essere conosciuto. Quindi registrare questo album davanti a un pubblico è stato incredibilmente gratificante, poiché ha dato alle canzoni una nuova vita e si spera sempre che le canzoni abbiano successo, prendano radici e abbiano un significato nuovo, ma la bellezza è nell'occhio di chi ascolta.

0: E questa era Didn't He Ramble dall'ultimo album di Glenn Hansard. Questo è l'omaggio che Montmartre e Rete 2 ha dedicato a questo grande artista che se n'è andato appunto ieri, come dicevo, in seguito a un bruttissimo incidente motociclistico ieri mattina all'età di soli 56 anni. Sono le 15:59-58 secondi, noi voltiamo pagina.
1: Rete 2.
0: E siamo agli incontri d'estate e oggi abbiamo Dieter Ammann, importante compositore svizzero, insignito recentemente del premio Opus Classic come compositore dell'anno. Stasera sarà protagonista di un concerto al Palazzo dei Congressi di Lugano, poiché sarà eseguito un suo lavoro per viola orchestra che si intitola Notte and Plates e sarà eseguito da Diang Mei allo strumento solista dalla Ticino Musica Festival Orchestra diretta da Lu Ya.

0: Dieter Mann, buongiorno, è un grande piacere averla con noi oggi a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Io vorrei che cominciassimo a parlare del suo approccio alla composizione. Lei ha cominciato a scrivere musica all'età di 30 anni, da quanto so, no? E il suo metodo di lavoro è un metodo molto lento, rigoroso, riflessivo. La durata di una creazione, di un'opera che lei riceve su commissione, può raggiungere un tempo di scrittura, di gestazione molto lungo. Ci potrebbe quindi parlare della sua esperienza con la scrittura musicale?
1: Grazie per la richiesta. La musica aveva sempre un ruolo importante nella mia vita, perché mio padre era un eccellente pianista improvvisatore e mio fratello ha l'orecchio assoluto, e insieme facevano sempre musica in famiglia, ma suonando a orecchio, senza note, e abbiamo suonato tutti i brani che il papà proponeva. Fino dall'età di 5 anni ho ricevuto anche lezione in pianoforte classico. Poi ho vissuto come trompettista, bassista, talvolta anche come pianista, nell'ambito del jazz, dell'improvvisazione, del pop, del rock. E in seguito, quando sono stato 30 anni, l'Ensemble für Neue Musik Zürich, un ensemble che esiste ancora, mi ha chiesto ha fatto un programma in cui musicisti jazz hanno composto per ensemble contemporaneo. E questo era il mio auftrag commissione. Da lì arriva una richiesta dopo l'altro, e così molto lentamente sono diventato compositore. La mia musica nasce da una ricerca tattile, intuitiva, senza molto materiale predeterminato. In questo mi pongo l'obiettivo di raggiungere l'ottimo in ogni momento musicale di un pezzo, cercando di elaborare le mie idee sonore nella loro forma più ideale, senza ripeterle all'infinito.
0: Certo, certo.
1: Di tutto ciò che compongo, schizzo, immagino, provo solo una piccola parte, finisce sulla carta. Il che significa che a volte per alcuni secondi di musica sono necessarie settimane di lavoro.
0: Certo.
1: E questa è la ragione perché sono così lento. Quando si vive, pensa in un'unica dimensione sonora per un lungo periodo, io credo che davvero che ciò influisca sul contenuto di una composizione. Questo significa che si arrivi a scoprire cose che rimangono nascoste con un approccio, diciamo, efficiente,
0: sì,
1: razionale. Si deve chiedere, I have to ask myself all the time how the music could go on. So, nella misura 3 non so ancora cosa sarà certo. In misura 4,
0: sì.
1: Eccetera.
0: Questa sera di Dieter Mann al Palazzo dei Congressi di Lugano, la Ticino Musica Festival Orchestra, diretta da Lu Ya, verrà eseguita la sua composizione. Si chiama Notes and Plates, che è un concerto per viola orchestra, eseguito da Yang Mei alla viola, allo strumento solista, e vorrei che lei ci raccontasse qualcosa su questa composizione.
1: Ho promesso al violinista Nils Mönckemeyer di scrivere un concerto per viola più di 15 anni fa, credo. E ora, negli ultimi 3 anni, l'ho fatto finalmente. Per me, comporre è normalmente dare forma al tempo attraverso il suono, cercando di essere il più originale possibile. Ma tuttavia, in questo concerto, la mia vita quotidiana ha avuto un ruolo. Durante la composizione, il mio amico stretto, il compositore Wolfgang Riem, si è ammalato gravemente e l'ho visitato regolarmente a Karlsruhe nei mesi prima della sua morte. Questo, anche se non ne ero consapevole, ha influenzato la musica. L'inizio del concerto per me è tipicamente denso, con grandi sviluppi, ma col passare del tempo la musica diventa sempre più cupa e si addentra in profondità, esprimendo questo soprattutto attraverso glissandi piccole seconde, Seufzermotivi. E la viola, con il suo sonoro profondo, molto si svolge sulla corda più bassa, la corda di Do. Credo che è perfetto per questa moda di espressione. Tuttavia, grazie a una ripresa dell'inizio, torna l'attività sonora, per così dire la speranza, prima che la viola svanisce in altezze eteree, alla fine potrebbe dirsi che forse è una trascendenza lontano dal terreno.
0: Certo, certo. E le voglio chiedere questo: quanto ritiene importante la collaborazione e anche l'incontro con i musicisti che suonano le sue composizioni?
1: Pierre Boulez, che ha diretto la mia musica, ha detto una volta che essa emana una spontaneità artistica riflessiva, che è una contraddizione, ma è anche incredibilmente precisa e dettagliata nella notazione. Sì. È fantastico, naturalmente, poter chiarire la propria idea sonora con il solista, con i musicisti, certo, con il direttore, ma ovviamente la partitura deve funzionare anche da solo, perché per esempio non posso viaggiare a Cleveland o Londra ogni volta che viene eseguito una delle mie composizioni.
0: Certamente, certamente.

0: Dieter Ammann, io so che lei ha studiato e frequentato il mondo, l'universo del jazz. Qual è ora il suo rapporto con questa musica, con l'improvvisazione e quanto questa esperienza ha influenzato le sue composizioni, il suo modo di scrivere?
1: Il secondo parte della tua domanda è molto interessante. Per me composizione e improvvisazione sono due lingue diverse, ognuno con le proprie forze. L'alto grado di organizzazione della mia musica quando compongo, l'incontro preciso di strutture, mescolanze di timbri, strutture ritmiche, armonia, non è davvero possibile nell'improvvisazione.
0: Certo.
1: E nemmeno gli aspetti formali sono stati considerati. A volte questa domanda, a causa della ritmica percettibile nella mia musica, è tuttavia... questo viene sempre soltanto da musicisti classici. I musicisti jazz non hanno mai avuto la sensazione che le mie composizioni siano collegate al jazz. Ma io penso che il mio drive ritmico viene di più da Stravinsky o Bartok che del jazz. Per me sono lingue diverse.
0: Certo, lo immagino.

0: Cambiando il discorso di Teraman, lei tiene tantissime masterclass in tutto il mondo. Innanzitutto le voglio chiedere com'è andata la sua residenza a Ticino Musica e come lavora in generale attorno al tema dell'insegnamento. E secondo lei si può davvero insegnare la composizione?
1: Anche molto interessante. Ticino Musica è un strumento fantastico per sostenere strumentisti e cantanti. Quindi qui non ho insegnato composizione, ma aiuto i giovani musicisti a studiare opere contemporanee.
0: Certo.
1: Alla sua domanda che si può insegnare a comporre, sì, credo che si può, perché lo faccio tutta la mia vita, ma si tratta di sostenere un giovane compositore nel trovare la sua propria voce,
0: certo,
1: aiutando a sviluppare il suo stile personale e il suo linguaggio sonoro. So, questo richiede curiosità e coraggio, ma da entrambe le parti,
0: Di Teraman, lei è stato recentemente insignito di un premio importante come compositore dell'anno della Opus Classic di quest'anno 2026. Quanto rappresenta per lei questo premio? Innanzitutto le voglio chiedere, e più in generale, secondo lei concorsi, premi possono ancora essere importanti per i giovani talenti, per chi decide di compiere questa professione, no? E poi una cosa importante, ha davvero significato secondo lei competere con la musica? La musica non dovrebbe essere un po' l'espressione della propria unicità? È possibile misurarla in sostanza attraverso questi concorsi, attraverso delle composizioni anche?
1: Wow, questo sono molte domande in una.
0: In una.
1: È filosofica, ma l'Opus Classica è un ottimo riconoscimento, soprattutto considerando che gli altri selezionati sono stati proposti da grandi case musicali come sì. Warner e Deutsche Grammophon. Posso dire che la qualità artistica nella composizione ha fatto la differenza, ma la qualità nell'arte credo che si può essere valutata,
0: certo.
1: Prima c'è l'aspetto tecnico, quindi la conoscenza delle possibilità degli strumenti o la capacità di traduire le proprie idee sonore in una notazione precisa, e poi c'è l'altra parte, la fantasia sonore, l'immaginazione, l'originalità dell'opera d'arte, e anche questo aspetto credo che può essere valutato, ma in questo caso è necessario applicare criteri diversi per ciascuna opera. Quindi bisogna percepire cosa l'opera vuol dire, le regole e tutto questo sono individuali.
0: Certo.
1: Naturalmente questo vale anche per il sostegno individuale dei studenti nell'insegnamento della composizione.
0: Di Teraman, davvero grazie per essere rimasto con noi oggi, grazie per aver parlato italiano con noi e tanti auguri di buona musica, buon futuro e belle cose.
1: Mille grazie a lei, era un piacere, e venite al concerto.
0: Assolutamente, certamente, lo ricordiamo peraltro al Palazzo dei Congressi di Lugano, Ticino Music Festival Orchestra, diretta da Lu Jia, musiche di Gioachino Rossini, l'Ouverture dal Turco in Italia, la seconda sinfonia di Brahms e poi soprattutto la sua composizione, il concerto per viola orchestra Notenplates. Grazie ancora.
1: Grazie a te.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E quest'ora l'incontro con Dieter Ammann, protagonista questa sera, dove sarà eseguito un suo lavoro per viola orchestra dal titolo Notte and Plates al Palazzo dei Congressi di Lugano, con Dian May allo strumento solista e la Ticino Musica Festival Orchestra diretta da Lu Jia. Quindi una bella occasione per andare ad ascoltare la musica di questo importante compositore svizzero.

E questo era il secondo movimento da un concerto in si maggiore di Antonio Vivaldi. Il tutto estratto da una novità discografica che si chiama Vivaldi 100 con Giuliano Carmignola e i solisti aquilani. Infatti con questa registrazione il virtuoso trevigiano raggiunge per la prima volta nella storia delle registrazioni il traguardo di 100 concerti per violino. Pensate un po'. Bene, giusto un assaggio da questa novità discografica, perché adesso abbiamo la nuova puntata di Gli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione. Si tratta di una serie che ho avuto il piacere di curare, devo dire mi sono divertito moltissimo con 5 luminari tecnici del suono e affini. Si tratta di Maurizio Biancani della Phonoprint, Pino Pischetola, un notevole tecnico del suono milanese, Renato Cantel, ancora Vittorio Cosma, pianista, compositore, arrangiatore, e poi Marty Jane Robertson, americana di Seattle, è una delle più importanti tecniche del suono del mondo. Oggi la seconda puntata con lei. Un saluto da Claudio Farinone.

0: Marty Jane Robertson, buongiorno, ben ritrovata.
1: Grazie, grazie, bentornati.
0: Nella puntata scorsa abbiamo raccontato, o meglio ci hai raccontato della tua esperienza, degli albori, della tua professione, degli studi che hai frequentato in America, del tuo viaggio in Italia dove hai deciso di rimanere. Oggi mi piacerebbe invece che tu ci parlassi delle tue esperienze con alcuni artisti importantissimi, no? Cosa ti hanno dato, come hai lavorato con loro. Per esempio, tra questi abbiamo appena ascoltato un brano di Ivano Fossati, con cui tu hai lavorato tanti anni.
1: Sì, tanti. Ero in tour con Ramazzotti, dicembre mi sembra del 90, ricevo una telefonata dalla Sony, credo. Mi chiedono se sono disponibile per venire a registrare il prossimo di Ivano Fossati, che io non avevo mai ascoltato. Poi da americana ignorante non ci sarei mai arrivata a capire i testi a quei tempi, però sapevo della grande stima che lui aveva tra colleghi e proprio in generale, quindi sono saltata l'occasione, assolutamente sì. E quel rapporto lì è durato per più di 20 anni. I primi 2 anni con lui sono stati lavoro in studio, dopodiché mi ha chiesto se venivo anche a lavorare dal vivo. Lì per lì, dopo un'esperienza molto interessante ma molto traumatica con un tour di Ramazzotti, che era stato il mio primo lavoro live, lì per lì ho detto no, non vengo. Invece, no, ma dai, ma c'è un serve, sono carini, sarà tutto a posto, vedrai che è tutto a posto. Ho detto, vabbè, allora vengo, allora vengo. E quindi ho iniziato subito dopo i due super dischi live, volume 1, volume 2 di Ivano, fatti al Ponchielli, registrato da un e amplificato da un carissimo amico Piero Bravin, bravissimo collega. Da quel punto ho preso in mano anche l'atto live con Ivano, portato avanti finché lui non è andato in pensione. Ivano, ripensaci, mi sembra 2012-2013 siamo andati avanti.
0: Mi pare molto interessante questo aspetto di lavorare con uno stesso grande artista sia in studio di registrazione sia nel live, no? Quindi come ti sei rapportata a questi due diversi mondi che però provengono dallo stesso musicista?
1: Guarda che è bellissimo, perché hai la possibilità di portare una cosa che tu vedi nascere, ma che rimane, diciamo, rimane nel guscio. Sì, viene prodotto l'album, il CD, oggi in streaming, però tu non vedi la reazione del pubblico, quindi rimane diciamo una cosa un po' chiusa. E la possibilità invece di portarla davanti al pubblico e vedere la reazione ai brani, ai musicisti, a questi straordinari musicisti, perché Ivano ha sempre portato dietro musicisti speciali, e quindi vedere l'apprezzamento di quello che noi in studio apprezzavamo, però vedere che veniva apprezzato anche fuori era molto molto speciale.
0: Quali sono gli ingredienti, le ricette che ci puoi svelare, i tuoi segreti quando ti avvicini a un lavoro, per esempio quello con Fossati?
1: Ma anzitutto per me un lavoro con lo sconosciuto vicino di casa o un lavoro con Ivano Fossati, io ho sempre lo stesso approccio. Io prendo sempre tutto molto seriamente. Chi mi chiama per primo, se poi mi chiama Sting dopo, dico scusa Sting, ho già un impegno, un po' con un po' di sofferenza. Ma è perché credo moltissimo nell'etica sul lavoro. C'è tutta la mia attenzione. Capita magari che faccio una cosa che non mi piace musicalmente e la sfida diventa un'altra. La sfida diventa o farmelo piacere o comunque renderlo più bello possibile. E c'è sempre qualcosa da imparare. Questo è il bello, una delle cose bellissime di questo mestiere, è che c'è sempre qualcosa da imparare. Una cosa che mi piace moltissimo è imparare anche dalla persona con cui stai lavorando, perché ha un altro modo di fare una cosa. Quindi la scorsa puntata mi aveva chiesto da chi avevo imparato, chi avevo fatto, mi aveva fatto fare un salto, diciamo, di qualità. Ma succede spessissimo con le persone con cui lavoro, perché che sia un musicista, un produttore, ognuno ha un modo proprio di fare le cose, che magari le fa sempre nella stessa maniera, come io spesso faccio le cose a modo mio. Poi ho svariati modi, ma sono quelli. E poi arriva uno da fuori e senti, prova a fare così. E lì per lì dice, no, non può funzionare, no, no. Però ci provi e magari hai la conferma che non funziona, o impari una cosa nuova. E spessissimo è proprio così, dici, cavoli, potevo farlo così, questo è interessante. Ed è veramente un campo aperto, bellissimo.

0: Marty Jane Robertson, oltre a Ivano Fossati, tu hai lavorato con nomi leggendari. Ci raccontavi nella scorsa puntata a New York gli incontri con David Sanborn, con che so, Steve Gadd e tantissimi altri. Immagino ce ne siano stati alcuni che per te hanno rappresentato più di altri, anche se ci hai raccontato appunto del tuo approccio al lavoro, no? Però c'è qualcuno di questi che ti ha lasciato una traccia che poi è stata per te indimenticabile e indelebile?
1: Ovviamente il lavoro con gli Steely Dan è stato molto memorabile. Io ero già una fan da ragazzina e quindi quello non è durato molto. E abbiamo lavorato insieme per 15 giorni, ma ho visto un'attenzione su ogni dettaglio, che proprio hai l'idea che sei sempre andato in giro con gli occhi un po' appannati e improvvisamente sei obbligato a togliere il vapore e vedere quello che stai facendo, a vedere attraverso le orecchie, no? E ascoltare in modo proprio preciso. Ognuno mi ha dato qualcosa. Lavoro con Don Grolnick, un grandissimo pianista che è stato produttore anche di James Taylor per tanti dischi. Ho fatto il suo primissimo disco di Don, di esordio, e anche lì musicalmente, a parte la fiducia, perché credo che avessi 22-23 anni, mi ha affidato il suo primo disco, che era abbastanza straordinario. Ma tanti, sia lì lavorare con Marcus Miller, che mi ha insegnato delle cose, l'approccio sul basso, grandissimo bassista che si era inventato delle modalità per rendere il basso proprio il suo suono. L'importanza del suono era una cosa molto newyorkese che ho appreso lì, non l'approccio tecnico, ma l'approccio dell'importanza perché tu sia riconoscibile. Appena fai una nota, tu senti una nota della chitarra di Carlos Santana e tu sai che è lui, no? Subito, di David Sanborn. E quindi anche avere quella cosa nelle orecchie e poterlo dire ai musicisti, al chitarrista che si mette ai tempi rockman. No, guarda, smanettiamo un attimo l'amplificatore, così si sente il suono che esce dalle tue mani, ma non da una macchinetta, che poi sono tutti uguali, che è il problema della musica. Uno dei problemi, secondo me, della musica di oggi è che esce tutto dallo stampino, dall'utilizzo di autotune, dall'utilizzo dei suoni sintetici. O sei un autore pazzesco, o io riesco ad ascoltare 2 o 3 canzoni, poi cambio, metto su una roba almeno degli anni 90, metto su un po' di quello che dico, metto su un po' di musica.
0: Marty Jane, se tu dovessi scegliere alcuni dischi che tu hai registrato, i migliori in assoluto.
1: Il primo disco di Fossati, Lindbergh. Io sono qui, di Claudio Baglioni. Anche il live di Claudio, che non ho registrato ma l'ho mixato, acustico. E il live di Ivano, che è il terzo di quella famosa serie, è iniziato con quei due di quell'epoca lì, dei primi anni 90. Poi c'è stato un dal vivo tour acustico, mi sembra anche quello si chiami così. Il disco di Don Grolnick, che si intitola Hearts and Numbers. Dischi di Elio Soleretese.

0: Marty Jane Robertson, cosa cambia nel tuo approccio quando registri un artista che so come Ivano Fossati, come Claudio Baglioni, quindi artisti che gravitano nel mondo della cosiddetta pop music o musica d'autore, eccetera, rispetto per esempio a un ensemble di jazz, magari quando i musicisti suonano tutti insieme?
1: C'è un approccio diverso quando hai tutti in sala insieme. C'è da prestare più attenzione ai rientri, che i rientri siano... Il rientri vuol dire il batterista che sta suonando dall'altra parte della stanza, il suo suono entra anche il suo nel microfono del contrabbassista, però è come se io avessi messo un microfono per la batteria dall'altra parte della stanza. Quindi qual è l'effetto? L'effetto è che la batteria si allontana. Quindi io devo avere il rapporto del suono diretto del contrabbasso rispetto a quella batteria che mi rientra da lontano, tale che quando apro il contrabbasso la batteria non si allontana chilometri. Quindi il rientro ha anche un senso, perché completa anche il suono. Se tu ascolti un suono da più lontano, ti arrivano delle frequenze che quando gli stai addosso non senti, o ti arriva una spazialità che non senti, che non c'è quando sei vicino. Quindi rientro non è una parolaccia, è una cosa che va gestita e va capita. Quindi questa è una cosa, a differenza di molti dischi di pop dove viene registrato uno strumento alla volta. Un'altra cosa che direi che è piuttosto diverso, se vuoi, è quando lavori con un artista come Fossati, come Baglioni. Sono due artisti che sono anche musicisti e quindi sanno cosa vogliono, hanno una grande musicalità. In più ci sono anche delle altre figure vicine, c'è magari un produttore artistico, un musicista che aiuta a guidare, che è una seconda voce. Quindi diventa grande lavoro di equipe e si discute, si va in gruppo verso un suono, una delle

scelte, mentre con un gruppo di jazz magari è più nelle mie mani, perché io sono l'unica che è dall'altra parte del vetro. E sì, loro poi decidono, sì, ci piace come abbiamo suonato, ma sulle scelte tecniche sono più sulle mie spalle, diciamo.

0: Marty Jane Robertson, tu insegni da alcuni anni in istituzioni prestigiose, penso per esempio al Conservatorio di Cuneo, alla St. Louis di Roma, alla Scuola Sperimentale di Cinema di Roma, e vorrei che tu ci raccontassi qualcosa di questa esperienza. Lo dicevamo prima, il mondo è cambiato tantissimo, l'avvento del digitale, la distribuzione della musica sulle piattaforme, e questo ha cambiato completamente il rapporto dei musicisti con la musica stessa. Molti tendono appunto ad autoprodurre nella propria cantina o nella propria stanza, con risultati quasi sempre discutibili, no? Quindi, quali sono gli insegnamenti, oltre a quelli tecnici e pratici, più importanti da trasmettere ai ragazzi che volessero intraprendere questa professione?
1: Hai detto una cosa importantissima: quasi sempre discutibili. Beh, anzitutto, quando ho iniziato ad insegnare, ho detto: boh, che cosa ho da insegnare io? Perché ho un approccio così istintivo, sia alla... Sì, c'è una parte tecnica, ma moltissimo di quello che faccio è proprio istinto. Come io sono l'estensione dell'artista, io sono anche l'estensione di me stessa. E quindi le scelte che faccio sono... Ho l'illuminazione sul momento, delle volte, su dove vado a parare. E questo, come faccio ad insegnare quella cosa lì? Poi quando inizi a raccontare, capisci che hai un sacco di nozioni che possono tornare utili. Ma una cosa che mi è sempre più chiaro oggi, che serve sviluppare l'ascolto, perché nessuno, a parte, non ci ascoltiamo quando parliamo, cioè siamo sempre lì a formulare la risposta ad una domanda che deve ancora arrivare, piuttosto che ascoltare quello che ci sta dicendo la persona di fronte. E c'è anche una, secondo me, una grande carenza proprio allo sviluppo dell'ascolto. Lo vedo, faccio ear training. Per fortuna, sono contentissima di fare questo corso che si chiama ear training. Per molti vuol dire solfeggio, ma per me ear training per fonici è: io ti faccio sentire dei brani e dimmi che strumenti ci sono. Faccio sentire dei brani di jazz e uno che riconosce i vari sassofoni o che riconosce un clarinetto basso, sono pochi. Cioè, ma non è possibile. È vero che io sono nata in orchestra, sono nata nella big band, quindi ho questi suoni in testa, ma non può essere che uno che fa questo mestiere non conosca come suonano gli strumenti, identificarli. Quindi proprio lo sviluppo all'ascolto, a riconoscere banalmente i riverberi, le frequenze, come suona la compressione, lo sviluppo dell'ascolto. Perché è da quello che tu puoi sapere come devi andare ad interagire con questo suono. Devi prima sentirlo, riconoscere che cos'è che non va, pensare come potresti intervenire, poi pensare agli strumenti che hai a disposizione e poi vai ad intervenire. E tutto questo succede in una frazione di secondo. Però se non fai quel primo passaggio di sentire... Non ci puoi arrivare, perché le possibilità sono miliardi e quindi devi un po' capire dove stai andando a parare.
0: Marty Jane Robertson, è stato davvero un piacere chiacchierare con te, ascoltare i tuoi racconti, e come sempre si imparano tante cose, sei di ispirazione. Un ultimo giochino, se sei d'accordo, per terminare: tre dischi che vorresti avere registrato tu.
1: Tipo qualcosa dei Police, sicuramente, Synchronicity. Magari, ma anche il primo di Sting, il Blue Turtles, come si chiamava?
0: Certo, The Dream of the Blue Turtles.
1: The Dream of the Blue Turtles. Oh, qualcosa di Johnny Mitchell, He Gira. Con Pastorius e company. Oh, che domanda difficile, sono tanti.
0: Ma questi li avresti voluti registrare per la qualità della musica o del suono, o di tutte e due?
1: Tutte e due, l'esperienza anche di quelle persone, di quegli artisti, di quei musicisti. Quelle situazioni sono sempre, sempre, sempre più rare. Quindi è una combinazione, poi tutto l'insieme. Mi vengono questi.
0: Grazie a Marty Jane, alla prossima, buone cose, buona musica, buona vita.
1: Grazie Claudio, grazie delle belle domande, mi fa piacere quando posso sfogarmi sull'insegnamento.
0: Alla prossima, Marti.
1: Ciao. Ciao.

0: non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti in questo giovedì 30 luglio. Speriamo che arrivi presto settembre. Tante le voci, diversi temi anche questa sera e viaggeremo anche oggi, magari senza percorrere grandi distanze, ma questo rende il viaggio tante volte più bello, più ancora un viaggio di scoperta, un viaggio interiore. Es irrt der Mensch, solange strebt, si dice nel prologo del Faust, scrive Goethe, l'uomo erra finché cerca. E non è una citazione che faccio casualmente, perché in apertura oggi a K andremo sul Passo del San Gottardo, di cui in estate parliamo sempre per via delle infinite code. Noi invece percorreremo i sentieri e le vie di Goethe a partire da una mostra permanente che svela più di un segreto sulla autore del Faust. Torneremo poi a Locarno, al Teatro Paravento, questa sera per sbirciare dentro e dietro lo spettacolo in programma questa sera. Con Michele Serra, attorno alle 18.05, vi consiglieremo un nuovo fumetto, si chiama Sisto, ed è il nuovo lavoro di Spam, Il Mandarino Psichico, ma non voglio dirvi altro. E poi con Fabiano Alborghetti, in chiusura questa sera per K e Spalla, troveremo invece tre parole per resistere, una su tutte, trovare in noi stessi la forza. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079-382-6765. Iniziamo come sempre in musica, in bellezza, con la musica di Rete 2, quella selezionata dal nostro Corrado Antonini, questa sera con Thaís Morau, cantante brasiliana, con la sua Luovai, Luovem.

0: Lo dicevamo in apertura nel sommario, l'uomo erra finché cerca, e sono le parole nel prologo del Faust, e Goethe nel suo errare, nel suo cercare, è venuto in Svizzera per ben 3 volte. Ora c'è una mostra che ci racconta i viaggi di Goethe attraverso la Svizzera, il suo rapporto con il nostro paese, un rapporto stretto e profondo. Ne parla la mostra dal titolo Goethe in der Schweiz, una mostra che è in corso, si può visitare fino a ottobre al Museo del Sasso del Gottardo, e noi per parlarne abbiamo con noi questa sera ospite il direttore Damian Zing. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera.
0: Buonasera, per noi è un grande piacere avere la nostra ospite e poter ascoltare, avere delle anticipazioni su questa mostra in corso, ma soprattutto sulle tracce che Goethe ha lasciato qui in Svizzera. Intanto, Damian Zing, si tratta di una prima, parlando di questa mostra qui in Svizzera.
1: Sì, siamo stati l'unica, il primo museo in paese che ha aperto una esibizione permanente sui viaggi di Goethe in Svizzera. È un po' strano, no? Perché nel 1775 già è venuto la prima volta, 1797 la terza volta, e nessuno mai ha fatto un'esibizione permanente in Svizzera, mentre Goethe faceva 3 viaggi qui, ha scritto tantissimo, ha comunicato tantissimo, e sui giornali di viaggio che ha fatto troviamo anche tante notizie, quale ritroviamo poi nelle sue opere. Vuol dire che la Svizzera ha lasciato tante impressioni a lui anche dopo 20 anni, 25 anni dopo i viaggi, l'aveva ancora in mente, perché l'ha scritto poi queste opere tanti anni dopo.
0: Un paesaggio che gli è entrato nel cuore e che l'ha anche ispirato moltissimo. Una curiosità, Damian Zing, non è mai venuto però in Ticino Goethe? Si è sempre fermato lì da voi.
1: Se consideriamo il passo del San Gottardo come terreno ticinese, è venuto qua, ma l'epoca era non ancora terreno ticinese. È vero, è stranissimo, no? Lui 3 volte è venuto sul Gottardo e 3 volte da Hospenthal sul passo all'ospizio, e poi è tornato qui verso nord di nuovo. È molto strano, perché lui era un uomo molto aperto, con un grande fame per sapere tutto, per conoscere tutto, per vedere tutto, per capire tutto, e qui sta su una frontiera talmente forte come il versante nord del Gottardo ha un'altra geologia che il versante sud, ci troviamo altri minerali, la botanica differente, prima la cultura, la lingua, e proprio qui si ferma e non va a scoprire cosa c'è nella Leventina. È un po' strano, è un miracolo che nessuno sa proprio dire come mai è successo 3 volte così. Una volta si può capire, no? Magari c'era una ragazza via Francoforte che aspettava e lui voleva tornare, vabbè, era giovane quando ha fatto il primo viaggio, però ci seguono gli altri viaggi e sempre si ferma qui sul passo. E dopo i suoi follower, uno direi oggi, no, che Goethe era quasi una forma di un influencer, perché era un superstar che ha comunicato cosa ha fatto, cosa ha scoperto durante i suoi viaggi, e del Gottardo ha scritto tante lettere e poi tanti testi, e poi i suoi follower hanno rifatto proprio la stessa viaggio. Vuol dire che Franz Liszt, per esempio, il famoso compositore, è venuto da Hospenthal anche sul passo, è tornato qui proprio sulle tracce del grande Goethe, no?
0: Le tracce del grande Goethe un po' le ripercorre anche la mostra, che intanto ci svela anche dei piccoli segreti, magari dei dettagli di cui non tutti, anche gli addetti al settore, non erano o non sono a conoscenza. E possiamo dire che la mostra apre il percorso con una delle grandi passioni di Goethe, che, Damian Zing, faccio dire a lei, che passione, di che cosa si tratta, che passione era.
1: Sì, Goethe era molto interessato nella geologia e in quest'epoca non si sapeva, per esempio, come si hanno sviluppato le montagne qui, cosa è successo, i processi tettonici, tutto questo non si sapeva. E lui, arrivando sul Gottardo, ha trovato la pietra tipica della zona, qui il granito, il gneiss. Il granito gneiss, ma lui ha anche trovato, quando ha visitato le miniere più profonde dell'epoca, dei pozzi a 300-500 metri, anche di più, nel nord della Germania, per esempio, e lì anche ha trovato lo stesso tipo di roccia. Mentre tra le montagne più alte e le miniere più profonde troviamo altri tipi di rocce. Poi lui si è chiesto: ma cosa è successo qua? Come mai troviamo il granito nella profondità della terra e proprio sul cima della terra? Deve essere una forma di materia principale su quale tutto il terreno è basato, no?
0: Certo.
1: E lui ha collezionato tanti minerali, graniti di ogni tipo durante il suo viaggio qui al Gottardo, e a casa aveva una collezione di minerali di 18.000 pezzi, magari la collezione più grande che un privato mai su questo mondo ha conservato, no?
0: È posseduto.
1: E poi con i minerali e l'entrare nel terreno, nella vita della terra, lui era anche molto interessato a vedere le gallerie delle miniere, per studiare proprio anche lì la geologia. E qui nel Sasso San Gottardo siamo l'unico museo del mondo dove facciamo vedere Goethe in un'esibizione che si trova proprio all'interno della montagna, no?
0: Certo, sottoterra,
1: 100 metri dall'ingresso, sopra i tetti dei visitatori ci saranno 200 metri di roccia. Allora in un stretto contesto con le passioni di Goethe per mineralogia e geologia, e lui è stato anche 15 anni un direttore d'una miniera proprio vicino a Weimar, e vuol dire che tante volte, spesso lui è entrato nella profondità della terra.
0: Quindi aveva una grande esperienza. Damian Zinga, abbiamo ancora qualche minutino. Un'altra delle caratteristiche della mostra o del percorso espositivo è l'abbinamento tra i colori e il tema, e il percorso tematico, diciamo così, della mostra, un abbinamento che non è casuale.
1: No, esatto. Lui ha fatto le tre viaggi in un'altra età, in un'altra situazione di vita che si trovava lui, e noi abbiamo deciso di dare un colore particolare secondo la teoria dei colori di Goethe a questi viaggi. Per esempio, la prima viaggio 1775, Goethe era ancora giovane, pieno d'energia, bruciava per le passioni, e poi abbiamo scelto il colore giallo perché secondo la sua teoria il giallo simbolizza proprio questi elementi. Per esempio la terza il terzo viaggio per esempio l'abbiamo scelto colore azzurro, perché l'azzurro è già un colore per chi è un po' stagionato, diciamo, e una certa sapienza, no? E poi così possiamo raccontare un po' delle particolarità delle tre viaggi che ha fatto, e abbiamo anche introdotto una piramide con su degli elementi che dopo i viaggi troviamo nelle sue sia ricordi personali su quali ha scritto, sia che cosa delle impressioni che ha messo dentro le sue opere, come al Faust 2 per esempio, dove troviamo dei elementi che sono collegati direttamente al Gottardo, perché gli stessi quasi parole troviamo sui suoi giornali di questo viaggio,
0: sui suoi diari,
1: 20 anni o 30 anni anche prima che l'ha scritto il Faust 2, no?
0: Certo. Damian Zinga, noi staremmo ad ascoltarla ancora per ore. autore, devo dire la verità, perché Goethe è sempre affascinante, così come lo è questa mostra Goethe in der Schweiz, che ricordiamo è in corso al Museo del Sasso del Gottardo. Per visitarla c'è tempo fino a ottobre, ma la bella stagione aiuta, magari non con questo grande caldo, ma su comunque è più fresco, perché ci sono anche dei percorsi poi tematici di fatto che si possono abbinare, e quindi andare proprio di fatto davvero a ripercorrere le tracce che Goethe ha lasciato sul passo, e poi, se volendo, naturalmente si può ampliare e ripercorrere nel resto della Svizzera. Damian Zing, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
1: Grazie mille e buona serata a tutti dalle gallerie del Sasso del Gottardo. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: E con Cannonballing You Gotta Dive, brano del gruppo svizzero Freddy and the Cannonballs, siamo arrivati al nostro momento degli anacardi. E noi questa sera con grande piacere torniamo a sgranocchiare anacardi, curiosando un po' dietro le quinte del Teatro in Festa, che ha già riscosso un notevole successo di pubblico e prosegue la sua 23esima edizione al teatro nel giardino del Teatro Paravento a Locarno. Si prosegue a partire da oggi con altri 4 appuntamenti, il primo questa sera di cui vogliamo raccontarvi, Fiori nella Ghisa, che va in scena questa sera alle 21. Vogliamo farlo con Paola Manfredi, che è il regista di questo spettacolo ed è già in collegamento con noi. Paola Manfredi, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, questa sera si va in scena alle 21, il titolo è Fiori nella Ghisa. Di che cosa si tratta? Che cosa porterete in scena?
1: Allora, questa è la storia di una fabbrica metalmeccanica del Milanese, più precisamente di Bollate, costruita a Bollate, che è stata chiusa negli anni 90. La storia è raccontata partendo dalle testimonianze che degli studenti di un liceo hanno raccolto, dopo essere stati da noi preparati ovviamente, dagli operai, gli impiegati e le persone che lavoravano intorno a questa fabbrica. La fabbrica era una fabbrica molto grande che dava lavoro a tantissime persone in questo paese e ha segnato una grande ferita, perché è stata chiusa, diciamo ingiustamente, era una fabbrica metalmeccanica. Quando la Montedison ha investito nel chimico, ha chiuso questa fabbrica e moltissimi operai, perché era una fabbrica molto qualificata, sì. Non era una fabbrica come altre a catena di montaggio, era una fabbrica che vendeva, che costruiva macchine e utensili, e per gli operai è stata una ferita enorme. Questa chiusura è stata un grosso dolore. Io lo dico perché mio marito ha lavorato in questa fabbrica e anche moltissime persone della sua famiglia, e alcuni addirittura non sono neanche riusciti a venire a vedere lo spettacolo, perché è stata una fabbrica che era florida, sì. Diciamo che funzionava bene, sì. E che è stata chiusa solo per delle scelte, diciamo, di investimento.
0: Quindi un duro colpo.
1: Sì, una grande ferita per le persone. E comunque i ragazzi hanno raccolto le interviste, quindi anche loro non conoscevano questo mondo assolutamente, la fabbrica era per loro una cosa lontanissima. Lo spettacolo tra l'altro è stato fatto la prima volta proprio in una fabbrica vicina a questa, perché questa era inagibile, però dentro una fabbrica sono venute 300 persone, abbiamo fatto 2 repliche, 300 a replica, perché erano tutte le persone del paese, certo. Gli operai, i loro familiari che sono venuti a vederla.
0: Una storia molto sentita.
1: I ragazzi è stato, sì, esatto, e per i ragazzi è stata anche un'esperienza importante, perché naturalmente per loro ascoltare delle storie lontane che appartengono al passato, ma che raccontano anche una vita che li riguarda, perché molti dei loro genitori, perché erano i ragazzi del liceo dello stesso paese, e quindi, come dire, è stato un bello scambio generazionale di memoria. E da questi racconti orali, insomma, che ci sono stati fatti dagli operai e dalle persone che ci lavoravano, dai sindacalisti, eccetera, poi da lì è stata costruita una drammaturgia che poi ha dato vita a questo spettacolo che presentiamo questa sera.
0: Certo,
1: che si chiama I Fiori nella Ghisa.
0: I Fiori nella Ghisa.
1: Perché facevano i fiori, perché gli operai, diceva un operaio che quando incideva nella Ghisa, sua moglie diceva che lui faceva i fiori nella Ghisa, perché la decorava piuttosto che semplicemente lavorarla.
0: Che standola ad ascoltare, parlando di una fabbrica metalmeccanica negli anni 90, sembrano anni così lontani rispetto ai nostri. In realtà però, se pensiamo, sì, al passaggio epocale che stiamo vivendo, così lontani non sono. Possiamo sicuramente ritrovare alcuni degli accadimenti o delle dinamiche, ecco, di allora, di quanto successo, anche in quanto apprendiamo oggi, insomma, no? Da tante latitudini e da tanti settori.
1: Ecco, lo spettacolo è vero, sembra appartenere a un'altra epoca, no? Infatti in scena c'è un anziano che è un operaio, e con alcuni personaggi che sono i suoi compagni di lavoro, che sono fantasmi con cui lui dialoga tutto il giorno, e un giovane rider. Perché? Dopo aver fatto la prima volta lo spettacolo, abbiamo capito che per i giovani era una riflessione importante sul tema del lavoro, al di là del ricordo, della memoria e anche proprio sulla condizione oggi del lavoro. Per loro era, come dire, importante anche riflettere su questo e quindi abbiamo inserito la figura di un nipote che è un rider. Che vive delle condizioni, diciamo, difficili anche oggi, e il dialogo è tra questo anziano che racconta la storia della classe operaia e invece questo giovane che racconta la storia dei rider, laureato naturalmente, che non trova lavoro e che deve quindi portare delle pizze. E attraverso questo dialogo, mano a mano, viene rievocata la storia della chiusura di questa fabbrica e quindi lui partecipa in qualche modo a questa memoria attivamente con il corpo, condividendo quello che hanno condiviso gli altri operai, perché poi sono cose che si possono raccontare, ma è importante anche, come dire, entrarci dentro per sentirle. Ecco, questa è un
0: Esatto.
1: po' l'intenzione.
0: Importante è sentirle certe storie. Allora un teatro, uno spettacolo questa sera, un lavoro di memoria che ci riporta a riflettere sulle condizioni di lavoro di allora e anche però sulle condizioni di lavoro di oggi. I Fiori nella Ghisa va in scena questa sera alle 21, è uno spettacolo del Teatro Periferico. Io ringrazio Paola Manfredi, la regista, per avercene dato qualche
1: Grazie.
0: anticipazione. Grazie e buon
1: Va
0: lavoro.
1: bene, grazie mille, grazie a voi.

0: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Da oggi viviamo in debito ecologico sul piano globale. È infatti l'Earth Overshoot Day, giorno in cui le risorse naturali della Terra vengono esaurite. Ogni paese influisce in modo diverso e la Svizzera è uno dei paesi più voraci. Se tutti vivessero come noi, le risorse si sarebbero già esaurite in maggio. I promotori dell'iniziativa lanciata 20 anni fa indicano però delle soluzioni: un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbero far slittare la data di 29 giorni. Sentiamo le considerazioni di Amina Häuser del WWF della Svizzera italiana.
3: Come constatato, la Svizzera si posiziona comunque nel primo terzo dei paesi dove appunto l'Overshoot Day arriva prima nell'arco dell'anno, quindi sicuramente non possiamo parlare di un paese pionieristico in questo senso. La sfida, probabilmente una delle più importanti, è quella che il cambiamento in questo senso deve avvenire in termini politici, sociali e collettivi, quindi sicuramente l'azione del singolo individuo può influenzare, è molto importante essere consapevoli delle proprie scelte, ma la chiave sta sicuramente in un quadro politico più ampio.
2: Per la cronaca regionale, il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda avanti. Occhi puntati sull'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese, una prima assoluta salutata anche da Marcel Dietling, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna. Sentiamo la sua voce.
4: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali, che in Ticino sono forti. Ora vuole l'originale, l'UDC.
2: Una granata inesplosa è stata trovata oggi pomeriggio nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi del Parco della Pace a Locarno. A recuperarla e riportarla a riva è stato un turista, che ha poi dato l'allarme. La zona è stata messa in sicurezza dalla polizia cantonale e dalla polizia della città. Gli artificieri hanno identificato l'ordigno come una granata a mano d'esercizio esplosiva dell'esercito svizzero. È stata trasferita in un luogo sicuro e verrà distrutta nei prossimi giorni. Previsioni per domani: tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime di 36 gradi con temperature che sfioreranno nuovamente i 40 gradi a nord del paese. È in vigore in gran parte della Svizzera, dunque Svizzera italiana compresa, anche almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.

0: E con questo gruppo canadese americano Bocanté e la loro Agioni siamo ritornati in studio qui a K, al microfono con voi Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 18:30 e ora vogliamo ricordare Simone Forti, pioniera della danza postmoderna, è scomparsa ieri all'età di 91 anni a Los Angeles. Nel 2023 la Biennale Danza di Venezia le aveva assegnato il Leone d'Oro alla carriera su proposta del direttore Wayne McGregor, riconoscendola come una delle artiste che nel corso del Novecento hanno maggiormente rivoluzionato il linguaggio della danza contemporanea e della performance. Noi a K vogliamo ricordarlo e lo facciamo con Tiziana Conti, ideatrice di Isadora, piattaforma danza e punto di riferimento per la danza contemporanea nella Svizzera italiana. Tiziana, buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera Natasha e buonasera a coloro che sono in ascolto di Rete 2.
0: Nata a Firenze nel 1935, cresciuta negli Stati Uniti dopo la fuga della famiglia ebrea dalle leggi razziali fasciste, Simone Forti è stata spesso definita come una pioniera della postmodern dance. Cosa ha portato Tiziana Conte di nuovo e perché ancora oggi il suo lavoro continua a influenzare coreografi, performer e artisti visivi?
1: Ma io credo che Simone Forti abbia fatto una cosa veramente molto rara. Ha cambiato la domanda prima ancora di cambiare la danza. E in quel momento ci si chiedeva come muoversi e lei ha iniziato a chiedersi perché ci muoviamo e che cosa il movimento racconta da noi. Ecco, questo è stato davvero rivoluzionario. Non abbiamo molto tempo, ma fondamentali sono state le sue Dance Constructions del 1960. Davvero possiamo immaginare che sono state seminali di un cambiamento radicale nella danza, proprio perché eliminavano tutto ciò che era spettacolare. E per fare un esempio, erano gesti semplicissimi, non so, persone che si arrampicavano uno sugli altri, oppure qualcuno che saliva lentamente su una tavola inclinata, aiutandosi con una corda. Ecco, azioni veramente del quotidiano. Ma di che cosa ci parlavano? Ci parlavano di gravità, della fiducia, di equilibrio, della cooperazione tra le persone. Insomma, tutto questo ci racconta un po' della condizione umana. E da quel momento davvero la danza non è più stata soltanto una questione di tecnica o di virtuosismo, ma è diventato un modo di osservare il mondo. Ed è proprio questo che oggi Simone Forti lascia e che non interessa solo questo suo insegnamento, diciamo, questa sua eredità solo ai danzatori, ma anche, come dicevi bene, a tutti gli artisti visivi, ai performer, ma direi anche agli architetti, ai filosofi, tutti coloro che si occupano di cultura, perché in qualche modo ha dimostrato che il corpo è un luogo del pensiero, insomma.
0: Il corpo è un luogo del pensiero, ma è anche vero, Tiziana Conte, che la sua ricerca era fondata in particolare sull'improvvisazione, dunque anche sull'ascolto del corpo e perfino sull'osservazione dei movimenti degli animali?
1: Sì, infatti lei amava dire appunto che lei era l'artista del movimento e per lei il movimento era un linguaggio, non era una categoria artistica. Erano anche la fine degli anni 60, c'era grande fermento soprattutto a New York, ma non solo negli Stati Uniti, ma a New York in particolare, e diciamo che per lei evidentemente non era cosa, non era nel DNA perché era una sola disciplina, quindi frequentava musicisti, poeti, artisti, visivi, performer, insomma, era veramente una grande osmosi, grandi incontri, grandi collaborazioni che hanno dato così adito a progettualità incredibili. E questo ha cambiato, come dicevo prima, anche profondamente il modo di guardare il corpo, perché ora il corpo non è più solo quello della ballerina o del ballerino che interpreta una coreografia, che racconta il più delle volte una storia, ma è proprio un corpo che pensa, che ascolta, che osserva, che sbaglia, che reagisce allo spazio. E in questo senso, come dicevi bene, quando si trasferì per un anno a Roma, passò tantissimo tempo allo zoo di Roma a osservare gli animali, ma non per imitarli, ma proprio perché le interessava capire come degli animali in cattività si muovessero all'interno di uno spazio, quindi tra pensiero scientifico in qualche modo, ma anche estremamente poetico. Non è che volesse imitare, copiare i movimenti dell'orso polare o che ne so, dell'elefante, ma veramente Era interessata anche al respiro, al semplice gesto. Questo è Simone Forti. Quindi, senz'altro, è una delle artiste che ha reso possibile questo dialogo tra le arti, no? Appunto, tra le varie forme artistiche, ha anticipato una sensibilità che oggi ci appare contemporanea, ma dobbiamo anche contestualizzarla all'inizio degli anni 60.
0: Certo, ma c'è anche, perché si dice sempre quando muoiono i grandi quale tipo di eredità abbiano lasciato, ma se dovessimo pensare invece a qualcuno che ha già raccolto l'eredità di Simone Forti, c'è qualcuno o ci sono più protagonisti, ecco, nell'ambito della danza Tiziana Conte?
1: Ma, sì, sicuramente. Diciamo che direi che la sua più grande eredità è aver trasmesso prima di tutto quanto è importante l'attenzione come atto creativo, quanto è importante essere sempre curiosi. Questa signora ha lavorato fino a 91 anni, questa grande artista, e ha sempre messo in discussione continuamente le convenzioni e anche le proprie convinzioni. Quindi diciamo che già questo è un grandissimo atteggiamento da assurgere proprio, no? Perché non è uno stile, ma è proprio un metodo, ci ha lasciato un metodo da perseguire, che è questo anche di rallentare, di osservare, di guardare. E ha avuto tantissimi ancora oggi che la seguono, no? Diciamo che soprattutto all'inizio ha permesso anche alla Jo Johnson di esistere, la metà degli anni 60, e di avere Trisha Brown, tra questi Lucinda Childs, anche c'è tantissimi, ma ancora oggi ci sono molti gli artisti, e ormai è pratica della danza contemporanea quella di lavorare nell'osservazione e nel pensare e nel muovere il corpo.

0: accomunati da questa idea che il corpo sia anche un archivio di esperienze e strumento per leggere il mondo. Direi che è tanto.
1: Più
0: è
1: di
0: molto.
1: Questo, più di questo mi pare impossibile.
0: Siamo veramente commossi, è una grande,
1: esatto,
0: grande
1: sì.
0: Artista.
1: Davvero commossi. Allora, noi ringraziamo Tiziana Conte per averci ricordato, per aver ripercorso in breve, naturalmente, però un po' quelle che sono le linee fondamentali di questa pioniera della danza contemporanea, tra le più importanti protagoniste, insomma, anche della performance art internazionale. Tiziana Conte, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
0: Un piacere anche per me, grazie a voi tutti. Now I made a Scottish shade and sweet Georgia brown to

Olivia Kindamo and Champion Fulton con questa suite Georgia Brown tratta dall'album Jazz at the Barroom Presence Flying High Big Band Canaries Who Soared, beh è lungo The Styles and Sounds of the Great Famous Jazz Vocalists del 2024, in breve un'antologia dedicata alle grandi interpreti vocali dell'era swing. Il trio della pianista e cantante Champion Fulton accompagna solista vocali diverse, soliste vocali diverse. Con questo brano siamo arrivati alle 17:49 di questa nostra serata insieme qui a K. Proseguiamo in musica prima dei pensieri in libertà e allora ascoltiamo Lila Downs e la sua Mal de Amores.

0: Zappa.
1: Stavo per dimenticarmi la sigla anche questa sera e invece no, questa sera ci siamo ricordati perché è il momento dei nostri pensieri in libertà, dicevamo in apertura questa sera. Es irrt der Mensch solang er strebt, erra l'uomo finché cerca, scrive Goethe nel prologo del Faust, ma noi oggi abbiamo ancora il coraggio, la voglia di cercare, di tendere verso l'alto, verso l'infinito, verso l'ignoto. Nella puntata di oggi di K devo dire io ho due immagini che si contrappongono, si affiancano nella mia testa. Una è quella del paesaggio di montagna, dei sentieri tra succosi prati verdi e boschi rigogliosi animati da ruscelle e cascate, e l'altra invece è l'immagine di ettari di terra divorati dalle fiamme. Abbiamo visto in apertura, siamo andati sul San Gottardo, al museo del Sasso del Gottardo, nel cuore, nelle viscere della montagna, e pensando ecco anche al passo del Gottardo, ai prati verdi, quindi questa immagine forte nella mia mente, poi dall'altra però queste immagini che arrivano dal mondo da ogni dove. E la prima immagine chiaramente mi dà letizia, gioia, slancio in avanti, voglia di vivere, e la seconda invece mi impedisce di guardare oltre, di sentire quella tranquillità di spirito per cui uno di solito si dice tutto andrà bene, e sento invece quella sensazione come di un lento soffocare, di un tetto sopra la testa che si abbassa sempre di più, togliendo mano a mano la vista, il respiro, anche le idee e anche la voglia di fare. E da un lato allora mi tornano in mente i viaggi di Goethe, la cascata o le cascate di Lauterbrunnen, in particolare la cascata di Staubach, la vedo con quest'acqua che scende impetuosa, dirompente, schiumosa e infine cristallina, e penso ai versi di Goethe che da lei è stato ispirato nel suo canto degli spiriti sulle acque, e ci dice: l'anima dell'uomo è simile all'acqua, dal cielo discende, al cielo risale e ancora deve tornare alla terra in un perpetuo divenire. L'anima dell'uomo è simile all'acqua, dal cielo discende, al cielo risale. E perché, lo dico sempre, per Goethe nelle sue opere l'uomo e la natura sono un tutt'uno armonico, ma nella nostra realtà di oggi non potremmo essere più lontani da questa immagine, sebbene per secoli ci siamo davvero illusi, perché ci siamo illusi di avere in qualche modo, è un brutto termine, però piegato la natura al nostro piacimento, ai nostri desideri, ai nostri bisogni, oggi ci rendiamo conto che la natura prevale, è più forte, e gli incendi in Europa ce lo dicono. Oggi, nel pieno di una nuova ondata di calore, leggiamo dei due vigili del fuoco morti in Grecia, delle pericolose nubi di fumo sopra la Francia, della Spagna che continua a bruciare. Di fronte a un contesto così devastante, allarmante, noi che per ora siamo in salvo, come reagiamo? E allora un articolo pubblicato sull'Independent, che vi devo dire ho letto stanotte perché dal caldo non riuscivo a dormire, questo articolo ci dice che la nostra ecoansia è in aumento. E come potrebbe essere diversamente? Ecoansia è un termine ombrello che nell'articolo spiega Mark Varmeyer, psicoterapeuta e portavoce del UK Council for Psychotherapy, e dice: è un termine utilizzato per descrivere la paura, l'angoscia e l'incertezza che oggi proviamo guardando al mondo, le persone, è quello che oggi proviamo guardando quanto succede, quanto accade nel mondo, ed è ciò che le persone provano in risposta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. Ciò che colpisce particolarmente è che l'ansia tende normalmente a basarsi su una minaccia esagerata o immaginaria, spiega sempre Varmeyer. Tuttavia il cambiamento climatico è reale e l'ansia è una risposta comprensibile alla consapevolezza che qualcosa di fondamentale nell'ambiente da cui dipendiamo sta cambiando. E l'articolo dell'Independent non a caso si intitola "Come affrontare il pessimismo quando il mondo sembra stia per finire". E lo scorso anno, in un sondaggio della British Association of Counseling and Psychotherapy, il 57% degli intervistati ha dichiarato che la propria salute mentale era influenzata dalla crisi climatica, e la percentuale saliva addirittura al 63% tra i giovani tra i 16 e i 24 anni, perché sono proprio i giovani a essere i più colpiti, probabilmente perché stanno ereditando il problema, si dice sempre nell'articolo. E poi si mette a fuoco il fatto che il problema ha due dimensioni: da un lato si osservano gli incendi, le alluvioni, la crisi della biodiversità, e tutto questo ci rende ansiosi; dall'altro si aggiunge a tutto questo la sensazione che chi è al comando non sappia cosa stia facendo e non abbia una visione a lungo termine. In questo senso, ci dice l'articolo, si tratta anche di una sorta di ansia politica legata alla consapevolezza del fallimento di chi detiene il potere nel prendere provvedimenti efficaci. Al di là però degli studi e delle definizioni, che servono sempre naturalmente, c'è un'immagine un'immagine che sempre nell'articolo troviamo e che secondo me ci spiega molto bene e ci dà subito la misura delle teorie delle cose e per capire anche l'impatto sulle nostre emozioni, sul nostro stato d'animo. Ecco, basta sederci al parco e notare che l'erba è marrone, questo già può riempirci di tristezza. Sono proprio questi promemoria quotidiani, magari piccoli, possono sembrare piccoli, ma sono proprio questi promemoria del fatto che il cambiamento climatico non è un problema lontano nel futuro a colpirci più duramente, a renderci tristi. Sono un esempio di un fenomeno, anche qui ci dice l'articolo, noto come solastalgia, un concetto che ricorre spesso nelle discussioni sull'ecoansia, un termine coniato dal filosofo Glenn Albrecht nei primi anni 2000, che descrive l'angoscia esistenziale che possiamo provare quando il nostro ambiente circostante, l'ambiente che ci appartiene, l'ambiente locale, cambia, spesso appunto a causa delle trasformazioni provocate dal riscaldamento globale. In sostanza, la sensazione di provare nostalgia di casa pur essendo a casa, quando un paesaggio, un tempo familiare, inizia a sembrare estraneo. Kurt Vonnegut diceva: quando siete felici fateci caso. Vale sempre naturalmente, ma forse oggi vale anche il contrario. Quando siete tristi fateci caso, perché nell'attesa che tutto cambi è necessaria per ognuno di noi una maggiore consapevolezza, perché il mondo come l'abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa davvero non c'è più. Ce lo dicono il clima, ce lo dice il paesaggio, ma ce lo dice anche la politica, nel piccolo come nel grande, e ce lo dicono le guerre in atto senza risoluzione o spiragli, volontà di pace all'orizzonte, e ce lo dicono per alleggerire un po', ma neanche troppo, il discorso, ce lo dicono anche le star di Hollywood. George Clooney, che alla prossima mostra del cinema di Venezia verrà premiato, e lui ha dovuto abbandonare insieme alla famiglia la sua casa in Costa Azzurra per via degli incendi boschivi che stanno devastando le zone limitrofe, e dice la star, così almeno riporta Vanity Fair oggi: non so se la nostra casa resisterà.

Angama Zofri Maracas con questo brano che ci ha portato alle 18 e 4 minuti qui a K, quindi siamo entrati nella nostra ultima mezz'ora insieme. Proseguiamo in musica con Dr. John e la sua suite Hunk of Trash, e poi ci sono i nostri consigli rigorosamente con la K questa sera con Michele Serra, e parliamo naturalmente di fumetti.

0: Per il consiglio di questa sera, rigorosamente con la K, andiamo nell'universo dei fumetti e, come spesso accade, lo facciamo con il nostro Michele Serra, che subito saluto e accolgo. Buonasera Michele.
1: Buonasera Natasha, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Vogliamo consigliare questa sera una novità editoriale, io dico soltanto il titolo, Sisto, di che cosa si tratta?
1: Dunque, Sisto, titolo effettivamente molto semplice, è un'autoproduzione di un nuovo disegnatore, piuttosto giovane ma molto bravo, che si chiama Spam il mandarino psichico. Poi spieghiamo meglio queste cose. Io però vorrei iniziare dicendo che in questo caso è uno di quei rari casi in cui non bisogna avere paura di un autore che si autopubblica un libro, perché lui ha già pubblicato un romanzo l'anno scorso, un graphic novel, con il più importante editore di graphic novel in Italia, che è la Coconino Press di Bologna, e quest'anno ha deciso invece di autoprodursi questo secondo. Io temo che sia puramente per un motivo economico. In questo momento è molto difficile per chiunque, per qualsiasi autore di fumetti, vendere più di 1000-2000 copie del proprio fumetto, e quindi, diciamo, avere tutto l'incasso per sé è una strategia che permette di sopravvivere meglio che con le percentuali e i diritti d'autore che abitualmente vengono concessi dagli editori. È una realtà forse non esattamente positiva, ma in questo caso credo che derivi proprio da questa necessità.
0: Quindi noi, grazie alla sua intraprendenza, abbiamo la fortuna di poter leggere il suo nuovo lavoro, questo fumetto che si intitola Sisto. Ma prima di entrare nel merito, Michele Serra, facciamo un salto indietro e andiamo ai primi decenni del XX secolo.
1: Sì, a me piacerebbe partire da, insomma, 15 anni fa più o meno, diciamo intorno alla fine degli anni 0 e l'inizio degli anni 10, perché e quello è stato un periodo veramente di grande fermento per il fumetto italiano. C'è stata davvero una specie di new wave, se così vogliamo se così vogliamo definirla, perché c'erano tanti autori che esploravano tutti quanti delle strade diverse, ma tutti quanti avevano una grande qualità artistica, una grande qualità narrativa. Adesso dico dei nomi proprio così, i principali che mi vengono in mente sono Gipi, Emanuele Fior, Mike e Mirko, e poi c'erano Giacomo Monti, Ratiger, Tuono Pettinato. Alcuni sono rimasti, ad esempio i primi che ho citato, altri invece, come ad esempio questi ultimi tre, hanno smesso o comunque hanno molto rallentato la loro produzione. Nel caso di Tuono Pettinato ovviamente c'è un motivo concreto, purtroppo, perché Tuono Pettinato, uno dei grandi geni di quel periodo lì, è morto 4 anni fa, anzi 5, nel 2021, se non ricordo male. Però insomma quel periodo lì è rimasto davvero come una primavera del graphic novel italiano. E personalmente, io che sono un appassionato di fumetti, da qualche tempo sto aspettando una nuova fioritura di quel tipo lì, di autori di quel calibro, e credo che Spam il mandarino psichico, che è il nome d'arte di questo autore che si chiama Roberto Guerinoni, ecco, lui potrebbe essere uno di quelli che creano questa nuova fioritura, ecco.
0: E qui abbiamo spiegato allora Spam il mandarino psichico, che avevamo citato già all'inizio, ma entriamo allora anche nel merito, Michele Serra, di questo fumetto, di Sisto, della storia. Che cosa ci racconta e che cos'ha di particolare questo fumetto?
1: Allora, intanto prima dico del nome, però, perché effettivamente lasciarlo lì così, Spam il mandarino psichico, sembriamo matti. Allora, il fatto è questo, che Roberto Guerinoni, che è un ragazzo molto giovane, non ha ancora 30 anni, si è nascosto, diciamo, dietro questo nome perché inizialmente, anche lui 4-5 anni fa, ha fatto questo webcomic che si intitolava Spam il mandarino psichico, che gli ha dato, diciamo, un po' di notorietà, naturalmente una notorietà molto underground. Però credo che lui a questo punto lo abbia tenuto un po' per non perdere quel poco appunto di notorietà che gli era rimasta attaccata. Certo, è un nome d'arte molto lungo e molto complicato. Abbiamo citato prima Tuono Pettinato, anche lui aveva un nome d'arte molto strano. Poi dovremmo fare una puntata sui nomi d'arte, perché è divertente. Ecco, nel caso di Tuono Pettinato, lì c'era un riferimento, perché alla Biblioteca di Babele di Borges era un titolo della Biblioteca di Babele di Borges, e lì almeno c'era qualcosa a cui attaccarsi. Qua in questo caso spam il mandarino psichico, non c'è niente a cui attaccarsi, però sappiate che dietro c'è un autore veramente molto bravo, che in questo caso qui ha creato questo libro Sisto, che è un libro apparentemente fantasy, in realtà poi è un super mix di tantissimi riferimenti, rimandi, citazioni, derivazioni, ed è una cosa che a me piace molto, che in questo momento storico si è un po' persa l'idea del fumetto che sembra un fumetto. Se voi guardate i graphic novel, vediamo insomma bellissimi disegni ad acquerello, illustrazioni a volte molto infantili, a volte molto complicate, molto adulte, però è difficile trovare un fumetto che sembra un fumetto, non so come dire, al primo sguardo. Ecco, i fumetti di Roberto Guerinoni, di Spam il mandarino psichico, sembrano dei fumetti già al primo sguardo e hanno effettivamente quel tratto molto cartunesco che noi siamo abituati, insomma, da ormai un secolo a identificare, no? con il fumetto. Dentro questa storia fantasy, appunto, di Sisto, ci sono tantissimi riferimenti, ovviamente riferimenti di fumetto, la Disney con anche le sue versioni fantasy, insomma, che abbiamo letto negli anni 70 e 80 in Italia, soprattutto dagli autori italiani. E poi, non so, c'è comunque, non so, il Trono di Spade, ci sono grandi graphic novel di quest'ultima epoca, come ad esempio quelli del canadese Seth, che è uno che disegna tante cose molto retro, ma anche lui molto cartunesche. E poi ci sono riferimenti, non so, alle antiche leggende ebraiche, perché dentro questo libro qui c'è una storia di Golem, la storia fondamentale è una storia di Golem, quindi essere invincibili e senza libero arbitrio. In realtà poi questi qua del libro si dotano di libero arbitrio, quindi diventano molto di più. E poi, non so, ci sono cose molto strane e molto divertenti. C'è questo medioevo magico che però ha dentro dei particolari molto contemporanei. Ci sono, non so, una grande corporation di maghi che esercita il potere con delle forze paramilitari. Ci sono dei mostri tenerissimi, davvero molto kawaii, direbbero, molto carini, direbbero i giapponesi, che mettono in piedi un'associazione che si occupa di promuovere la pacifica convivenza tra i suddetti mostri e gli umani. Ed è un libro che veramente, secondo me, può piacere dai, ecco, no, magari non dai 10, dai 13 ai 99 anni. E sono stato molto sorpreso piacevolmente nel leggerlo, è una cosa che non mi capitava da tanto tempo e vi assicuro che io leggo tanti fumetti.
0: Michele Serra, in conclusione una nota sulla copertina.
1: Sì, beh, in copertina c'è il protagonista Sisto, appunto, che è questa specie di cavaliere invincibile che dovrebbe essere praticamente solo quasi un robot a servizio di un grande stregone, e poi invece trova appunto un suo modo di arrivare al libero arbitrio e dice: beh, forse questo lavoro che mi hanno assegnato di combattere mostri tutto il tempo non è esattamente quello che voglio fare nella vita, perché io sono una persona pacifica. Poi non è una persona, perché appunto è un golem. Comunque, insomma, il senso è che tra tutti i fumetti che ci sono in giro, che lavorano sulle atmosfere, sul mood, sulle stranezze grafiche e si interessano un po' meno al racconto, qua c'è davvero un grande racconto, e quindi, insomma, sono molto contento di consigliarvelo. Se volete potete trovarlo sul sito appunto di Spam il mandarino psichico. Fa ridere, ma lui è veramente un bravo fumettista.
0: E tra l'altro il primo capitolo si può leggere gratuitamente, poi se piace si può ordinare. Michele Serra, come sempre, è stato un piacere, grazie.
1: A presto.

0: E il quartetto del trombettista Kenny Durham, qui alle prese con Mac the Knife, ci hanno portati al nostro appuntamento con Cappa e Spada di questa sera. E io saluto subito il nostro ospite Fabiano Alborghetti. Ben ritrovato, buonasera.
1: Buonasera, caldamente buonasera.
0: Caldamente, allora, questa sera l'intervento di Fabiano Alborghetti si intitola Tre parole per resistere. Lo dicevo nel sommario, quindi ha scelto tre parole per resistere di questi tempi. Io nella copertina, nei nostri pensieri in libertà, ho posto l'accento sui tanti incendi che stanno devastando l'Europa e sulla nostra ecoansia. Fabiano Alborghetti invece parte anche qui, insomma, non magari dalla crisi climatica, ma piuttosto dalle più in generale storture, le cronache che ce lo raccontano, le guerre, le sopraffazioni, la politica estera spaventosamente cruenta. Fabiano Alborghetti, noi partiamo da qui e svegliamo subito qual è la prima parola scelta, che ci aiuta a resistere.
1: Direi che per la prima parola bisogna entrare un pochettino nel tinello, tra le mura di casa, e partendo anche da quello che sono le cronache nostrane, quello che la recente cronaca ha dovuto, affrontare, un caso abbastanza grave, o meglio una serie di casi che sono, se vogliamo, a firma unica e che possiamo dire conglomerano in quello che si può definire un modello, uno schema di comportamenti. E allora la prima parola che mi viene in mente proprio da questo, la prima delle tre, è impunità. Che letteralmente significa senza pagar pena o senza castigo, che è una condizione non soltanto scandalosa, ma delegittimante, per le istituzioni, ed è ingiustificabile in un'ottica di legalità democratica. Ora, da ciò che è la vita, deriva la letteratura e anche i film. Ed è secoli che questi affrontano il tema dell'impunità, tanto che ne è praticamente un cardine fondante, eh? Il cattivo ci prova, talvolta ci riesce, ma la giustizia trionfa, che è l'ABC della narrazione da quando l'essere umano scrive. E il damnum facere, il fare danno, ha però le gambe corte. Le cronache recenti, nei risultati, ci raccontano anche questo. Così come le gambe corte hanno le bugie, che spesso sono un po' il diretto nutrimento, dell'impunità.
0: Diretto nutrimento dell'impunità, però ecco, le bugie poi molto spesso vengono smascherate, per fortuna, e questo, si potrebbe parlare anche di questo termine, ma in realtà, Fabiano Alborghetti, la seconda parola che hai scelto è un'altra, non è bugia.
1: Esatto, è esempio, o meglio essere di esempio. Questo ci veniva ripetuto spesso quando eravamo bambini, adesso è un concetto praticamente disconosciuto, lo abbiamo dimenticato crescendo, anche se è tornato caro un po' in un ambito aziendale. Lead by example, guidare grazie all'esempio, essere i primi e insegnare agli altri. Però diciamocelo, raramente, noi siamo di esempio, si è di esempio in generale, anche se è una virtù che ognuno professa. A parole, battendosi il petto fortemente, perché nella teoria tutti siamo un esercito di Madre Teresa e samaritani, nella pratica non è vero. E se no, se a fatica possiamo chiudere un occhio per il comportamento dell'uomo comune, che spesso tende a non far nulla, questo però non è possibile farlo per ciò che è l'istituzione, per chi ha una carica di responsabilità, in politica, nei governi, nelle aziende, in ambiti di grande visibilità, dove il comportamento è così visibile da poter davvero fare la differenza. E qui penso, non so, anche a sportivi, a cantanti, e via citando. Essere, ad esempio, dovrebbe essere un obbligo.
0: Essere d'esempio dovrebbe essere un obbligo, ma raramente accade, Fabiano Alborghetti, dobbiamo dire la verità.
1: Raramente accade, e anche questo le cronache politiche, economiche, nazionali, internazionali, sia recenti che degli ultimi non so quanti secoli, al netto di qualche rarissimo esempio, ci dicono l'esatto contrario. Non solo non si guida, o non si governa, o non si dirige, incarnando quello che dovrebbe essere l'essere un esempio, ma quasi con un compiacimento masochistico si è il contrario, col risultato che praticamente è garantito il perdere l'autorevolezza. E ancora una volta, vita, letteratura, film, tutto te lo confermano. E bisogna ricordarsi che l'autorevolezza viene stesa per fiducia, per riconoscimento, ed è un moto volontario, ed è tutto il contrario dell'autorità che si impone con la forza.
0: Fabiano Alborghetti, allora abbiamo detto impune, esempio, ci manca la terza parola.
1: La terza parola è una parola vasta e secondo me dovrebbe essere forza.
0: Forza.
1: Sì, questo cercare di resistere ai conflitti armati, ai diritti calpestati, a presidenti di nazioni che sono alla fine dei cialtroni, a classi politiche dirigenziali che operano pro domo sua, ovvero per il proprio interesse. Ecco, la forza è essere il controcanto. Lungo l'arco dei secoli è stato, non so, forse si può dire l'esistenza di una postura diversa e opposta, una postura tesa al coraggio di respingere l'indifferenza, di sfidare il futuro, di correggere la stortura, di respingere la rassegnazione, la distrazione, la sopraffazione. Ecco, occorre forza, occorre certamente anche la resistenza, e anche questa potrebbe essere un'ulteriore parola, ma forza viene prima. È con la forza che si risveglia la volontà di contrastare quello che è la viltà, l'opportunismo, il conformismo, la passività codarda. Ci vuole forza.
0: Ci vuole forza, mi verrebbe da aggiungere anche coraggio. Io userei anche la parola coraggio, perché ci vuole anche questa per mettere in campo la forza, o per richiamare tutta la forza che spesso si ha, e anche un po' di coraggio, insomma, di fronte a quello che vediamo sta accadendo un po' ovunque nel mondo. Non sono giorni facili. Ma Fabiano Alborghetti, resistere è importante, da qui siamo partiti, grazie per queste riflessioni, una buona serata, risentirci presto.
1: Grazie infinite, a voi.

E teniamo in sottofondo Anthony Strong con la sua Straighten Up and Fly Right, perché siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, e adesso, senza andare tanto lontano dalle riflessioni di Fabiano Alborghetti, subito a seguire noi riproponiamo il modem che è andato in onda questa mattina dal titolo Zali, una dovuta uscita di scena. Dunque, all'indomani delle dimissioni si è fatto il punto a Modem questa mattina. Noi vi riproponiamo la puntata qui tra pochi minuti. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata, e se vorrete ci ritroveremo qui domani alle 17. State bene, a risentirci presto.

0: Modem.
1: Nel corso dell'ultima settimana, da giovedì ad oggi, il Consiglio di Stato si è riunito 3 volte. Ha preso atto della decisione del consigliere di Stato Claudio Zali di dimettersi dalla carica di consigliere di Stato al 30 settembre 2026.
2: Quanto deciso questa mattina permetterà di garantire che le incombenze del governo siano adempiute in modo adeguato fino al subingresso.
3: Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni.
4: Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo.
5: Questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezioni.
6: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Rossinelli e la nostra copertina ce lo ha fatto capire. Oggi seconda nostra puntata fuori programma per segnare un momento storico per il Canton Ticino, la giornata di ieri, le dimissioni. Fatto raro di un consigliere di Stato, Claudio Zali, dimissioni che saranno effettive da fine settembre, poi una conferenza stampa esplicativa dei 4 consiglieri di Stato che restano in carica e poi un subentrante, Piero Marchesi, che ha subito annunciato la disponibilità ad occupare la poltrona che si libererà e molte questioni ancora aperte e tanti commenti e tanti interrogativi. Oggi dunque di nuovo qui, come ieri, noi a dirne qualcosa. Non mi dilungherei di più nei preamboli, nel ricordare che cosa è successo, darei il più possibile parola ai nostri ospiti. Da prima con noi avremo la consigliere di Stato socialista Marina Carobbio, da ieri presidente del governo ticinese. In quest'anno di legislatura questo era un ruolo che doveva essere assunto da Claudio Zali. In una seconda parte del programma interverranno il gran consigliere e coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e il deputato e capogruppo UDC in Gran Consiglio Alain Bühler. Ma iniziamo dunque da Marina Carobbio, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
6: Ecco, Marina Carobbio, entriamo subito nel dunque. Dunque, ieri lei in conferenza stampa ha parlato di momenti difficili, quelli che state vivendo, momenti difficili per il governo, ma anche momenti difficili per lei come persona. Cosa ci può, cosa ci vuole dire sulle difficoltà che sta vivendo in questa situazione?
7: Ma il momento, appunto, come ha detto, è difficile per il governo, è difficile soprattutto per il cantone, per le istituzioni, per la popolazione che ci guarda preoccupata, soprattutto se pensiamo che questo cantone è confrontato con grandi sfide che sono quelle del lavoro, della crisi finanziaria, della difficoltà di avere delle risorse, di investire in settori come la socialità e l'educazione. E queste sono le domande urgenti alle quali dobbiamo rispondere. Personalmente, e penso anche per i colleghi, è stato veramente un periodo, questi ultimi giorni sono stati, perché non è che siamo usciti da questa crisi, è stato un momento difficile, un periodo difficile. Dal lato bisogna affrontare questa crisi istituzionale, bisogna gestire l'attività corrente del governo, dell'amministrazione cantonale, dei dipartimenti, lo siamo anche direttori e direttrici di dipartimenti, quindi le attività continuano, a portare avanti dei dossier, ma dobbiamo prendere anche delle decisioni difficili. Le decisioni che abbiamo preso potevano sembrare scontate, ma non sono delle decisioni che si prendono da un momento all'altro, bisogna approfondire, bisogna riflettere. Io quello che ho visto, e fondo è anche una domanda di fondo che forse lascio a voi rispondere, ma che io mi pongo, è quella che oggi c'è chi vuole la politica dell'uomo forte, uso questa espressione, lo vediamo anche in altri paesi, in altre realtà attorno a noi, l'uomo forte che decide senza farsi domande, senza approfondire. E io mi chiedo, è questo quello che ha bisogno il cantone, ha bisogno di una politica gridata o ha bisogno delle risposte concrete anche in un momento di crisi, in modo che le prestazioni, i servizi, i dossier aperti vanno avanti, evidentemente si risolvono quelle questioni, quelle preoccupazioni, anche quegli interessi personali che abbiamo visto in questi giorni non possono essere tollerati, va anteposto il bene comune, l'interesse collettivo. Ecco, queste sono le domande che mi sono fatte, ho cercato di portare avanti la politica del governo assieme ai colleghi in questo senso, riflettendo in questo senso, e le dico, non è stato facile personalmente non tanto farsi queste domande, ma affrontare tutto questo assieme e continuare a gestire l'attività corrente.
6: Sì, lo sappiamo, le sue domande rispondono anche o sono anche una reazione a delle critiche che sono state enunciate in questi giorni. E vediamo magari di entrare un po' nel dettaglio di alcune di queste. Per esempio il caso Zali, lo sappiamo, si declina in tre aspetti. Ci sono le parole di violenza nelle registrazioni audio, c'è la questione della riunione sul 14enne detenuto alla Farera, ci sono le mail alle OC per l'assunzione di una sua conoscente. Lei in conferenza stampa mi sembra che ci ha comunque fatto capire che l'aspetto più delicato resta quello delle parole di violenza uscite in queste registrazioni. Se è così, se ho capito bene, ci vuole di nuovo spiegare perché il governo non ne ha fatto la sua priorità, perché non ha dedicato a questo problema la sua prima riunione.
7: In realtà il governo giovedì scorso in una riunione d'urgenza ha affrontato proprio questa tematica e ha preso a seguito di questa tematica delle decisioni e degli altri elementi che erano emersi, per esempio l'apertura di approfondimenti da parte del Ministero Pubblico, ha deciso appunto di togliere la responsabilità del settore della magistratura e della polizia e di dare questa responsabilità all'intero Consiglio.
6: Sì,
7: di
6: ma Marina Carobbio, scusi se la interrompo, ma la decisione del governo di giovedì scorso è stata una risposta al problema, alla questione Farera. La questione delle parole di violenza sono quelle legate alla carica della presidenza, no? Quindi l'ultima decisione che avete preso, quando peraltro Zali aveva già deciso e aveva già annunciato che avrebbe rinunciato a questo incarico, alla presidenza. E questa non la domanda, che è una domanda che porta anche sulla tempistica. Lei nella sua prima risposta ci ha parlato di una responsabilità che magari chiede anche tempi un po' più lunghi di quelli che ci si aspetta, però le faccio un esempio: se un incidente io prendo troppo tempo per capire come curare le mie ferite, magari poi mi lascio morire in un qualche modo.
7: Guardi, lei parla a un medico, quindi potremmo entrare nella discussione su come curare le ferite, ma penso sia un altro tema, magari avremo un'altra occasione. Guardi, signor Cristini, lei dice che non ne abbiamo discusso giovedì. Io posso dirle, poi può credermi, no? Che noi ne abbiamo discusso giovedì, ne abbiamo discusso martedì e mercoledì abbiamo formalizzato delle decisioni, per esempio quella sulla presidenza, che avevamo già preso martedì, l'abbiamo detto chiaramente in conferenza stampa. Poi, come dico, lei può pensare diversamente, la riunione non è stata fatta martedì pomeriggio perché giovedì mattina qualcuno l'ha chiesta, la riunione per organizzarla giovedì era necessario prepararla o prevederla, visto anche il periodo mercoledì sera. Io stesso mi sono dedicata, diciamo così, o ho fatto i passi necessari per poterla realizzare. Certo, io ammetto, penso anche che bisogna valutare quello che è successo e come ha risposto il governo a bocce ferme. Si poteva fare tutto più rapidamente, si potevano prendere decisioni più rapide, si poteva prendere altre decisioni, ma io non penso che la credibilità dell'istituzione, come dicevo prima, passa per forza da decisioni forti, da parole gridate. Penso che in questo momento bisogna affrontare veramente i problemi del paese, che sono quelli di cui parlavo prima, con cui la popolazione è confrontata, con voi, con quale anche voi siete confrontati, e poi bisogna affrontare una crisi istituzionale veramente difficile. Abbiamo sbagliato, è possibile, avremmo fatto due diversamente, io lo ammetto, non dico che è andato tutto come doveva andare o che non si dovevano fare altre cose. Solo non è vero che non abbiamo affrontato fin dall'inizio questa tematica.
6: D'accordo, quindi quando lei come me, per esempio questa mattina, legge sul Corriere del Ticino, nell'editoriale del collega Gianni Righinetti, parole come governo impaurito e titubante, con il passo corto di chi spera che sia il calendario a decidere al posto suo, oppure prudenza elevata forma di governo, oppure ancora governo che reagisce ma non agisce, che attende ma non guida, dice Righinetti, si sta sbagliando.
7: non dico che si sta sbagliando, questa è una valutazione anche legittima da parte di Righinetti, altre persone hanno fatto queste valutazioni, altre ne hanno fatte altre da 3 anni o 3 anni e mezzo a questa parte, che sentiamo comunque dire che il governo è debole, deciderà poi la popolazione anche a chi sarà candidato, se quelle persone sono in grado di rappresentare, o noi siamo in grado di rappresentare il cantone e le varie sensibilità politiche o meno. Quello che posso dire, qui parlo anche a titolo personale, è che io comunque, nonostante le grosse difficoltà che ha il cantone, non solo legate a questa crisi, legate alla situazione finanziaria, alla mancanza di risorse, ha una impostazione politica di un certo tipo, dal mio punto di vista come socialista, che non riflette abbastanza sulla veri mezzi per affrontare temi come l'abbassare i premi cassamalati, rafforzare il settore dell'innovazione, far sì che i giovani tornino in Ticino. Ecco, ho cercato comunque di portare avanti dei dossier difficili e di cambiare anche un certo tipo di cultura. Forse non ci sono riuscita sentendo le sue parole, però è quello che ho cercato di fare.
6: Senta, ieri lei ha messo l'accento, e penso anche giustamente, sulla necessità di ristabilire credibilità nelle istituzioni, fiducia tra la popolazione. Io non lo chiedo come, con quali strumenti si riuscirà a farlo, perché immagino che mi dirà che si riuscirà a farlo proponendo decisioni che rispondono ai bisogni della popolazione. Però le chiedo, e torno sulle critiche che vengono rivolte al governo, le chiedo se, insomma, la conferenza di stampa di ieri, anche quella oggi viene giudicata un compitino, vi si percepisce una grande difficoltà a comunicare. È un po' per tutti i membri del governo, per tutti i consiglieri di Stato. Ecco, ma lei pensa che sia possibile ristabilire fiducia e credibilità nella cittadinanza quando si fatica tanto a comunicare e a risultare in un qualche modo credibili?
7: Io le rispondo comunque sul come fare. Io penso, poi altri avranno altre valutazioni, ma personalmente penso che anche in un momento di crisi, soprattutto in un momento di crisi, ma sempre, bisogna rispondere con un lavoro approfondito, con serietà, con la gestione dei dossier, con la conoscenza di quello che e avere delle basi per prendere delle decisioni. Quello che dovremo fare, ed è per quello che il mio discorso iniziale, dal mio punto di vista, non penso che deve essere un discorso che va bene per tutti, penso che non mi sono mai anche sottratta al confronto, ma è quello di che tipo di politici vogliamo. Vogliamo dei politici che hanno la risposta in tasca ancora prima di approfondire il tutto, di vedere quello che sta succedendo, e questo al di là delle parole di condanna che io stessa in più occasioni ho fatto rispetto all'utilizzo del linguaggio verbale e l'incitazione alla violenza, di quello che si è parlato molto in questi giorni, su parole che vanno stigmatizzate con la più grande fermezza. Al di là di questo e di questa condanna, di questa stigmatizzazione che è stata e che va fatta, ecco, penso comunque che la risposta deve essere quella di un lavoro serio. Un lavoro serio, perlomeno questo è il lavoro che io cerco di portare avanti in questi anni. Come detto, non ho problemi che questo lavoro venga messo in discussione, ma rafforzare la credibilità delle istituzioni passa anche da questo, e passa da un altro aspetto che ritengo importante, da due aspetti che ritengo importanti. Da un lato la trasparenza nei confronti delle cittadine e delle cittadine rispetto a quello che si fa e le decisioni che vengono fatte, e passa anche dall'anteporre l'interesse comune, il bene comune, a degli interessi personali, e quindi è legato col discorso della trasparenza. Pensiamo alla questione di aprire legata alle assunzioni: bisogna essere trasparenti, avere dei concorsi, avere dei percorsi che siano lineari. Questo penso che siano le risposte, o alcune delle risposte che dobbiamo dare. Dobbiamo migliorare la comunicazione, è possibile, non siamo capaci di comunicare, è possibile, è una valutazione appunto che fate voi, che facciamo anche noi queste riflessioni, e che faranno le cittadine e i cittadini.
6: Va bene, io la ringrazio Marina Carobbio per averci concesso questa decina di minuti, queste spiegazioni, grazie, e buon lavoro a lei, consigliera di Stato, ai suoi colleghi, e a lei anche, da ieri lo ricordo, presidente del governo ticinese. Buona giornata.
7: Buona giornata a lei.
6: E veniamo ora ai nostri altri due ospiti. Saluto Alain Bühler, deputato e capogruppo UDC in Gran Consiglio. Buongiorno. Alain Bühler, dovremmo averlo con noi al telefono, non lo sentiamo. Allora saluto intanto anche Daniele Piccaluga, deputato in Gran Consiglio e coordinatore.
0: Buongiorno a lei, buongiorno cari telespettatori.
6: Ecco, buongiorno. Saluto anche Daniele Piccaluga, deputato in Gran Consiglio, coordinatore della Lega dei Ticinesi. Lo ringrazio per essere con noi in studio. Buongiorno Piccaluga.
8: Buongiorno a voi.
0: Pronto?
6: Sì, Alain Bühler mi sente? Alain Bühler? Non ci sente. Va bene, allora iniziamo da Piccaluga. Piccaluga, beh, insomma, una giornata difficile per lei. Iniziamo magari da quello che leggiamo questa mattina su Claudio Zali, su come è uscito di scena. Oggi la regione parla di un cattivo perdente. Nella lettera di ieri di Claudio Zali c'è chi rileva più accuse che scuse per quanto è successo. Qualcuno ha anche detto che avrebbe apprezzato la sua presenza alla conferenza di stampa del governo. Allora, che dire? Un'uscita di scena fatta male.
9: Ma diciamo che sulle metodiche o sul metodo su cui Claudio Zali ha fatto le sue valutazioni, quindi non presentarsi in conferenza stampa e la lettera che ha deciso di inviare solo ad alcuni media, chiaramente non sta a Piccaluga, al coordinatore della Lega, a fare commenti. È chiaro che presumo che almeno per quanto riguardi la conferenza stampa, e qui mi riallego forse un po' alla questione che è stata appena dibattuta poc'anzi con la Presidente del Governo, mi sento di dire che probabilmente l'avessero discussa durante la riunione e pertanto quindi ci fosse anche l'ok da parte dei quattro colleghi di governo. Però vabbè, permettetemi comunque di dire che ieri è stata una giornata difficile, c'è stato un gran senso di comunque rincrescimento, anche perché Claudio Zali ha comunque servito questo paese e lo ha fatto anche in maniera egregia, portando a casa anche ottimi e diversi risultati per il bene di questo paese, in oltre 30 anni al servizio delle istituzioni, prima a livello di magistratura, poi per oltre 13 anni in governo. Quindi comunque, al di là di tutto, al di là di tutte le critiche che si possa

0: Trasmissione, addirittura siamo qua oggi quando questa trasmissione.
1: Ma oggi si parla di un momento storico, no,
0: ma, per
1: capito, il cantone.
0: Ma lei ha un punto di vista, immagino, capisco, il suo lavoro è pagato da un emittente che lei fa il suo lavoro, ci permetta di dire anche la nostra. Secondo noi c'è stata una questione spropositata a livello di media, di trasmissioni e quel che ne voglia, e pertanto abbiamo assolutamente il diritto di dire quello che noi pensiamo.
1: Quindi mantiene il suo punto di vista.
0: Assolutamente sì.
1: Buongiorno di nuovo ad Alan Bühler, che adesso dovrebbe sentirci. Senta, ecco, ci sente benissimo. Allora, insomma, ce l'avete fatta. L'UDC avrà un suo ministro nel Canton Ticino, entra in governo e lo farà prima delle elezioni del prossimo aprile. Insomma, cosa ci dice? Avete già stappato lo champagne ieri?
2: È evidente che per l'UDC entrare in governo è qualcosa di positivo. Io non farò l'ipocrita fingendo il contrario. Adesso però stappare lo champagne forse direi di no, anche perché la situazione con cui siamo arrivati a questo punto di certo non ci fa festeggiare. Le istituzioni in generale ne escono comunque danneggiate, adesso si tratta di ristabilire la credibilità delle istituzioni e Zalli si è dimesso ovviamente per i suoi comportamenti. Ora, chi stabilisce che Piero Mattei subentra è ovviamente la legge e le decine di migliaia di cittadini ticinesi che comunque lo hanno sostenuto alle elezioni del 2023. Ovvio, non incassiamo un premio, ci assumiamo la responsabilità di governare con gli altri partiti di governo il Cantone nei prossimi 6 mesi, quando entrerà in carica il prossimo 7 ottobre.
1: Senta, Alan Bühler, ho chiesto a Piccalunga una reazione sulla lettera di Zalli. C'è chi anche non ha molto apprezzato la grande fretta di Marchesi ad annunciare la sua disponibilità, una precipitazione, una solerzia, una tempistica giudicata inopportuna. Critiche giustificate?
2: Assolutamente no. Piero Marchesi ha dichiarato con assoluta trasparenza la propria disponibilità, non è che si è insediato, non ha scavalcato alcuna procedura, perché ovviamente ci saranno tutte le procedure da seguire, ma noi come partito e sicuramente Piero Marchesi preferiamo la chiarezza e la trasparenza all'offuscamento e alle situazioni nebulose, quindi diciamo subito chiaramente ciò che si intende fare ed è stato fatto.
1: Piccalunga, lei come la vede? Marchesi poco elegante?
0: Ma io già mi devo commentare i leghisti, se adesso devo commentare anche gli ex cugini,
1: non si pronuncia.
0: Mi diventa difficile.
1: Bene, vediamo allora agli ex cugini. Alan Bühler, per voi adesso cambia qualcosa con gli ex cugini? Insomma, c'è stato il divorzio Lega UDC, le liste separate, gli ex alleati diventati antagonisti, però lo sappiamo tutti, il problema era Claudio Zalli. Allora adesso questa strategia andrà rivalutata?
2: Allora, Claudio Zalli aveva confermato la propria ricandidatura e noi lo esprimiamo già da tempo, una chiara riserva politica sulla sua presenza in lista comune, dettata comunque da un suo astio nei nostri confronti, seppur noi abbiamo comunque aiutato alla sua elezione nel 2023 con i voti nostri e della nostra base. E quindi avevamo ovviamente questa riserva nei suoi confronti. Venuta in meno comunque a meno di un anno delle elezioni, oggi però la situazione è oggettivamente cambiata. Zalli ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. Io non mi sento comunque di pronunciare sentenze. L'unica cosa che comunque è chiaro, almeno per noi, è che la Lega continuerà sicuramente ad avere delle battaglie in comune con noi. Noi continueremo a collaborare con loro, abbiamo l'iniziativa sulla neutralità che verrà messa in votazione a fine settembre, c'è il trattato di sottomissione all'Unione Europea, su cui ovviamente dovremo collaborare per affossarlo. Abbiamo l'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali, che è un'altra battaglia di questo autunno che dovremo portare avanti assieme. Per questo, quando Piccalunga dice con l'UDC mai più, io posso prendere
0: atto.
2: Con un altro.
0: Non l'ho mai detto questo.
1: Ma adesso la faccio reagire.
0: Non l'ho mai detto. Dai,
2: fammi finire.
0: Non l'ho mai detto, non mettermi parole
2: ovviamente
0: in bocca. Però.
1: Bene, finisca così, vediamo.
2: Ovviamente io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali dove

0: noto a tutti, il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli Stati, che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi io credo che obiettivamente ci saranno delle cose su cui in futuro si potranno ancora...
1: Quindi Bühler, senta se capisco bene, liste comunque disunite, ma riapertura alla collaborazione.
0: Ma la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi comunque, perché i temi anche a livello cantonale si vedono comunque uniti sulla spesa dello Stato.
1: Ecco, ma alle elezioni si resta separati per le elezioni?
0: Obiettivamente oggi abbiamo due liste che confermano il proprio consigliere di Stato, con l'obiettivo di confermare il proprio consigliere di Stato. Quindi
1: si cercherà semplicemente di far sì che i due partiti votino in qualche modo per le due liste. Piccaluga, lei come la vede?
2: Ma allora mi permetto di correggere l'amico Alain, perché dopo sembra sempre che magari siamo qua con vesti, ma io con Alain ho un gran bellissimo rapporto come con altri esponenti UDC. Piccaluga non ha mai detto mai più con l'UDC, ha semplicemente ribadito che durante qualche settimana fa l'UDC in modo autonomo ha fatto la propria scelta, e non discutiamo le scelte fatte altrui. Ne abbiamo preso atto e abbiamo chiaramente risposto. Noi sappiamo di avere un'assemblea domani dove sicuramente a sto punto questo tema potrebbe essere discusso. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola. Ma non è mai stato Piccaluga a mettere veti, non è mai stato Piccaluga, quindi è qui che mi permetto, ripeto, di correggere l'amico Alain, perché ci mancherebbe tutto, ma c'è comunque stima e amicizia. Dico, non ne abbiamo mai messo alcun veto. Quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, come ha risposto però benissimo Alain, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo e per cercare di ampliare al massimo il consenso all'interno del Parlamento, che ricordo comunque poi la maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio, e pertanto è importante ricordare le forze in governo, ma poi se si è in due, e l'abbiamo visto noi in questi anni, essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, della lista Lega UDC, però poi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
1: Alain Bühler, facciamo ancora un po' di politica politichese. Lei ha parlato del problema federali, cosa dobbiamo dire a chi ci ascolta? Che alle federali e poi insomma per il sindacato di Lugano, visto che Zali è uscito di scena, visto che probabilmente Gobbi e Marchesi saranno in governo e che non ci sono altri grandi o grossi nomi per il Consiglio di Stato, il Consiglio degli Stati, Chiesa resterà il Consiglio degli Stati e il sindacato di Lugano resterà in mano Foletti?
0: Ma io credo che questo si può tranquillamente asserire. Si tratta comunque di difendere quella che è una politica d'area, che è importantissima sicuramente a livello federale, soprattutto nella Camera dei Cantoni, quindi con la presenza di Marco Chiesa, ma anche a Lugano, che rappresenta comunque la locomotiva del cantone. E oggettivamente io credo che entrambi i partiti hanno degli obiettivi chiari e su quello si può comunque tornare a discutere su come collaborare in questi ambiti.
1: Piccaluga, su questa prospettiva?
2: Ma assolutamente sì, mi trovo concorde, nel senso che facciamo un passo alla volta, si analizza un aspetto alla volta, ma pieno sostegno e piena collaborazione per ciò che ci accomuna. Per noi chiaramente, lo abbiamo anche nel nome, per noi soprattutto quello che sta a cuore è il bene dei ticinesi.
1: Piccaluga, magari una domanda sulla Lega, che non è che esce bene da queste situazioni, che a poco dà un po' l'impressione di perdere i pezzi. Adesso abbiamo visto che con insomma, l'ultima edizione del Mattino della Domenica c'è una parte della Lega che insomma, si è fatta sentire in modo abbastanza chiaro. Ecco, le prospettive per la Lega quali saranno? Quella comunque di un insomma di un avvicinamento anche nel nome con l'UDC, o volete continuare a restare vivi come partito?
2: Ma ad oggi la Lega è un'entità sua, è un'entità che esiste, e come ho detto ieri, la Lega viene comunque sempre prima dei singoli, delle cadreghe, dei cadreghini. Se dobbiamo parlare di quanto è avvenuto ieri, il passo di Claudio Zali, passo indietro, chiamiamolo così, non è un passo indietro e non sarà un passo indietro per la Lega. Adesso è il momento per la Lega di restare uniti, di ricompattare e magari di far emergere nuove generazioni, che è un po' forse quello che alla Lega viene un po' criticato. Pensiamo a Lugano, pensiamo a livello di altre città importanti, Bellinzona, Locarno, dove forse è mancato un po' la volontà. Anche lo stesso Foletti in un'intervista ha asserito che è stato fatto un errore di programmazione, dove si è fatto un po' di difficoltà a pensare alle nuove leve. Questo è un po' il mio leitmotiv. Io sono un coordinatore che ha 38 anni, quindi sicuramente con me la Lega ha voluto dare una visione nuova, ha voluto dare uno spazio alla nuova generazione, quindi oggi la Lega c'è, la Lega esiste, la Lega è solida. Sì, un colpo l'abbiamo preso, magari ne abbiamo preso un altro, ma siamo ben stabili. Io, la mia massa me lo permette, sono ben franco e stabile. E a parte la battuta, dico che la Lega sarà una realtà che andrà ancora avanti a fare presenza politica nel cantone, proprio perché vuole tornare a essere battagliera vicina ai nostri cittadini.
1: Alain Bühler, penso l'ultima parola a lei. Ha parlato dell'iniziativa sui dipendenti cantonali, un'iniziativa forse adesso un po' imbarazzante, visto che avete il vostro ministro di governo, però c'è il tema del ristabilire la
0: credibilità.
1: Va bene, poi ci dirà perché, ma chiudo e così ci risponde a due domande, esercizio difficilissimo in una. C'è anche il problema del ristabilire la credibilità delle istituzioni, la fiducia dei cittadini, e bisogna pur dirlo, voi in Parlamento, forse anche insieme alla Lega, non siete stati tra i partiti che hanno più saputo, per esempio, offrire l'esercizio del dialogo con gli altri, della ricerca del compromesso. Ecco, in questo contesto, come vi ponete di fronte alla ricerca di una nuova credibilità e fiducia nelle istituzioni? Poi anche Piccaluga vuole dire qualcosa, quindi sforeremo un po'.
0: No, io direi che bisogna partire da un principio. La credibilità di un partito parte dal fatto di quanto riesca a tenere la barra dritta in linea a quello che è il suo programma, per cui ovviamente i cittadini eleggono gli esponenti di questo partito. E questo non cambierà, nel senso... Se lei mi accusa di essere incapace di trovare una quadra con gli altri partiti, io quello che vedo è che spesso e volentieri questo Parlamento è una sorta di passacarte. Molti partiti sono praticamente dei passacarte dei propri consiglieri di Stato, ed è oggettivamente sbagliato, perché il ruolo del Parlamento non è semplicemente quello di approvare pedissequamente ciò che passa il Consiglio di Stato tramite i messaggi. L'obiettivo è di essere critici, di essere comunque analizzare criticamente le cose e eventualmente fare delle controproposte, da cui punto l'UDC non si è mai astenuta, ha sempre fatto delle controproposte, ha sempre presentato dei rapporti, degli emendamenti, e questo continuerà anche dopo. Non vuol dire che adesso con l'entrata in governo di Piero Marchesi la musica cambierà, perché oggettivamente per noi cosa vuol dire? Vuol dire che avremo un rappresentante in governo che, quando si tratterà di arrivare alla discussione del collegio, porterà sicuramente le nostre idee all'interno, quindi le idee della destra all'interno del governo. Poi ovviamente lui dovrà attenersi a quelli che sono i principi di concordanza e collegialità, noi in Parlamento invece terremo la barra dritta e probabilmente non sempre saremo allineati con il nostro consigliere di Stato, ma è così che devono andare le cose. Dopo ovviamente noi siamo aperti a discutere con gli altri partiti, lo siamo sempre stati, come può confermare Piccaluga. Però capita delle volte che certe cose noi non possiamo ritenerle accettabili, e in questa legislatura effettivamente è accaduto molte volte.
2: No, semplicemente visto che ha tirato in ballo anche la Lega, mi sento di disquisire in quanto l'ho confermato.
1: Come
2: non siamo capaci di dialogare. Infatti stavo proprio dicendo che l'hai appena confermato tu. Io posso assolutamente dire che la Lega collabora e discute apertamente, in modo sereno, con tutte le forze politiche. Non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, anzi.
1: D'accordo, io direi di chiudere qui. Grazie a tutti per essere stati con noi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La bicicletta e le donne. Un binomio che sa di emancipazione, libertà e conquista. Ma anche una strada tutta in salita, fatta di pregiudizi, rischi, divieti e regimi. In un mondo popolato a lungo soltanto da eroi maschili, le pioniere del ciclismo hanno abbattuto le barriere della storia. Ma a quale prezzo è stata raggiunta la parità di genere? E quali sono ancora oggi i passi da fare? A Moby Dick ne discutono le giornaliste Luisa Rizzitelli e Antonella Stellitano e la sociologa Alessia Tuselli. Donne in bicicletta. Una storia tutta in salita. A cura di Emanuela Burgazzoli. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: È iniziata la transizione dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese, si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. Mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato. Una novità assoluta, un fatto storico, salutato e lo sentiremo anche dal presidente nazionale del partito. Cosa cambia ora nella competizione interna alla destra ticinese? Ne parleremo con un politologo. Ben ritrovati da Nicola Lue. Dopo il doveroso ritorno sulla crisi istituzionale in Ticino, ci occuperemo di edilizia. La quarta ondata di canicola coglie il settore sul punto di andare in vacanza, un settore comunque in discreta salute, secondo Nicola Bagnovini, direttore della sezione cantonale della Società Svizzera Impresari Costruttori, che sentiremo. Si è tornati a livelli pre-pandemia. E poi la corsa al riarmo, definiamola così, delle mafie, soprattutto di Cosa Nostra, che si incunea nel mercato nero a margine della guerra fra Russia ed Ucraina.
4: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati in qualche modo a difenderci, né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
3: Il grido d'allarme lanciato dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che commenteremo con un esperto di strategia di lotta alla criminalità organizzata. La crisi del mercato dell'auto in Germania sarà invece il tema con cui chiuderemo l'edizione odierna. Negli ultimi giorni sono emersi dati che rafforzano il pessimismo in uno dei settori chiave dell'economia tedesca, ma in Europa non tutti vivono la stessa crisi. Anzi, questo è il sommario di oggi 30 luglio. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo si guarda già avanti, perché lo hanno detto ieri i 4 consiglieri di Stato che rimarranno. Si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione con l'entrata in carica di Piero Marchesi, ovvero il subentrante di Zali, prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. Allora cerchiamo di fare un po' d'ordine. Luca Berti, una transizione che ha delle regole e delle date che sono già state fissate.
5: Sì, la prima data è quella indicata da Zali stesso nella sua lettera di dimissioni, ovvero il 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Dal 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più formalmente un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, in attesa dell'entrata in carica formale di Piero Marchesi, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, ricordiamo che Giustizia e Polizia da settimana scorsa sono passate al governo tramite Marina Carobbio, tutte le incombenze passeranno al supplente di Zali, ovvero Raffaele De Rosa. Per ridurre al minimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente a Piero Marchesi se intende accettare la carica. La risposta è già arrivata informalmente ieri ed è un sì. Questo comporta però per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale sindaco di Tresa. Lui stesso oggi ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere, che si chiuderà il 2 ottobre. Inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi le formalità secondo i propri statuti per la sua sostituzione alla presidenza. Alla nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che oggi ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in Gran Consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà mercoledì 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo.
3: Luca, dunque, con l'arrivo di Marchesi il governo dovrà, diciamo così, ridistribuire le carte in tavola.
5: Sì, la prima riunione con il nuovo consigliere di Stato sarà formalmente molto simile a quella di un insediamento dopo un'elezione. Ciò significa che si partirà dall'assegnazione dei dipartimenti. Qui le regole sono chiare: ogni consigliere di Stato ha diritto di tenere il proprio dipartimento oppure di scegliere quello vacante, in questo caso il dipartimento del territorio che era in mano a Claudio Zali. Per l'assegnazione si procederà in ordine di anzianità di carica, e ciò significa che a scegliere per primo sarà il leghista Norman Gobbi, oggi direttore del Dipartimento delle Istituzioni, ed è probabile che Gobbi scelga di prendere il territorio, perché è quanto sostanzialmente si voleva fare con la Rocco in casa Lega, e anche perché in fondo il territorio è considerato un dipartimento capace anche di garantire voti. Se così fosse, e se come probabile tutti gli altri consiglieri di Stato tenessero i propri dipartimenti, allora a Marchesi toccherebbero le istituzioni. Ci sarà poi da capire se sotto questo dipartimento torneranno anche giustizia e polizia, come prima della Rocchino, se andranno invece a Gobbi con il territorio o se rimarranno in mano al governo. Va detto che quest'ultima ipotesi è la meno probabile.
3: C'è poi anche la questione della presidenza, di cui peraltro si è discusso molto, passata ieri da Zali a Carobbio. Cosa succederà in questo ambito?
5: Anche qui sarà il governo a decidere. Ieri si è detto che il passaggio di competenze a Marina Carobbio Guscetti e il suo vice è Raffaele De Rosa durerà fino a transizione avvenuta. Il governo dovrà dunque ridiscuterne il 7 ottobre.
3: Le regole del gioco con Luca Aberti. Ora invece con il politologo Oscar Mazzolini vogliamo leggere gli ultimi sviluppi, perché sappiamo, accanto alla vicenda personale di Zali ci sono anche ripercussioni che riguardano un governo proprio nella sua interezza, oltre che avere anche delle ripercussioni sui rapporti fra i partiti nell'area di destra. Benvenuto, ben arrivato Oscar Mazzolini.
2: Buonasera.
3: Ecco, beh, partiamo con una domanda forse ampia, però ecco, la portata di quanto accaduto negli ultimissimi giorni la possiamo considerare sotto vari punti di vista, sotto molti punti di vista storica per il Ticino, pensando alle sue istituzioni, pensando alla fiducia dei cittadini e a quanto ha fatto discutere?
2: Certamente è un'eccezione quella di una dimissione di un consigliere di Stato in Ticino, vale anche però per il resto della Svizzera. Sappiamo quanto il tema può diventare anche difficile da gestire, e qui mi permetto di fare qualche confronto. Il Ticino è un cantone che ha vissuto questa crisi, ma la crisi simile l'ha vissuta Ginevra con Pierre Modet, l'ha vissuta in questo momento, la vive il Canton Vaud anche con una consigliera di Stato messa in discussione, e in entrambi i casi queste crisi sono durate, durano mesi, anche anni prima di trovare una soluzione. Quello che è successo in Ticino è una crisi istituzionale lampo, in un certo senso. È scoppiata il 22 luglio con rivelazioni legate a questa registrazione di cui tutti hanno parlato, e si è conclusa ieri quando le dimissioni di Zali sono state annunciate, cioè quindi una settimana. Questo sicuramente può colpire, ma è una caratteristica abbastanza singolare tra, diciamo, le eccezioni, diciamo, di delle rare casi in cui un consigliere di Stato in Svizzera arriva alle dimissioni. Ecco, questo forse è importante dirlo, e diciamo la rapidità in cui tutto si è risolto. Non sto parlando adesso dell'aspetto politico, degli aspetti legali, ma degli aspetti strettamente istituzionali.
3: Ma quindi può essere anche un buon segnale di risposta immediata, perché poi sappiamo che l'incertezza comunque che possono vivere altri cantoni, beh, lei faceva il caso del Canton Vaud, magari possono essere anche controproducenti per il lavoro governativo.
2: Assolutamente. È importante sottolineare il fatto che il Consiglio di Stato è un organo collegiale, non è facile da gestire. Le critiche al governo le sentiamo da anni, le difficoltà che il governo ha anche a far passare i propri progetti in Parlamento, ma bisogna rendersi conto che in questo sistema collegiale molto elvetico i membri di questo consesso sono chiamati a decidere insieme, ma nessuno di loro sceglie le altre persone con cui sono chiamati a decidere. Non hanno scelta. Se non si va d'accordo è difficile, anche a livello personale, è difficile far passare le proprie proposte, e non si può decidere a piacimento di togliere, mettere deleghe all'uno e all'altro, perché questo crea incomprensioni, malintesi e crea anche evidentemente attriti. Se si vuole portare avanti dei progetti non in modo conflittuale, bisogna sapere che di fronte a queste difficoltà, ebbene, magari si va coi piedi di piombo, magari non si può decidere così all'improvviso, sul sentito dire, togliamo, mettiamo deleghe politiche. Quindi è importante da questo punto di vista, nonostante le legittime critiche di scarsa rapidità di certe decisioni, per il fatto stesso che in fondo al Consiglio di Stato è stato tolto il problema in ragione del fatto che le dimissioni totalmente personali, indipendenti, sono avvenute
3: sono state Zali, sì,
2: cioè
3: sono
2: Zali
3: state
2: che ha risolto
3: avanti
2: la questione. Alla fine le dimissioni sono come dire, erano non si poteva obbligarlo a fare dimissioni, si poteva spingerlo, si poteva convincerlo, però è importante dire che il Consiglio di Stato si è trovato in una situazione molto difficile, perché se non c'è una condanna penale, se non ci sono decisioni come dire, formalmente definitive, è difficile togliere e rimettere, anche in relazione all'esperienza che c'è stata nel passato, quando si è voluto togliere delle deleghe e poi il Consiglio di Stato ha dovuto pagare, penso nel caso di Pesenti o in altri casi dove la situazione non è stata così facile da gestire successivamente.
3: Oscar Mazzolini, rimanga con noi, perché adesso volevamo introdurre un altro elemento. L'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grande soddisfazione ai vertici nazionale dell'UDC, che parlano di risultato storico ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Ecco, allora sentiamo le considerazioni di Marcel Detling, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti, e poi tornerò da lei.
6: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali, che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
7: Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
6: Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima, perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative, come la cosiddetta 10 milioni bastano, e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli stati, 2 consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
3: Questa dunque la reazione di Marcel Detling, presidente dell'UDC Svizzera. Torno dunque da Oscar Mazzolini. Il Ticino possiamo dire che sta un po' rientrando in una logica più nazionale, dove a dominare l'area di destra è l'UDC.
2: Secondo me la particolarità del Ticino persiste, almeno almeno persisterà fino all'aprile dell'anno prossimo, quando avremo comunque un consigliere di Stato della Lega, un consigliere della Stato dell'UDC. Questo è sicuramente una caratteristica peculiare del Ticino. Vedremo poi cosa succederà alle elezioni dell'aprile del 27. La Lega non ha perso tutto, ha perso un rappresentante, e a me sembra che come partito, diciamo dopo 30 anni, radicamenti sul territorio ci sono e altre caratteristiche che fanno sì che oggi i rapporti siano diversi. Prima la Lega era più forte rispetto all'UDC, oggi le cose sono cambiate, c'è più equilibrio, e quindi questo equilibrio probabilmente richiederà nuove negoziazioni e le collaborazioni saranno forse diverse, ma ancora diverse rispetto a ieri. Insomma,
3: le chiedo però appunto se questi rapporti di forza a questo punto non si sono sovvertiti, se a questo punto a dettar legge è l'UDC più che la Lega.
2: Secondo me gli interessi reciproci sono tali per cui non c'è, a mio avviso adesso in questa fase, un vero stravolgimento. L'UDC ha bisogno della Lega se vuole confermare i propri seggi a Berna, in particolare nel Consiglio degli Stati, e questo fa sì che non c'è un bisogno solo della Lega rispetto all'UDC. Quindi entrambi hanno bisogno di entrambi se vogliono mantenere una forte presenza di destra nel cantone dal punto di vista della rappresentanza politica, penso in particolare a Berna. E quindi non sarei tanto, dal punto di vista dell'UDC, appunto come si dice, no, che l'UDC adesso ha grandi vantaggi e la Lega è in una situazione difficile, ma il ciclo elettorale che avremo dall'anno prossimo è tutto in salita, secondo me, e avremo comunque di nuovo da discutere, e discuteranno ancora, secondo me, questi partiti di eventuali intese.
3: Quindi è probabile anche, un esercizio di pragmatismo da entrambe le parti. Oscar Mazzolini, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Buona serata.
2: Buona serata a lei, grazie.
3: Chiudiamo quindi con queste considerazioni la pagina sulla vicenda Zali e sulle conseguenze che ha innescato. E guardiamo avanti, guardiamo al periodo fra il 1 agosto e il 16 del mese, il periodo durante il quale l'edilizia, parliamo di questo, in Ticino si ferma.
8: Le vacanze sono quel presupposto dove l'operaio dice ok, fa caldo, però dai, tra una settimana andiamo in ferie, quindi quella è già una buona cosa. Altrimenti che se già 2-3 settimane fa, adesso se non ricordo male, che abbiamo fatto la canicola, non essendoci le vacanze vicine, uno ne risentiva molto di più, perché oltre che al caldo diceva vabbè, qua è la situazione, qua dobbiamo andare avanti.
3: Queste le parole del capocantiere Gabriele Lonati. Vacanze dunque che arrivano al momento giusto, se pensiamo alla canicola che è tornata a farsi sentire anche al sud delle Alpi. Lo stop di 2 settimane non è una scelta, vale la pena ricordarlo, ma è imposto dal contratto collettivo, anche se c'è chi vorrebbe cambiare le regole. Per noi è l'occasione di fare il punto della situazione sul settore con il direttore della sezione cantonale della società svizzera Impresari Costruttori, Nicola Bagnovini. Il contributo è di Cristian Gilardoni.
9: Le imprese sono in questo momento un po' stanche perché i primi 6 mesi sono stati duri, c'è stata la canicola iniziata molto presto, quindi tutto questo logora, però le occasioni di lavoro sono tutto sommato positive, c'è stato un buon recupero anche dell'ente pubblico nel secondo trimestre, abbiamo raggiunto i livelli pre-pandemia, quindi se l'edilizia ha continuato con un buon ritmo anche per le questioni legate alle deduzioni fiscali per i lavori che vengono fatti a livello di manutenzione, il genio civile ha recuperato e questo ha permesso di aumentare un po' le riserve di lavoro e dunque di guardare con un po' di ottimismo ai prossimi mesi.
10: Dopo un periodo di difficoltà a livello di commesse, il settore ha quindi rialzato la testa. Andando nel dettaglio, è l'edilizia privata a fare da traino grazie ai lavori di manutenzione che sono stati spinti dall'abolizione del valore locativo.
9: Sì, l'abolizione del valore locativo ci dà questo lasso temporaneo importante di 2-3 anni che permette ancora di poter dedurre fiscalmente i lavori di manutenzione dei propri edifici. Quindi i committenti sanno di dover approfittare ancora di questo periodo per poter fare i lavori importanti ai loro edifici, ed è un contributo importante anche al rispetto ambientale e allo sviluppo sostenibile.
10: Torniamo ora su questi prolungati periodi di canicola che hanno sfibrato gli operai portandoli a fine mese con una stanchezza superiore al solito. Oltre al lato umano, come incidono sulla vita dei cantieri?
9: La canicola inizia ad incidere seriamente sulla nostra attività, in particolare nel settore della pavimentazione stradale. Ricordo che in questo settore bisogna sospendere l'attività alle 2 già col grado di allerta 3. Da noi abbiamo la sospensione dei lavori con il grado di allerta 4, però abbiamo visto in questi giorni, oltretutto a ridosso delle vacanze collettive, dove erano programmati dei getti importanti su solette anche di grandi dimensioni, ecco che ridurre la giornata alle 14 crea un problema tecnico nell'eseguire certe fasi. Io spero che la commissione paritetica possa così entrare nel merito dei singoli casi per valutare eventuali eccezioni.
10: Alla luce anche di questa evoluzione climatica, riflettete sulle vacanze estive e sulla loro obbligatorietà?
9: Il tema delle vacanze collettive obbligatorie è controverso, è un tema che è da anni sul tavolo della società impresaria e dei sindacati. Ancora quest'anno abbiamo valutato la possibilità di togliere queste vacanze, però all'interno dell'associazione abbiamo circa la metà che le vuole mantenere per motivi organizzativi, per poter staccare in modo completo per tutta la ditta, e soprattutto le grandi imprese vorrebbero togliere le vacanze collettive. Una possibilità sarebbe quella anche di prevedere un periodo durante l'estate nel quale ogni ditta potesse inserire le proprie 2 settimane di vacanze aziendali, però attualmente il nostro contratto collettivo impone comunque l'obbligo delle vacanze collettive con delle eccezioni.
10: Sono le imprese più piccole a voler conservare il modello attuale perché spesso non hanno la possibilità di rimpiazzare delle figure chiave come il macchinista o il gruista, e la loro mancanza paralizzerebbe il cantiere. Ecco quindi che per queste realtà avere le vacanze tutte insieme è la soluzione migliore, anche perché le ferie vanno pianificate con mesi di anticipo e sarebbe quindi impossibile farle coincidere con i periodi di canicola.
3: Da oggi sul piano globale viviamo in debito ecologico. È l'Earth Overshoot Day, giorno in cui le risorse naturali della Terra vengono esaurite. Si tratta di una media, come detto, a livello mondiale. Ogni paese influisce in modo diverso. La Svizzera, ad esempio, è fra i più voraci, diciamo così. Se tutti vivessero come noi, le risorse si sarebbero già esaurite in maggio. La giornata del sovrasfruttamento delle risorse cambia ogni anno, e se per il 2026 c'è stato un leggero peggioramento, bisogna riconoscere che la finestra temporale è sostanzialmente restata stabile negli ultimi 15 anni, quindi sempre a fine luglio. La campagna, lanciata da una ONG nel 2006, 20 anni fa, ha dunque qualche effetto? Beh, prima di rispondere a questa domanda, con Laura Dick cerchiamo di capire che cosa sia l'Earth Overshoot Day.
11: L'utilizzo delle risorse naturali mondiali supera la capacità di rigenerazione degli ecosistemi. È questo, in sostanza, il messaggio che ogni anno viene ripetuto dall'ONG Global Footprint Network. Peschiamo più pesci di quanti ne nascano, tagliamo più alberi di quanti ne crescano, i corsi d'acqua sono sovrasfruttati, emettiamo più CO2 di quanto la biosfera riesca ad assorbire. Quest'anno ci vorrebbe ben oltre un pianeta e mezzo per soddisfare il nostro stile di vita. E sebbene la data limite si sia più o meno stabilizzata negli ultimi 15 anni, il 2026 segna un leggero peggioramento. Ad ogni modo, ricorda l'ONG, anche se la data rimane invariata, i danni derivanti dal superamento sono cumulativi. Dunque la pressione sul pianeta si sta intensificando. Nella sua valutazione delle politiche nazionali bacchetta anche la Svizzera. Il nostro paese riconosce il problema dello sfruttamento delle risorse, ma la sua risposta è incoerente. La Cina, continua il rapporto, è il paese con l'attitudine relativamente migliore, l'Argentina con quella peggiore. Tuttavia, conclude la Global Footprint Network, nessun paese è veramente pronto ad affrontare il problema.
3: Lo abbiamo sentito, la Svizzera viene giudicata parzialmente incoerente. Sappiate che la sua specifica data limite per quest'anno è corrisposta all'11 maggio. Insomma, abbiamo esaurito le risorse di un intero anno già quella data, per intenderci. Non siamo i peggiori al mondo, ma sicuramente non siamo nemmeno fra i migliori. Per qualche considerazione in più, Laura Dica ha interpellato Amina Heusser del WWF della Svizzera italiana.
12: Come constatato, la Svizzera si posiziona comunque nel primo terzo dei paesi dove appunto l'overshoot day arriva prima nell'arco dell'anno, quindi sicuramente non possiamo parlare di un paese pionieristico in questo senso. Forse piuttosto che parlare di cattivo esempio, sarebbe interessante pensare al potenziale di miglioramento. Questo perché già oggi esistono delle soluzioni molto disponibili e semplici che in poco tempo potrebbero ridurre in modo importante il consumo energetico del nostro paese, quindi andando proprio a controbilanciare, diciamo così, la rotta che abbiamo in questo momento.
11: Può fare qualche esempio?
12: Tutti quelli che sono le implementazioni che si possono fare in termini di mobilità pubblica e sostenibile, a livello di edifici che siano efficienti in termini energetici, oppure dell'implementazione dell'agricoltura rigenerativa, del sostegno dell'agricoltura rigenerativa, di energia rinnovabile che già è cresciuta negli anni, quindi ad oggi se abbiamo uno degli ambiti dove, diciamo così, siamo migliorati negli anni è sicuramente questo, o se pensiamo degli interventi di natura urbana nelle nostre città senza rivoluzionarle in modo importante, ecco che si potrebbe andare ad avere un grande impatto su quello che è il nostro consumo come paese.
11: Guardando al futuro, quali sono le principali sfide?
12: La sfida, probabilmente una delle più importanti, è quella che il cambiamento in questo senso deve avvenire in termini politici, sociali e collettivi, quindi sicuramente l'azione del singolo individuo può influenzare, è molto importante essere consapevoli delle proprie scelte, ma la chiave sta sicuramente in un quadro politico più ampio.
11: È da 20 anni che l'ONG Global Footprint Network ha lanciato questa sua campagna informativa e negli ultimi 15 anni questa data è rimasta stabile. Dal vostro punto di vista, possiamo parlare di un successo?
12: Mi sento di dire di sì. Se pensiamo a quanto ad oggi sia un concetto conosciuto, il fatto che conoscere ed essere consapevoli di determinate tematiche abbia un'influenza anche su come società decidiamo di muoverci, e il fatto che partendo da questo Overshoot Day si possano aprire dei dialoghi su temi così importanti è sicuramente qualcosa di molto positivo.
3: La posizione di Amina Häuser del WWF della Svizzera italiana. In Italia ora, dove nei giorni scorsi il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha lanciato un allarme. Cosa Nostra, così ha detto davanti alla Commissione parlamentare antimafia, vuole creare un arsenale potente fatto anche di droni lanciamine e non è chiaro cosa voglia farne. Queste le parole. Una segnalazione che ha ispirato la nostra corrispondente da Roma Francesca Torrani, che ha cercato di capire se all'interno delle mafie sia in atto un'evoluzione ed eventualmente quale. Questo il suo contributo.
13: Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, l'altro ieri a Roma ha fatto dichiarazioni inedite e piuttosto preoccupanti.
4: La vitalità di Cosa Nostra sta nel tentativo di ricostruire un arsenale di particolare qualità, cioè non più armi ordinarie che peraltro noi reperiamo giornalmente nel territorio del distretto di Palermo, ma armi da guerra e materiale esplosivo di elevata qualità.
13: Armi da guerra, tra cui droni lanciamine intercettate sul mercato nero della guerra russo-ucraina. Armi, ha detto ancora il procuratore, contro le quali non siamo preparati a difenderci. Vincenzo Musacchio, giurista, criminologo forense, esperto di strategie di lotta alla criminalità organizzata, sta cambiando qualcosa all'interno di Cosa Nostra e più in generale delle mafie? Cosa significa questo riarmo di cui parla il procuratore di Palermo? E lei cosa ne pensa?
14: Guardi, io di questo argomento ne ho parlato circa un anno fa in Parlamento europeo, avevo già detto che organizzazioni mafiose, non solo quelle italiane ma anche quelle transnazionali, si stavano riorganizzando e avevano scelto tra i settori più redditizi proprio il traffico di armi, quindi siamo dinanzi a uno degli affari più redditizi insieme al narcotraffico che ha la criminalità organizzata.
13: Quindi il mercato nero di cui ha parlato il procuratore di Palermo, mercato nero dentro la NATO in relazione alla guerra russo-ucraina, riguarda la vendita di armi, può aiutarci a capire meglio?
14: Allora, esiste un mercato nero reale che è quello che viene realizzato proprio dai broker nella realtà. E ne esiste però un altro, che è quello virtuale, che viene realizzato nel dark web e nel deep web, dove è possibile concludere affari utilizzando monete virtuali come le criptovalute. Quindi il mercato nero è duplice, le mafie hanno interesse perché prima di tutto acquistano armi per loro, perché laddove non dovesse funzionare la corruzione militarmente devono essere preparate a passare alla violenza, ma poi le utilizzano soprattutto come merce di scambio con organizzazioni terroristiche in ogni parte del mondo. Abbiamo assistito a un sequestro grandissimo di armi in Messico e la maggior parte delle armi sequestrate erano proprio armi americane. Per la prima volta è stato sequestrato un drone killer, cioè parliamo di un sistema robotico che è in grado di realizzare omicidi su commissione e autodistruggersi. Quindi se parlassimo di oltreoceano abbiamo situazioni ancora più pericolose rispetto a quelle di cui parla De Lucia in commissione antimafia.
13: Ecco, De Lucia ha parlato per Cosa Nostra di droni lanciamine. Rientrano nell'ambito che ci ha appena descritto, cioè di vendita e non di utilizzo da parte delle mafie di queste armi?
14: Parliamo di armi sofisticatissime, quindi parliamo di armi militari, non armi comuni. Purtroppo abbiamo già assistito a questi fenomeni, per esempio l'Andrangheta utilizzava sia per la vendita sia per uso proprio le armi che provenivano dalla guerra dei Balcani. Questo accadrà sicuramente con le stesse modalità anche per il conflitto russo-ucraino e quindi assisteremo di nuovo ad armi che torneranno nelle mani dei clan che le acquistano a prezzi stracciati e le rivendono, come dicevo prima, in varie parti del globo a prezzi molto più elevati, quindi sono un affare molto lucroso per le mafie moderne.
13: Molto chiaro quello che ci ha spiegato, però fatto salvo appunto tutto questo, se Cosa Nostra, per restare in Italia, decidesse di utilizzare queste armi militari, sarebbe difficile però rispondere, soprattutto le potrebbe usare?
14: Noi non siamo preparati a difenderci da queste armi, ma non siamo neanche preparati a prevenire che queste armi siano appunto rientranti nel mercato nero, perché non abbiamo neanche gli strumenti idonei per operare all'interno del dark web e del deep web, quindi sarà particolarmente difficile riuscire a intercettare preventivamente questi mercati e sarà difficile difendersi da queste armi, ma io credo che attualmente almeno le mafie italiane non siano interessate a un uso proprio di queste armi o a tornare al periodo stragista, perché non converrebbe da un punto di vista economico alle stesse.
3: E queste erano le spiegazioni di Vincenzo Musacchio, criminologo forense esperto di strategia di lotta alla criminalità organizzata. Apriamo ora una pagina sportiva, perché quasi un migliaio di persone oggi ha assistito allo stadio Riva Quarto di Chiasso all'allenamento della squadra di calcio inglese del Crystal Palace, impegnata in questi giorni in un torneo a Como. Il Crystal Palace non è una squadra qualunque, appena vinto infatti a fine maggio la Conference League. Un evento, questa sua presenza a Chiasso, che ha soddisfatto tutti e che potrebbe aprire le porte ad altre collaborazioni transfrontaliere. Ci dice di più Marcello Ierace.
15: Hello everybody, welcome to our session, Crystal Palace sessions. This morning I wish you the best and for all.
16: Le mille bandierine rosso-blu che sventolano sulle tribune del Riva Quarto questa volta non sono per il Chiasso, ma per il Crystal Palace, rivelazione della scorsa stagione in Inghilterra, con 3 coppe vinte in un anno dopo che nei 120 precedenti non aveva conquistato nemmeno un trofeo. La squadra del quartiere londinese di Croydon in questi giorni è impegnata nella Como Cup e ha scelto Chiasso per allenarsi. Come è nato tutto ciò ce lo spiega Amedeo Mapelli, vicepresidente del Chiasso.
17: Gli organizzatori della Como Cup cercavano attorno a Como dei centri sportivi dove fa svolgere il campo di allenamento alle squadre che avrebbero poi partecipato alla Como Cup. Sono venuti a visionare il nostro impianto sportivo, è piaciuto subito, qualche piccolo accorgimento richiesto, ma è piaciuto, molto vicino, molto prossimo alla città e al Senigallia. In un secondo momento poi ci hanno proposto delle squadre, una di queste era appunto il Crystal Palace. Successivamente sono arrivati degli emissari del Palace a visionare l'impianto, che poi è stato accettato e ben apprezzato.
16: Ma perché con tante strutture in Lombardia il Como si è rivolto oltre frontiera? Questo ce lo spiega invece Giuseppe Ribaudo, responsabile delle strategie del Como.
18: Abbiamo condotto una ricerca piuttosto approfondita per trovare una struttura che soddisfacesse tutti i criteri necessari. Quindi Chiasso rispondeva a tutti i richiesti, erano bravissimi loro. Lo staff si è dimostrato estremamente professionale e per noi è stata una scelta super facile, perché lo staff top.
16: Questa collaborazione potrebbe dunque avere un futuro?
18: Noi siamo assolutamente disponibili, ma veramente assolutamente disponibili. Da quanto ci è stato riferito finora dal Crystal Palace, è stata un'esperienza positiva con questo, la porta sono aperta per noi e veramente non vediamo l'ora di vediamo eventuale collaborazione nel futuro, perché abbiamo due città super vicino e per noi la porta è apertissima.
16: Ma torniamo al Riva Quarto, all'allenamento aperto al pubblico che ha attirato quasi 1000 persone appunto e che ha soddisfatto anche l'allenatore del Crystal Palace, Pierre Sage, il quale pensava che lo stadio di Chiasso si fosse tinto di rosso e di blu in onore dei colori del Palace.
19: When I arrived yesterday in the city, I believe that the color was for us, but it's the same color of the club. I understand that.
16: Tutti soddisfatti dunque, ma come si fa a capitalizzare al meglio eventi come questo? E in generale è possibile sfruttare il successo turistico ormai debordante di Como? Ci risponde il municipale di Chiasso, Davide Lurati.
20: Dobbiamo cercare, già lo stiamo facendo, di riuscire a dialogare proprio con la città di Como per poter ottenere il cosiddetto valore aggiunto. Ultimamente abbiamo organizzato tramite APEC un evento proprio dedicato a questo fenomeno dell'overtourism di Como e come Chiasso potrebbe approfittarne, perché abbiamo vicino a noi una realtà che sta veramente esplodendo. Abbiamo avuto proprio durante questo evento che abbiamo fatto la testimonianza di un gerente di un Garni che diceva: io ho iniziato anche con una strategia di marketing proprio ad incunearmi in questa situazione e lui sta ottenendo i risultati sperati.
16: Insomma, gli assist ci sono, adesso bisogna buttarli in rete però.
3: Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Giuseppe Bucci con altre notizie di giornata.
21: La nuova ondata di canicola che sta colpendo la Svizzera si fa sentire soprattutto a nord delle Alpi, dove oggi si sono raggiunti livelli record. A Basilea Binningen sono stati misurati 39,7 gradi attorno alle 14. Secondo Meteo Svizzera si tratta della temperatura più alta mai registrata oltre Gottardo, a pari merito con quella rilevata il 7 luglio 2015 a Ginevra Cointrin. Momenti di apprensione oggi pomeriggio al Parco della Pace a Locarno. Un turista ha trovato una granata a mano dell'esercito svizzero sott'acqua nel lago Verbano e ha deciso di portarla nella sua tenda tra i bagnanti e gli altri ospiti del parco prima di avvisare la polizia. Il gruppo di artificieri della polizia cantonale intervenuto ha trasferito l'ordigno in un luogo sicuro e nei prossimi giorni sarà distrutto. La polizia ricorda di non toccare mai nessun tipo di ordigno e di avvisare immediatamente il 117. Le due donne vittime del caso di violenza sessuale che vede coinvolto un ex politico UDC nel cantone Argovia potranno ottenere l'assistenza sociale ordinaria grazie a una decisione emessa dalle autorità cantonali dopo il ricorso delle due vittime per una precedente decisione comunale. Non è ancora stata presa invece una decisione sul provvedimento di espulsione disposto dall'ufficio cantonale per la migrazione. Un ricorso è ancora pendente. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, oggi c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. Entrambe sono spesso confrontate a questo fenomeno.
3: Ci occupiamo ora del settore automobilistico in Germania. Colonna portante del miracolo economico tedesco dopo il secondo dopoguerra e nei decenni successivi, oggi il settore vive una profonda crisi, come certificano anche gli ultimi risultati dei grandi marchi che hanno comunicato tagli di posti di lavoro e forti riduzioni nelle vendite. L'ultima brutta notizia in ordine di tempo arriva da Monaco di Baviera, sede centrale della BMW. Per saperne di più ci colleghiamo allora con il nostro collaboratore della Germania, Walter Raue. Walter, alla crisi dell'automotive tedesco collegavamo finora soprattutto i marchi del gruppo Volkswagen, ora anche la BMW, in che termini?
22: Ma diciamo innanzitutto che i problemi che affliggono ora anche la casa automobilistica di Monaco di Baviera rappresentano per certi versi una novità. A differenza degli altri grandi gruppi tedeschi, infatti la BMW era riuscita finora ad attraversare piuttosto indenne la l'attuale fase di crisi che colpisce l'intero settore. Il costruttore tedesco era entrato già molto prima di altri concorrenti nel segmento delle vetture a batteria, è concentrato quasi esclusivamente sul settore molto redditizio delle auto premium e dispone di una struttura piuttosto snella, efficiente e anche più piccola in termini di siti produttivi e numero di dipendenti. Già ieri l'amministratore delegato del gruppo aveva però annunciato il taglio nei prossimi 12 mesi di 8.000 posti di lavoro, pari al 5% del totale di tutti i dipendenti, e oggi la casa automobilistica ha reso noti i dati di bilancio per il secondo trimestre di quest'anno, con un crollo degli utili del 35% e del fatturato del 34%. Nel solo segmento delle auto gli utili della BMW sono crollati addirittura del 60%, tanto che oggi il gruppo di Monaco di Baviera guadagna più soldi con i suoi servizi finanziari e digitali che non con le auto.
3: Walter, va detto comunque che altri marchi tedeschi hanno problemi ancora maggiori. Ce li puoi riassumere rapidamente?
22: Beh, certo, le conseguenze più drammatiche purtroppo di questa crisi le ha subite il colosso automobilistico Volkswagen con le sue controllate Audi, Porsche, Skoda, eccetera, eccetera. In procinto di tagliare la Volkswagen in tutto il mondo oltre 100.000 posti di lavoro e di chiudere in Germania 4 stabilimenti. Problemi analoghi sembrano colpire però anche il gruppo Mercedes-Benz di Stoccarda. Anche il fiore all'occhiello del settore automobilistico tedesco deve fare i conti con una flessione di circa un terzo degli utili e del fatturato, e per uscire dalla crisi ha annunciato il taglio di 5.000 posti di lavoro, e anche in questo caso a farne le spese saranno soprattutto i dipendenti tedeschi del gruppo. Il costo del lavoro viene giudicato infatti in Germania ormai come troppo alto, e la casa di Stoccarda ha proposto ai sindacati tedeschi un programma di risanamento piuttosto radicale, ovvero il ritorno ad una settimana lavorativa dalle attuali 35 a 40 ore, e questo senza adeguamento degli stipendi.
3: Walter Rau, un'ultima battuta: se parliamo di auto, di settore auto in Germania, andiamo a toccare, diciamo così, l'orgoglio dei tedeschi. Come esatto. È stata accolta questa crisi in questo settore che rimane comunque un settore chiave?
22: Beh, per molti tedeschi è uno shock, molti concittadini sono orgogliosi delle loro industrie automobilistiche che sono anche una delle principali fonti dell'identità nazionale in un dopoguerra nel quale i sentimenti patriottici non potevano, per ragioni storiche, essere nutriti dal concetto di nazione. Hanno trovato in Germania rifugio, lo trovano in parte fino ad oggi nella forza industriale. Il marchio della propria auto era per molte persone uno strumento di distinzione sociale. Guidare una Mercedes, una BMW, un Audi, una Porsche, parte anche una Volkswagen, insomma, un motivo di orgoglio, e lo stesso vale anche per sfrecciare lungo le autostrade tedesche senza alcun limite di velocità, cosa che è in vigore fino ad oggi, insomma. Però questo sta un po' cambiando, un po' per colpa della crisi del settore automobilistico, ma anche per i costumi che cambiano. Oggi, per i giovani di oggi, il marchio del proprio smartphone o del proprio tablet è forse più importante di quello della propria autovettura. Identificarsi in un settore in crisi, ecco, non è una cosa che alletta molto nei giovani né nei più anziani.
3: I tempi dunque che cambiano. Grazie Walter Rau per queste considerazioni. Fin qui dunque abbiamo mirato sul contesto tedesco. Approfondiamo la questione a questo punto, cercando poi di allargarla. In studio con me mi ha raggiunto il collega del web Enrico Campioni, esperto del mercato dell'auto. Allora, spesso si imputa alla Cina il ruolo di colpevole, davvero così?
0: Direi che la Cina ha sicuramente un ruolo centrale in questa situazione, ma la colpa non è soltanto sua. È vero che assistiamo a un crollo delle vendite sul mercato cinese, basti pensare che la BMW è calata di oltre il 20% negli ultimi mesi, nel primo semestre in buona sostanza, ma il problema è più profondo. La Cina non è più solo un mercato di sbocco, ma è diventato il principale concorrente per i veicoli elettrici, grazie a costi di produzione imbattibili e insostenibili per gli europei. A questo poi si aggiungono nodi interni alla Germania, gli elevati costi dell'energia che zavorano le fabbriche e una burocrazia molto pesante. La situazione è molto difficile. Come ha spiegato Walter Rau, Volkswagen valuta un piano estremo da 100.000 esuberi e la chiusura di stabilimenti anche storici. La BMW taglia sì 5.000 posti di lavoro, ma ha già mandato 45.000 lettere a collaboratori chiedendogli se qualcuno di loro era interessato ad andarsene, in modo tale, come posso dire, una specie di invito a prepararsi per momenti critici. La Mercedes, appunto, dal canto suo, anche lei lascia a casa un bel po' di persone, fa la settimana più lunga a parità di stipendio e tenta di fare il tutto per difendere la produttività, lei che era praticamente la marca di riferimento per quel che riguardava la produzione in Germania, e quindi già questo non è un buon segno.
3: Enrico Campioni, allargando un po' lo spettro all'intera settore automobilistico europeo, beh, non tutti però hanno queste difficoltà, vuol dire che c'è una specificità, diciamo così, tedesca?
0: Diciamo che ci sono le marche premium, inserendoci anche Volkswagen, ben inteso, e diversi altri marchi del suo gruppo, che si sono lanciati sul mercato cinese facendo una doppia scommessa. Da un lato Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi dipendevano economicamente dalla Cina perché era un ottimo serbatoio di vendite ancora nei 10-15 anni fa, molto più di altri costruttori europei che hanno preferito aspettare, come è stato il caso dei francesi, per esempio. Inoltre hanno investito cifre colossali per la transizione elettrica dopo il 2015 con il Dieselgate, proprio mentre il mercato europeo e quello asiatico cominciava a tirare il freno a mano e a rallentare. Per correre ai ripari, adesso per il 2026-2027 prevedono una forte riduzione delle gamme, si

0: rinegoziazione dei contratti tra i fornitori, subfornitori e i marchi principali. Diciamo che i marchi tedeschi stanno scaricando i costi sui subfornitori, svizzeri compresi, per imporre sconti drastici e ovviamente tentare di risparmiare dove possono. Secondo SwissMem, le nostre aziende subiscono una doppia penalizzazione perché ricevono meno ordini e i margini di guadagno sono azzerati o ridotti ai minimi termini. E il segno tangibile di questa situazione è la chiusura dello stabilimento della SFS a Flaville entro la fine del 2027, dove 110 persone, tutti specialisti, resteranno a casa. La situazione non è migliore per il Ticino, perché anche Haiti ha espresso preoccupazione per la difficoltà delle officine locali dove si fanno dei lavori conto terzi.
1: Grazie Enrico Campioni per queste considerazioni, per queste spiegazioni, con cui chiudiamo questa edizione curata con Giuseppe Bucci. A tutti l'augurio di trascorrere una bella serata.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Le nazionali europee di calcio hanno deciso di boicottare i mondiali e tutte le competizioni FIFA a causa dei piani di Gianni Infantino di vendere quote del torneo a investitori privati. La decisione è stata presa durante una riunione virtuale delle 55 associazioni nazionali e membri dell'UEFA. Nel comunicato dell'organo europeo si legge: il mondiale di calcio non è in vendita. Da capire ora quali ripercussioni avrà questa volontà qualora Infantino decidesse di vendere i diritti del torneo a terzi. Il prossimo mondiale, lo ricordiamo, è in programma al femminile in Brasile la prossima estate, seguito dal torneo maschile in Spagna, Portogallo e Marocco nel 2030. Dopo quella del Lugano, anche il San Gallo rincorre la qualificazione al terzo turno, non di Conference bensì di Europa League. Biancoverdi in campo alle 21 a Lisbona contro il Benfica, battuto clamorosamente 2-1 settimana scorsa. Proverà a passare il turno in Conference il Sion, che dalle 20:15 ospiterà i bielorussi del Bate Borisov, 1-1 all'andata. Già promosso il Vaduz, che ha sconfitto anche in trasferta gli andorrani delle Scaldes 2-0. A Rivera sono iniziati gli europei di mountain bike, oggi giornata dedicata alla short track. Nella gara femminile c'è subito stata una doppietta svizzera con la vittoria di Sina Frey davanti ad Alessandra Keller. La delegazione svizzera per i campionati europei di atletica di Birmingham, in programma dalla 10 al 16 agosto, sarà di dimensioni record. Swiss Athletics ha infatti convocato 67 atleti, tra i quali i ticinesi Ricky Petrucciani e Ayla Del Ponte. L'hockey infine, le HCAP Women non parteciperanno al prossimo campionato svizzero di hockey. Come annunciato dalla società leventinese, il club non è riuscito a reperire un numero sufficiente di giocatrici per allestire una rosa adeguata, ma ha annunciato anche che si metterà immediatamente al lavoro per cercare di ripartire dalla stagione successiva nel campionato B.
4: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 31 luglio, e trascorrerà una mattinata ancora soleggiata su tutto il territorio, poi aumenterà la nuvolosità, seguito da alcuni rovesci o temporali. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, le massime attorno ai 34. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, giovedì 30 luglio 2026, siamo in diretta questa sera ancora una volta per il concerto conclusivo del Montebello Festival, ossia il Festival Internazionale di Musica da Camera dei Castelli UNESCO di Bellinzona. Come abbiamo già avuto modo di illustrarvi ieri sera, l'edizione di quest'anno è dedicata al pluralismo stilistico del secolo breve ed è infatti intitolata L'età. Tante voci del Novecento, declinate e raggruppate secondo un principio geografico che nel corso di questa edizione ha guidato il pubblico attraverso un percorso iniziato negli Stati Uniti, con tappe in Ungheria, Austria e Regno Unito, per arrivare questa sera ad un approdo francese. Il giardino del Castello di Montebello di Bellinzona è pronto infatti per accogliere il pubblico sempre numeroso di questa prestigiosa rassegna che si chiude questa sera con l'intensità trio in la minore di Maurice Ravel, preceduto però dalla suite italienne per violino e pianoforte di Igor Stravinsky, alcuni estratti da El amor brujo di Manuel de Falla in un'elaborazione per violoncello e pianoforte e, per la stessa formazione, tre pezzi di Gabriel Fauré, Serenade, Après un rêve e Romance. E non stupisce pertanto che il concerto sia intitolato Parigi, capitale multiculturale. Tante, come vedremo, le anime musicali che hanno attraversato le strade della città sulla Senna. E si tratta di musica godibilissima, nonché di grande intensità emotiva. E giustamente, dunque, è stata scelta proprio questa serata per ribadire il sostegno della Corsi al Montebello Festival. Un sostegno che guarda anche al futuro. Come abbiamo visto ieri, la manifestazione di Bellinzona ha la particolarità di mettere sul palco fianco a fianco grandi glorie e astri nascenti. Fra i primi questa sera figura l'illustre nome di Roberto Arosio, pianista di formazione milanese, attivissimo nel campo della musica da camera, vincitore di importanti concorsi internazionali, ha registrato per numerose etichette e per emittenti radiofoniche europee, tra cui, oltre alla RSI, la RAI, Radio France, Deutschland Radio e BBC. All'attività di concertista affianca gli impegni pedagogici come docente presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona e maestro collaboratore al pianoforte nella classe di fagotto di Gabor Mejaros e nella classe di canto di Luisa Castellani presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Ed è proprio con lui che partiamo con i nostri ascolti e lo ascoltiamo alle prese con il quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte in fa diesis minore opera 67 di Amy Beach.

Il primo movimento dal quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte in fa diesis minore, opera 67 di Amy Beach, interpretato da Marta Kowalczyk, Anastasia Petrischak, Bruno Giuranna, Ludovica Arana e Roberto Arosio. Per il Montebello Festival 2019 Roberto Arosio sarà uno dei tre protagonisti del concerto che tra pochissimo vi trasmetteremo in diretta dal Festival di Montebello di quest'anno, dunque l'ultimo concerto della 20ª edizione, e al suo fianco troveremo la giovane ma già affermata violoncellista Arianna Di Martino, che dopo essersi diplomata con lode al Conservatorio di Torino e specializzata al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, ha iniziato una brillante carriera da solista. Lo scorso anno, per esempio, ha debuttato nella stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecinia, ma innumerevoli sono le collaborazioni con prestigiose orchestre italiane e svizzere, e dal 2025 è anche docente di violoncello presso il Conservatorio Luca Marenzio di Darfo Boario Terme. Qui la ascoltiamo alle prese con Shostakovich.

La splendida musica di Dmitri Shostakovich l'anno scorso, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del compositore russo, abbiamo in lungo e largo ascoltato la sua musica sinfonica e da concerto. Forse poco ci siamo dedicati alle sue composizioni per la musica da camera, e effettivamente riascoltando questo brano, il secondo movimento allegro della sonata per violoncello e pianoforte, ci si rende conto che forse abbiamo sprecato un po' un'occasione, ma c'è sempre tempo per recuperare questo. Sicuramente l'esecuzione che abbiamo ascoltato in questo caso era quella di Arianna Di Martino al violoncello, accompagnata da Leonardo Bartelloni al pianoforte, una registrazione reperibile sul sito della violoncellista, veramente godibilissima. Anche Arianna Di Martino, come Roberto Arosio prima di lei che abbiamo menzionato, sarà tra i protagonisti dell'ultimo concerto della rassegna di Montebello Festival di quest'anno, la 20ª, che vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 20:30, e a chiudere questo trio di interpreti manca solo il violino di Riccardo Zamuner, già più volte ospite dei Castelli di Bellinzona napoletano. Dopo un percorso di formazione conclusosi nella classe di Pavel Berman presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, ha intrapreso una brillante carriera di solista, alla quale affianca l'impegno pedagogico come insegnante di violino presso il Conservatorio di Matera. Qui lo ascoltiamo alle prese con Schubert, nella fattispecie la sonata per violino e pianoforte in La maggiore, Deutsch 574, il primo movimento allegro moderato, con Roberto Arosio al pianoforte, e anche in questo caso si tratta di una registrazione effettuata al Montebello Festival, però del 2023.

Il primo movimento allegro moderato dalla sonata per violino e pianoforte in La maggiore, Deutsch 574 di Franz Schubert, eseguito da Riccardo Zamuner al violino e Roberto Arosio al pianoforte per l'edizione Montebello Festival 2023. Manca ancora pochi minuti all'inizio del concerto di questa sera invece del Montebello Festival, l'ultimo della 20ª edizione. Allora un altro piccolo estratto da questa stessa sonata vi proponiamo naturalmente, lo scherzo.

Riccardo Zamuner al violino e Roberto Arosio al pianoforte, interpreti del secondo movimento Scherzo dalla sonata per violino e pianoforte in La maggiore, Deutsch 574 di Franz Schubert. Era l'edizione Montebello del 2023. Riccardo Zamuner, così come Roberto Arosio e Arianna Di Martino, saranno protagonisti del concerto che vi trasmetteremo in diretta dal castello di Montebello di Mellinzona questa sera, adesso tra qualche secondo. Ma per tutti i dettagli, subito dopo la sigla di Pavillon Suisse, lascio la parola alla produttrice della serata per RSI, Alissa Nembrini, che si trova sul posto.

0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Qui nella pregiata sede del castello di Montebello, una delle parti veramente pregiate della fortezza UNESCO ormai dal 2000. Siamo qui per l'ultimo concerto della 20ª edizione del Montebello Festival. Siamo molto felici di esserci. La RSI, Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana, questa sera è presente, in particolare con la Rete 2, da cui vi porto i saluti per diffondere proprio in diretta questo concerto. Quindi un saluto va naturalmente anche a chi ci segue dalla Rete 2, quindi comodamente da casa, o chi per una ragione o l'altra non è potuto essere qui presente. Ma questa sera l'evento ha anche il sostegno della CORSI, la società regionale che rappresenta proprio gli ascoltatori della RSI. E per portarvi un saluto chiamo qui accanto a me Giorgio Crusi, che è membro del Consiglio regionale.
1: Grazie mille Alicia. Buonasera a tutte e buonasera a tutti i gentili ospiti presenti nella splendida cornice del Castello di Montebello. Un caloroso saluto anche naturalmente alle e ai nostri radioascoltatori. Benvenuti nel Castello di Mezzo, benvenuti nel Castello di Svitto, poi anche di San Martino. Nel cuore dunque della fortezza di Bellinzona, ma soprattutto benvenuti alla 20ª edizione del Montebello Festival, serata alla quale con grande piacere, come detto, vi porto il saluto di SSR Corsi, rispettivamente del suo consiglio regionale di cui faccio parte. Come società cooperativa di radiotelevisione svizzera di lingua italiana, SSR Corsi è impegnata a promuovere e sostenere il valore del servizio pubblico radiotelevisivo affinché continui a essere un punto di riferimento per la nostra comunità, capace di raccontare il territorio, di valorizzare la ricchezza culturale e di contribuire al dibattito pubblico. Manifestazioni dunque come Montebello Festival rappresentano un patrimonio assolutamente prezioso per la Svizzera italiana, che manifestazione non a caso Svizzera Turismo ha riconosciuto quale top event. Attraverso la musica e l'incontro tra artisti e pubblico, questo, come sapete bene, questo festival dimostra come la cultura sappia unire le persone, sappia favorire il dialogo, rispettivamente dare un nuovo slancio alla vita culturale del nostro territorio. Anche il servizio pubblico condivide finalmente questa stessa vocazione, ovvero accompagnare, raccontare la realtà in tutte le sue sfaccettature, dando spazio alla cultura, dando spazio alle tradizioni, all'innovazione e alle molteplici voci che costituiscono la nostra società. In un periodo in cui il ruolo di RSI e di SSR è chiamato a affrontare sfide particolarmente difficili e impegnative, desidero rinnovare a voi l'invito a riconoscere e a sostenere il valore del servizio pubblico radiotelevisivo forte, indipendente e vicino alla popolazione, che rappresenta, spero tutti possiamo insieme condividerlo, una risorsa fondamentale anche per la vita culturale nella Svizzera italiana. E con questo messaggio, grazie per l'attenzione, vi auguro certamente buon ascolto, una splendida serata, che sia ricca di emozioni e di buona musica.
0: Grazie, grazie mille Giorgio Crusi, grazie alla Corsi per queste parole, per il sostegno all'evento odierno di Montebello Festival. Questa sera si chiude la 20ª edizione del Festival di Montebello e proprio per questo speciale anniversario Fabio Tognetti, che è il direttore artistico della rassegna che saluto e ringrazio, ha pensato di focalizzare l'attenzione sulla varietà stilistica della musica nel Novecento. Le Tante voci del Novecento, è proprio questo il titolo, direi molto evocativo, dell'attuale rassegna. Ed è una scelta che, lo sentirete, ci porterà a scoprire e a rivivere soprattutto, e questo è importante, tra opere originali e trascrizioni, quello che è stato un grandissimo fermento culturale e musicale, un enorme fermento che hanno vissuto in particolare le capitali principali dell'Europa del XX secolo. E oggi la bussola ci porterà a Parigi. Parigi che è stato assolutamente un polo d'attrazione incredibile per compositori, per artisti, per musicisti, per compositori non soltanto francesi. Questa sera ne è la dimostrazione, il programma di questa sera ne è la dimostrazione. Approdò a Parigi Igor Stravinsky, quindi una delle icone assolute del Novecento musicale, che a Parigi darà vita, e questo grazie alla presenza dell'importante impresario Sergei Diaghilev, impresario dei balletti russi, darà vita a una stagione travolgente, per non dire stravolgente, proprio quella dei balletti. E fra questi c'è anche da annoverare Pulcinella. Pulcinella è un balletto neoclassico, un balletto di ispirazione napoletana. Anche qui ci sarebbe molto da dire, ma è stato un balletto abbozzato, questo è interessante, già nel periodo in cui Stravinsky soggiornava ancora in Svizzera. Lui è stato a lungo per anni a Morges sulle rive delle Mano. Quindi la prima parte di questo balletto, la parte iniziale, è stata proprio realizzata qui in Svizzera. Ed è un balletto che porta da un lato uno sguardo nostalgico di Stravinsky e dall'altro però ci apre ad orizzonti completamente, completamente nuovi. E il balletto nel 1922 ha portato a una prima suite italienne. Questa sera ascolteremo una suite, una versione per violoncello e pianoforte. Quella originale iniziale era per violino e pianoforte. Questa sera appunto ascolteremo una versione che Stravinsky realizzò insieme al virtuoso dell'arco Samuel Dushkin nel 1933. Ma Parigi è stato il centro di interesse di tantissimi compositori di altre provenienze. Manuel de Falla è uno di questi. Lui poi rientrò in patria, visse tanti anni a Parigi, rientrò in patria e nel 1915, creando una sorta di commistioni di generi, di linguaggi assorbiti anche proprio a Parigi, creò la Gitanerie musicale e l'Amor Brujo, il brano che ascolteremo nel proseguo di serata. Un brano che, pensate, fu fallimentare alla sua prima, poi dopo invece in realtà si affermerà proprio nell'allestimento parigino del 1925 sotto forma di balletto. Quindi è un brano interessante che attinge naturalmente al folklore spagnolo e che ci porta nell'immaginario collettivo della vita, delle tradizioni, delle credenze dell'universo gitano. E ne nasceranno varie versioni cameristiche, fra cui quella molto molto bella per violoncello e pianoforte che ascolteremo questa sera. Parigi fu anche un centro importante per compositori francesi, quindi avremo Gabriel Fauré, questa sera lo sentiremo più tardi, che non solo segnò, perché lui fu organista, fu anche direttore del conservatorio, quindi segnò portando il suo lavoro e le sue competenze, le sue conoscenze a Parigi, ma ne fu naturalmente segnato. Tre sue pagine davvero molto belle per violoncello e pianoforte o anche per voce e pianoforte, poi trascritte per violoncello e pianoforte, le potremo ascoltare questa sera. La Serenade, opera 98, Après un rêve, opera 7, la prima dell'opera 7, e poi Romance, opera 69. Parigi, e qui termino, è diventata casa anche fin dai suoi primi mesi di vita di Maurice Ravel. Lui di origine era basco, è nato nei Pirenei, di dove era originaria la madre, e nella capitale però approderà ben presto, ed è proprio lì che coltiverà il gusto della sperimentazione musicale, mescolerà elementi moderni, mescolerà barocco, arriverà su fino al jazz. Incredibile quello che farà Ravel. Infatti questa sera avremo occasione di ascoltare una pagina di bellezza assoluta, il suo trio per violino, violoncello e pianoforte, una pagina di perfetta geometria che chiuderà la serata raccogliendo tutti e tre i musicisti che questa sera daranno vita all'ultimo concerto della 20ª edizione di Montebello Festival. E allora io non esito oltre, chiamo i primi musicisti che saliranno sul palco questa sera: Riccardo Zamuner al violino, che è una regolare presenza qui a Montebello, un applauso per lui. Giovane, ma già una solida esperienza, Riccardo, anche come organizzatore. E poi accolgo anche Roberto Arosio, che è un habitué del festival, una presenza solida, Roberto. E allora cominciamo con loro e con la suite italienne di Igor Stravinsky. Buon ascolto.

Bravi, bravissimi Roberto Arosio, Riccardo Zamuner, li ritroveremo Roberto fra poco e Riccardo più avanti. Bravi, bravi. Stavo ascoltando il brano e lo stavo ascoltando anche chiudendo gli occhi, perché questo mi permetteva di immaginare di essere proprio trasportata indietro rapidamente nel tempo, a quel 1920 in cui fu creata, soprattutto fu creato il balletto. E mi immaginavo la scena del balletto. Forse non tutti sanno che i costumi e le scenografie del Pulcinella sono state realizzate da Pablo Picasso, niente di meno che Pablo Picasso. Quindi questo ci fa capire quanto Parigi fosse importante anche come centro in cui era possibile che si creassero queste collaborazioni straordinarie tra vere e proprie icone, non solo del mondo musicale, ma anche delle altre arti. Questo era qualcosa di incredibile e fu possibile soprattutto nell'ambito del balletto. Lo dicevamo, i ballet russe spopolavano all'epoca. Sergei Diaghilev era un impresario straordinario, aveva capito il momento e lo aveva sfruttato, anche mettendo insieme proprio questi grandissimi nomi. E noi abbiamo ascoltato appunto questa suite tratta, proprio come si usava fare spesso, dalle musiche principali del balletto Pulcinella. Due icone del Novecento, quindi, in qualche modo sono state riportate qui al castello, di Montebello, due icone che qui avevano guardato con, una certa passione al classicismo. Era molto neoclassico questo balletto, ma allo stesso tempo erano fortemente innovative. E Parigi creava stimoli e innovazioni anche, in tantissimi autori che la frequentavano. Fra questi anche Manuel de Falla. Gli abbiamo detto, lui è l'autore dell'opera gitana El Amor Brujo, un'opera che appunto ha colto il successo soltanto relativamente tardi, quando è stata proposta in forma di balletto. È un'ispirazione indubbiamente di carattere popolare, spagnoleggiante, anzi addirittura pesca proprio dall'universo gitano. Lo stesso de Falla ci lascia detto: io ho cercato di viverla da zingaro. Proprio queste sono le sue parole. E ci fa immergere nelle vicende di una giovane zingara, Candela, che è perseguitata dallo spirito del suo ex amante, che in qualche modo non le permette di sentirsi libera e di vivere questo nuovo amore. Ma diciamo, se la Spagna è in qualche modo la base melodica da cui attinge appunto il compositore, certamente non sono secondari per quest'opera i lunghi studi di orchestrazione. E quelli li ha presi a Parigi, quindi Parigi di nuovo centro di formazione anche per De Falla. Noi ascolteremo quindi l'Amor Brujo in questa versione trascritta per violoncello e pianoforte. Subito prima, però, qui vi annuncio un piccolo cambio di ordine del programma. Ascolteremo tre bellissime pagine per violoncello e pianoforte, o rispettivamente per voce e pianoforte, ma sappiamo che il violoncello, fra tutti gli strumenti, è quello che più è stato avvicinato alla voce umana, e quindi ci sta questa trascrizione. Ascolteremo queste pagine di Gabriel Fauré, Serenade, Après un rêve e Romance. Quindi prima Fauré e poi appunto le pagine che abbiamo detto di De Falla. Accolgo sul palco Arianna Di Martino col suo violoncello storico e Roberto Arosio di nuovo al pianoforte. Buon ascolto.

Applausi per Arianna Di Martino e Roberto Arosio, interpreti di tre melodie di Gabriel Fauré, Serenada, Pesan Rêve, Romance, in diretta dal concerto conclusivo del Montebello Festival di quest'anno. A seguire alcuni estratti arrangiati per cello e pianoforte da El Amor Brujo di Manuel de Falla.

Eccoci, breve spostamento logistico. Allora, complimenti a Arianna Di Martino, Roberto Arosio. Siamo entrati nelle passioni, nei tormenti d'amore della Zingara Candela. Li abbiamo sentiti qui. E forse questo, non lo so se fosse voluto o no, ma è stato il modo di Montebello Festival di celebrare anche due importanti anniversari che avrebbe festeggiato, insomma, che sottolineiamo, diciamo così, rispetto a Manuel de Falla: 150 anni dalla nascita, 80 dalla scomparsa. Quindi un momento anche un po' celebrativo, quello che abbiamo appena ascoltato, e prima ancora i bellissimi pezzi per violoncello e pianoforte che abbiamo potuto apprezzare di Gabriel Fauré. Abbiamo avuto un piccolo cambio palco perché il set prevede adesso la presenza di tutti e tre i musicisti protagonisti di quest'ultimo concerto della 20ª edizione di Montebello Festival: Arianna Di Martino, Riccardo Zamuner e Roberto Arosio. Saranno insieme impegnati in un brano davvero ostico. Ne parlavo proprio prima con Roberto Arosio, pianista, detto, questo è uno dei tre più difficili in assoluto da eseguire per i musicisti. È il trio in La minore di Maurice Ravel. Siamo nel 1914, lo dicevamo, la mamma di Ravel aveva origini basche e Ravel si trovava proprio nella località basca di Saint-Jean-de-Luz. E Ravel aveva questo doppio spirito: da una parte era segnato dalla tradizione francese, e lo sentiremo anche nella Passacaglia, che è uno dei movimenti del trio, che in qualche modo strizza l'occhio a Rameau e alla tradizione francese. Ma Ravel era anche uno spirito libero che aveva bisogno di alimentare costantemente la propria creatività, e questo lo porterà soprattutto in questo pezzo a veramente quello che possiamo definire un inesauribile gioco timbrico, un continuo gioco di sonorità fra gli strumenti, però tutto costruito su una base estremamente rigorosa, raffinata, quella della sua scrittura strumentale. Lo sentirete fra pochissimo. E allora direi che poi sul finale, forse questo invece è un omaggio a noi, alla nostra patria, avremo in anticipo, e senza pericolo di incendi, in questo caso se non incendi interiori, un vero e proprio gioco di fuochi d'artificio nel finale. E allora io non esito a chiamare sul palco Riccardo Zamuner, Arianna Di Martino, Roberto Arosio, e vi auguro buon ascolto.

Bravi, bravissimi Riccardo Zamuner, Arianna Di Martino e Roberto Arosio. Vi avevo promesso i fuochi d'artificio e penso che abbiamo avuto un saggio di fuochi d'artificio in questo finale del trio in La minore di Maurice Ravel. Non so se avete avuto la stessa impressione, per me è stato come ascoltare avendo in mano un caleidoscopio ma da utilizzare con le orecchie. Incredibili gli effetti timbrici, di colori, la varietà di colori veramente che ha reso grazia a ognuno degli strumenti che abbiamo ascoltato in questo difficilissimo trio di Maurice Ravel. Una pagina con cui abbiamo chiuso l'ultimo concerto della 20ª edizione del Montebello Festival, una serata in cui Riccardo Zamuner, Arianna Di Martino e Roberto Arosio, che torno a ringraziare e a complimentare, ci hanno davvero permesso di entrare, addentrarci, spero anche di assaporare tutti i fermenti musicali, la varietà di stili, di ispirazioni che ha caratterizzato la Parigi dei primi decenni del Novecento. Una serata davvero speciale che ha reso ancora più luminosa questa bellissima sede del Castello di Montebello, una serata che abbiamo avuto il piacere di offrire anche come Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana in diretta sulle onde di Rete

0: e che ha anche ricevuto il sostegno della Corsi, la società regionale della SRG, che rappresenta proprio il pubblico. Io quindi non posso che ringraziare voi che eravate presenti qui a Montebello e naturalmente anche tutti coloro che ci hanno invece seguiti soltanto con le orecchie dalla Rete 2. Quindi anche da parte mia, Alissa Nembrini, un saluto a tutti, un buon proseguimento di serata. Ringrazio anche, e non voglio dimenticarlo, che la diretta è stata permessa dai nostri colleghi Leandro Giannini, Tiziano Trotto e Davide Perucconi, che hanno curato il suono per questa diretta, e ringrazio anche il collega Davide Fersini, che era con noi virtualmente da Comano, al quale ricedo la linea. E a tutti veramente auguro un buon proseguimento, un arrivederci al prossimo anno con Montebello Festival. Grazie.
1: E noi ringraziamo naturalmente Alissa Nembrini. Come avete sentito, questa era la conclusione dell'ultimo concerto della 20ª edizione di Montebello Festival e siamo ancora in diretta naturalmente. Adesso tutti gli ospiti si dirigono verso una cena che viene ovviamente garantita e offerta per celebrare questa conclusione. Noi ci salutiamo tornando agli ascolti con i quali abbiamo aperto la nostra serata e tornando ad ascoltare due degli interpreti di questa sera, ossia Riccardo Zamuner e Roberto Arosio, interpreti del terzo movimento andantino dalla sonata per violino e pianoforte in La maggiore, Deutsch 574 di Franz Schubert, che venne registrata in occasione di un altro Montebello Festival, quello del 2023. Noi siamo arrivati infatti in fondo al nostro spazio, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, naturalmente Prima Fila torna domani sempre alle 20. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a prestissimo.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa. Il campo da calcio è deserto, solo due ragazzini scorrazzano attorno alla porta sbilenca e senza rete, sollevando sbuffi grigi. I calzoni corti, le calze scese sulle caviglie magre e scoriazioni alle ginocchia. Le scarpe della domenica impolverate. Io non mi avvicino, temo che mi passino il pallone, o forse temo che non me lo passino. Ciò che mi incuriosisce di più dell'oratorio sono i preti. Ne vedo due da lontano, tremolanti nella calura estiva, con la camicia bianca e le maniche arrotolate, i pantaloni neri che hanno perso la forma, se mai l'hanno avuta. Preti giovani, quasi bambini. Da vicino sono magri e somigliano stranamente alla statua di Don Leonardo Murialdo, il santo degli operai, posta sul sagrato. Mi agganciano, mi portano a spasso lungo il muro di cinta. Vogliono sapere chi sono, dove abito, cosa penso. Mi parlano del Murialdo. Aprire un oratorio è chiudere una prigione, così diceva. Non è una bella frase? Bella, sì, anche se non sono tanto sicuro del significato. Anche il nonno ce l'ha su con le prigioni, che quelle fasciste, dice, le ha viste da dentro, per cui ogni sabato va alla casa del popolo, 100 metri in linea d'aria dalla chiesa. Nemmeno della differenza tra la chiesa e la casa del popolo sono sicuro, ma ormai sono qui, in questo oratorio, ed è bello camminare coi preti, nell'ombra dei platani. «E in montagna ci sei mai andato?» «No, la montagna non è una cosa della mia famiglia. D'estate andiamo in Versiglia, sabbia, sole, le onde.» «No», gli rispondo, «e quasi mi aspetto che me la indicano con un dito, dove si trova questa montagna.» La città è piatta, più piatta della banchisa al Polo Nord quando si vede nei documentari e la televisione. L'orizzonte della città è piatto e si chiama pianura. Si coltivano il riso, il grano turco, il foraggio per le mucche, i pioppi per le cartiere, così almeno spiegava il maestro nelle lezioni di geografia. L'orizzonte poi è difficile vederlo, si sta sempre in mezzo alle case, e anche se si sale in alto, come quando mi hanno portato sulle terrazze del Duomo, è saturo di una foschia giallastra che pare crema. Quella si chiama nebbia. Pianura e nebbia sono tutto ciò che conosco. Così quando i due preti mi propongono «Ti portiamo noi in montagna?» suona come la promessa di un salto nell'ignoto, un ignoto pieno di luce. «Sai, anche il Murialdo andava in montagna, lui è di Ciamarella, le Levanne, il Monviso, e giù una sfilza di cime che non ho mai sentito nominare. La montagna, dicono, è una cattedrale a cielo aperto. Allora, ci vieni?» È un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, abbigliato per la prima gita dell'oratorio. Ho le scarpe scamosciate con la suola di para, i jeans, una borsa a tracolla, la giacca a vento color mostarda. Il nostro mezzo di locomozione è un pulmino Volkswagen dagli spigoli arrotondati e i fanali tondi come occhiali ciechi, riverniciato alla meglio, scarburato. Ci stipiamo dentro tutti quanti, come acciughe in una scatoletta. Eccoci alla casa dei Giuseppini, all'inizio della valle. Ceniamo con pasta al sugo rosso e vino. Ne prendo anch'io mezzo bicchiere. Al piano di sopra c'è la camerata con i letti di ferro e i cotoni ruvidi, dove andremo a dormire. Dormire? I due preti si danno di gomito, ridono, e nessuno capisce perché. 2 ore di sonno, poi qualcuno mi punta una torcia negli occhi. Sveglia! È ora di partire. A mezzanotte? Ecco cosa tramavano quei due. Il pulmino scarica le sue acciughine presso il cimitero. Da lì parte il sentiero. Notte fonda. Sembra tanto strano non essere nel mio letto, a una parete di distanza dal papà e dalla mamma. Ma tutti si mettono in cammino, intontiti, in fila indiana, e anch'io mi accodo. Un passo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Il sentiero scorre sotto le scarpe come una stella filante che si srotola e ipnotizza. Inseguo il cono di luce della torcia mentre i miei piedi imparano nuove asperità, una radice, una pietra liscia, il fruscio delle foglie e delle erbe. Qualcuno dei compagni cerca lo schiamazzo, imita il lupo e il leone, ma presto si lascia sopraffare dal bosco, trasognato, e tutto torna a silenzio. Respiro, affanno, cuori leggeri su ginocchia molli di sonno. C'è una radura, il roccolo pare lo scheletro sbiancato di un gigante. Qui si cacciano gli uccelli, ci dice uno dei preti. Una montagna di ramaglie e tronchi odorosi di taglio fresco. Qui hanno fatto legna. Una cascina abbandonata. Qui non vive più nessuno. Mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, la salita sembra non finire mai. Ma finalmente il bosco si apre e arriviamo a un'altissima croce di ferro, un Golgota vuoto rivelato a sprazzi dai coni di luce delle torce. È la mia prima cima, si chiama Canto Alto e sta sopra i 1000 metri. Senti che fresco. Ci sparpagliamo sul prato sottostante. Una a una si spengono le torce, si zittiscono le voci. Il buio è così buio che pare una melassa di catrame da affondarci le mani e il viso. Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, un adolescente sdraiato sul prato con la testa appoggiata sulla borsa. Spalanco gli occhi e vedo quello che non ho mai visto in vita mia. Le stelle. Miliardi di miliardi di miliardi, il cielo è tutto uno sciame di api elettriche che si impenne e si attorciglia in ondate di energia, possenti onde marine, appese al firmamento come nel quadro di Van Gogh. Hanno tutte un nome, davvero. Dove sono Vega e Aldebaran? Dove sono il Cigno e il Grande Carro? Lo sciame è il luogo dell'indistinto, dove si fondono il tempo e lo spazio, dove un ragazzo che ha appena aperto gli occhi può smettere di essere se stesso e abbandonarsi alla paura del vuoto, alla follia dell'infinito. Quasi dimentico di respirare. Non ho mai visto niente di più nuovo e di più inesprimibile. «Hai visto quante?» sussurra uno dei preti che mi si è sdraiato accanto. Murialdo diceva che la bellezza delle stelle è un velo dello splendore divino. «Non è vero», penso tra me e me. «Nulla, nemmeno Dio, può essere più bello di tutto questo».
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

La storia del canto femminile negli Stati Uniti era iniziata dal blues e veniva dopo quella del canto maschile. Nel mondo semplice, rurale del folk blues, l'uomo era il padrone, la donna l'oggetto. E lasciamo perdere almeno per ora le altre scale di rapporti sociali fatte di schiavitù, discriminazioni per il popolo di colore, come diciamo oggi. Col tempo il blues si spostò poi dal sud al nord, riuscì a raggiungere le grandi città ed ebbe avvio, verso l'inizio degli anni 20, il periodo del blues classico che ebbe due grandi madri, Ma Rainey e Bessie Smith. Ed è soprattutto dopo quest'ultima che molte altre voci femminili portarono avanti il messaggio delle proprie radici africane, le profonde suggestioni che velavano di tristezza anche le melodie più allegre. Una tristezza aspra, senza troppi sentimentalismi, che per l'appunto troveremo in eredità anche in Billie Holiday, la quale dichiarò più volte e pubblicamente il suo debito nei confronti della voce e del grande sound di Bessie Smith. Di fatto Billie Holiday cantò solo occasionalmente del vero blues, come è inteso in senso classico, ma è lampante, innegabile che il suo fraseggio, il suo modo di concepire la musica, le sue interpretazioni avessero una decisa impronta blues.

New York City, 1936, Billy aveva appena compiuto i 20 anni e di strada ne aveva già fatta tanta nella vita e nella musica. Aveva già la sua orchestra che tante volte poi si formò e si riformò nel corso della sua carriera cambiando spessissimo i musicisti. Qui spiccava il clarinetto di Artie Shaw, nome di grido di lì a poco, che un paio d'anni dopo l'avrebbe chiamata nella sua orchestra, tutta di bianchi, per una tournée disastrosa nel sud degli Stati Uniti, che creò in Billy molte frustrazioni. Rabbie che col tempo sarebbero in lei sì maturate in una cresciuta coscienza razziale, come del resto in molti altri musicisti jazz di colore, ma avrebbero anche avvilito la sua persona e impedito in vari modi la sua carriera artistica. Certo, la sua voce non aveva la potenza o la forza maestosa di Bessie Smith, ma è da lì che Lady Day mosse i suoi primi passi come cantante, con un intenso e personalissimo senso del blues, un potente lirismo liberatorio, e anche lei, come Bessie Smith, con la sua vita e tutta se stessa, quasi un simbolo di vittima sacrificale. Ed è anche questo che la lega alla grande eredità, alla straordinaria tradizione della musica nera.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Per fare fronte alla crisi umanitaria legata all'arrivo di centinaia di migranti via mare e via terra a Ceuta, il governo spagnolo mobilita l'esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civile impegnati nei controlli alla frontiera con il Marocco. Negli ultimi 10 giorni sono arrivate nell'enclave spagnola in Nord Africa tra le 1.500 e le 2.000 persone. Intanto l'Italia valuta la sospensione del trattato della libera circolazione europea di Schengen con la Spagna. E a proposito di Ceuta, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare fin lì a nuoto sono stati recuperati in mare dagli agenti della Guardia Civile e del Soccorso Marittimo tra ieri e oggi. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere abbracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi, 7 sono stati recuperati nelle ultime ore, altri 2 sono stati trovati ieri. Cambiamo argomento. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano dell'UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. La CONCACAF, ossia il blocco regionale per il Nord America, America Centrale e Caraibi, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. Dall'interno è stato fermato un ragazzo evaso l'altro ieri, dal centro per l'esecuzione di misure per adolescenti e giovani adulti di Witticon nel Canton Zurigo. L'ufficio cantonale zurichese dell'esecuzione delle sanzioni penali e del reinserimento non ha fornito ulteriori dettagli sull'arresto all'agenzia Keystone ATS. Ha tuttavia confermato l'avvenuto fermo di cui ha dato notizia per prima la radio SRF nel corso del radiogiornale dedicato alle regioni di Zurigo e Sciafusa. Il colosso tedesco del commercio al dettaglio Edeka probabilmente non potrà acquisire il numero previsto di punti vendita della catena di supermercati Tegut appartenente a Migros. Secondo una valutazione preliminare dell'Ufficio federale tedesco dei cartelli, la concorrenza potrebbe essere compromessa poiché in alcune regioni Edeka acquisirebbe una posizione di mercato troppo forte, secondo quanto comunicato da un portavoce dell'autorità all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse Agentur. A marzo la cooperativa Migros di Zurigo aveva annunciato l'intenzione di vendere Tegut. Anche il marchio dovrebbe essere abbandonato. Edeka intende rilevare circa 200 supermercati della catena, che conta complessivamente circa 300 filiali. E veniamo alle previsioni per domani, che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Zurigo, città più grande della Svizzera. Come ogni città importante, ha le sue chiese, le sue strade e le sue piazze iconiche, quelle che la contraddistinguono e a volte la rendono famosa. Qui sono la Bahnhofstrasse, con le boutique di lusso, il Paradeplatz con le sue banche, oppure l'Europa Allee, creata quasi dal nulla pochi anni fa e oggi una delle zone più in di Zurigo. E poi? Poi c'è la Langstrasse. Urla, grida, divertimento e a volte qualche scazzottata? La Langstrasse è la strada festaiola per eccellenza a Zurigo, con ristoranti e club aperti fino al mattino. Ma la Langstrasse è anche hotspot di prostituzione, spaccio di droga e, ahimè, violenza. La Langstrasse è un po' il retro della medaglia della Zurigo di successo, l'angolo malfamato di cui gli uni si vergognano e gli altri vanno in qualche modo fieri. Certo, è uno degli angoli più vibranti di questa città. E in mezzo al normalissimo caos di questa strada, su pochi metri quadrati, una panetteria, un'isola di pace e di umanità che tra l'altro produce a getto continuo i migliori cornetti, dicono, di Zurigo. È l'Happy Back, commercio probabilmente unico in Svizzera anche per il fatto di essere aperto sempre, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
1: Gipfeli, Chlibrot, Grossbrot, Patisserie, also Süßes sicher, Sandwich, Snacks für zwischendurch, Kaffee vor allem, so Birchermüsli.
2: Abbiamo cornetti, panini, diversi tipi di pane, pasticceria, dolci, vari snack, birr, müsli, caffè e da qualche tempo anche pizzette fresche che facciamo noi. Sì, mi piace lavorare qua, soprattutto mi piace il contatto con i clienti. Qua poi vedi un sacco di persone molto diverse e per me personalmente è importante trattare tutti allo stesso modo. Ognuno ha la sua storia e ognuno va rispettato per quello che è. Lavorare qui è una buona occasione per allenare questo. Certo, quando hai di fronte qualcuno che si comporta in malo modo, è normale che hai un po' di paura e per un attimo ti chiedi, oddio, adesso cosa può succedere? Ma poi ti rendi conto che non è tanto la persona in sé che ti fa paura, quanto più la maniera in cui si comporta e quello che ha consumato. Poco importa che sia alcol o droga. È l'effetto di queste sostanze che li rende, come dire, interessanti. Ricordo una volta, poco dopo aver iniziato a lavorare qui, un cliente che senza chiedere aveva preso una bottiglia dal frigo delle bevande. Quando voleva andarsene gli dissi che doveva ancora pagare. Si inalberò e iniziò a gridare fortissimo: maledetta Langstrasse, tutti bastardi! E altre cose del genere. Di fuori poi scaraventò la bottiglia per terra e se ne andò barcollando, ecco. È quel gridare spropositato e aggressivo che mi ha fatto paura.
1: Fucked up Straße, mega Anfang umgeflogen, ist rausgegangen, hat dann die Cola auf den Boden gerührt und ist dann auch einfach weggerannt. Ja, also er ist mega laut geworden, das hat mir vor allem Angst gemacht. Aggressiv, also in der Stimme her, ja.
3: Ah, und die ganze Langstrasse.
4: Legendär. Ich bin Nachbar, ja. Ich bin in Super.
5: Ah, la panetteria, leggendaria, geniale. Sì, abito vicino e vengo qui quasi ogni mattina a bere il caffè. A quest'ora c'è sempre un po' di movimento. Ti capita di vedere quelli che sono ancora svegli dalla notte prima e quelli che sono già svegli. Incontri persone davvero di tutti i tipi e tutte le razze, il che è tipico per la Langstrasse. Ho scelto di vivere qui di proposito, proprio perché mi piace stare dove c'è un po' di vita. Meglio qua che vivere in un posto in cui non succede mai nulla e dove i negozi tengono chiuso al settimana. E l'Happy Back con i suoi orari continuati è perfetto.
6: Ich habe nur eine Strecke, Schlafzimmer und Bäckerei. Schlafzimmer, Bäckerei, ich habe keine andere Strecke.
5: Guardi, ogni giorno ho un solo percorso. Camera da letto, panetteria,
7: panetteria, camera da letto. Fare i cornetti è semplicemente il mio mestiere. Me ne occupo da anni. Quello che mi piace del mio mestiere è che ogni giorno è diverso e non sai mai che cosa succede. Ogni momento c'è qualcosa di nuovo, di inaspettato, anche divertente. Quelli che vedi a mezzogiorno sono diversi da quelli della notte diversi da quelli del mattino. Il momento più intenso per noi comunque restano i fine settimana, dalle 10 di sera fino al mattino, fino alle 6. Lì devi dare tutto e devi avere pazienza, prenderti il tempo per ogni cliente, anche perché, sai, i clienti qui vengono con l'idea che insomma sono sulla Langstrasse e quindi possono fare tutto, tutto è permesso. È così, dobbiamo farci conti.
0: Mentre oggi si muove a metà tra Bohème, Bronx e Movida, una volta la Langstrasse era una tipica strada del quartiere operaio di Ausersiel, affollatissima di italiani arrivati in Svizzera negli anni 60. Una storia sfaccettata che nessuno probabilmente conosce meglio di Coco Petit, che con Zurich Tour offre persino visite guidate in questo angolo così speciale di Zurigo.
8: Die Leute wollten ausbrechen. Sie wollten nicht mehr nur noch bis um 12 Uhr in den Ausgang. Sie wollten nicht an den Ostern zu Hause sitzen, wenn man endlich mal Zeit hatte. Es hat ja früher ein Tanzverbot gegeben an der Heiligen Viertig.
9: A un certo punto, chi abitava qui ha semplicemente iniziato a trasgredire le regole. Non accettava più che i locali chiudessero a mezzanotte e a Pasqua. Quando finalmente avevano un po' di tempo, non volevano restarsene a casa a non fare niente. E questo verso gli anni 80-90. Si ricordi che a quel tempo vigeva ancora il divieto di ballo durante le festività religiose. Così sono apparsi i primi club, bar e ristoranti illegali, che si sono insediati nelle fabbriche abbandonate. A poco questo ha fatto emergere una sorta di sottocultura che a sua volta ha ispirato e attratto gente da fuori. D'un tratto non era più proibito venire a Zurich West. Anzi, faceva chic venire qui. La birra qui si gustava di più, proprio per quel fascino tutto suo di consumarla in un bar illegale. Ecco perché questa sottocultura è molto importante ed è anzi una parte integrante di questo quartiere.
10: Langstrasse, la calle del peccato, signore. Langstrasse, qui in Zurich. Aquí solamente lo que se ve, gozadera, bebedera, marimba, putina y todo lo que una persona busca a las 2 de la mañana, señores. Esto es la Langstrasse, aquí en Zurich. Aquí las mujeres con dos meñaditas te quitan 100 francos. Me acabaron porque dije la ciudad del pecado, pero es la calle del maldito pecado, señores, aquí. Aquí no se juega, señores. Ni la policía por aquí entra, señores. Solamente lo que pasa por aquí, pero no se mete con nadie porque sabe a lo que la gente viene por aquí.
8: Ja, ich bin natürlich totaler Fan von der Langstrasse, gell? Und für mich ist das irgendwie der Ort, wo ich
9: Guardi, io adoro la Langstrasse. Per me è il posto oltre cui non devo neanche andare quando vado in città. Vivo nel quartiere della parte di Zürich West, quello che oggi è il Kreis 5. Una volta però, prima che la ferrovia separasse brutalmente il quartiere, Kreis 4 e Kreis 5 erano un tutt'uno e formavano il quartiere di Ausersiel. Da allora le due parti della Langstrasse si sono evolute in modo abbastanza diverso. Inizialmente nel Kreis 5 aveva preso piede lo spaccio di droga, mentre nel Kreis 4 si era insediata la prostituzione che c'è fino ad oggi. Il Kreis 5 della Langstrasse invece è stato gentrificato molto più in fretta.
8: Il Kreis 4 è un po' quello che man mehr mit der Langstrasse assoziiert, wenn man im Sinn von Rotlichtviertel redet. Der Kreis 5 ist viel schneller schon gentrifiziert worden.
11: Hilfe! Sie sind in Flammen! Sie sind in Flammen! Hilfe! Hilfe!
12: Ah, das ist jetzt noch eine gefährliche Situation. Deine Torschütze.
6: Langstrasse heißt nicht unbedingt eine Straße, wo kriminelle Straßen sind. Doch sind anders gegenüber die anderen Straßen.
7: La Langstrasse non è una via di criminali. Certo, è una strada diversa dalle altre, ma questo non vuol dire che sia una strada di delinquenti e che ci siano accoltellamenti o si faccia botte tutte le ore. In fin dei conti, la Langstrasse è una strada in cui vivono famiglie con bambini e ci vivono normalmente, come in altre parti della città. Qui c'è del movimento e molti vengono, chiamano proprio questo. Dire quindi che la Langstrasse sia esclusivamente violenta è un pregiudizio, anche perché, guardi, siamo molto ben protetti dalla polizia, che fa davvero un ottimo lavoro. Io vivo e lavoro qui da 22 anni e sono ancora vivo. Questo non è un quartiere di Londra o di Hong Kong. Alla fine questo è un quartiere della città di Zurigo ed è il nostro quartiere.
6: Ich bin seit 20 Jahren in der Langstrasse und ich lebe immer noch. Das ist nicht von Quartier von London oder von Hong Kong oder weiß ich nicht was. Das ist ein Quartier von der Stadt Zürich. Das ist auch unser Quartier.

0: mente se mi trovassi in una situazione simile. Pensano che sei aggressivo, dove in realtà non lo sei per niente. Credo che davvero molti qui lottano per sopravvivere e alla fine devono anche difendersi da sguardi o peggio insulti che si sentono dire da persone cosiddette normali. Lo trovo davvero triste, soprattutto chi consuma stupefacenti è molto grato quando qua e là gli regaliamo un cornetto. Fa una grande differenza. Molti dei nostri clienti li conosciamo e vediamo subito come stanno.
1: La Langstrasse, microcosmo di drammi e divertimenti, ha le sue regole, scritte e non scritte, fra cui un giornalista con microfono in mano non è esattamente ben visto da tutti. Ben disposto a parlare, invece, è stato un attempato e tranquillo signore, così credevo, abitante del quartiere. Portava a spasso il suo cagnolino una domenica mattina alle 6:30. Scena quasi idilliaca, se non che sulla Langstrasse anche un signore di mezza età con cagnolino può rivelarsi ben altro. In questo caso, manco farlo apposta, proprietario di un'agenzia di escort.
2: Di qui escort service.
3: Escort service.
2: Escort service.
3: Ok. Ah, lei parla italiano? Benissimo.
2: Era meglio solo con la prostituzione.
3: Oggi cosa c'è oltre alla prostituzione?
2: Schifo. Junkies.
3: E cosa succede qua con queste persone?
2: Venerdì sabato c'è sempre casino, venerdì e sabato notte, e se no ci sono i drogati, pieno di rifugiati, pieno di spacciatori. La polizia fa quello che può. Fai attenzione, 15 anni fa, com'era 15 anni fa? Come te la ricordi 15 anni fa? C'era meno gente, no? Però c'erano più prostitute.
3: Ok.
2: Prostitute sudamericane. Era meglio prima, adesso è diventato. Dopo Corona poi è andato giù.
3: E perché secondo lei?
2: Hanno voluto chiudere certi locali, hanno aperto più locali, che viene più gente qua, attira più gente qua.
3: Perché c'era il divieto di incontrarsi, allora venivano qua.
2: No, prima era solo prostituzione, adesso anche bar, disco, bar, club, così. E viene tanta gente per uscire. Durante la settimana è più tranquillo.
4: Since we all came from a woman, got a name from our woman and our game from our woman.
5: Made that bitch famous.
3: A che ora è la rush hour, diciamo, in cui...
2: No, guarda, la polizia la senti tutte le ore. Altra volta c'era casino, domenica pomeriggio alle 3. Davanti a casa, proprio dal balcone.
3: Il casino cosa vuol noi dire
2: diciamo
3: per lei?
2: Così, noi diciamo così, se vuoi Netflix vieni a Langstrasse, che c'hai il Netflix gratis, vedi sempre qualcosa. E Zurigo è pieno di prostituzione, non solo Langstrasse, Zurigo ci saranno secondo 10.000 ragazze che lavorano.
3: Ma in altre forme comunque?
2: Sì, dalla strada fino al escort high class c'è di tutto. Io c'ho un site internet dove c'ho le ragazze.
3: Okay.
2: Non ho ragazze di qua, le ragazze vivono in tutta la città.
3: Senta, ma anche lei è un magnaccia praticamente.
2: Magnaccia?
3: No.
2: Manager.
3: Manager.
2: Magnaccia, che brutta parola.
6: Yeah. Cypher 828-2024. Pisco. To represent Kreis 4.
7: Kipter.
3: Posso chiederle qualche episodio che lei ha vissuto?
2: Io personalmente mai, perché se mi so proteggere tutto quanto. Anche giro così.
3: Wow, un coltello?
2: E qua devi fare attenzione.
3: Capperi?
2: Poi la droga si è spostata adesso qua dietro al parco. C'è un parco qua. E c'è più drogati.
3: E comunque è un quartiere molto vivace, questo anche piacevole,
2: sì,
3: no?
2: Sì, quello sì, va bene, io guarda, alle 2 di notte voglio uscire, esco, vuoi mangiare qualcosa, trovi.
3: Ecco, lei va mai all'Happy Back?
2: Sì, anche, sì.
3: È un'istituzione a Zurigo.
2: La fa almeno meglio che Tanchel. Con l'auto hanno fatto questo bloccaggio che non si capisce niente, è tutta opera di verdi socialisti.
3: Non le sono simpatici.
2: No, se mi dispiace, ma tu va bene, ma aspetta, a Zurigo sono un po'.
3: Ma andare in un altro quartiere?
2: Ma no, se sto a Zurigo sto a Langstrasse.
8: Cavalli Beats. Also würde ich mal sagen, Gewalt ist sehr nah verbunden mit dem Milieu. Und das Milieu ist da, das ist so. Und darum kann man auch solche Szenen mitverfolgen.
9: È vero, la violenza è strettamente legata a questo ambiente. Ecco perché si possono osservare scene anche forti. Ma io dico sempre che per qualcuno come me, che non è parte di questo ambiente e che non ha collegamenti con il mondo della droga, non è

0: pericoloso.
1: Io non ho paura ad andare alla Langstrasse.
2: Also man kann sich sehr gut raushalten. Aber dass es da ist, das ist so.
0: Guardi, se uno vuole, può tenersi tranquillamente alla larga dai problemi. Però sì, è innegabile, di violenza qui ce n'è. Quanto alla prostituzione, è in mano al racket, alla tratta di queste ragazze che una volta venivano da tutto il mondo. Oggi vengono soprattutto dall'Africa e dall'Europa dell'Est, paesi come la Romania o la Bulgaria. Ricevono un permesso di lavoro di 3 mesi, dopodiché devono lasciare la Svizzera. Sì, ho sentito anch'io che alcune sono qui con il marito o comunque qualcuno che le protegge. Queste donne sovente mantengono intere famiglie. Vengono vendute o, non so come dire, prestate ad altri, da padri, mariti, zii o quant'altro. Sì, è una realtà triste.
2: Oder vermietet, oder ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, von ihren Vätern, von ihren Männern, von ihren Onkels, von ihren. Ja, also das ist schon so.
3: Allora, guarda, Romene, Bulgare hanno i loro magnacci che sono di famiglia. Quello è proprio un fenomeno che non ho mai potuto capire. Le nigeriane sono qua praticamente illegali.
4: E sono per sé praticamente senza magnaccia.
3: Sì. No, ce l'hanno
4: pure loro.
3: Nascosto. Invece le romene vengono proprio con i loro mariti pure.
4: Cioè i mariti sono i magnaccia?
3: Praticamente. Ma hai visto un fenomeno? Io che già lavoro 20 anni con questo e praticavo anche prima come cliente, non ho mai visto un fenomeno del genere.
4: E così è capitato che la Langstrasse per me è diventato il luogo di un involontario corso accelerato sui vari tipi di prostituzione qui. Ma, grande ma, Zurigo non sarebbe Zurigo se mondi aspramente diversi non coesistessero più o meno pacificamente. E la Langstrasse in particolare è un caleidoscopio di storie umane. Fra il grottesco e il drammatico, tutto è normale qui, tutto si mischia, si contraddice e sopra ogni cosa, come per miracolo, alla fine, su tutto prevale un senso di tolleranza, inaspettato quanto reale. Bell'esempio è Andrew, un giovane padre di famiglia che dalla lontana Scozia, chissà come, è finito a vivere proprio qui, sulla Langstrasse.
5: We've been there for 13 years, a long time. Yeah, it's an active neighborhood, there's lots lively, lots going on. Some interesting characters in the area.
6: Viviamo qui da 13 anni, un lungo periodo. È un quartiere vivace dove c'è sempre qualcosa da fare e con alcuni personaggi interessanti che in fondo fanno del quartiere quello che è. D'accordo, a volte questi caratteri non sono esattamente le persone che vorresti incontrare con le tue figlie alle 8 del mattino quando le porti a scuola. Però no, a parte questo ci sentiamo sicuri, siamo a 2 passi dalla stazione e stiamo bene qua.
5: Langstrasse things, but no, I mean, we still feel safe in the ghoul, so.
4: And you enjoy living here, all in
5: yes, house? Yeah, the location is very central and okay. Easy for the Hauptbahnhof. And
7: do you like it here?
8: Mm-hmm. Yeah.
7: What's the best around here?
8: School? There, right there.
7: In which class are you?
8: Second.
7: And the teacher, is she good?
5: Yeah.
8: But I know what the name is called. I guess the same teacher that
7: I
8: have.
7: That's great.
5: Yeah. And then we'll see bye bye to the next man.
8: Bye bye.
7: Bye.
2: Ja, also was ich noch will sagen, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Die Langstrasse, das ist überhaupt nicht das Problemquartier, sondern es ist ganz ein lebenswertes Quartier.
0: C'è una cosa che tenevo ancora a dire. Ed è che la Langstrasse non è affatto una zona problematica. È un quartiere vivibile, affascinante. Ci sono tantissime persone e pensi che ha uno dei tassi di crescita della popolazione più alti di tutta la città. E c'è ancora spazio per la creatività, spazio che altrove è andato perso da tempo. Per me la Langstrasse è incredibilmente importante e fa semplicemente parte del DNA di questa città. Qui ci sono ancora alloggi a prezzi accessibili che permettono alle persone di avviare nuovi progetti. Se non avessimo la Langstrasse, saremmo un noioso paesello di periferia, come ce ne sono tanti in Svizzera. D'altro canto, è la Langstrasse che fa di Zurigo una grande città. Non è bella, d'accordo, ma è accogliente e ci si può vivere. Vivere e lasciare vivere. Questo è incredibilmente importante qui.
2: Genau, das habe ich noch sagen, ist wirklich wichtig.

ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno questa stagione in un viaggio nel continente latinoamericano per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica di queste culture. Ci sono parole che attraversano i millenni senza invecchiare. Penelope è una di queste. Nell'Odissea di Omero aspetta Ulisse per 20 anni. Di giorno tesse, di notte disfa il lavoro per guadagnare tempo, per non cedere, per tenere vivo un marito che forse non tornerà. Ma la storia che vi racconto oggi non è solo quella greca. È la storia di tutte le donne latinoamericane che hanno aspettato uomini partiti per scelta, per guerra, per decreto.

Diego Torres, cantante argentino, Penélope. Lui registra il suo disco Luna Nueva nel 1996 a Bologna. E Penélope non è solo un nome, nella lingua spagnola latinoamericana è quasi un aggettivo. Si dice di una donna che aspetta, che resiste, che non smette di credere. Da cui partiamo per chiederci chi ha deciso che tocca alle donne aspettare e cosa cantano le voci di questo continente immenso quando parlano di lontananza. La sociologa argentina Rita Segato ha scritto che nella cultura latinoamericana la fedeltà femminile è diventata norma sociale. L'ideale della donna paziente è bello come mito, ma pericoloso come aspettativa, perché nessuno racconta le avventure di Ulisse nel frattempo. E sta a pennello ricordare la frase di Rita Segato che dice: «La fedeltà è una virtù quando è scelta». Non quando è imposta dalla geografia o dalla guerra.

0: Contigo en la distancia, César Portillo de la Luz, che scrisse questa canzone nel 1946. E subito entra nel patrimonio permanente della musica come uno dei boleros fondamentali del repertorio latinoamericano, brano che sancì, tra l'altro, in quegli anni, la nascita del genere musicale feeling. Il bolero cubano è uno degli archivi più ricchi che descrivono emozioni ed intimità del Novecento. Ogni bolero è una lettera d'amore mai spedita. Contigo in la distanza, con te nella distanza, non nega l'amore, ma lo misura. Ma ascoltiamo un altro classico, Lágrimas Negras.
1: Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú

Lágrimas Negras, un brano originale di Miguel Matamoros. Miguel scrive questa canzone nel 1930 a Cuba, 70 anni dopo, e il pianista Bebo Valdés e il cantor gitano Diego El Cigala la includono insieme nel 2003 nel loro disco L'incontro di due culture nel dolore, quella afrocubana e quella andalusa, che riconoscono pienamente. Non è un album programmato. Si ritrovano, improvvisano e nasce una confessione reciproca. Le lacrime nere sono quelle che si piangono quando l'attesa è durata troppo, quando l'assenza è diventata più reale della presenza stessa.

La última noche, Omar Aportuondo con l'orchestra Todos Estrellas, Rubén González al piano, Richard Ewes flauto, Amadito Valdés alle percussioni, Orlando Cachaito López contrabbasso, Manuel Mirabal el guajiro alla tromba. L'ultima noche, quella prima della partenza definitiva, questa generazione di musicisti cubani ha vissuto l'attesa sulla propria pelle, non solo nelle canzoni ma nelle proprie vite. Ed è qui che la musica si incrocia con la storia. Siamo a metà degli anni 70 in Angola, appena liberata dal colonialismo portoghese. È in corso una guerra civile feroce. Fidel Castro guarda l'Africa come un fronte ideologico. Nel 1975 lancia quella che chiamerà l'Operazione Carlota, un nome che evoca una schiava africana che guidò una grande ribellione di schiavi e fu uccisa nel 1843 a Cuba. Una scelta simbolica non casuale. Tra il 1975 e il 1991 oltre 350.000 cubani attraversarono l'oceano per combattere in Angola, un paese 11 volte più grande di Cuba e a 11.000 chilometri di distanza. Un'operazione militare senza precedente per un paese del terzo mondo. Ma la parola ufficiale non era soldati, era cooperantes internacionalistas, cooperanti internazionali. Eufemismo per uomini che non potevano dire di no. Vi riporto in prima persona l'esperienza di mio padre a Cuba alla fine degli anni 70. Camminando per strada viene fermato da militari e fatto salire su un camion insieme ad altri uomini raccolti anche loro lungo le strade. Li avrebbero portati in una stazione di polizia per controllo di routine. Morale della favola: si risvegliò in Angola sdraiato a terra con un fucile accanto, il compagno vicino che gli urlava: alzati e spara se non vuoi morire. Le donne spesso non sapevano dove fossero finiti gli uomini e per quelle che sapevano della loro partenza, non sapevano dove andassero esattamente. Aspettavano il ritorno senza una data, senza una garanzia, a volte senza lettere, perché le lettere erano censurate e non arrivavano.

0: E questa canzone si intitola Sin Ti, de Los Panchos, un trio storico messicano e portoricano. E per continuare il filo del discorso, queste donne erano Penelope, a cui era stato tolto anche il permesso di sapere. Non aspettavano un Ulisse navigante, aspettavano un uomo mandato a combattere in una guerra che non aveva scelto, in un paese che forse non aveva nemmeno mai sentito nominare. Molti di loro non tornarono. Ci sono 2107 nomi di soldati cubani caduti in Angola, incisi su un muro di quasi 700 metri nel Parco della Libertà di Pretoria, dove Nelson Mandela si recò più volte a rendergli omaggio. La storia di queste Penelope cubane è quasi invisibile nella cultura popolare, ma la musica, quella grande musica che avete appena ascoltato e che ascolterete ancora, era la stessa che suonava nelle case mentre gli uomini erano via. Era il filo che teneva tutto insieme. Ma l'Angola non è l'unica storia. Le dittature argentine e cilena avevano le loro forme di abbandono forzato. Uomini che sparivano, desaparecidos, senza lasciare traccia. Le Madres de Plaza de Mayo a Buenos Aires sono la versione collettiva e straziante di Penelope. Donne che non aspettavano il ritorno, ma almeno una verità. Ancora oggi, 2026, dal 1977, nonostante l'età molto avanzata, queste madri marciano ogni giovedì con le fotografie dei loro figli scomparsi. Queste madri hanno trasformato l'attesa privata in azione pubblica e in questo senso sono forse le Penelope più radicali di tutta la storia latinoamericana.
1: Uno

La grande Mercedes Sosa che interpreta Las Simples Cosas, una canzone che parla del desiderio di ritornare in quei posti dove si è imparato ad amare la vita. Fa parte del repertorio di Sosa durante il suo esilio dalla sua amata terra. La musica composta da César Isella e il testo è frutto del poeta Armando Tejada. Ma fermiamoci un attimo alle lettere d'amore. Prima del telefono, prima di internet, c'erano le lettere. E nella tradizione latinoamericana la lettera d'amore è quasi un genere letterario a sé. Gabriela Mistral, poetessa cilena, Nobel del 1945. Le sue poesie sono, nella sostanza, lettere tra le testimonianze più potenti dell'amore come forma di sopravvivenza. Pablo Neruda, nei 20 poemas de amor y una canción desesperada, mette insieme amore e disperazione come fossero inseparabili. In Argentina, durante la dittatura, i familiari dei desaparecidos scrivevano a persone probabilmente già morte. Le scrivevano lo stesso perché scrivere era l'unico modo per tenere viva la speranza. In Cile, le detenute nel campo di Villa Grimaldi cucivano messaggi nel tessuto degli abiti, ma al contrario di Penelope, non disfacevano, nascondevano nel tessuto le parole che non potevano dire ad alta voce. Questo è l'inizio di una lettera di una moglie argentina nel 1978. Ti scrivo senza sapere dove sei, ti scrivo perché è l'unica cosa che mi fa sentire che sei ancora da qualche parte.

Ausencia, una poesia musicata di Miriam Ramos, in duetto con Aide Milanés. Ma c'è una donna nella storia della musica latinoamericana che non ha mai aspettato nessuno. Chavela Vargas, nata in Costa Rica nel 1919, morta in Messico nel 2012. Fumatrice, bevitrice, amante delle donne in un'epoca che non lo permetteva. Chavela non aspettava, partiva, arrivava, se ne andava, eppure cantava le stesse canzoni dell'attesa. La differenza era nella voce, rauca, senza ornamenti. Trasformava ogni canzone d'amore in una confessione brutale. Era il modo più libero di incarnare Penelope, non subendo il ruolo, ma scegliendo consapevolmente di cantarlo.

0: Se me olvidó otra vez, cantato da Chavela Vargas. La canzone la scrisse Juan Gabriel, ma nella voce di Chavela diventa un'altra cosa, non una storia d'amore finito, ma una dichiarazione di dignità ferita. Dimenticare di dimenticarti, la memoria come tradimento involontario, non riesco a smettere di ricordarti, anche se ho deciso di farlo, forse la trappola più sottile del mito di Penelope. Non la fedeltà scelta, ma l'incapacità di smettere. Ed è arrivata anche questa volta la fine di questa puntata e chiudiamo con Natalia Lafourcade, messicana cantautrice, figlia della tradizione folk latinoamericana e al tempo stesso voce contemporanea che guarda avanti. Hasta la raíz, fino alla radice, nasce da 3 anni di viaggi attraverso il continente latinoamericano, alla ricerca di se stessa. Non è una canzone d'attesa, è una canzone di radicamento. Lafourcade lo ha detto con parole semplici, è l'inno della mia vita, una canzone sull'origine, sulle esperienze che ti formano e ti permettono di essere chi sei. Non aspetta nessuno, cammina attraverso i fiumi, percorre selve, ama il sole e toglie le spine dal cuore. Questa è la Penelope che vogliamo lasciare nell'aria alla fine di questa puntata. Quella che ha trovato le radici proprie, profonde, inestirpabili. E da lì, da quel terreno solido, sceglie la sua strada. Una donna che cammina, che porta con sé la propria storia e non ha bisogno di qualcuno che torni per sentirsi intera.
1: Sigo con

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: È iniziata la transizione. Dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese, si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. E mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato in Ticino, una novità assoluta, un fatto storico salutato anche dal presidente nazionale del partito. Lugano pronta a sfruttare il grande potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Il municipio ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le fonti ecologiche. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma altri paesi stanno affrontando l'urgenza delle fiamme. Sport calcio, Lugano giocherà il Q3 di Conference League alle Isole Faroe contro il Runavik e San Gallo, sconfitto dal Benfica, e scivola in Conference League dove il Sion raggiunge il terzo turno. Venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda già avanti. Perché, lo hanno detto i quattro consiglieri di Stato rimanenti, si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione, con l'entrata in carica di Piero Marchesi prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. La prima data è quella indicata da Zali nella sua lettera di dimissioni, 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Da 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, giustizia e polizia, che da una settimana circa sono passate al governo tramite Marina Carobbio Guscetti, passeranno al suo supplente, ovvero Raffaele De Rosa. E per ridurre al massimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente al subentrante di Zali, Piero Marchesi, se intende accettare la carica. Risposta che è già arrivata mercoledì, informalmente, ed è un sì. Ciò comporta per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale e sindaco di Tresa. Lui stesso ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere che si chiuderà il 2 ottobre. E inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi la formalità secondo i propri statuti per la sua sostituzione. Al nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in gran consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà il 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo. E l'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grandi soddisfazioni dai vertici nazionali dell'UDC, che parlano di risultato storico, ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Le considerazioni di Marcel Dittring, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti.
3: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali, che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
4: Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
5: Sì, esiste un
1: Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative come la cosiddetta 10 milioni bastano e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli stati, 2 consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
2: Il presidente dell'UDC Svizzera Marcel Dietrich al microfono della collega Anna Valenti. Restiamo in Ticino, nel Luganese. Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande e si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio, che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Tra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, come ci racconta Francesca Motta.
5: La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
6: È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
5: L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio 2 anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
7: Ora abbiamo risolto i 2 problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da 1 metro di diametro.
5: Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
2: Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo. La 52enne, cittadina belga, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Lega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è spirata in seguito alle gravi ferite riportate. All'estero, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civil e dal soccorso marittimo spagnolo negli ultimi 2 giorni. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi 7 sono stati, recuperati nelle ultime ore. Altri 2 sono stati trovati ieri. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, ieri c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine, arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa, ed entrambe sono spesso confrontate con questo fenomeno. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali di calcio durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano della UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. Il blocco regionale per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi, questa è la CONCACAF, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia, attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo. C'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi, come ci spiega Chiara Savi.
8: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una 15ina di comuni a sollare.
2: RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
9: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni della Noa. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Skaldes. Infine agli europei di mountain bike, alla Monte Tamaro ieri subito doppietta rosso-crociata nello short track femminile grazie a Sina Fry e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi è per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
2: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 31 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera di nuovo tempo soleggiato. Da pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

out in a lost paradise. Sold out but lost paradise. A feeling.

È Franco Battiato a raccogliere il testimone della contaminazione e del richiamo nei confronti del grande patrimonio della matrice musicale asiatica e medio orientale sul suolo italico. Grazie all'Era del Cinghiale Bianco del 1979, al contempo svolta pop e sguardo su altri mondi, in cui sono le opere del filosofo francese convertito all'Islam René Guénon e del mistico armeno Gurdjieff a suggerire le coordinate. Pur viaggiando su binari diversi, la New Wave italiana di Battiato diventa quindi in realtà una perfetta trasposizione tricolore di quello che accade nel resto del mondo occidentale e impiega qualche anno per venire assimilata a livello concettuale dai conterranei, quasi fosse una novità proveniente dall'estero. Nel 1979 Franco Battiato, che è un cantautore dallo spiccato gusto per l'esoterismo e la cultura orientale, era reduce da quella fase della sua carriera spesso definita sperimentale, degni di nota album davvero validi come Fetus o Sulle corde di Aries, che viene spesso fatta coincidere con il periodo compreso tra il 1971, anno della pubblicazione di Fetus, e il 1978, anno in cui l'Egitto prima delle sabbie vede la luce. Gli album di questo periodo incontrano talvolta pareri contrastanti della critica del tempo e scarsa eco commerciale, per usare sicuramente un eufemismo. Nel 1978, in seguito alla pubblicazione dell'Egitto prima delle sabbie, Battiato cambia etichetta, passa alla EMI italiana, evento che segna il ritorno di Battiato a una forma musicale più accessibile, ma senza dimenticare gli echi orientali che costelleranno sempre ogni suo lavoro. Nemmeno l'Era del Cinghiale Bianco costituisce un'eccezione, essendo un lavoro pieno di riferimenti alla filosofia di René Guénon, come dicevamo, e ricco di scenari asiatici tanto cari all'autore. Registrato nello studio Radius di Milano, ci sono tra gli altri anche grandi strumentisti del tempo, Tullio De Piscopo ai tamburi, Alberto Radius, che era il proprietario dello studio, ma anche un mitico chitarrista prog, il fedelissimo Giusto Pio, eccezionale violinista e raffinatissimo braccio destro di Battiato negli arrangiamenti. Da quell'album noi ascoltiamo Luna Indiana, una traccia semi-strumentale, a parte qualche frase sospirata, diciamo così, uno struggente notturno per pianoforte accompagnato da archi sapientemente arrangiati fino all'esplosione quasi elettronica di una tastiera che affianca il piano, un intermezzo davvero godibile e piacevolissimo.

La canzone Orient Effects, strumentale, si trova nell'album Mademoiselle Gladiator, uscito nel 1974 per Ricordi. Uno dei dischi più ostici dell'intera carriera di Franco Battiato, assieme a Jukebox del 77. Sono gli anni in cui Battiato si dedica alle letture degli insegnamenti dell'armeno Gurdjieff, dove si fondono coscienza, realtà e personalità. Tre soli brani compongono la tracklist dell'album: Goûter et comparer, 13 minuti di collage, Canto fermo, dedicato a Riccardo Mondadori, a lui la vita non è stata tolta ma solo trasformata, e appunto Orient Effects, 12 minuti di, chiamiamola così, esasperazione organistica, con riferimenti più o meno espliciti alla musicalità industana e carnatica, registrati dal vivo nella cattedrale di Monreale a Palermo. Battiato quasi logora l'ascoltatore, portandolo ad interrogarsi sulla genuinità della sua opera. In realtà egli vuol portare l'avanguardia al massimo livello. Si congeda dall'ascoltatore con la certezza che, quando vuole, sa essere trasgressivo e incomprensibile come quelli che suonano nelle università occupate.

Genesi è un'opera di Franco Battiato pubblicata nel 1987. Contiene anche gli adattamenti in lingua moderna di alcuni testi antichi dal sanscrito, antica lingua indiana, persiano, greco e turco, poi ci sono, raccolti e adattati dall'artista siciliano. La trama e l'impianto dell'opera è piuttosto, diciamo, complessa. Da una parte gli dei assistono con grande preoccupazione alla decadenza quasi irreversibile del genere umano e sono sul punto di provocare un ennesimo diluvio universale. Ci sono degli arcangeli che si avvicinano a uomini illuminati e decidono quindi di costruire un'astronave in grado di far loro compiere un viaggio metascientifico. Al ritorno si dedicano a profonda lezione sulle origini dell'universo e il cantore, in segno di gratitudine, canta loro dei passi del Bhagavad Gita, ovvero quella parte dell'importante contenuto religioso di circa 700 versi del grande poema epico Mahabharata. Noi con il nostro ultimo ascolto ci colleghiamo proprio a questo passaggio. La prima dell'opera si tenne al Teatro Farnese per il Teatro Regio di Parma il 26 aprile 1987. Dunque Genesi, atto secondo, Sri Bhagavan, voce recitante, ad eseguirla l'Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, diretta da Alessandro Nidi, e il coro del Teatro Regio di Parma, diretto da Adolfo Tanzi. Il tutto naturalmente da Genesi di Franco Battiato.

ero arrivato al paese e i pistoli in tabuccia si mise. Lordo e scuro era vestuto come un cane imbestialuto. La signorina s'avvicinava e un bicchiere di vino ci portava. I labbro posavo vicino agli suoi e la gente gridava: ma tu chi vuoi?

comune, non conoscia manco ste persone. Ma era un uomo un poco arrogante e le fece alzare a tutti quanti. Insisti l'uomo con sta figliola, con le mani pronti come una tagliola. E non potendo fuire no davanti,

La paura si tagliava con una caccia e i due si misero faccia a faccia. A stanza paria capiglia fuoco e scapparono tutti a poco. Le pistole incignare a sparare, i bicchieri di vino tutti a tremare. Ma non s'avia fatto buoni i punti.

Chista è la storia di un uomo malo che non sapia per niente amare. Campavo sempre pensando alla guerra, ma finivo pulito sotto la terra.

0: In altre parole.
1: Oggi, in altre parole, parliamo di guerra, una realtà che l'Europa non conosceva entro i suoi confini fino a soltanto pochi anni fa, prima dell'invasione dell'Ucraina, eccettuata naturalmente la guerra civile nell'ex Jugoslavia. E poi ci sono la Palestina, il Libano, l'Iran. La guerra è sempre più presente nella nostra quotidianità e nello stesso tempo facciamo finta di abituarci a questa realtà inquietante. Di guerra parla un saggio di Alessandro Barbero, lo storico, sulle origini del primo conflitto mondiale, intitolato Isteria bellicista, come l'Europa è arrivata alla prima guerra mondiale, un libro apparso quest'anno per la Terza, e in esso ci sono riflessioni che forse possono essere applicate anche all'oggi. Buongiorno Sergio Brancato.
2: Buongiorno.
1: Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. I suoi studi accademici si concentrano sulla sociologia dell'immaginario, sull'industria culturale, sul cinema, sulla serialità televisiva e sui fumetti. Il suo ultimo libro, che uscirà a settembre, è Fantasmi del futuro, il secolo della fantascienza tra utopia e apocalisse, per Luca Sossella, editore. La guerra in Europa dunque non è più fantascienza. Qual è la tesi del volume di Barbero che più l'ha interrogata, Sergio Brancato?
2: In effetti negli ultimi 70 anni è stata proprio la fantascienza a ipotizzare distopie, ucronie, in cui il vecchio continente tornava a politiche di belligeranza tra i propri membri. E questo perché nella realtà fino a pochi anni fa sembrava impensabile, dopo la catastrofe delle due guerre del Novecento, con i loro 60 milioni di morti complessivi, no? Che si potesse tornare a quell'isteria bellicista di cui parla Barbero nel suo libro. In quel libro la tesi centrale è che la Grande Guerra non fu un evento inevitabile della storia, non fu, come dire, un destino, ma fu invece il risultato di un'escalation causata dalla debolezza della classe politica del tempo, dalla recrudescenza delle ideologie nazionaliste e anche da un ceto culturale che era incapace di farsi guida morale per la società e che influenzò l'opinione pubblica attraverso narrazioni che invece glorificavano la guerra.
1: La narrazione, ha detto lei, che glorifica in qualche modo l'evento bellico, ci viene in mente ovviamente alcuni letterati italiani che hanno preso parte a questo fenomeno, a questa ondata letteraria che celebrava il nazionalismo. Quindi in qualche modo la tesi di Alessandro Barbero in questo volume è che la guerra è stata un evento preparato, stiamo parlando della guerra del 14-18, è così? E poi qual è il ruolo ebbe la letteratura allora?
2: Beh, all'epoca ebbe un ruolo importante, soprattutto se consideriamo che alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il sistema della comunicazione era ancora fortemente incardinato intorno alla centralità dei media tipografici, no? I quotidiani, le riviste e soprattutto i libri registravano un forte impatto sull'opinione pubblica.
1: La poesia anche, no?
2: Certo, bravo, esattamente anche questo. Uno dei generi letterari di maggior successo di quel periodo, come ci dice anche Barbero, fu il cosiddetto romanzo d'invasione, che erano racconti in cui scrittori di tutta Europa si cimentavano a immaginare che cosa sarebbe accaduto se una nazione confinante avesse deciso di invadere il paese dell'autore. Per capirci, nel 1871 esce il primo romanzo di questo filone, La battaglia di Dorking, ed era stato scritto da un militare inglese che ipotizzava l'invasione dell'Inghilterra da parte dei tedeschi, e più o meno tutti gli altri paesi cominciarono a giocare su questo meccanismo dell'invasione, ed ebbe questo filone un grande successo perché furono pubblicati fino all'inizio della Grande Guerra, furono pubblicati circa 400 romanzi in tutto il mondo, anche in America. E per Barbero, e non solo per lui, questi romanzi furono molto efficaci, ebbero una funzione in chiave propagandistica, no? Per accendere gli animi e preparare emotivamente le popolazioni alla guerra. E la storia ci insegna sempre qualcosa, io trovo che le similitudini tra quell'epoca e il nostro presente siano abbastanza inquietanti.
1: Ecco, appunto, vabbè, gli storici non amano gli anacronismi, ma lo stesso Barbero spesso nelle sue conferenze ama creare dei paralleli, no? Tra il passato e il presente. Allora lo facciamo anche noi, Sergio Brancato. Quali sono, secondo lei, le similitudini tra quel momento storico e la retorica bellicista di quel momento storico e il presente, il nostro oggi, il nostro, la nostra quotidianità?
2: Beh, continuando, diciamo, in questa sorta di gioco inquietante, io direi soprattutto le similitudini sono la debolezza delle culture politiche. Allora come oggi, no? È una debolezza che si evince soprattutto dal ritorno prepotente sulla scena delle retoriche nazionaliste e dall'attacco dei sovranismi contro i principi della democrazia moderna, che registriamo peraltro ovviamente non solo in Europa, questo è sotto gli occhi di tutti. In questo senso ci sono filosofi della politica come viene in mente Massimo De Carolis che giungono a parlare di rifeudalizzazione della società, quindi è un concetto forte, no? Un concetto che mette in crisi i principi e i valori della modernità. E a favorire questo clima oggi c'è anche, secondo me, il fatto che gli intellettuali, cioè chi detiene la conoscenza e produce la conoscenza, per una complessa serie di motivi non viene più riconosciuto dalla società o da ampie parti della società come un punto di riferimento per orientare le proprie scelte di vita. Questa, la mancanza di grandi maître-à-penser, di grandi maestri del pensiero, è un tema molto dolente, secondo me.
1: E poi c'è il ruolo dei media, noi dicevamo che, insomma, sulla scorta di Barbero, che la guerra, la prima guerra mondiale, è stata preparata dalla letteratura. Ecco, che ruolo ha invece oggi non tanto la letteratura, perché non è più quello lo strumento essenziale di passaggio di informazioni, di idee, ma qual è il ruolo dei media oggi in questa retorica bellicista di cui parla Barbero?
2: Beh, insomma, potremmo dire che i romanzi di invasione di quel tempo siano stati sostituiti da altre narrazioni, da altri media, che ad esempio appunto i social media di cui abbiamo parlato ieri, che svolgono una funzione, spesso una funzione di quel tipo, anche se hanno caratteri totalmente differenti dal passato. Però pensiamo anche ai videogame di stampo militarista che tendono a esaltare il bellicismo come strumento di affermazione di questa o di quella nazione, insomma, o comunque la logica della guerra. In questa categoria dei videogame potremmo inserire i videogiochi a tematica militare che comprendono simulazioni di combattimento, no? Sono degli sparatutto tattici e giochi di strategia come Squad o Heart of Iron 4, tutti titoli di successo, insomma, che replicano le dinamiche belliche con diversi livelli di realismo e coinvolgimento strategico, eh? Sono di grande successo proprio per questa loro verosimiglianza bellicista. Però attenzione, evitiamo di confondere i giochi di guerra e i loro effetti sostanzialmente catartici con invece l'irresponsabilità politica di chi oggi, come ieri, incendia gli animi prospettando soluzioni politiche fondate sulla violenza e usando i media come tribuna.
1: Sì, tra l'altro sembra che l'idea stessa di pacifismo, di un mondo liberato dalla guerra, che era un'idea che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia in realtà stata messa nell'angolo e che chi vi fa riferimento sia considerato in fondo un ingenuo. Ecco, l'idea di un mondo senza guerre è definitivamente tramontata o addirittura è stata fatta tramontare o messa nell'angolo per prepararci alla guerra o assuefarci ad essa, Sergio Brancato?
2: Beh, farei una premessa breve, e cioè le narrazioni che hanno successo non perché vengono propinate dall'alto verso il basso, diciamo verso i consumatori di immaginario, ma sono le narrazioni di successo sono quelle che raccolgono, intercettano il sentimento collettivo che c'è nel corpo complesso della società. E quindi al momento noi possiamo dire che, vista la crisi delle narrazioni pacifiste, potrebbe sembrare che ci sia, anche dal punto di vista della produzione di immaginario, il ritorno a un sentimento guerresco. Potrebbe sembrare che sia così. E da questo punto di vista io penso che possiamo soltanto sperare che la storia ci abbia insegnato qualcosa. Anche perché, a differenza della prima metà del Novecento, oggi disponiamo di tecnologie belliche talmente potenti da poter rendere, lo diceva Albert Einstein, un terzo conflitto mondiale l'ultima guerra dell'uomo. E questa è una prospettiva veramente terrificante, che dovrebbe spingerci a ritornare a frequentare le idee della pace.
1: Eh sì, le idee della pace da riprendere, da valorizzare, sicuramente questa è una cosa da fare. Noi abbiamo sempre cercato di farlo qui su Rete 2 nel nostro piccolo Sergio Brancato. Noi ci fermiamo qui per oggi e grazie per essere stato con noi. A domani.
2: Grazie a voi.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79° Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.